0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 3 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e 5 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5 e un minuto.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni. Oh!

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6:59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di Re Harald. A riferirlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League. Partono paesi superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Come abbiamo visto, per fortuna ieri il tempo si è rotto nel pomeriggio, per così dire. È arrivato un impulso perturbato che ha portato delle piogge, qualche temporale e soprattutto un drastico calo delle temperature. Già ieri mattina eravamo arrivati oltre i 30 gradi, 32-33 gradi, poi a Casalecchio le temperature sono crollate fino a 20-22 gradi durante le precipitazioni. Oggi sarà una giornata ancora instabile, oggi giovedì sulla zona di Bologna avremo occasione di qualche rovescio e qualche temporale, almeno in mattinata nel primo pomeriggio, saranno cose piuttosto discontinue come normale, ma continuerà questa fase di instabilità e poi verso sera probabilmente inizierà ad aversi qualche apertura. Oggi le temperature si manterranno su valori gradevoli, che sono semplicemente valori normali, non farà certamente fresco per il periodo, le massime di oggi non dovrebbero andare oltre i 25, 26, 27 gradi a seconda delle zone. Chiaramente quando verrà fuori il sole la sensazione di caldo tornerà, ma l'aria comunque è cambiata, non c'è più l'aria bollente dei giorni scorsi. E per domani venerdì invece la giornata dovrebbe tornare ad essere piuttosto buona, cielo poco parzialmente nuvoloso per tutto il giorno, quindi senza precipitazioni di rilievo, ma le temperature continueranno ad essere gradevoli, magari ci si avvicinerà ai 30 gradi, ma non ci sarà più la sensazione di caldo bollente dei giorni scorsi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
9: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
10: Le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. TecnoAlarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, sono le 7.05, buongiorno a tutti amici e amici semplici conoscenti all'ascolto, ben ritrovati e ritrovati a questo appuntamento tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30. Oggi dobbiamo fare gli auguri ai nostri amici che si chiamano Agabio, Auberto, Menodora, Nemesiano, Nemesio anche, e poi Salvio, Sostene, e ricordarsi che il 10 di settembre è la giornata mondiale per la prevenzione al suicidio, che nel 2002 la Svizzera il 10 settembre entrò a far parte dell'ONU, nel 1977 invece fu per l'ultima volta usata la ghigliottina in Francia, a Marsiglia, venne condannata a morte l'assassino di una ragazza, sarà quella l'ultima esecuzione capitale eseguita in Francia. Il nostro numero di telefono è il 366-402-4022. Stamattina voglio cominciare con un articolo che ho appena letto, che non c'entra niente con la cronaca cittadina di cui ci occupiamo quotidianamente in questo spazio, ma mi ha particolarmente colpito, visto che comunque ci occupiamo tutti i giorni di chat, di social, di intelligenza artificiale, di computer, in qualche modo, insomma, come dire, ci riguarda non come bolognesi, ma come esseri umani, come abitanti del pianeta Terra, volenti o nolenti. E è un articolo che riguarda le dimissioni shock del ricercatore di Anthropic, che dice: così è a rischio l'umanità. È un articolo che ho trovato su Repubblica, scritto da Federico Ferrazza. Negli ultimi tempi, dice, riassume il sommario: in molti hanno espresso preoccupazione sull'intelligenza artificiale, ma nessuno può permettersi di rallentare. Cosa sta succedendo? Allora, Jacob Coxon ha 27 anni, è un informatico britannico, si occupa di preaddestramento dei modelli di intelligenza artificiale, in altre parole somministra, spiega l'autore dell'articolo, enormi quantità di dati agli algoritmi così che questi possano imparare a essere autonomi per eseguire un compito qualsiasi, la scrittura di un testo, la realizzazione di un video, una decisione aziendale e così via, cioè quello che abitualmente ormai quasi tutti noi siamo costretti, chi più chi meno, chi più abilmente, chi meno, a fare tutti i giorni, costretti o scegliamo di farlo tutti i giorni perché così si risparmia un sacco di tempo e così fanno tutti. Coxon lavora in Anthropic, che è uno dei colossi statunitensi dell'intelligenza artificiale, o meglio lavorava. Ieri, 9 settembre per la precisione, ha annunciato le sue dimissioni con una serie di post sui social, su X in particolare, e l'ex Twitter. L'informatico ha motivato così la sua decisione: ho trascorso gli ultimi 3 anni sia in OpenAI, che è l'azienda che fa ChatGPT, che in Anthropic. Nessuna delle due sta agendo responsabilmente, stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Presto, dice, l'intelligenza artificiale sarà in grado di hackerare qualsiasi cosa e rivoluzionare ogni campo dall'oggi al domani. Le persone che costruiscono questa tecnologia pensano che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Che tutto sommato, poi uno dice, vabbè, oh, guarda, tutti a parlare dell'asteroide, vabbè, invece sarebbe, come dire, anche una conclusione molto sia cinematografica che anche avrebbe una sua logica, ecco, uccisi dalle nostre mani, sterminati dalle nostre intelligenze perverse, è un epilogo che avrebbe un senso. Un allarme che in queste ore sta facendo discutere molto in tutto il mondo, perché in realtà dice è un ragazzino 27enne, quello che è, che ha perso la capoccia a forza di stare su un computer, può succedere, e niente, delira, non riesce più a distinguere la realtà dal virtuale o dal possibile, è finito prigioniero di questa sua creatura, può essere. Ma a rafforzare i timori di Coxon, scrive Repubblica, ci sono state subito dopo le sue dimissioni le dichiarazioni di chi Anthropic non l'ha invece lasciata. Ad esempio, un altro dirigente dell'azienda statunitense, che si chiama Ivan Hubinger, ha detto: Jacob ha ragione, crediamo che l'intelligenza artificiale possa
Jacob Coxon, Jacob, scusate, Jacob Coxon. Jacob, ah, mancava una lettera. Ha ragione, crediamo che l'intelligenza artificiale potrebbe uccidere tutti gli esseri umani. Penso che ci sia più del 10% di probabilità entro il prossimo decennio. Anthropic sta facendo il suo meglio per scongiurare questa eventualità, ma non abbiamo ancora un piano e non siamo sulla strada giusta per farlo. Molto rassicurante questo. Il caso di Coxon poi non è isolato. Negli ultimi tempi molti hanno assunto dei toni apocalittici parlando di intelligenza artificiale. Alla fine d'agosto il fondatore di Microsoft, Bill Gates, in un'intervista al New York Times aveva parlato delle sue paure sugli algoritmi, dalla disoccupazione di massa al bioterrorismo. Parole che a loro volta avevano seguito quelle di Sam Altman, che è il fondatore di OpenAI, cioè di ChatGPT, e poi di Dario Amodei, di Anthropic, e di Elon Musk, pensa un po' pure quello che è quello di X, no? Con argomenti diversi, hanno detto la stessa cosa: si sta costruendo la tecnologia più importante della storia, ma al tempo stesso quella stessa tecnologia potrebbe diventare incontrollabile e letale per l'umanità. Che già con i social, come dire, siamo un pezzo avanti, figurati poi con l'intelligenza artificiale. L'aspetto curioso e per certi versi inquietante è però che sono proprio coloro che sviluppano l'intelligenza artificiale a metterci in guardia, cioè un occhio come quello che gli è scappata la tigre il domatore che gli è scappata la tigre dalla gabbia. Per questo molti osservatori sostengono che si tratta anche di una precisa strategia di marketing. Ah, oh, può darsi, vediamo, speriamo. Soprattutto per le aziende come OpenAI e Anthropic, che sono prossime alla quotazione in borsa, perché più a una tecnologia si riconosce potere, più aumenta il valore di chi la sta costruendo. Ah, speriamo che sia questa la speculazione e la spiegazione. Ma al netto delle mosse tattiche di questi colossi e delle previsioni di una fine del genere umano entro 4 anni, a un certo punto ce ne faremo poi anche la ragione. Ci sono degli elementi che non possono, cioè mal comune. Che a me rompe un po', capito, se va avanti tutto senza di me, questa è l'idea che dopo di essere esclusi dalla festa si fa per dire, cioè di non sapere come va a finire il libro, questo, il romanzo, il giallo. Chi è l'assassino? Vabbè, a parte lei, ovviamente, lo so che molti pensano questo, però insomma, lei, buongiorno sindaco, e ci sono elementi che non possono essere sottovalutati. Nessun laboratorio ha ancora risolto il problema dell'allineamento, cioè la garanzia che un'intelligenza artificiale segua sempre e alla lettera le intenzioni umane. Lo stiamo vedendo con i sempre più frequenti attacchi hacker autonomi, cioè quando i software praticamente si suicidano, sfuggono al controllo dei loro programmatori e si attaccano a se stessi. Bellissimo tutto questo. E poi c'è la corsa sempre più veloce alla cosiddetta intelligenza artificiale generale. Quella teoricamente in grado di simulare e superare quella umana, che devo dire nel 90% dei casi c'è già riuscita ed non è un'impresa particolarmente complicata quella di superare l'intelligenza umana, basterebbe leggere.

concorso agli armamenti è applicato praticamente all'intelligenza artificiale. A parole nessuno vuole accelerare, ma nessuno può permettersi di rallentare per primo. Come se ne esce? Si chiede Ferrazza di Repubblica. Servirebbero soggetti terzi, forti, auguri, esterni quindi alle aziende, che siano in grado di autorizzare o meno lo sviluppo o l'ingresso sul mercato delle intelligenze artificiali. Autorità, guarda caso, quelle che noi andiamo sempre a cercare per qualsiasi situazione, perché è giusto che ci siano enti terzi che poi alla fine prendano decisioni importanti e ci aiutino a decidere dove noi non siamo più in grado di decidere. Il problema è che questi enti terzi sono comunque alla fine una proiezione delle nostre decisioni, e quindi più che terzi arrivano ultimi. Autorità che non dovrebbero prevedere la partecipazione degli stessi colossi tecnologici, come invece chiedono. Fare insomma come accade per altri settori industriali, per esempio quello farmaceutico, dove le aziende non decidono da sole che cosa vendere. Ci sono controlli indipendenti, autorizzazioni su più livelli, verifiche degli stati. Che poi tutto ciò sia sempre estremamente trasparente, chiaro nelle sue dinamiche, no, però meglio che niente, si suol dire. E poi si dovrebbe abbandonare il racconto di una tecnologia capace di distruggere l'umanità, non aiuta a comprendere quali sono i rischi reali. E l'intelligenza artificiale, dice Ferrazza, non ci spazzerà via da questo pianeta, ah, meno male, ma potrebbe concentrare il potere economico nelle mani di poche aziende, cosa che sta già abbastanza accadendo. Precarizzare gran parte del lavoro, aiutare a manipolare l'informazione, rendere più efficaci i cyber attacchi e la criminalità, facilitare la progettazione di armi, anche biologiche, aumentare la sorveglianza, automatizzare le decisioni che riguardano diritti e libertà. Gli scenari alla Terminator, lasciamoli ai film, iniziamo a occuparci delle questioni reali. Mi auguro che tutto ciò, al di là appunto delle suggestioni cinematografiche o teatrali, che però hanno sicuramente un fondo di verità, servono a lanciare un allarme. Mi auguro che tutto ciò prima o poi accada, però insomma leggere queste cose, soprattutto di prima mattina, è abbastanza inquietante, mi rendo conto. E quindi passiamo ad altro, andiamo a vedere ad esempio sulla stampa, iniziamo a occuparci di un caso che tiene banco oggi su tutte le pagine, e cioè il testamento di Guccini. Sembra un titolo di una canzone anche questo. Le due case alla vedova, il 50% dei diritti alla figlia, ne scrive Filippo Fiorini sulla stampa, pagina 16 nazionale. Il 19 gennaio del 2022 Francesco Guccini è entrato in compagnia di due amiche in uno studio notarile di Porretta Terme, vicino alla sua amata casa di Pavana. Aveva 82 anni e con le due donne a far da testimoni ha annullato il suo precedente testamento redatto nel 2015, firmandone un altro simile ma non uguale. Gli unici nomi che compaiono tra i beneficiari di quel documento corrispondono alle persone che ieri l'altro si sono trovate a Bologna davanti allo stesso notaio, Luigi Stame, per leggerlo. La sua seconda moglie, Raffaella Zuccari, nominata erede universale, amministratrice e destinataria della metà dei suoi diritti d'autore, e sua figlia Teresa, che si prende l'altra metà delle royalties, la proprietà di una piccola SRL di rappresentanze artistiche, tre oggetti di valore tanto pecuniario quanto simbolico, nonché una raccomandazione scritta a mano. Si tratta intanto di una chitarra prodotta su misura per il maestrone dal liutaio francese Guy Trameluc. Guccini ne aveva sei di marche diverse e le descriveva come le favorite di un harem, scusandosi per il paragone irrispettoso tra chitarre e ragazze. La Trameluc era la più importante, uno strumento del genere, senza contare a chi apparteneva, può superare i 100.000 euro. Ammazza. Poi a Teresa, culo dritto, così come l'aveva raccontata da bambina nella canzone le dedicata, ha affidato l'anello d'oro di suo padre Ferruccio con le iniziali FG, che erano poi anche le sue, e per ultimo l'orologio Leonardo da Vinci, probabilmente è un IOC della serie dedicata al genio toscano, a seconda del modello hanno un prezzo dalle poche migliaia alle diverse decine di euro. Raccomando alla legataria di spostare le lancette soltanto in avanti per non romperlo. Guccini chiude così, con una postilla manoscritta, la disposizione delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, fatto avvenuto il 6 agosto scorso nella stessa casa in collina in cui si era ritirato a scrivere Gialli, e che oggi è più montagna che collina, e che oggi è motivo di scontento tra le sue eredi. Il cantautore infatti ha sposato in prime nozze Roberta Bacillieri. Dopo il divorzio ha convissuto 20 anni con Angela Signorini, stavano in via Paolo Fabbri 43, dimora che intitola il suo sesto album pubblicato nel 70.

0: Teresa nacque dal loro amore nell'anno 1978, quello di Amerigo. Da bambina passava l'estate a Pavana, ma con Raffaella Zuccari, nominata erede universale, entrambi questi due immobili, che il padre ha reso leggendari e che lei adorava, escono dalla sua disponibilità. Il gossip sul cattivo sangue che corre tra la figlia e la seconda moglie del cantatore serpeggia da sempre nell'entourage di Guccini. La separazione da Angela Signorini fu turbolenta. Qualche anno fa la stessa Teresa infranse l'abituale discrezione per combattere le male lingue. Rivendicò pubblicamente di non essere stata il frutto di una scappatella misteriosa, aggiungendo che la loro era stata una vera e propria famiglia. Ieri pregava di essere lasciata in pace e ammetteva di essere così provata da non riuscire a fare nulla. Con un testamento del genere, volesse intraprendere una battaglia legale, dovrebbe aspettarsela lunga. Il giorno in cui il cardinale Matteo Zuppi ha congedato Guccini con una cerimonia informale, lei era accanto a Raffaella Zuccari con pochi altri intimi. Chi c'era dice abbia sofferto enormemente per tutte le persone che l'ultima moglie del cantante aveva escluso, a cominciare da sua madre Angela. Nel lascito che le ha affidato Guccini però è nascosto uno stimolo. Teresa infatti ha studiato da impresario musicale, sebbene tutti pensassero che sarebbe diventata la manager dell'opera paterna per ultime volontà dello stesso, non sarà così. La gestione dei diritti va a Raffaella, mentre i guadagni saranno spartiti. A lei tuttavia arriva la Limentra SRL, un'azienda piccola senza dipendenti. Nel 25 ha fatturato poco più di 60.000 euro, forse nell'82, dall'82 anno di fondazione non si è occupata altro che rappresentare Guccini. Teresa però ha già scoperto il cantatore, ad esempio Jack Savoretti, aiutando nel lancio in Italia. Forse suo padre voleva che si impegnasse in quel mestiere e per questo si è raccomandato di spostare le lancette solo in avanti, fingendo di riferirsi ad un orologio e parlando invece della vita. Chissà se è così. E sono fatti che, come dire, fatti loro che non si possono, non è giusto commentare. La metà dei diritti di Guccini è ovviamente una fortuna, un patrimonio, un vitalizio che soltanto di SIAE e di diritti può dare a chiunque una vita agiata, immagino per sempre. Però è evidente che il maestrone ha fatto una scelta precisa, privilegiando una più dell'altra, e questo immagino che possa portare molto, molto dolore a quella che non è stata privilegiata. Guccini, la moglie erede universale, scrive il Carlino a pagina 14, lei le case di Via Fabbri e di Pavana, la figlia la metà dei diritti d'autore nella storica dimora bolognese, il cantatore Raffaella risultavano tuttora residenti, testamento del 19 gennaio 22, aperto ad un mese dalla morte, c'è cioè una copia, si può vedere, viene mostrata di questo testamento sul Carlino, soltanto l'inizio ovviamente, poi ci sono anche però dei pezzi, anche la parte scritta a mano. Insomma, Maria Teresa Mastromarino riporta quello che vi ho già comunque appena letto in sintesi rispetto alle ultime volontà del maestrone, e c'è un articolo invece, un'intervistina fatta da Andrea Bonzi a Giorgio Comaschi, pagina 15 del Carlino Nazionale, che è stato chiesto, insomma, in sostanza, cosa ne sapesse Giorgio di tutto ciò, e dice: mai sentito Francesco pronunciare la parola testamento, mai, era un tema che almeno con me non ha mai affrontato. Il giornalista comico Giorgio Comaschi risponde così a chi gli chiede cosa ne pensi della vicenda dell'eredità di Francesco Guccini, scomparso lo scorso 6 agosto, 86 anni. Le ultime volontà depositate nel 22 infatti stabiliscono che le case di Pavana e di via Paolo Fabbri 43, dimora simbolo di Guccini, vadano alla moglie Raffaella insieme alla gestione dei diritti d'autore, ma la metà dei proventi di quest'ultima andrà alla figlia Teresa, come abbiamo appena detto. Non è la prima persona che mi chiama per questo motivo, dice Comaschi, devo solo dire che sono stupito. Francesco con me non ne ha mai fatto parola, era un tema che non abbiamo mai toccato, per cui non posso aggiungere molto. Per fare un paragone, di Lucio Dalla sapevo che fosse stato al notaio diverse volte, anche se mi dissero che in un'occasione se n'era andato ancora prima di incontrare il notaio stesso, ma Francesco sinceramente non mi ha davvero detto nulla. Posso solo confermare che era una persona che non buttava mai via niente, sempre generosissima, ha fatto lavori agli amici che ne avevano bisogno, spesso in modo favori agli amici che ne hanno bisogno, spesso in modo silenzioso. In tutte le famiglie del mondo, quando si rendono note le ultime volontà di una persona e ci sono più eredi, non sempre va tutto liscio. Posso aver pensato che lasciasse tutto a Raffaele e Teresa, ma non conoscono i rapporti fra loro, né devo dire ci ho mai riflettuto molto, non so i termini della questione, che è familiare e privata, insomma, in sostanza Giorgio giustamente non ha molto da dire su questo tema. È dagli anni 70 che Francesco parla della morte, il suo pessimismo cosmico era un modo di esorcizzare la paura della morte. Nell'ultimo periodo, nonostante tutti gli acciacchi, in particolare la maculopatia che lo aveva reso di fatto cieco, l'ho trovato di buon umore. Le telefonate cominciavano a essere faticose, tanto che avevo smesso di contattarlo per non stancarlo, ma riusciva ancora a scherzare sui problemi di salute. Dell'ex moglie non parlava mai, delle nostre mogli sì, ma come si fa tra amici, dialoghi normali che si hanno scherzando sui propri partner. Siamo andati anche in vacanza insieme spesso, eppure di Teresa parlava poco. Però tenga presente che eravamo amici di tavolo, di bevute, di progetti, e non ero tra le amicizie più strette, dice giustamente, correttamente Giorgio Comaschi in questa intervista al Resto del Carlino. Insomma, se ne occupano un po' di tutti i giornali ovviamente di questa vicenda, è anche l'apertura del il titolo principale del Carlino Bologna, Guccini, la moglie erede universale, richiamando però, rimandando agli articoli, ma ce ne sono degli altri anche, no? Sì, ce ne sono altri tre, altre due pagine su questo. La foto alla grande, ne parleremo dopo, il primo tram non si scorda mai, con questo disvelamento della ufficiale che è avvenuto ieri mattina, della prima vettura, quella che dovrà iniziare a fare i collaudi a breve. Ancora pagina 2 del Carlino, ancora Mastromarino, qui siamo nella cronaca, Guccini, le ultime volontà, insomma, sì, la cosa è sempre quella. La moglie era di Universale, la figlia 50% dei diritti d'autore della società. Il professor Balestra, alma mater, avvocato, interpellato dall'articolista, dice: cosa può accadere ora dipenderà dai coinvolti. Sono calcoli delicati, entra in gioco un groviglio di sentimenti. È un professore ordinario di diritto civile e di giurisprudenza all'alma mater, avvocato della Balestra & Partners, ha sede in piazza Santo Stefano, e dice: dipende adesso dalla volontà degli eredi, che sono due, Raffaella e Teresa. Coniuge e figlia hanno diritto ad una quota di legittima, nello specifico, essendovi una sola figlia, il coniuge ha diritto ad un terzo del patrimonio e un terzo spetta all'unica figlia. Guccini però ha istituito erede universale la moglie Raffaella, ma ha anche attribuito un legato in sostituzione della legittima, cioè la parte che spetta sempre ai parenti, comunque al di là delle volontà del decuius, così si dice in reminiscenza antica dei miei studi giurisprudenziali, il decuius, morto, attribuito un legato, un'eredità in sostituzione alla figlia. Teresa può accettare questa eredità in sostituzione della legittima, così che ottiene quanto stabilito, ma perde il diritto di richiedere eventuale supplemento qualora si accerti che il legato, cioè quello che ha ottenuto in eredità, è di valore inferiore alla quota che le spetta, cioè un terzo del patrimonio. Può rinunciare a questo legato, a questa eredità, e agire con l'azione di riduzione nei confronti dell'erede universale per ottenere la quota di legittima, un'azione da esercitare mediante un giudizio civilistico. E questo lo dico, magari se avete delle eredità da spartirvi a casa può sempre essere utile, perché sennò altrimenti non so bene perché sto leggendo questa roba. A un certo punto quello che può fare, sì, è chiaro, insomma, può essere interessante sapere che cosa si può fare in questi casi che non mi riguarderanno mai, e quindi, nel senso che non ho né da ricevere né da lasciare alcunché, e allora diciamo che faccio come farei se lo stessi leggendo da solo il giornale, vado avanti. E poi c'è un racconto delle tre donne del maestrone, che in realtà sono quattro. Via Paolo Fabbri, lascito, Raffaella dice di scegliere il silenzio, Amalia Picella, Maria Teresa Mastromarino se ne sono occupate, gli affetti con cui il cantautore ha vissuto nell'iconica abitazione in Cirenaica, resta tensione dopo la scoperta del documento, ma la moglie mantiene il riserbo. Va detto che, appunto, oltre a Teresa e a Raffaella, c'era la madre di Teresa, Angela Signorini, ha avuto una relazione di 20 anni, e lei è arrivata dopo la prima moglie, che invece è del tutto sparita da tutti i radar, niente, voglio dire, un incontro di gioventù più o meno, diciamo così, intorno ai 30 anni, Roberta Bacciglieri, sposata nel 2011, ma insomma, accade tutto così, abbastanza rapidamente, ecco, non fu un'unione lunga, poi dipende dagli anni, ci sono degli anni, dei giorni anche che sembrano infiniti, più lunghi degli anni, come diceva Sofri in carcere, non sono gli anni, ma certi pomeriggi che non passano mai, e a volte anche qualche mattina. Pubblicità.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli! Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:31.
0: Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Come abbiamo visto, per fortuna ieri il tempo si è rotto nel pomeriggio, per così dire. È arrivato un impulso perturbato che ha portato delle piogge, qualche temporale e soprattutto un drastico calo delle temperature. Già ieri mattina eravamo arrivati oltre i 30 gradi, 32-33 gradi, poi a Casalecchio le temperature sono crollate fino a 20-22 gradi durante le precipitazioni. Oggi sarà una giornata ancora instabile, oggi giovedì sulla zona di Bologna avremo occasione di qualche rovescio e qualche temporale, almeno in mattinata nel primo pomeriggio, saranno cose piuttosto discontinue come normale, ma continuerà questa fase di instabilità e poi verso sera probabilmente inizierà ad aversi qualche apertura. Oggi le temperature si manterranno su valori gradevoli, che sono semplicemente valori normali, non farà certamente fresco per il periodo, le massime di oggi non dovrebbero andare oltre i 25, 26, 27 gradi a seconda delle zone. Chiaramente quando verrà fuori il sole la sensazione di caldo tornerà, ma l'aria comunque è cambiata, non c'è più l'aria bollente dei giorni scorsi. E per domani venerdì invece la giornata dovrebbe tornare ad essere piuttosto buona, cielo poco parzialmente nuvoloso per tutto il giorno, quindi senza precipitazioni di rilievo, ma le temperature continueranno ad essere gradevoli, magari ci si avvicinerà ai 30 gradi, ma non ci sarà più la sensazione di caldo bollente dei giorni scorsi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
9: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
10: Le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
12: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
14: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
15: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
3: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
15: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
3: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
15: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
3: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
16: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
17: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
18: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
17: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
18: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
17: Lame Fest, 2 serate da cantare, ballare e vivere insieme.
18: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
19: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Ritorniamo in diretta quando sono le 7.37, questa è la seconda parte di Tempo Perso. Ancora buongiorno da Emilio Marrese. La nostra lettura dei giornali prosegue dopo aver ricordato che il numero è 366 402 4022. Volevo leggere un articolo che mi era sfuggito nei giorni scorsi, che serve anche poi per recuperare e rilanciare un appuntamento che è quello per sabato prossimo, quando al Paladozza, dopo l'amichevole che avete sentito, verrà raccontata in diretta dalla nostra radio, tra la Fortitudo e Livorno, alle 18.30 invece a Paladozza. Dopo, la partita è alle 16, dopo si terrà la presentazione un po' particolare, sarà la presentazione che faremo insieme ad Enrico Schiavina del suo libro sui 70 anni del Paladozza, edito da Minerva, e a Walter Fuoghi. Sarà più un racconto che una classica presentazione, insomma una narrazione un po' show, un po' simile a quella che abbiamo fatto con dovute differenze, abbiamo fatto Gente di Margherita la scorsa estate. E volevo leggervi quello che ha scritto Luca Baccolini: Paladozza, quei 70 anni da Madison, che è una parola tra l'altro che nessuno usa e che Schiavina dice di detestare nel libro. Ombelico del basket, questo è il titolo del libro, e della città, tra derby, concerti e politica. Il libro di Enrico Schiavina celebra il tempio laico. Il rischio, dice, è che si trasformi nel museo di se stesso o in una malinconica palestra di quartiere. Attenzione, certi indirizzi sono uno stato d'animo. Piazza Azzarita, scrive Baccolini, è uno di questi. Lo è da 70 anni, da quando Bologna toglieva ancora le macerie dalle strade e provava a inventarsi un futuro. Nel 1956 sbarcò un'astronave aliena di vetro e acciaio che gli scettici, di professione mai estinti, bollarono subito come una cattedrale nel deserto. Pensate un po' a Piazza Azzarita. E invece era l'ombelico del mondo, quantomeno l'ombelico del basket, come titola Enrico Schiavina nel volume fresco di stampa per Minerva pubblicato per celebrare i 70 anni dall'inaugurazione di quel tempio laico. Il libro, che non è certo il primo sull'argomento, è un piccolo capolavoro di archeologia dell'anima urbana. Devo dire che, avendolo letto in anteprima, posso serenamente aggiungere, se no stavo zitto, se non lo avessi pensato non c'era bisogno, che è fatto veramente bene. C'è un libro, direi quasi definitivo, sul Paladozza, perché ha una mole di dati, di ricerche, di curiosità, di precisione nella ricostruzione, oltre ad essere anche ben scritto in modo empatico. Non è soltanto un profluvio o un diluvio di dati e aneddoti, è davvero un compendio, devo dire, generale e definitivo sul Paladozza. È stato un agorà totale, il Paladozza alto solo 25 metri ma capace di sembrarne 80 da dentro, disegnato con quell'ellisse perfetta che regala una vista identica da ogni angolo, spinge le gradinate a 35 gradi di inclinazione, un catino progettato per far sentire il pubblico addosso col soffio della gente sulla nuca dei tiratori. La capienza ufficiale è 5.500, che diventavano poi 7, 8, 10.000 addirittura quando le regole erano un'opinione, il fumo delle sigarette teoricamente vietato dal 75, in pratica vent'anni dopo, ha continuato a galleggiare sotto i riflettori come una nebbia padana indoor. Su questo si è proprio la nuvola azzurra, ve la ricorderete, no? Soprattutto dopo l'intervallo, il secondo tempo iniziava sotto una nuvola azzurra di fumo, era una roba che, a ripensarci oggi, no, il terzo mondo, proprio il quarto o il quinto. Su questo parquet sono passate tra le, e lo dico mica con, sì, ero uno di quelli che contribuiva a creare la nuvola azzurra. Pensa quanto siamo stati incivili e quanto lo siamo ancora, e ce ne accorgeremo, o se ne accorgeranno i nostri figli più avanti, quanto lo siamo ancora adesso per tante altre cose, tantissime, un'infinità. Se questo perché, su questo perché sono passate tra le 4 e le 5.000 partite di basket, ha ospitato 71 derby tra Virtus e Fortitudo, con la Virtus che è avanti nella contabilità 43-28. Schiavina ha il merito di raccontarci però che il Paladozza è stato molto di più di una casa del basket, compresa la poco nota epopea parrocchiale della Sant'Agostino, che nel 57 affiancò le Vunere nella massima serie, poi vendettero il titolo al Sportivo La Fortitudo. È stato il grande teatro della città, ci è passato il potere, Moro, Craxi, Nilde Iotti, De Mita, Napolitano, D'Alema, Prodi, Bersani, pure Berlusconi. Il PC fece il congresso pre-Bolognina, costringendo La Fortitudo a trascollocare a Forlì e a prendersi una sconfitta decisiva per la retrocessione. E ci hanno suonato tutti, Jimi Hendrix, che arrivò a mezzanotte trovando solo 400 spettatori, intrattenuti dal gruppo locale dei Meteors, dove un giovane do di battaglia pizzicava la chitarra prima di diventare uno dei Pooh, e poi Mick Jagger, che aggiungo io, ha fatto il primo concerto italiano qui, il primo concerto di Rolling Stone, anzi due nella stessa giornata, gli U, Ella Fitzgerald, Paul Anka, Abbado e Benigni, Pavarotti, Muti, Latebaldi. Ci hanno fatto il pugilato, il pattinaggio, la ginnastica, anche con Nadia Comaneci, tornei di calcio tutto benefici con Morandi e Gulliti, ancora De Filippo, bene, il mistero buffo di Dario Fo, la Coldiretti con i trattori, la Coppa del Mondo di pole dance, questa non la sapevo, la fiera degli abiti da sposa, persino il confezionamento di 36.000 pasti sospesi della CNA, c'è pure la tinta noir da giallo padano, le voci mai smentite di un ufficio dei servizi segreti dentro all'interno del Palasport. Non possono mancare i custodi, da Zanardi a Dandalò e tutti quanti gli altri. Il rischio, fa notare infine Schiavina, è che oggi i grandi eventi emigrino fuori dal centro e che il Palasport bolognese si trasformi nel museo di se stesso, in una malinconica palestra di quartiere, ma finché ci sarà questo libro a ricordarci cosa è stato il Palasport, Piazza Rita resterà ancora l'ombelico non solo del basket. Questo è il bel articolo che Luca Baccolini ha dedicato su Repubblica nei giorni scorsi al bel libro sulla storia del Paladozza. Ne parleremo al Paladozza stesso sabato pomeriggio alle 18.30 con Schiavina e con Walter Fuochi. Torniamo alla lettura dei giornali e torniamo al Carlino. Ecco il tram da desiderio a realtà, funziona in tutte le città d'Europa, dice il sindaco, anziani e bambini saranno i primi utenti. Il sindaco Lepore ha presentato ieri il mezzo al deposito di Borgo Panigale e rilancia i cantieri, tempi da record. Ingresso ribassato, privo di gradini per facilitare la salita, nei mesi iniziali si potrà anche viaggiare gratis. Va per le strade tra la gente, le parole di Lucio Dalla di Canzone hanno accompagnato, scrive Nicolas Masetti sul Carlino, la presentazione del primo tram che correrà lungo i binari di Bologna. È un preludio quindi del nuovo mezzo di trasporto che tra la primavera e l'estate del prossimo anno collegherà i cittadini da Borgo Panigale al centro, la linea rossa, e questo è infatti l'obiettivo promesso dal sindaco Matteo Lepore. In piedi vicino al tram targato CAF, azienda spagnola dei Paesi Baschi, leader europea della produzione. Dice: perché l'avete fatto produrre nei Paesi Baschi e non nella Motor Valley? Perché la Motor Valley, mi chiedeva ieri, la Motor Valley non si fanno i tram, si fanno le moto, si fanno le auto, è che il tram è la stessa cosa, non è che qualsiasi cosa, motore. Quindi perché gli spagnoli, perché i baschi, perché sono i meglio a farli. La camminata nei cinque vagoni, color oro e rosso. Nei prossimi giorni inizierà poi a muoversi all'interno del maxi deposito di Borgo Panigale. Dentro fine mese farà il primo tratto fino alla fermata della Ducati in via Marco Emilio Lepido, e allora a stretto giro, ecco, poi arriveranno pian piano gli altri tram, uno step che porterà una alla volta ad avere 35 tram, però la capienza, diciamo, la possibilità anche contrattuale è arrivare ad averne anche 60. Per il momento saranno 35 quando sarà tutto a regime. L'era del tram è iniziata, scrive il Carlino. Per la città averlo significherà non soltanto che le persone che vivono più lontane dal centro potranno usare un mezzo pubblico, ma anche che questo cambierà l'economia della città e il modo di muoversi. Questa è un'opera europea non solo perché i fondi sono PNRR, ma perché il tram è un'infrastruttura che collega già molte città europee, dice il sindaco Matteo Lepore. Al suo fianco ci sono Oscar Flores García, che è il program manager di CAF, Giancarlo Sgubbi, che è un dirigente del comunale responsabile di piani e progetti per la rete tram e mobilità sostenibile, poi c'è l'assessora regionale ai trasporti Irene Priolo, l'assessore alla mobilità Michele Campaniello, oltre alla presidente di Tiper Giuseppina Gualtieri. Monitor interni con le fermate, seggiolini, altoparlanti, nessun filo, sistemi di videosorveglianza, sistemi ADAS per riconoscere la presenza di ostacoli, molto utile nei tratti di tranvia in compresenza di bici e pedoni, come in Via Indipendenza. Batterie per l'accumulo di energia, facilità di rotazione, velocità regolata, impatto acustico ridotto grazie ai carrelli e ingresso ribassato privo di gradini, quindi si va dentro direttamente al tram senza doversi, chi ha una carrozzella, un carrozzino, un passeggino e un trolley, entra direttamente senza dover fare dei gradini. Quest'ultima è una peculiarità, dice, che riporterà gli anziani a viaggiare con i mezzi pubblici per spostarsi dai propri quartieri di residenza. Il tram cambierà la vita delle persone, insiste il primo cittadino. La costruzione dell'opera con i cantieri da record sottolinea in 1200 giorni, secondo Lepore ha già però modificato le abitudini dei cittadini, e per questo finché non avremo un servizio completo, credo sia importante che ci siano delle gratuità e delle agevolazioni, anche per dare un segnale alla popolazione rispetto ai disagi che ci sono stati. Quindi, insomma, si girerà un po' gratis all'inizio, così per scusarsi del disturbo, e anche perché comunque non si partirà subito a pieno regime. Adesso ci sarà la fase dei collaudi, ci saranno delle modifiche da fare, probabilmente magari anche al percorso stesso, non alla linea, ma qualche intervento andrà sicuramente fatto. E poi quando si parte, però, si parte con una parte della linea rossa, non con tutto e non con tutti i tram. Insomma, sarà a regime, ci vorrà un anno forse, a occhio a naso, perché tutto sia a regime funzionante. E ogni tram avrà un nome che sarà scelto dai bambini e dalle bambine delle scuole. Il codice del si organizzerà, verrà fatto un concorso per questo. Il codice del primo arrivato, del primo tram, è TBO001000. È un tram bidirezionale, cioè si può guidare sia da un lato che dall'altro, un po' come i treni, no? Ci sono le cabine di guida sia ad un'estremità che all'altra del veicolo. Le cabine in totale sono 5, la lunghezza è quasi 35 metri, bel serpentone, 34,7, largo 2,4 metri, meno di un autobus, con un'altezza di 3,56 metri. In condizioni di carico utile normale, il tram avrà 155 posti in piedi, 68 seduti, un totale di 223 passeggeri ospitati. Però la capienza è il doppio rispetto ad un filobus da 18 metri. Sul veicolo sono presenti due postazioni per le persone in sede rotelle. In condizioni di carico extra, cioè tipo, insomma, quando devi andare ad un concerto oppure la mattina a scuola o allo stadio non ci va, però al Palasport, ecco, a vedere la Virtus o chissà, forse anche il Bologna un giorno in fiera. Sul veicolo si arrivano a portare 300 passeggeri massimo, 232 in piedi, 68 seduti. E ovviamente si è molto ironizzato anche sui social, è uscito lo slego da costruire con 1026 pezzi per costruire il nuovo tram. Sono tutte, insomma, giochini che hanno fatto sui social ieri. Poi si gioca molto su Iron Man, il supereroe che ha gli stessi colori. Poi c'è chi l'ha messo a galleggiare sul Reno, sul canale di via Rivareno. E vabbè, E poi c'è ovviamente l'opposizione che dice, con Venturi di Forza Italia, Francesco Sassone di Fratelli d'Italia, che è troppo tardi per farsi perdonare anni di disagi, saltato il capolinea del pilastro, ricorda Fratelli d'Italia, dimenticando che è saltato perché non hanno bloccato i finanziamenti per il passante e quindi per cambiare quel tetto, quel ponte, e quindi il passaggio del tram lì non ci passa più perché hanno tolto i soldi per cambiare il ponte, però. E poi Venturi dice solo uno spot, neanche il colore, dice, è quello che hanno scelto i cittadini. E poi puzza, non lo so, così magari. Puzza l'alito. Il tram che cos'ha? Gli puzza l'alito, può darsi che sia anche questo. Il centro-sinistra va verso le politiche, Boccia dice per finanziare il welfare prendiamo i soldi dalle partecipate, il capogruppo dei senatori ieri ha parlato alla base riunita alla festa dell'unità, ne riporta Andrea Zanchi sul Carlino. Zanni, intervistato da Andrea Bonzi, rilancia il modello Guazzaloca, il centro-destra punti su di me, dice. Appello del candidato, eccomi, sono qua, io, votatemi. Appello del candidato di Una Nuova Bologna, i partiti scelgano un civico se vogliono arrivare al ballottaggio. E Boccia quindi anche la kermesse centrista di Mastacchi, senza l'appoggio di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega non si vince. E dice, serve uno stimolo per evitare che la gente resti sul divano e non vada a votare, non vedo giganti attorno a me. E poi ancora Ducati, la parola ai lavoratori, la vendita è tutto ancora incerto, speriamo sia un imprenditore italiano, l'atmosfera a Borgo Panigale secondo i dipendenti, ora ci troviamo molto bene, è un orgoglio essere qui, e quindi è normale che ci sia preoccupazione per la vendita di Ducati da parte di Volkswagen, come è stato in qualche modo annunciato, detto nei giorni scorsi anche. E quindi niente, qua mi si è bloccato tutto, adesso vediamo di passiamo al volo a Repubblica Bologna, eccoci qua. Allora, Repubblica Bologna che apre con le questioni che posso immaginare facilmente insieme a voi, tram e Guccini sono le principali, e quindi migliorerà la vita dei bolognesi, Lepore si aggrappa, non attacca, al tram dopo 1200 giorni di cantieri e lavori, presentato il primo mezzo che circolerà in città, aiuterà l'economia, terrà in collegamento la periferia e il centro, i primi mesi sarà gratis, oltre alle cose di cui insomma, abbiamo già raccontato dal Carlino. Intanto vediamo, Lepore svela il primo tram, atto d'amore per la città, unirà il centro e le periferie. Ecco come si guiderà, sistemi di sicurezza e 223 posti per ogni convoglio. Giancarlo Sgubbi è il responsabile di tutto il progetto e dice i primi test statici, poi con l'Audi sulla linea. Vediamo quale sarà la tempistica, ne scrive Marco Bettazzi. Eccolo qua, il primo tram e la sua livrea rosso-oro, scelta con un sondaggio online a cui hanno partecipato oltre 29.000 persone. Fa un certo effetto vederselo dentro, eccetera eccetera. I 35 mezzi che sono stati ordinati arriveranno via via ogni mese e potrebbero essere fino a 60 per contratto nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Nei prossimi giorni partiranno le prove dentro al deposito, poi entro settembre quelle su un primo tratto di linea fra il deposito e la fermata della Ducati, anche se in orari tali da minimizzare, dice, i disagi. Giancarlo Sgubbi, responsabile del progetto del tram. Dopodiché, essendo un sistema di trasporto pubblico su rotaia, servirà il nulla osta all'avvio dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza di Ferrovie e Autostrade, emanazione del Ministero dei Trasporti. Siamo in una botte di ferro che dunque dovrebbe portare ad avviare il servizio vero e proprio al pubblico entro la primavera estate del 27. L'estate è in là, eh? L'estate del 27 è dopo, probabilmente, forse dopo le elezioni di aprile, di primavera. E quindi le tempistiche sono quelle lì. E adesso ne parla poi in un'intervista di questo a parte Ignazzi, dopo lo andiamo a leggere. Come ha detto anche il sindaco, è un'estensione che all'inizio potrebbe essere limitata alla tratta Borgo Panigale centro storico e gradualmente poi estesa a tutta la rete dei 23 km complessivi tra linea rossa e linea verde. I nuovi mezzi hanno due cabine di guida all'estremità, vabbè, questo abbiamo già detto, 34 metri o 7 di lunghezza, 2,4 di larghezza, e quindi meno di un autobus su gomma, che la capienza ve l'abbiamo detta, eccetera, eccetera. I tram hanno delle batterie di accumulo dell'energia che consentono di viaggiare senza collegare il pantografo alla rete elettrica, quindi non saranno sempre attaccati come i filobus alle reti, ai fili, quindi si potrà anche sgombrare il cielo da fili e catene. Massima attenzione riservata alla sicurezza, specie dove il tram viaggia su sede cosiddetta promiscua, cioè dove ci sono anche bici e pedoni, quindi c'è un sistema di sicurezza, di assistenza alla guida, messaggi di allerta al guidatore e sistemi di frenatura automatica in caso di emergenza, eccetera, eccetera. E insomma, sulla verde ci sono ancora alcune attività da completare, sulla linea verde, specie nella parte che sta tra via Shakespeare e il capolinea, verrà finita per ultima, anche al di fuori dei finanziamenti del PNRR. L'obiettivo è che le infrastrutture siano completate entro la fine dell'anno, entro la fine dell'anno quale? 26 o 27? Diciamo 26. Ignazzi, intervistato Piero Ignazzi, politologo, intervistato da Eleonora Capelli, dice: ora bisognerà vedere quando girerà, perché le prossime elezioni dipendono da quello. Ora resta da vedere se il tram sarà operativo al momento delle elezioni. Se non lo sarà, prevarrà lo scontento, perché è stata un'opera molto impattante che ha sconvolto la vita della gente. Così Piero Ignazzi sta per consegnare le stampe sul nuovo libro con il mulino, riflette sulle ricadute elettorali della grande opera che è costata al sindaco Matteo Lepore tante critiche in questi mesi. Certamente quando sarà a regime il tram sarà molto apprezzato, come è successo anche a Firenze. L'unico modo per avere un'idea di quello che succederà è guardare a casi simili. In Toscana i cittadini erano imbufaliti durante i cantieri. Quando il mezzo è entrato in funzione hanno potuto constatare quanto fosse efficiente, i giudizi sono cambiati radicalmente. Non ho idea dei tempi, di certo non sono quelli dell'inaugurazione. Oggi non possiamo sapere se il mezzo sarà efficiente o meno. È molto probabile che ci saranno riconoscimenti, ma per sapere se il budino è buono bisogna assaggiarlo. Io penso che il sindaco avrebbe forse dovuto avere una maggiore attenzione ai disagi causati, con una comunicazione più efficace, una maggiore presenza personale. Io credo che questo avrebbe aiutato, e non sono un grande utilizzatore dei social, ma mi sembra che sia apparso un po' assente nei momenti critici. Il tram è evidentemente diventato il simbolo di questo mandato, oscura tutto il resto, rende quasi irrilevanti le altre cose che sono state fatte, scaccia e mette in ombra tutto il resto. Non può essere altrimenti, arrivati a questo punto. Bisogna partire da un fatto: c'era un progetto, c'erano finanziamenti a disposizione, fondi che se non fossero stati usati sarebbero andati persi, quindi questa è stata la molla decisiva, un acceleratore senza dubbio. Prima del tram sono la tangenziale e l'asse attrezzato, opere di portata paragonabile. Sarebbe come dire l'affluenza è stata la cosa più interessante del voto in Sassonia. La domanda risponde su questo: quando la posta in gioco è rilevante, l'aumento della partecipazione è massiccio. È chiaro che quello si tratta di un piccolo land con un numero di persone poco più grande della provincia di Bologna. Per le amministrative ancora molte cose possono succedere, è presto per fare previsioni sull'affluenza, però gli umori dell'opinione pubblica cambiano e quindi staremo a vedere. Sarà un lungo anno, una lunga stagione prima di arrivare insieme alle urne. Messaggi al 366 402 4022, e vediamo. Che bello il tuo racconto del Paladozza. No, il racconto era di Luca Baccolini e di Enrico Schiavina. Comunque venne costruito con i fondi del comune, non delle società. Perché oggi si chiedono finanziamenti alle società via di stadio? Non credi che siano infrastrutture a carico del comune? E il comune tutti quei soldi lì non ce li ha più. Questa è la realtà, e quindi è cambiato il mondo nel frattempo, e parliamo di cifre, oltretutto tra uno stadio e un palasport, caro Andrea, molto diverse. Non dimentichiamo il Gira, no? Figurati, tanti pomeriggi da cinno a vedere Sacchetti, Roberts e Santucci. Anch'io ho cominciato così, sai, Amaro Harris e Fernet Tonic. Poi è prevista la vigilanza sul tram? Non lo so, ma sarà questo un problema. Non credo che ci sarà una guardia in ogni tram, non accade in nessuna delle metropoli di tutto il mondo, anche le più pericolose. Il tram, dice Pierpaolo, ci ha già cambiato la vita, in totale saranno 5 anni di disagio, un delirio per chi vive veramente la città, sia per lavoro sia a livello personale. Chiunque abbia un'età a cavallo dei 60 sa che 5 anni di disagio possono, lo so, però, possono cambiare la vita in modo drastico e permanente, e quindi sì, la vita c'è stata cambiata, grazie tante, dice Pierpaolo, lo so, però sai, anch'io ho la tua età, Pierpaolo, cosa devo fare? Certo, 5 anni alla nostra pesano di più, perché ne abbiamo di meno davanti da spendere statisticamente, però non penso che possa essere questo un ragionamento da farsi nel momento in cui si decide di fare un'opera che è pensata per durare anche nella vita molto più lunga di chi ci segue, di chi viene di noi. Tram gratis anche perché saremo prossimi alle elezioni, una raffianatina che non poteva mancare, sostiene il sempre critico amico, questo che non ha un nome, poi, oppure me l'ha detto tempo fa e non me lo ricordo, e poi dopo passiamo al meteo e al GR.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
23: No. Nettuno, Bologna 1.
6: Sono le 8.
24: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali dalle parti, ma è giallo sull'aereo di Zelensky, che secondo il governo norvegese sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia. Kiev però minimizza: se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti, la promessa shock di Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas per il lancio della corsa alle elezioni di midterm. I funerali a Squinzano, in Puglia, di Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno gettandola da un viadotto in Toscana. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha sottolineato Don Vanni Bisconti. Inizia con una sconfitta al Maradona e cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal con una rete di Odegaard nella ripresa. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi a iniziare dai giovani.
26: Sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions.
25: E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
24: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Come abbiamo visto, per fortuna ieri il tempo si è rotto nel pomeriggio, per così dire. È arrivato un impulso perturbato che ha portato delle piogge, qualche temporale e soprattutto un drastico calo delle temperature. Già ieri mattina eravamo arrivati oltre i 30 gradi, 32-33 gradi, poi a Casalecchio le temperature sono crollate fino a 20-22 gradi durante le precipitazioni. Oggi sarà una giornata ancora instabile, oggi giovedì sulla zona di Bologna avremo occasione di qualche rovescio e qualche temporale, almeno in mattinata nel primo pomeriggio, saranno cose piuttosto discontinue come normale, ma continuerà questa fase di instabilità. E poi verso sera probabilmente inizierà ad aversi qualche apertura. Oggi le temperature si manterranno su valori gradevoli, che sono semplicemente valori normali, non farà certamente fresco per il periodo. Le massime di oggi non dovrebbero andare oltre 25, 26, 27 gradi a seconda delle zone. Chiaramente quando verrà fuori il sole la sensazione di caldo tornerà, ma l'aria comunque è cambiata, non c'è più l'aria bollente dei giorni scorsi. E per domani venerdì invece la giornata dovrebbe tornare ad essere piuttosto buona, cielo poco parzialmente nuvoloso per tutto il giorno, quindi senza precipitazioni di rilievo, ma le temperature continueranno ad essere gradevoli, magari ci si avvicinerà ai 30 gradi, ma non ci sarà più la sensazione di caldo bollente dei giorni scorsi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiomenteo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
27: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
8: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
10: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
9: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio tornare negli anni 90, live show.
10: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
9: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
10: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
28: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
29: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
30: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
31: Cambiare password. Allora, estate 2026.
32: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 8.08, ritorniamo in diretta, terza e ultima parte di tempo perso anche per questa mattina. Ancora buongiorno da Emilio Marrese, vi do alcuni appuntamenti prima di chiudere, vi do subito adesso, se no poi me li dimentico. Allora, intanto domenica ci sarà la maratona ANT, per ANT, la maratona fotografica per la fondazione ANT, e è una caccia al tesoro fotografica. Il tema è Bologna città d'acqua, tanti fantastici premi in palio per le squadre migliori. Si parte da Piazza Galvani alle ore 15, aspettate che ingrandisco il manifestino, e si arriva ai Giardini Fava di Via Milazzo alle 18. Il ricavato dell'evento sarà interamente destinato ai progetti gratuiti di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica di Fondazione ANT, e trovate tutte le informazioni ovviamente sul sito di ANT stesso, su come partecipare, come iscriversi anche, ecco qua ci sono, 50 euro per squadra, da 1 a 5 giocatori al massimo, ci saranno, poi insomma, sul sito internet trovate appunto, ripeto, il modo per iscrivervi. Poi altro appuntamento, ve lo ripeto, per domani sera al Battirame 11 di via Battirame 11 alle Roveri, il giardino recuperato dalla cooperativa Eta Beta, è un posto che non sembra neanche di essere alle Roveri, e ci sarà alle 19 col sottoscritto e Giorgia Palmirani la seconda puntata, serata, incontro di Salva col nome, questa rassegna che facciamo in cui invitiamo gli ospiti a portare 5 oggetti ai quali sono particolarmente legati, affezionati, e raccontarne la loro storia, in questo modo raccontare anche se stessi. Dopo Zuppi, domani sera avremo ospite alle 19 Isabella Conti, che è l'assessora al welfare, nonché ex sindaca di San Lazzaro. Andiamo all'inserto weekend del giovedì, esce il giovedì per Repubblica Bologna, verde e resiliente, torna Giardini e Terrazzi, la sfida ai cambiamenti climatici, con 200 espositori tra rose, bonsai, erbe, ma anche yoga, incontri e stagno didattico. È possibile anche ritirare alberi e arbusti gratuiti da piantare, ne scrive Sabrina Camonchi. A settembre, tempo di erbe e rose tra yoga e cultura, è un appuntamento ormai quello con Giardini e Terrazzi, un appuntamento fisso, biannuale, due volte all'anno. Nonostante il clima, anche Giardini e Terrazzi resiste. Da domani a domenica il Parco dei Giardini Margheriti ospita la 34esima edizione di una manifestazione florovivaistica tra le più longeve del territorio, ormai un tradizionale punto di riferimento non solo per gli appassionati di botanica, ma perché chiunque voglia riscoprire gli spazi all'aperto, la sostenibilità, la cura dell'ambiente domestico e urbano. È un'edizione che in maniera inedita si trova ad affrontare le mutazioni imposte dal cambiamento climatico, con temperature estive sempre più estreme, mettono a dura prova le coltivazioni, i vivaisti, gli spazi verdi, e lo storico organizzatore Oddone San Giorgio, insieme a Giacomo Covo, col sostegno di Ascom, dice che questa edizione si conferma ancora più articolata e ricca. La parte fiorita e botanica è ampiamente rappresentata, nonostante un'annata non favorevole a causa del gran caldo che ha paralizzato molte colture. Nonostante ciò, gli espositori sono davvero tantissimi, ben 200, con un'offerta da fare invidia alle grandi fiere internazionali. Propongono soluzioni botaniche resilienti, piante mediterranee, erbe aromatiche perfette per resistere ai lunghi periodi di siccità, fino alle rose antiche, ai bonsai, alle succulente, le fioriture animali, eccetera, autunnali, scusate, non le fioriture animali, sono le piante carnivore autunnali che cominciano ad affacciarsi nei nostri giardini. I viali dei Giardini Margherita invece dalle 10 alle 19.30 offriranno, presenteranno anche arredi outdoor, prodotti artigianali, proposte vintage ed enogastronomiche, risposta concreta alla crisi ambientale che arriva dalla regione Emilia-Romagna con il progetto Mettiamo Radici per il Futuro, un piano che Viale Aldo Moro porta avanti da tempo per mettere a dimora 4 milioni e mezzo di alberi, praticamente uno per ogni abitante. Quindi fino a domenica chi vorrà potrà ritirare gratuitamente piante e arbusti autoctoni per incrementare il patrimonio arboreo del territorio. E poi insomma ci sono tante altre idee e iniziative, quindi Giardini e Terrazzi da domani a domenica ai Giardini Margherita. Poi 4 giorni invece al Parco della Resistenza di San Lazzaro con chef e musica, granchio, burger, street food, sì, ma di qualità. L'evento si chiama Funky Food Festival. E poi ancora in piazza Lucio Dalla alla Bolognina, Le Tremende è il gruppo che si esibirà, la storica band bolognese che dall'89 porta avanti il genere ska, arriva in piazza Lucio Dalla con 2 giorni, con 10 gruppi in concerto a partire dalle 17.30, portando del cuore della Bolognina sotto la tettoia Nervi alcuni degli artisti italiani più rappresentativi della scena underground legata allo ska in questo weekend. Quindi ingresso libero, il festival si inserisce nella rassegna di Mondi e nel Bologna Food Festival. Poi ancora al fuori Orsa, al parco del DLF, c'è oggi e domani tornano i produttori artigianali attenti al sociale, da sempre la mappa dei produttori.

Blu è la notte, si va alla scoperta dei canali, dal tratto scoperto del Reno al Porto Antico, luci, visite guidate e Magic Bubble Show, ne scrive Sabrina Camonchia. Se i 62 km di porto ci sono celebri in tutto il mondo, la trentina di chilometri di canali nel sottosuolo della città, per decenni poco conosciuti ai bolognesi, si stanno imponendo come nuovi protagonisti della vita culturale non solo cittadina. Luci, spettacoli, mostre e visite guidate servono per far scoprire gli antichi corsi d'acqua da oltre 8 secoli attraversano Bologna. L'appuntamento con la Notte Blu è giunta alla 10ª edizione, è in programma domani dalle 19 alle 23 a ingresso libero. Il tratto scoperto del canale in via Rivareno, l'opificio delle acque via della Grada e poi l'area dell'antico porto con il canale del Cavaticcio, eccetera eccetera. Ovviamente maggiori informazioni sul sito canalidibologna.it, c'è tutto il programma. Poi ancora che cosa c'è? Vabbè, questo è Rubicone, questo è in Romagna, insomma questi più o meno sono gli appuntamenti principali per questo weekend. E vediamo se stavo sfogliando, adesso poi andiamo a vedere anche invece che cosa c'è sul Corriere di Bologna per terminare il nostro giro. E poi ancora ti confermo che stasera, amico Alberto, non ci sono partite di Champions e di Europa League al Dallara. Dice, magari mi sbaglio. Dice no, non ti sbagli, per quest'anno no, hanno detto che quest'anno hanno rinunciato. E poi ancora vabbè, c'è una lunga chiacchierata che adesso però non riesco a sintetizzarvi con l'ascoltatore Giancarlo, che è critico invece sul tram, dice in sostanza che andava privilegiato il trasporto su gomma, insomma ne riparliamo poi quando almeno girerà la metà dei tram, vedrai che ingorghi. L'obiettivo è costringere a non usare i mezzi propri anche chi non può farlo per lavoro. I tram fanno al massimo il 27 all'ora, si provano in centro e anche, come dire, anche nelle aree intorno al centro non è che le velocità siano molto più alte di così. Io non è costringere, però chiaramente è fatto per favorire, sì. Non so, se vuoi parlare di costrizione, va bene, diciamo che non, nessuno viene costretto, ma è chiaro che è evidentemente fatto per favorire il trasporto pubblico rispetto al trasporto privato. È chiaro anche che ci sono mestieri che puoi fare soltanto con il trasporto privato, se fai l'artigiano, fai l'idraulico e che ne so, qualsiasi altro tipo di lavoro in cui hai bisogno dei tuoi attrezzi, è normale che tu non possa farlo con un tram o comunque affidandoti ad una linea che è quella stabilita fissa. Però poi è anche vero invece al contempo, insomma, ti informo che esiste anche una marea di gente che usa l'autobus, no? Quindi quella marea di gente può aumentare e usare meno le automobili, i mezzi privati, la direzione è proprio quella. A te sembra folle, a me sembra che sia l'unica direzione possibile per cercare di avere delle città che siano più frequentabili, più vivibili e sostenibili. Tu dici che non sarà così, io mi auguro che tu non abbia ragione e poi ne riparliamo tra un anno. Tra un anno potremmo avere un'idea, in realtà ad aprile, in primavera, in estate ancora sapremo molto poco del tram, li vedremo, gireranno, lo useremo per dei tratti qualcuno, però hai ragione tu, cioè di questa cosa ne riparliamo tra un anno almeno. E è una direzione che hanno preso tante città, non saranno tutte folli, cioè non sarà soltanto un'invenzione di Lepore questa o di questa, che poi tra l'altro è di Merola, o comunque di questa giunta, di queste amministrazioni, di questa città. Quindi appunto staremo a vedere. Però sì, se tu mi dici ma non vogliono farci usare la macchina, esatto, è proprio quello, e secondo me non si sbagliano, secondo te sì, secondo me no. E poi niente, qua va bene, spari una serie di dati che io non sono in grado ti risponde. Le emissioni sotto i 3000 giri emettono inquinanti che sono cancerogeni, il catalizzatore sotto i 3000 giri non funziona, è totalmente inefficiente. Ma i bus, tu insisti sui bus elettrici su gomma, quelli trasportano meno gente, sono più impattanti, ne devono frequentare di più, circolare di più, e
E tra l'altro un impianto di quel genere lì su gomma è già fallito una volta.

0: ti informo, e non era una giunta di sinistra. Manutenzione sarà più alta, poi vabbè, ci saranno anche le cavallette e deraglieranno tutti i giorni. Poi la regata storica nel canalone di Via Reno, no, Cri, non è per quest'anno, la fanno il prossimo. E poi c'era anche la battaglia navale con i tram. E poi il tram è bello, ma non ci vivrei. E poi il tram è bello, senza dubbio, mi pare sia praticamente molto ingombrante. Poco agile e snello, mi chiedo quale vantaggio sul traffico darà rispetto ai bus, ce ne sono di meno. Questo è il vantaggio, secondo me, intanto. Però sono di meno e circa che portano più gente. Vabbè, così la prima risposta, però poi ci sono tante domande. Voi lo so che non credete alle risposte, ma se andate a vedere su trambologna.it potete trovare delle risposte più competenti di quelle che vi dà il sottoscritto, che ci vuol poco, ma soprattutto se volete sentire un parere, che poi magari tecnico, che però poi magari dire, non ritenete ovviamente Vangelo, non è vincolante, ma se volete sentire l'altra campana, una spiegazione, se poi vi convince o meno a far vostro, la trovate su trambologna.it. Poi ancora, il tram cambierà la città, queste sono le parole di Lepore riportate a tutta pagina dal Corriere di Bologna, un atto d'amore per Bologna, il servizio da primavera, sì, primavera, servizio molto limitato, dobbiamo preparare anche a questo i bolognesi che pensano che tutti prenderemo il tram ad aprile, non sarà così, sarà soltanto una prima parte della linea rossa, quindi si entrerà in servizio progressivamente. E tutte queste informazioni sul tram le abbiamo già date, quindi sono tutte riportate correttamente, ovviamente anche dal Corriere di Bologna e comunque oggi tutte le testate, fin da ieri, cittadini, se volete informazioni sul tema le trovate ovunque. Scrive allora il Corriere di Bologna, intervista Santori, Mattia Santori, presidente del territorio turistico Bologna-Modena. In difesa del turismo, dice alla presentazione del Festival del Turismo Responsabile e Consapevole, Itaca traccia una linea netta: essere contro il turismo è una cosa un po' di destra. Essere contro il turismo è di destra, questo onestamente, cioè, se deve essere. Soprattutto quando si propongono confini o blocchi al suo sviluppo. Dall'altra l'opposizione centrodestra in Palazzo da Curzio che passa al contrattacco. Dire che la destra è contro il turismo significa mentire, sapendo di mentire. Tuonano i consiglieri di Fratelli d'Italia, Giordani e Foresti. Se Bologna sta iniziando, mi sembra veramente una polemica proprio no. Guarda, vado oltre perché in questo caso mi sembra che sia un po' demenziale tutto, sia l'affermazione che la risposta, lasciamo perdere, voilà. Test dinamici, statici dinamici, sistemi di assistenza, abbiamo già, sì, abbiamo già detto tutto su questo, sempre a proposito del tram. E poi ai test finali, qui stiamo parlando però dei reattori a piombo progettati all'Enea del Brasimone, pagina 5, progetto portato avanti insieme a Newcleo che ha investito 61 milioni di euro, il futuro del nucleare italiano passa dalle montagne dell'Appennino bolognese. Sappiatelo, al centro ricerche Enea del Brasimone, sulle rive del lago che separa l'Emilia-Romagna dalla Toscana, si sono incontrati Francesca Mariotti, presidente di Enea, Elisabeth Rizzotti, cofondatrice e CEO di Newcleo, che è una società attiva nello sviluppo di tecnologie nucleari avanzate. L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività, degli impianti sviluppati nel sito. Il centro non ospita una centrale nucleare e non è in corso la costruzione di un reattore destinato a produrre energia. Qui, dicono, si produce conoscenza, si fa ricerca, innovazione tecnologica nel settore del nucleare. Quindi state tranquilli, voi che abitate lassù, che forse avete ancora timore di questa energia che è stato uno dei più grossi abbagli nella storia dell'ambientalismo, l'opposizione al nucleare. Il Brasimone è in particolare uno dei centri di riferimento internazionali per lo studio dei metalli liquidi pesanti e dei reattori veloci raffreddati a piombo. Piombo come. Va bene, come il tema che non è semplice da digerire. Sanità 1300 chiamate al numero unico, i numeri a 15 giorni dall'attivazione. Il numero unico è lo 051 3131. 2 settimane fa ve ne avevamo dato notizia. Per la sanità, quello è il numero da chiamare per qualsiasi cosa. Il sindacato lo attacca, dice: guardate che quel numero è andato in tilt. L'AUSL lo nega e dice che è stato gestito il picco. Avevo letto gestito il pacco, pensavo che no, il picco è stato gestito, scrive Alessandro Fortini, il numero 051 31 31, ricorda il Corriere di Bologna, è attivo dal 25 agosto e fa da filtro per indirizzare tutti i pazienti lei va da qui, lei va da là, lei va all'AFT, lei va dal pronto soccorso, lei va da quel paese, lei va dal suo medico curante, lei va a fare dei gruppi, insomma, vi indirizzano dove meritate di essere indirizzati. Dalle popolarissime villaggine in rassegna le visioni di Santini, la mostra sull'architetto che ha disegnato la Bologna del Novecento, ne scrive Pellerano, e chi se non lui, chi? Albergo Roma e Cinema Metropolitan disegnati da Santini, uno sguardo sulla città nel 50, firmò due villaggine, le officine Minganti, il Palazzo Aci e l'ex IACP di via Marconi. Fra gli architetti che hanno disegnato la Bologna del Novecento, quella ancora ben visibile del ventennio, ma anche quella del dopoguerra, troviamo insieme ai Vaccaro, Bega, Legnani, Giordani, Graziani, una figura meno celebrata ma altrettanto significativa, Francesco Santini. Alzando lo sguardo al cielo fuori dal portico, ogni giorno passiamo davanti ad una sua opera. È quasi sempre un landmark cittadino, un panorama, un profilo. Sono oltre 60 gli edifici realizzati a Bologna tra gli anni 30 e 60. E a stendere per primo le carte dell'architetto bolognese, che è nato nel 1904, si diplomò alla Belle Arti nel 26, si laureò in architettura a Roma nel 37, e è l'archivio storico del comune. Dalle 17 alle 18, oggi fino al 29 settembre, in via Tartini si inaugura Carte in Tavola, rassegna ideata per svelare i lati meno conosciuti del nostro patrimonio. Il prossimo evento sarà il 15 ottobre, e quindi, non ancora laureato, Santini divenne uno dei principali progettisti dello IACP di Bologna, quindi le popolarissime di via Scipione del Ferro, via Vezza, via Pier Crescenzi nel 1936, con l'asilo sul tetto, e poi c'era anche il Duce, l'inaugurazione, eccetera, eccetera. Insomma, tanti palazzi della nostra città tuttora visibili, ci passiamo in mezzo, ci entriamo, ci viviamo, li usiamo ancora oggi, furono disegnati da questo architetto che merita un focus, secondo l'archivio storico del comune, e anche Fernando Pellerano è dello stesso parere sul Corriere di Bologna. Via L'Afa, ma è allerta meteo, va bene, vi abbiamo già dato le notizie su questo rischio temporali grandi, oggi sarà una giornata un po' pesantina, da domani forse si va a star meglio, a quanto pare, così dicono, scrive Enea Conti. Poi presentazione del Duse, del cartellone del Duse ieri, il Duse delle donne, da Ambra alla Sandrelli, una stagione da vivere, poi ci saranno anche i Bergonzoni, la danza, un omaggio ad Ornella Vanoni, gli spettacoli sono un centinaio, sono oltre 100 titoli. Per 1200 abbonamenti, 6000 biglietti singoli già venduti. Questi sono i numeri che sono stati dati ieri in conferenza stampa. È stata presentata la stagione completa del Duse, che aprirà il 25 settembre con lo spettacolo di Ambra Angiolini. Ieri è stata presentata lo spettacolo di Ambra Angiolini e la misteriosa scomparsa di V, che è scritto da Stefano Benni, e poi insomma tanti altri. I protagonisti, Pacifico farà un omaggio a Ornella Vanoni, poi ci sarà Elio, Alessandro Bergonzoni, pure Ricucci, Lella Costa, Finocchiaro, Beatrice Schiros, Viola Marietti, e poi ancora Amanda Sandrelli, e poi ancora Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia, Lucia Vasini, Arianna Porcelli Safonos, Maria Pia Timo, tante donne, il rock and roll di Matthew Lewis. A Capodanno, e poi la danza, la bella addormentata, insomma un programma lunghissimo, lo trovate sul sito del Duse, devo dire particolarmente intenso e denso. Ci siamo detti direi tutto o quasi, almeno tutto quello che poteva essere riferibile, e questo non so che cosa tutto, quanto ti manca Zerpelloni? È una bella domanda questo. Zerpelloni, cioè quello biondo che giocava nel Bologna di Cadè, dici, quello zazzerone lì nell'anno 83-84, non ci avevo mai pensato, ma ora che me lo hai chiesto mi si è aperta una voragine dentro che non so se riuscirò mai a colmare. Vediamo. Domattina comunque potete controllare. Dalle 7 alle 8:30 ci ritroviamo qui. Con tempo perso, buona giornata e via a Dario Ronzulli.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
9: 99, non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99,
10: pronto?
9: Puma.
10: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
12: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
13: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
12: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
13: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
12: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
13: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile, tre competenze, un'unica qualità.
12: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
16: Oh, davvero l'ora Dario? Cioè, ora e basta, questa mattina, incredibile, torniamo all'antichissimo. Pazzesco, pazzesco. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Eccoci qua con davvero l'ora d'ario. Visto che alle 9.20 questa mattina vi saluterò brutalmente, vi lascerò in compagnia di Francesca Bolognini fino alle 12, anche se poi ci risentiremo, perché tutto questo perché di fatto c'è la presentazione questa mattina di Mumbrù come nuovo coach della Virtus, e quindi andremo a seguire per tutti voi, soprattutto i virtusini naturalmente, e vi proporremo le parole del tecnico spagnolo. Quindi vi lascio per una validissima ragione questa mattina, e poi naturalmente ci saranno tutti gli spazi consueti del giovedì, Emanuele Minguzzi, sentiremo Filippo Cotti e quant'altro, quindi non cambia nulla. Avremo anche, lo ricordo, Nicola Sbetti subito alle 9, visto che è l'unico incastro possibile tra i suoi impegni e i miei impegni, e allora stamattina orario decisamente inconsueto per chiacchierare con il prof per la puntata di A Gamba Tesa, con tantissimi argomenti in ballo. Ce li abbiamo anche per il resto della puntata, tantissimi argomenti in ballo, a partire dal basket, visto che ieri sono giocate le due amichevoli di Fortitudo e Virtus. Sono andate diversamente dal punto di vista del risultato, ma quello, come abbiamo sempre detto, conta veramente il giusto. La Virtus ha vinto a Parma contro Tortona con una accelerazione nel quarto periodo. Hanno giocato in tantissimi, rotazioni profondissime, mi sembra tutto abbastanza normale considerando che c'è la necessità di tenere alto il ritmo per entrare già in sintonia con quello che vuole Mumbrù dai suoi giocatori. La Fortitudo invece è uscita sconfitta dall'amichevole con Rieti 69-78, tenendo conto che però mancavano Stazzonelli, Mazzola per un risentimento muscolare e Solokas che è impegnato con la nazionale lituana del 3-3, quindi tre assenze che inevitabilmente hanno pesato anche nella rotazione possibile da parte del coach Fortitudino. Comunque, al di là della sconfitta, poco male per la Fortitudo, così importante naturalmente proseguire nella preparazione al meglio in vista degli impegni ufficiali della stagione, a partire dalla Supercoppa che ci terrà compagnia nella prossima settimana, nel prossimo fine settimana, sia per quanto riguarda la Fortitudo che per quanto riguarda la Virtus. E poi c'è il calcio, naturalmente, con il Bologna che ha guardato ieri al Maradona, dove giocherà domenica alle 18, e dove ieri il Napoli è uscito sconfitto 1-0 dall'Arsenal, in una partita che sostanzialmente il Napoli ha giocato al Massimiliano Allegri, cioè cercando di spegnere le fonti del gioco altrui, cercando di rimanere più possibile compatto in difesa e provando poi a far male in attacco. Il piano che però direi riuscito, non è riuscito decisamente, stavo per dire per metà, perché ha preso un solo gol. Se volete metterla su questo piano, l'Arsenal ha sbagliato dei gol clamorosi, uno con Saka nel primo tempo, un altro con Incapi nella ripresa. Sono stati due erroracci da parte dei due giocatori di Arteta. Alla fine ci è voluta comunque un'invenzione di Odegaard per risolvere la partita, ma direi che insomma il risultato bugiardo, nel senso che l'1-0 sta fin troppo stretto all'Arsenal visto ieri. Insomma, un'altra prestazione non particolarmente positiva per il Napoli, che peraltro ha perso anche Meret per infortunio. E quindi da questo punto di vista ci sarà, presumo, Milinkovic-Savic, ma poi avremo ulteriori notizie nel corso dei prossimi giorni. Bologna che ha cominciato ieri ad allenarsi in vista della partita di domenica, sempre senza Orsolini e della Zuzzi, che hanno fatto differenziato. Poi l'altra notizia della serata di ieri, una notizia sicuramente amara per quanto riguarda il basket italiano, la sconfitta delle Azzurre al Mondiale contro l'Australia, una partita che ha metà del terzo quarto era sostanzialmente finita, con le Azzurre di Capobianco sotto di 26, di 25, di 20, era praticamente finita, non sembravano esserci margini per rimettere in piedi la partita, e invece quei margini le Azzurre li hanno costruiti. Costanza Verona, Vittoria Blasic su tutti, ma poi anche tutto il lavoro difensivo. All'improvviso è apparsa l'Italia e se l'è giocata fino all'ultimo possesso con l'Australia, con Francesca Pasa, ex virtussina, che ha avuto in contropiede o meglio in transizione la possibilità di segnare il pareggio sotto mano, palla che ha ballato sul ferro e poi uscita. Una sconfitta beffarda per le Azzurre, che chiudono così un mondiale pieno di amarezze la sconfitta in volata con l'Australia, la sconfitta in volata con gli Stati Uniti. Sostanzialmente le azzurre di Capobianco hanno dimostrato che contro queste corazzate possono giocarsela, ma come ha detto lucidamente ieri Capobianco al termine del match, e questo credo che sia un tema che possiamo tranquillamente prendere e portare anche altrove, quando giochi contro squadre molto più forti di te, ogni singolo dettaglio fa la differenza. L'ho citato: un tagliafuori, un angolo di del blocco, tutte queste piccole cose che sommate ti permettono poi di completare l'opera. E vale naturalmente questo concetto anche per altre situazioni sportive, non soltanto per il basket e per l'Italia Basket donne. È ovvio che c'è grande amarezza per come è finito il mondiale, che però, altro aspetto importante, deve essere necessariamente una tappa e non un traguardo per queste ragazze e per questo gruppo. E su questo credo che la presenza di uno come Capobianco sia una garanzia di comprensione e di diffusione anche di questa idea all'interno del gruppo. Sempre per quanto riguarda la nazionale, stasera parte anche l'europeo maschile, Italia-Svezia, la piazza Plebiscito a Napoli, non male davvero come cornice, e poi l'Italia che farà le altre partite del suo girone con Slovacchia, Grecia, Slovenia e Repubblica Ceca al Palapanini di Modena, e quindi avremo un motivo in più per vicinanza geografica per seguire gli azzurri in questa loro avventura. Allora, messaggi al 366-402-4022. Beh, una foto strappalacrime di Alberto, gli abbracci e i sorrisi tra Calafiori e Boyke, ma che si sono ritrovati ovviamente prima di Napoli Arsenal, non poi sul campo, perché Calafiori alla fine non ha giocato neanche Boyke, ma questa purtroppo per lui non è una novità. E mi piace questa didascalia della foto: nessun tifoso del Bologna è stato maltrattato per fare questa foto con due grandi protagonisti della cavalcata Champions che si sono salutati, hanno riso, hanno parlato, insomma. È sicuramente una foto che per i tifosi rossoblù fa scappare la cremuccia. Verrebbe da citare il celeberrimo meme di Giovanni: non ce la faccio, troppi ricordi. Ecco, siamo un po' a quel livello lì. Va bene, saluto Fede che ieri aveva l'asta del Fantacalcio, grazie per i consigli. Ah, figurati, ho preso Falcone e Valeri, spero che possano essere produttivi per te, Fede, me lo auguro. Ma in generale non ho fatto una gran squadra, purtroppo. Ah, vabbè, in otto. Magari Duvicas qua gioca molto più di Ken in campionato, oltre a segnare naturalmente, e magari Ramos, che di fatto è l'unico centravanti che è il Milan, ti fa una buona stagione. Dai, un po' di ottimismo. Più che altro confido che Falcone e Valeri, visto che te li ho consigliati io, facciano una buona stagione e non siano un problema più che che un'opportunità di fantacalcio. Ecco, va bene. Un abbraccio Fede naturalmente, e in bocca al lupo anche a chi ha ancora deve fare l'asta del fantacalcio in queste giornate frenetiche e particolari, anche perché naturalmente senza la sosta canonica a cui eravamo abituati delle nazionali, chiaramente in questa fase c'è questo incastro anche con il campionato. Torno un attimo alla Champions, sia per rivedere un po' i risultati di ieri. Direi, ecco, risultati a sorpresa nessuno per ora in questa prima giornata, cioè le big, le super big hanno tutte vinto. Il Barcellona ha strapazzato il Feyenoord, il PSG ha strapazzato lo Slovan Bratislava, nulla di particolare. Il Liverpool ha vinto 2-1, quello che possiamo considerare tranquillamente uno scontro diretto con l'Atletico Madrid. E devo dire che forse tra i risultati più sorprendenti c'è la sconfitta del Galatasaray in casa dello Sporting, 3-1. Sporting che anche quest'anno ha venduto parecchio, ma si era mossa anche bene sul mercato. Occhio soprattutto a un ragazzo che è Dumbia, ex Venezia, che è italiano e che spero vivamente entri nel gioco delle convocazioni di Roberto Mancini, visto che Gattuso non l'ha minimamente considerato e dice: vabbè, giocava in Serie B, ok, però si capiva già che era un livello abbastanza alto, e Baldini pure non se l'è filato di striscio, e però invece qui abbiamo un giocatore che a centrocampo ci manca, cioè un regista vero, puro, capace di giocare anche in Champions. Io onestamente non ne abbiamo tantissimi, ecco, di giocatori del genere, quindi occhio a Dumbia, sperando possa entrare, ma dovrebbe entrare lui, anche Ignacio del Borussia Dortmund, soprattutto per un discorso di vieni a giocare con noi e non pensare al Brasile, e poi anche altri ragazzi, insomma dovrebbe essere una tornata di convocazioni improntate soprattutto alla beata gioventù, quella di Roberto Mancini. Ci sono altri messaggi al 366-402-4022, ma li leggiamo tra poco, torniamo subito.
2: Hai sentito la novità? A Bologna è arrivata Brum Brum. Brum Brum sono auto ricondizionate con più di 300 controlli e 14 giorni per provarle. E solo dal 7 al 12 settembre puoi avere sconti fino a 5.000 euro. Approfittane subito. Nuova apertura Brum Brum a Bologna. Ti aspettiamo nello showroom di Borgo Panigale di fronte alla Ducati in via Cavalieri Ducati 5/A. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Eccoci qua, siamo tornati alle 8:45 minuti, è solo che sul canale 93 del digitale terrestre e su YouTube c'è un'inquadratura di Manfredi. Un attimo, Manfredi arriva alle 12, che fretta ci avete di vedere Manfredi? Io non lo so, vabbè, abbiamo sistemato. Allora, messaggi al 366-402-4022. Hai messo il dito nella piaga, caro Dario. Ah, mi dispiace, amico Alessandro, mi dispiace però... me l'ha mandato l'ascoltatore, prenditela con Alberto. Quando ho visto Boygan e Calafiori abbracciarsi, ho pensato quel giorno a Liverpool, insieme abbracciando un sogno che si era realizzato e che pensavo di non vivere. E mi sono chiesto, visto che sono vecchietto, quando mai lo potrò rivivere. Ma vabbè, a parte che Calafiori non c'era a Liverpool, non so se questo ti può cambiare in qualche modo l'approccio così malinconico. Capisco perfettamente, a parte le battute, Alessandro. Però appunto, cioè, non pensavi di poterlo vivere, questo sogno lì, quindi vuol dire che tutto può accadere nel calcio, anche l'imponderabile, anche le cose più strampalate. Guarda, persino il Foggia che torna in Serie A potrebbe succedere. Vabbè, adesso non esageriamo, questo mi sembra veramente fantascienza, ma a parte questo, non si sa mai della vita, non si sa mai. Pensa, potremmo anche prima o poi rivedere l'Italia ai mondiali, così, per vedere di nascosto l'effetto che fa, per citare il grande poeta. Quindi non disperiamo, dai, forza Ale, un abbraccione. Marchino Salus, bene, una menzione per le ragazze del basket mi sembra doverosa. Una Cocca Verona commovente, peccato davvero per l'ultimo tiro. Sì, poi scusami, ti rispondo subito, Marchino. Carlo, ma non dite niente alle ragazze di Coach Capobianco, ma l'ho detto prima. L'ho detto in apertura. Ti sei collegato adesso, Carlo? In questo momento? L'ho detto 5 minuti fa. Vabbè, a parte questo, torno al messaggio di Marchino. E sì, veramente commovente. È stata sicuramente Cocca Verona colei che si è presa tutte quelle responsabilità in attacco che per motivi diversi, in primis per il lavoro difensivo che ha fatto l'Australia, Cecilia Zandaresini non riusciva a prendersi ieri, ed è stata veramente commovente, un po' come tutte le ragazze poi nell'ultimo quarto. Purtroppo chiudiamo questo europeo con un bilancio negativo di risultati, sono 3 sconfitte su 4 partite, 2 però, anzi 3 con 3 super big e 2 in volata, quindi è anche un bilancio non semplicissimo da fare per questo mondiale. Io credo però onestamente che sia positivo. Sono alcune ragazze che non hanno proprio impattato il mondiale a dovere. Jasmine Keys per esempio ha fatto un mondiale molto al di sotto delle sue possibilità, Verona, Villa magari un po' calando, ma comunque anche lei, Blasig che è esordiente, Kubai che ha mostrato ancora le sue qualità, la capitana Olbis André, insomma tante hanno giocato bene, qualcuno ha giocato al di sotto delle proprie possibilità, e alla fine esce un mondiale in cui comunque secondo me un po' di consapevolezza in più le ragazze ce l'hanno, assolutamente. Ah, vedi, Carlo si è collegato adesso. Ragazzi, allora vedi, abbiamo detto proprio in apertura, Carlo, nel recap mattutino, quindi assolutamente non potevamo non citarle. Cri, non tutto può succedere. Io per esempio, se rivoglio i capelli, mi tocca andare in Turchia. Sperare solo non basta. Beh certo, ma perché quello ti riguarda in prima persona. Ma i risultati del Bologna o in generale della propria squadra del cuore, uno purtroppo non può mettersi lì, rimboccarsi le maniche e dire vabbè, allora oggi facciamo così. Devi sperare, cioè, poi se ti riguarda da vicino. Ma a proposito, comunque so che anche più vicino alla Turchia, meno vedere le pubblicità è una cosa che potrebbe anche riguardarmi, ma per ora non mi interessa. Ho visto anche pubblicità, insomma, di qualcosa un po' più vicino, ecco, dalla Turchia. Non so, Chris, se questo ti cambia le situazioni. Matthew, non trova la foto tra Calafiore e Boyke, ma guarda, la trovi, credo, girando facilmente sui social, e digitando appunto Calafiori e o Boyke, ma penso che la possa trovare facilmente, Matthew, quindi da questo punto di vista non ti preoccupare, ecco, in qualche modo la trovi, e se non la trovi te la giro io da Alberto, che ha aperto la Valle di Lacrime stamattina con la foto dei due. Allora, saluto Marco. Ieri sera il campo di gioco di Berlino si è trasformato nell'Arena di Verona. Molto bene, molto bene. Grazie Marco per questo messaggio. E poi un messaggio extra di Filippo, e leggo volentieri. Ti scrivo per avere un tuo consiglio. Ci proviamo. Sai perché sul sito del Real Madrid non ci sono in vendita i biglietti per le partite di basket? Vorrei portare mio figlio a vedere il derby con il Barcellona il 3 dicembre. Da quando sono usciti i calendari di campionato Eurolega, controllo il loro sito, ma non da nessuna partita acquistabile. Guarda, Filippo, non ho conoscenze specifiche di come funzioni la vendita dei biglietti del Real Madrid, ma presumo che in questa fase ci siano ovviamente in vendita biglietti per quanto riguarda il calcio, ovviamente con la stagione che è già cominciata, e guarda, ci vado anch'io sui tickets. E per quanto riguarda il basket, presumo che ci vorrà ancora un po' di tempo. La stagione inizierà per loro per tutte in realtà fra due settimane con l'Eurolega. Se non mi ricordo dove gioca il Real la prima in Eurolega, aspettate, perché meno così risolviamo. No, a Dubai, beh, figurati se la prendono comoda. Probabilmente se la prendono comoda. Ora, però giocano le prime tre partite fuori, la prima in casa ce l'hanno l'8 ottobre. Secondo me ci vuole ancora un po' di tempo e pazienza. Non avrei altre alternative, Filippo, onestamente. Non sono pratico, lo confesso, di biglietteria del Madrid. Se qualcuno invece è più pratico e vuole rispondere al nostro ascoltatore, magari dando anche una spiegazione più completa di quanto possa essere la mia, ben volentieri. Andiamo anche sul Bologna, con il messaggio di Henry, che scrive: ma Miranda ha avuto problemi fisici quest'estate, mi sembra un po' indietro di condizione, diversamente il confronto tecnico tra lui e Alassane non esisterebbe. Non mi risulta che abbia avuto problemi fisici Miranda quest'estate, però se ripensi al Miranda che aveva iniziato la stagione negli anni passati, era un Miranda che all'inizio ha faticato sempre un po' a carburare, pochino sì, e quindi ci sta che in questo momento sia di fatto un po' dietro nelle gerarchie rispetto ad Alassane, se non altro perché non abbia 90 minuti nelle gambe. Ripensando anche alla scorsa stagione, cioè mi sembra proprio un giocatore che fatichi ad entrare in forma per conformazione fisica, non per un problema suo preciso, ecco, ha capitato quest'estate, quindi non mi preoccuperei di questo, ecco, mi preoccuperei se una condizione fisica non dovesse averla per nelle prossime settimane, ecco, quello magari comincerebbe a essere, sì, quello un problema. Allora, dobbiamo anticipare un po' la pubblicità, qui anche il GR e il meteo naturalmente, perché poi ripartiamo con la gamba tesa e con Nicola Sbetti subito dopo la pausa. State con noi.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
17: Fu Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8 e 55 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: L'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, il monito di Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che annuncia le dimissioni da Anthropic, dopo quelle di altri, inclusi il direttore operativo e quello di sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Danni e disagi al nord per il maltempo, la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su 4 regioni, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche, gialla in altre 12. Mondiali femminili di basket a Berlino, una clamorosa rimonta, nel finale non basta all'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Come abbiamo visto, per fortuna ieri il tempo si è rotto nel pomeriggio, per così dire. È arrivato un impulso perturbato che ha portato delle piogge, qualche temporale e soprattutto un drastico calo delle temperature. Già ieri mattina eravamo arrivati oltre i 30 gradi, 32-33 gradi, poi a Casalecchio le temperature sono crollate fino a 20-22 gradi durante le precipitazioni. Oggi sarà una giornata ancora instabile, oggi giovedì sulla zona di Bologna avremo occasione di qualche rovescio e qualche temporale, almeno in mattinata nel primo pomeriggio, saranno cose piuttosto discontinue come normale, ma continuerà questa fase di instabilità. E poi verso sera probabilmente inizierà ad aversi qualche apertura. Oggi le temperature si manterranno su valori gradevoli, che sono semplicemente valori normali, non farà certamente fresco per il periodo, le massime di oggi non dovrebbero andare oltre i 25, 26, 27 gradi a seconda delle zone. Chiaramente quando verrà fuori il sole la sensazione di caldo tornerà, ma l'aria comunque è cambiata, non c'è più l'aria bollente dei giorni scorsi. E per domani venerdì invece la giornata dovrebbe tornare ad essere piuttosto buona, cielo poco parzialmente nuvoloso per tutto il giorno, quindi senza precipitazioni di rilievo, ma le temperature continueranno ad essere gradevoli, magari ci si avvicinerà ai 30 gradi, ma non ci sarà più la sensazione di caldo bollente dei giorni scorsi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiomenteo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20 in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
11: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
12: Ci
1: sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
17: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
18: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
17: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
18: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
17: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
19: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
20: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
22: Sì, lo so che ci sentiamo con Nicola il venerdì alle 11.20, torneremo a quell'orario lì, assolutamente, settimana prossima, ma questa settimana va così, incastri vari, impegni suoi, impegni miei, e quindi buongiorno Nicola.
23: Buongiorno, buongiorno. Stavo pensando che potremmo cambiare la sigla e chiamarla non più Intrecci fra sport e politica, ma fra Infantino e il calcio, perché veramente anche quando non ci sarebbero notizie lui vuole sempre così insinuarsi nei nostri discorsi.
22: Ma scusa, io te l'ho detto già quest'estate, facciamo la trasmissione direttamente con lui.
23: Con lui.
22: Vabbè, a sto punto, visto che è sempre ospite, a sto punto facciamolo, promuoviamolo a conduttore. Perché ne dobbiamo parlare stamattina?
23: Ma forse ne potremmo anche non parlare, però la notizia è che si ricandida, però si era già ricandidato, so se ti ricordi, ad aprile, quando aveva fatto quella giocata cercando di far stringere la mano ai delegati, al congresso FIFA, ai delegati israeliano, sì, e palestinese, che ovviamente era finita con un flop, perché giustamente Rajoub, non il presidente della Federcalcio palestinese, non si volle piegare a quel teatrino, però già allora si era ricandidato. È chiaro che nel mezzo c'è stato un mondiale dove l'immagine della FIFA ha risentito molto dell'influenza della presidenza statunitense, e rimarrà comunque nella storia quel cartellino rosso cancellato Balogun, e non è, come abbiamo parlato, insomma, non è stato certo l'unico episodio, ma sicuramente più clamoroso. E quindi evidentemente la Ten Tones Media, che è venuto fuori essere l'agenzia che dal 2025 viene pagata oltre 3 milioni di dollari dalla FIFA per proteggere l'immagine non della FIFA ma di Infantino, evidentemente ha pensato bene che questo era un buon momento, visto che i rivali di Infantino sono un po' più deboli. Banalmente, insomma, all'inizio agosto l'UEFA aveva annunciato che non avrebbe più boicottato il mondiale under 20 femminile che si sta svolgendo in questi giorni in Polonia. Ecco che questo forse è un buon momento per cercare di passare alla controffensiva, ecco.
22: Sì, oddio, vediamo un po' questa controffensiva quanto possa essere solida, soprattutto proponendo un nome vero, concreto, che è quello che manca.
23: No, dicevo Infantino.
22: Ah, no, scusami, perdonami, certo, avevo inteso male. Avevo inteso male io. Manca quel pezzo lì comunque, ecco, anche se non ci siamo intesi, ma manca quel pezzo lì. Ecco.
23: Eh sì, esatto, proprio perché in questo momento l'opposizione non è debole, cioè è debole, non ha ancora trovato un candidato forte. Il ricandidarsi per Infantino è un modo per ribadire che lui c'è, insomma, e che quindi se non si trova un'alternativa che lo possa scalzare, lui non ha nessuna intenzione di andarsene per conto suo, ecco.
22: Senti, archiviato il capitolo Infantino, che è ormai per la tassa che dobbiamo pagare all'interno di Agambattesa, ci sono altre questioni in ballo. Hai citato la Palestina ed è tornato un campionato, si torna a giocare a calcio.
23: Sì, si torna a giocare a calcio dal 4 settembre, insomma, è ripreso il campionato palestinese in Cisgiordania, ovviamente. Poi ovviamente partite si erano svolte, anche simboliche, anche proprio a Gaza, piccoli tornei così, però proprio si riprende il campionato palestinese, che significativamente, a proposito di come poi lo sport sia un modo per promuovere immaginari, si chiamerà il campionato dei mille martiri, proprio per ricordare tutti quegli atleti che sono morti in questi anni di occupazione militare israeliana, di genocidio, insomma, a Gaza, e quindi diventa uno strumento per promuovere l'immagine. Ma poi adesso citiamo la Palestina, ma se poi andiamo a guardare un po' quello che sta succedendo nel resto del mondo, non succede solo in situazioni che stanno vivendo momenti tragici, ma anche che magari le hanno vissuti, perché non so, in Serbia i tifosi hanno omaggiato Mladic, no, il boia di Srebrenica, che è cui corpo è tornato in Serbia. Ci sono stati l'altro giorno questi funerali partecipatissimi, ma per vedere come anche quello che ai nostri occhi appare un criminale condannato dai tribunali internazionali, e invece in un altro contesto viene visto come il difensore del popolo serbo, e quindi anche gli stadi poi rappresentano questo tipo di immaginario. Ovviamente non vale per tutti i serbi, no? Però per una grossa parte evidentemente sì. Quindi E poi succede anche poi nelle democrazie occidentali, perché non è ancora il momento, ma fra qualche settimana sarà quel periodo dell'anno in cui tutte le squadre di calcio della Premier League e le squadre di calcio inglesi metteranno sulla propria maglia il poppy, che ricorda invece tutti, che è un fiore insomma, che ricorda tutti i militari morti in difesa della Gran Bretagna nel corso della storia. Quindi c'è una sorta di linea rossa che collega, no, tutte queste situazioni. Diciamo che il calcio dovrebbe essere solo un gioco, dovrebbe essere solo uno sport, poi purtroppo i vari fatti della vita, i vari fatti politici influenzano profondamente anche il modo di rappresentarsi del calcio, e vale un po' per tutti gli sport.
22: Torno un attimo sulla questione Mladic, che ha unito Stella Rossa e Partizan come tifoserie, e le foto, gli omaggi a questo criminale di guerra, perché tale era, sono stati poi rilanciati anche dai profili ufficiali dei due club, si inseriscono anche in un contesto politico molto particolare in questo momento in Serbia, a ridosso delle elezioni, quindi c'è anche quell'aspetto lì. Tutto questo per sottolineare e ribadire quello che abbiamo detto tante volte e che hai detto anche poco fa, cioè pensare che il calcio e lo sport viva in una bolla è sostanzialmente una pura utopia.
23: No, assolutamente, potremmo aggiungere, non ne abbiamo parlato, anche le magliette, gli slogan, Ceuta non si vende, Ceuta si difende, fatto insomma in questi giorni da alcune squadre o alcune tifoserie spagnole, insomma è così, e di esempi ne potremmo veramente citare all'infinito. Su questo veramente non c'è dubbio.
22: Senti, voltando pagina, nel senso di un altro argomento, ma anche lì c'entra tantissimo, ovviamente c'entrano tantissimo ovviamente questioni politiche decisamente extracampo, è cominciato anche il calcio in Spagna, il campionato in Spagna, e la questione Ceuta tiene banco anche lì.
23: Sì, infatti è proprio questa questione qui, è proprio assolutamente collegato, lo dicevamo prima, e lì cosa succede? Succede che alcuni club hanno voluto portare questo slogan territoriale e niente, siamo alle solite, cioè il calcio diventa uno strumento per mandare messaggi. Però poi Dario, a me viene anche cioè, uscendo anche proprio dalla politica più alta, il calcio manda messaggi, il calcio ma lo sport, no? In senso è talmente mediatico che manda messaggi a tutti i livelli, no? Adesso abbiamo fatto gli esempi Palestina, Serbia, Spagna,
22: e anche paesi molto diversi dal punto di vista politico, anche, istituzionale,
23: sì, anche paesi molto diversi da loro. Però poi se anche andiamo a vedere le nostre miserie, no, del calcio italiano, vediamo che anche il nostro calcio poi manda tutta una serie di messaggi, perché qual è stata la notizia un po' pop di questo weekend, di questo weekend calcistico? È stato Sfera Ebbasta che si è presentato a San Siro con 10 ragazze nel suo skybox, no? Chiaramente adesso, il grande tema che ha riprodotto è stato quello dell'immaginario dell'uomo, del sessismo, eccetera. E non c'è dubbio, questo insomma è chiaramente un altro modo per il calcio di far parlare di sé. Però, essendo andato anch'io in trasferta, sono andato a Frosinone a vedere Frosinone Venezia, ospite di un collega, ero andato in tribuna e collegandolo con questa immagine ho fatto una sorta di riflessione, perché io di solito frequento altri settori dello stadio, bazzico poco le tribune, però questa immagine di Sfera Ebbasta in qualche modo fa tornare l'idea che è semplice, cioè la partita di calcio, a seconda di come e dove la vedi, è sempre più un privilegio. Cioè, una volta è vero, la tribuna VIP è sempre esistita, era il luogo che magari dove potevi vedere la partita senza bagnarti banalmente, perché era l'unico luogo coperto dello stadio.
22: Tribuna autorità. si chiamava,
23: esatto,
22: anche
23: tribù d'autorità, esatto, sì. C'era comunque questo sentimento che c'era un luogo privilegiato per vedere la partita, però poi la vedevi esattamente come ai distinti per la distanza, no? Mm-hmm. Avevi un'esperienza non così diversa dal resto dello stadio, in curva cantavi, magari prendevi la pioggia o il sole, però cioè, tutto sommato lo stadio, pur non essendo mai stato un luogo completamente democratico, aveva una sua gerarchia ma non così drammatica. Oggi con questi skybox che rivendichiamo, diciamo, noi vogliamo stadi moderni perché così il club guadagna sempre di più, ed è vero, però poi costruiamo delle esperienze che contribuiscono ad aumentare quella che è la sperequazione sociale che stiamo vedendo nelle società di oggi, per cui luoghi dove solo le persone ultra privilegiate possono vedere lo sport, e lo abbiamo visto clamorosamente nel corso dei mondiali di calcio, dove questo distacco fra biglietti e zone dove quasi inarrivabili per persone comuni hanno avuto comunque la possibilità di vendere, no? E quindi secondo me questa immagine, che ha fatto molto parlare di sé, secondo me racconta anche di un'esclusività che verso cui si va. E per fortuna allo stesso tempo lo stadio rimane un luogo, un catino dove anche i ricchi, per vedere lo spettacolo calcistico, devono vedere che esiste una massa che va lì per divertirsi, perché altrimenti gli si rovina il gioco anche a loro. Quindi la necessità di avere uno stadio pieno, quello resterà sempre.
22: Sì, è una deriva che ha preso la Premier League sicuramente in questi anni, tante cose buone e sicuramente positive che la Premier League ha portato nel mondo del calcio, ci sono anche, come sempre accade, delle, diciamo, controindicazioni, ecco.

0: eravate invase dai tifosi a Berlino in albergo, e insomma sono due punti di contatto in nazionali che, come detto, hanno storie dinamiche anche molto diverse.
1: Sì, ma hai ragione, cioè questo elemento secondo me delle aspettative è interessantissimo, no? Cioè un argento europeo diventa quasi una delusione perché sei una squadra talmente forte che, beh, insomma, delusione. Poi è chiaro che per certi giocatori, cioè per chi arrivi quando arrivi fino in fondo, una finale persa comunque è sempre, no, un po' una delusione, però è chiaro che il movimento è molto forte. Per quello che riguarda il basket, ieri sera immagino che tu l'abbia vista, è chiaro che
0: soffrendo tantissimo, ovviamente.
1: È qualcosa di più di una sconfitta onorevole, facendo un paragone col rugby maschile, cioè pur avendo perso le ultime tre partite, è una nazionale che ha portato un entusiasmo straordinario, perché sia la sfida con gli Stati Uniti, tolto l'intermezzo insomma con la Cina, e sia la rimonta con l'Australia, sono state delle partite che chiunque, anche chi non è un appassionato di basket, non può non appassionarsi a partite così punto a punto, o a una rimonta pur mancata, ma che proprio fino all'ultimo ha tenuto incollati davanti alla televisione. Però lì è la questione delle aspettative, perché dici: come può essere così galvanizzato dopo tre sconfitte consecutive? Perché vincere con Australia, Cina e soprattutto Stati Uniti era completamente impensabile. Invece l'Italia ha dimostrato di potersela giocare, e quindi avevamo scherzato la settimana scorsa dicendo perché non organizzare un mondiale femminile a Bologna, però insomma quantomeno conoscere meglio il movimento del basket femminile anche a livello di club può essere veramente un modo per dare ulteriore benzina a un movimento che già da solo si sta continuando a guadagnare spazio.
0: Caro Nicola, tempo di salutarci, ma ci ritroviamo ovviamente prossima settimana, venerdì alle 11:20, ritorniamo nei nostri canoni.
1: Perfetto, un saluto.
0: Un abbraccio.
2: Nettuno Bologna 1 a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
0: E grazie allora a Nicola Sbetti. L'ora d'Ario di fatto per oggi termina qui, ma non termina certamente la mattinata di Nettuno Bologna 1. Sta arrivando baldanzosa come sempre Francesca Bolognini, ma con il sottoscritto ci risentiamo in mattinata dalla conferenza stampa di Mumbrù, di Alex Mumbrù. Ci risentiamo più tardi, state qua.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Che Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution

0: Band, Jovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it. Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
1: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
2: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Ma buongiorno, eccoci qua, 9:22, l'ora Dario, l'abbiamo superata, salutata, dimenticata, su via, basta con Dario Ronzulli, no non è vero, perché dopo comunque lo andremo a risentire, Dario si sta già incamminando verso la presentazione di Momru, coach della Virtus, che oggi voleva insomma fare la sua presentazione, conoscere i vari giornalisti eccetera, e noi ovviamente ve la daremo qui su Nettuno Bologna 1, le sue parole di presentazione, un po' i discorsi che farà anche in questo pre-season agli sgoccioli della stagione che sta per iniziare anche per quanto riguarda la Virtus. Ma iniziamo a questo punto ufficialmente l'ora franca che vi terrà compagnia fino a mezzogiorno, quando poi sarà invece il turno di Manfredi Campione. Sempre con i vostri messaggi 366-402-4022. Saluto un carichissimo Dave Trebbi che si domanda: ma che voce hai, Dario? Nettamente migliore. E vado a salutare anche un Leo Bosello collegato con noi. Ciao Leo.
7: Ciao Fra, buongiorno.
6: Sapevi che c'ero io? È stata una surprise.
7: Sì, certo che lo sapevo. Certo,
6: mannaggia,
7: certo.
6: Speravo fosse una surprise.
7: No, non me le fanno più ormai.
6: Vedi, quando si cresce poi, dopo la questione di Babbo Natale, non ti fanno più le sorprese, capito?
7: Esatto, sì, non nulla ti sorprende più, diventa tutto ordinario.
6: Esatto. Senti, a proposito di sorprese, ci aspettiamo una sorpresa domenica contro il Napoli? Allora, domenica il Bologna andrà a Napoli, affronterà il Napoli di Allegri, che ieri è stato impegnato in Champions League con l'Arsenal del mio, non so, prediletto, vogliamo dire, anche se non ha giocato. Vabbè,
7: non ha giocato.
6: No, purtroppo
7: tra l'altro doveva fare questa conferenza stampa alla vigilia insieme ad Arteta, ma per problemi di traffico aereo l'Arsenal è arrivato molto tardi a Napoli.
6: Ho visto, sì, perché la Gran Bretagna sta avendo un po' di problemi mucci sui vari...
7: Vabbè, sempre tutto così tranquillo quando devi fare questi voli, non ci sono mai ritardi, problemi.
6: Esatto, vabbè, esattamente.
7: A parte i problemi, tre ore di ritardo.
6: Mamma mia.
7: Sono andata a fare l'amichevole a Brighton, tre ore di ritardo, ma è estate, i voli la sera d'estate.
6: No, i voli in generale durante l'anno, sai quando, cioè in teoria sai quando dovresti partire, non sai mai quando parti, quando torni, se torni, perché a volte ci sono stati anche dei momenti in cui gente si è vista al volo cancellato, quindi è sempre un prenderci un po'
7: sì,
6: in aereo.
7: È verissimo. Comunque è stata una partita che definire a senso unico è poco.
6: Io continuo ad amare comunque profondamente il gioco di Allegri, spumeggiante, divertente, bello, cioè proprio
7: sì, istrionico. Esatto. Sì, no, devo dire molto molto brillante e soprattutto evidente in tutte le sue fasi, ma senza fare troppo, ecco, il quello di parte, perché io sono molto di parte su questo, ci viene da chiedersi un pochettino come mai, continuando a vedere questa netta differenza tra chi prova a proporre qualcosa e chi invece si accanisce contro il cercare sempre di più di andare a controgiocare o comunque a giocare un calcio completamente diverso da dove sta andando il calcio moderno. La domanda è: ma perché viene continuato, insomma, a chiamare, ad assumere?
6: E soprattutto viene tenuto a volte anche tanto un po' su un piedistallo, cioè i grandi allenatori. Allegri è uno degli allenatori che ancora gode di una fama e di una stima incredibile. Io credo che Allegri, che pure è stato, per carità,
7: certo,
6: un grandissimo allenatore, ha vinto, quindi non si rinnega assolutamente quello, però oggi mi sembra veramente un po' un allenatore anacronistico.
7: Sì, sinceramente sì, poi ovvio che domenica vinceranno.
6: Sicuro.
7: Sicuramente faranno una grande partita e ci devasteranno dal punto di vista del gioco, però ecco, a parte la cabala necessaria, però comunque il calcio di Allegri, visto non solo al Milan l'anno scorso, ma anche visto nella seconda edizione di Allegri alla Juve, a me appare come un calcio veramente distante da quello che sono anche le realtà di chi propone calcio in maniera non troppo spumeggiante o propositiva, sì, anche da altre parti, cioè mi sembra anche distante da un calcio di Mourinho, distante anche da un calcio del Ciolo Simeone, uh-huh, perché anche Simeone non propone più questo calcio qui e anche lui ha idee diverse, quindi sinceramente anche ieri, per carità, giocava contro una delle 2, 3, 4 squadre più forti al mondo senza minima ombra di dubbio, però comunque insomma il Napoli ha rinunciato a provare in qualche modo ad attaccare l'avversario, e uno dirà vabbè, ma non ce l'avresti fatta contro l'Arsenal. Io ricordo,
6: ma non provarci neanche, però
7: certo, ma 3 anni fa il Napoli di Spalletti giocava contro il Liverpool, che era una delle squadre più forti al mondo in quel momento lì, assolutamente senza minimo ombra di dubbio, non era Liverpool di adesso, uh-huh, e vinse molto bene, credo 3-4-1, e fu una partita in cui il Napoli sorprese l'avversario, cioè giochi in casa, hai il tuo pubblico, hai giocatori forti, hai la possibilità comunque di provarci. A me sembra che non ci abbiano neanche provato, sì.
6: No, infatti, e appunto, quando sei contro una squadra come l'Arsenal, poi alla fine l'epilogo è stato forse un caso che sia stato solo 0-1, perché in realtà ovviamente l'Arsenal tra l'altro ha sbagliato anche tanto, ok, quindi
7: tantissimo,
6: cioè
7: tantissimo,
6: poteva finire totalmente in un'altra maniera. Poi sicuramente, guarda, domenica contro di noi sicuramente vincerà, perché se tu fai quel calcio lì di Allegri in cui praticamente ti arrocchi dietro, non fai passare niente, hai la qualità però davanti, che in questo momento è maggiore, sì, del Bologna, quindi per me, guarda, no, non lo faccio il pronostico, stavo azzardando, però
7: è una squadra che con interpreti è superiore al Bologna, cioè lo sappiamo,
6: se in più non prendi gol con Allegri, perché praticamente giochi tutto dietro la palla, allora
7: sì, io penso che esatto sarà questa l'idea nel giocare una partita del genere, però ecco, la sfida fatta dal Napoli, le partite fatte dal Napoli le ultime tre hanno visto col Como un divario a livello di proposta tecnica notevole, in cui il Como aveva le idee chiare, sì, il Napoli molto poco. Con l'Inter è stata una partita anche abbastanza episodica, nel senso che il Napoli ha avuto le sue occasioni e si è portato sul 2-0 sfruttandole al massimo, nonostante l'Inter avesse già creato tantissimo. Poi però sul 2-0 Allegri all'80esimo ha deciso di mettere il quinto difensore, e sul 2-1 vinceva 2-1, ha messo il quinto difensore, ha preso 2 gol nel finale, mettendo ancora la squadra ancora più difensiva, perché poi lo abbiamo visto anche con i mondiali di quest'anno, con l'Inghilterra contro l'Argentina, cioè quando nel finale decidi di inserire un difensore ancora in più, oltre a un approccio che è già difensivo, che stai difendendo, a volte ti chiami ancora di più il pericolo in casa tua. E, è ovvio che però, insomma, quando giochi contro una squadra così forte, perché i giocatori sono molto forti, c'è Rachmani insieme a un altro difensore che può essere scelto a caso, che è forte, Di Lorenzo e Oliveira, davanti alla difesa Lobotka, Gilmour, De Bruyne a qualità, Højlund ti tiene il pallone come quanto vuole, è una squadra comunque molto molto forte che ci metterà in grande difficoltà, perché è veramente per valori una tra le prime quattro sicuramente del nostro campionato. È ovvio che la proposta di gioco fatta vedere dal Napoli in questo avvio di stagione è, per così dire, così così, ricordando che poi l'unica vittoria è arrivata anche in maniera abbastanza discussa, perché il Napoli a Genoa ha vinto 2-0 con De Bruyne che commette fallo sul difensore del Genoa, Vasquez, e poi segna il gol che ha aperto la partita al 75esimo, se no magari non sarebbe neanche stata una vittoria per il Napoli.
6: Ma secondo te perché Beckham non gioca, non ha giocato col precedente allenatore, non gioca con Allegri?
7: È una bella domanda, perché comunque non ha tanto di meno di alcuni difensori centrali di quest'anno. Almeno l'anno scorso ci stava che il Napoli ripartisse con Rachmani Buongiorno, che era stata un po' la coppia titolare anche l'anno prima, poi Buongiorno l'anno scorso ha fatto molto male, ma continua questa situazione in cui Beukema non riesce a incidere, non riesce a farsi trovare. Per me tecnicamente, fisicamente, non ha nulla di meno di Rafa Marin, se la può giocare anche con Badiashil, che è il nuovo giocatore che hanno comprato dal Chelsea. Penso che ovviamente sì, Buongiorno ha avuto periodi ottimi a Napoli, però l'ultima stagione è stata molto negativa. Però nonostante questo sembra essere adesso scivolato di nuovo ultimo nelle gerarchie tra i difensori centrali, quindi anche lui penso che poi dopo non so se starà rimpiangendo i periodi a Bologna o comunque ricordando che c'è stato un periodo in cui per una squadra era imprescindibile, intoccabile.
6: Totalmente, esatto.
7: E anche determinante per come giocava e gli errori che faceva si contavano sulle dita di una mano nell'arco di una stagione. Adesso rischia che sulle dita di una mano conta le partite da titolare.
6: Io capisco che andare a Napoli in un'altra piazza, in un altro tipo di piazza che oggi è sicuramente considerata ovviamente più big del Bologna, però certo, hai fatto una parabola discendente nella tua carriera, almeno fino ad oggi, rispetto a quello che eri diventato a Bologna, che insomma me lo chiedo un po', ma più che altro perché ovviamente noi abbiamo visto un Beukema, un difensore qua che era veramente difficile mettere giù, anzi siamo tutti disperati quando poi è stato ceduto, vederlo effettivamente non giocare come se fosse un difensore qualunque, cosa che per noi non è stato, insomma è sicuramente curioso. Sì. Rispondo a Valerio che dice: per Francesca, vabbè, ma allora stiamo a casa domenica. Ma no ragazzi, si fa anche un po' per cabala, su via, mamma mia,
7: no,
6: che pesantezza,
7: che cabala, dai,
6: mamma mia ragazzi,
7: ragazzi
6: su, un po' di ironia, un po' di sbuzzo da questo punto di vista. Certo che non partiamo già convinti seriamente che sarà una debacle incredibile, ma tutte le partite partono 0-0, a maggior ragione insomma con squadre che magari, punto di Allegri, sai che hanno delle individualità, sai che sarà una partita difficile, però sappiamo che il calcio la dice sempre in maniera diversa rispetto a quello che in realtà si pensa poi da fuori. Vedi le nostre prime tre partite, nelle prime due avresti meritato 4 punti, nell'ultima, che è stata la peggiore forse che hai giocato, alla fine quella dove hai guadagnato di più.
7: No, esatto, lo ha detto l'allenatore, ma è stata un'analisi che penso che abbiamo sposato tutti a pieno, perché effettivamente è stato così, cioè nelle prime due meritavi 4 punti, col Sassuolo poteva starci una sconfitta come un pareggio, per le statistiche ci stava un pari, per i momenti della gara potevi anche perderla serenamente, visto che lo diciamo da domenica, da lunedì, comunque insomma sul 2 2-1 per il Sassuolo, la palla del KO, il Sassuolo l'ha avuta e ne ha avuta anche più di una, però sì, speriamo che, sto pensando che la partita contro l'Atalanta è stata la partita un po' da scenario e da avversario, visto che si giocava in trasferta e si giocava contro la squadra dai più forte tra le tre, sì, che abbiamo affrontato, in cui il Bologna si è visto meglio, no?
6: Cioè, sì, è vero.
7: In cui ha fatto vedere cose più interessanti da un punto di vista della prestazione, poi uno dice sì, si è visto meglio ma non ha segnato, ecco dai, speriamo che i gol contro il Sassuolo e magari una prestazione di alto livello contro la grande squadra possano riuscire, permettere al Bologna di trovare una buona serata anche al Maradona domenica, dove non saremo supportati, almeno questo è quello che si legge anche negli ultimi minuti dai tifosi, perché ancora una volta la trasferta sarà vietata in regione dell'Emilia Romagna. Questa è sempre una grande sconfitta, perché ormai sempre di più nelle ultime annate, a prescindere da chi sia la squadra in trasferta, non solo per il Bologna in generale, le squadre che vanno in trasferta ormai subiscono sempre più divieti, perché la situazione è più facile cancellarla e insomma
6: che risolverla, sì. E c'è sempre di più un allontanamento del tifoso dallo stadio e dalla partita dal vivo, e questo dispiace tantissimo, perché poi alla fine, l'abbiamo sempre ripetuto Leo, se il calcio è diventato quello che è diventato è merito di chi l'ha guardato, di chi si è appassionato, insomma, e quindi questo dispiace sempre un po'. Io mi sono fatta anche un'idea di questo Bologna che ho visto fin qua, ovviamente ci mancherebbe, non idea definitiva, perché siamo alla quarta giornata, deve ancora esserci la quarta giornata, quindi c'è ancora tutta una stagione e c'è tanto su cui lavorare con un nuovo allenatore soprattutto, e con tanti anche cambiamenti che ha fatto il Bologna al di là di tutto. È vero che con l'Atalanta abbiamo visto il Bologna migliore forse di queste tre uscite. Lo metto anche per demeriti dell'Atalanta, cioè l'Atalanta quando ci ha affrontato pareva veramente una squadra molto molto in difficoltà, non ha fatto praticamente niente, ti ha dato molto il tempo e gli spazi per organizzare il tuo gioco, e infatti lì secondo me il Bologna ha fatto venire fuori le idee di calcio di Domenico Tedesco, che forse prima non si riusciva troppo a vedere messe in pratica, secondo me, perché ancora il Bologna, e questo può essere normale Leo, con il nuovo allenatore ha ancora dei meccanismi che non sono oliatissimi, quindi sono ancora una manovra molto lenta per cercare di capire come muoversi. Con una squadra come l'Atalanta che ti ha dato molto tempo sei riuscito a farlo, con una squadra come il Sassuolo non sei riuscito a farlo, però questo mi dà fiducia nel tempo, nel lavoro e nel tempo.
7: Sì, credo di sì. In generale l'Atalanta aveva queste partite ravvicinate che di certo non l'hanno portata col 100% di energia a quella partita, ma in generale anche l'Atalanta di Sarri, vista in tutte le apparizioni fin qui, è una squadra che lascia molto giocare, quindi poi dipende anche da che piano gara ci troviamo davanti. E il Sassuolo non ci ha lasciato giocare, o almeno comunque ha avuto dei momenti nell'arco della partita in cui ci ha aggredito di più, in cui ha tenuto baricentro più alto, pressione più alta, ha avuto anche dei momenti in cui si piazzava bene con due linee 4-4-2 e alzava un centrocampista di base Azic di fianco a Bowie e faceva pressione con quei due sui due centrali, e poi per il resto erano due linee da 4, quindi comunque anche il Sassuolo ha avuto momenti diversi dentro la partita. Napoli probabilmente sarà una gara così, effettivamente sta cercando la squadra, noi stiamo cercando di capire al meglio tutti i dettami di gioco di questa squadra, sia in fase di possesso che di non possesso del Bologna di Tedesco, però sì, ci aspettiamo un Napoli che probabilmente avrà sì, anche il Napoli la volontà secondo me di attendere un attimino e poi provare a colpire quando si creeranno gli spazi, perché questo è sicuramente una volontà da parte di Allegri, lo è quasi sempre stata, almeno nel secondo ciclo Allegri dopo che è tornato successivamente al periodo di pausa che aveva avuto, e ha avuto l'esperienza Juve, Milan e adesso Napoli. Speriamo che che la prestazione sia di alto livello, con differentemente da Bergamo, un apporto diverso dall'attacco, perché secondo me la prestazione è stata buona proprio per proposta anche di come ci sei arrivato dentro l'area di rigore dell'Atalanta, al limite a calciare, hai calciato male, perché a Bergamo sono arrivati 16 tiri totali e di questi 16, 3 in porta, uno che ha colpito il palo, quello di Cambiaghi, che non si conta nei tiri in porta a dati statistici, e quindi poi 12 fuori o murati o fuori, quindi quello era un dato da migliorare, che contro il Sassuolo un po' è migliorato, nonostante la qualità generale della prestazione sia stata un po' inferiore. Speriamo che col Napoli si
6: possa mettere insieme, esatto, un po' di cose. Leo, qualche minuto di pausa, poi abbiamo anche ovviamente tanti messaggi, continuiamo anche con le nostre considerazioni verso domenica e verso la partita contro il Napoli. A tra poco.
8: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
9: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
13: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: 99, non è possibile.
17: Tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99,
17: pronto?
16: Puma.
17: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
18: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
18: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Rientriamo in studio con l'ora franca. Leo Bosello sempre insieme a noi fino alle 10 di quest'oggi. Ciao Leo di nuovo.
7: Ciao, ciao Fra, di nuovo buongiorno.
6: Allora, rispondiamo subito a Gianluca che dice, che chiede se sarà possibile andare a Napoli a sostenere la squadra. Il questore ci è ancora avverso, lo dicevamo prima, Leo, si va verso invece la trasferta vietata, diciamo.
7: Sì, aspettiamo la comunicazione ufficiale del Bologna, che ancora sul sito non c'è, c'è su Ticket One, però dove il Napoli vende ufficialmente come circuito di rivendita i suoi biglietti, e ci sono già scritte queste informazioni poco, diciamo, felici per quello che riguarda il settore ospiti o semplicemente i residenti dell'Emilia Romagna, e quindi niente, cioè, sì, c'era, era già nell'aria, era già successo anche lo scorso maggio, aprile maggio, insomma, quando il Bologna ha giocato contro il Napoli, ha vinto al Maradona 3-2, che non c'erano tifosi, e si va verso una situazione uguale. Purtroppo l'ultima volta è stata di fatto quella di agosto del 2024, sì, una delle prime partite d'italiano, e da lì in poi insomma sono arrivati divieti a fiocchi, quindi basta, ce la prendiamo così e
6: speriamo in tempi migliori, speriamo in tempi migliori
7: che vorranno venire al Dallara sabato 19 col Toro magari.
6: Infatti, ecco, a proposito di Toro, Stefano da Imola chiede se sono già in vendita i biglietti per Torino, per il Torino.
7: Per il Torino credo di sì, penso che sul sito del Bologna ci siano, adesso possiamo controllare, sì, ci sono, quindi.
6: Perfetto, quindi sì, Stefano, sono già in vendita. Puoi tranquillamente andare sul sito e comprare il tuo biglietto. Mats che dice: si sarà accorto De Bruyne di essere passato dalla padella alla brace? Sì, perché fu lui che si lamentò, no, del gioco troppo difensivo di Spalletti, se non sbaglio.
7: Di Conte,
6: l'ultima dopo questa stagione di Conte, che effettivamente quando lessi quell'intervista e c'era già ovviamente Allegri come allenatore per il Napoli, e insomma ho detto bene, no, esatto, sarà contento allora.
7: Chissà che garanzie gli ha dato quest'estate, visto che comunque De Bruyne nelle varie interviste durante il mondiale non aveva per nulla assicurato la sua permanenza a Napoli, e evidentemente insomma ci sono state delle garanzie importanti, però penso dal lato tecnico non le stia vedendo in queste prime partite. Anzi, ieri infatti c'è stato un momento in cui l'abbiamo proprio pensato tutti quelli, credo, che guardavano la partita, quando è andato in pressione alta da solo e ha ribaltato un avversario dal nervosismo e ha commesso fallo, oppure semplicemente quando c'era da difendere camminava e aspettava l'arrivo degli altri a difendere. Beh, obiettivamente il calcio che proponeva Guardiola, in cui De Bruyne era il centro di gravità, era decisamente diverso,
6: ma proprio lievemente, ma giusto due cose erano differenti. Allora, buongiorno Francesca. La big surprise ieri sera è stata Calafiori a Napoli, che chiacchiera con Beukema. Sì, durante l'unica ora di Dario Ronzulli era già arrivata la foto, quella con loro due che si abbracciano, si salutano, eccetera, è scesa una lacrima, come direbbero i giovani, io non sto piangendo, tu stai piangendo. Volevo chiedere a Leo se a Napoli si va con Moro e Odgaard, oltre a Lewis, ovviamente. Preoccupa questo centrocampo?
7: Ma stiamo cercando l'assetto migliore. Pobega ha fatto bene discretamente a Bergamo, Malino in casa col Sassuolo, Ferguson a Bergamo sembrava il Ferguson dei tempi migliori, con il Sassuolo è tornato a essere un po' scontato, macchinoso, prevedibile, mentre a Bergamo gli avevamo visto anche imbucate verticalizzazioni degne proprio anche di letture qualitative importanti. È chiaro che nel ruolo di play quello che ha le caratteristiche più idonee a stare lì è Nicola Moro, lo sappiamo tutti, cioè per quello che sa fare lui. Poi ha chiaramente dei limiti da un punto di vista fisico, magari interdizione, magari a volte sbaglia anche delle giocate che non sono da lui da sbagliare. Se sta bene, penso che Moro potrà essere in queste ultime due partite il titolare, con Ferguson al suo fianco e Odgaard più alto, però
6: Odgaard non l'ho visto troppo bene in queste ultime partite.
7: Col Sassuolo sicuramente no. Credo che sia un po' cambiata la fisionomia del centrocampo dopo il primo tempo con la Lazio, cioè se nel primo tempo con la Lazio avevamo visto ancora Odgar un po' basso, che infatti faceva fatica, poi dopo anche a Bergamo e nella parte finale con la Lazio si sono viste due mediani un po' più bassi e lui un po' più alto, che lì lo favorisce di più, più sta vicino all'attacco più lui è favorito. Col Sassuolo però, nonostante questo e la sua posizione un po' più alta, non è riuscito a incidere, però aggiungerei che Odgaard per me è in ballottaggio con Libra, perché Libra giustamente dopo il secondo tempo,
6: ecco, esatto,
7: è giusto che venga preso in considerazione, potenzialmente anche per una maglia da titolare.
6: Esatto, ma potenzialmente davvero anche per una maglia da titolare. Cioè ieri, guarda, sì, ieri sì, durante pomeriggio in rosso-blu c'erano alcuni ascoltatori che avrebbero che hanno questo desiderio qua, cioè dopo aver visto comunque Libra col Sassuolo, pur non esagerando nell'esaltazione, siamo d'accordo, certo, eccetera eccetera, però giustamente visto tutto, visto magari quello che ci manca centrocampo, visto che comunque il centrocampo sta avendo un po' di difficoltà eccetera, ci si aspetta, no, un po' che anche Libra, dato che obiettivamente mi sembra giocatore in cui Tedesco crede molto, di poterlo vedere anche titolare contro il Napoli. Io ho azzardato titolare, non lo so sinceramente, però sicuramente mi aspetto che entri in partita a un certo punto. Tu dici anche che potrebbe essere titolare?
7: Non lo sa nessuno se sarà titolare o no, però non è una possibilità da scartare, perché ha fatto bene, è entrato bene, soprattutto da velocità e qualità insieme, sì, alla manovra. Sì. Poi ovvio che non ha fisicità ancora da reggere magari a un impatto fisico di un potenziale Anguissa, che poi vai a vedere se ci sarà, perché non c'era per infortunio ieri, quindi vediamo anche da questo punto di vista che genere di centrocampo avrà il Napoli. Però controllo orientato col primo controllo, già guadagnare un tempo di gioco per dove andare poi successivamente a passare il pallone e a scambiarlo con i compagni, velocità nella trasmissione proprio stessa del pallone, tendenzialmente non con passaggi scolastici orizzontali, bassi, corti, lenti, che ti rendono solo più prevedibile, ma tutt'altro, giocate anche un po' più ricercate, in diagonali in avanti, veloci, uno due tocchi. Queste sono le giocate che, anche se magari uno dice è una giocata facile quella di aprire di prima sull'esterno, è vero, però già mentalmente proiettarsi verso quel genere di giocata con un controllo che ti velocizza nel fare poi il successivo passaggio, oppure direttamente fare un passaggio di prima, ti permette di mettere meno in comfort zone la difesa avversaria, di andarci più veloce. E Libra un po' di queste cose le ha fatte vedere nella partita col Sassuolo, poi ovvio non è che ha fatto tutto bene, sempre bene, certo, per carità, però non possiamo escluderla come situazione. Se poi giocherà dal primo non lo sappiamo, ma non va assolutamente scartata come ipotesi.
6: Max che chiede: che fine ha fatto Vitic?
7: Ah, Vitic è uno di quei cinque difensori centrali che adesso ha il Bologna e non è tra i primi tre nelle gerarchie in questo momento. Cioè sembra piuttosto evidente che Vitic in questo momento sia il quarto per difensore centrale per scelte nella rosa. Poi quando non ci aspettavamo Alassane ha fatto due partite da titolare, non è detto che Tedesco non gli darà anche a sorpresa la possibilità di giocare al primo minuto, cioè credo che arriverà quel momento lì in cui nella partita X lo vedremo in campo. Non so se arriverà in questo momento, si diceva che forse Elland aveva qualche piccolo acciacco ed è forse questo il motivo per cui ha preferito Eggem sul centrodestra insieme a Teat. Se sta bene Elland, io a Napoli giocherei assolutamente con lui.
6: Mi sembra esatto che Eggem risenta dell'accoppiata con Teat, poi per carità è stata una partita sola, però appunto nel momento in cui abbiamo avuto negli occhi la coppia, ripeto, sempre con un avversario diverso, una partita diversa con un Atalanta che era nettamente meno in forma del Sassuolo, quindi vanno prese poi anche le dovute differenze, però Eggem Elland ha funzionato nettamente meglio che Eggem Teat.
7: Sì, nella partita sì, sicuramente Haaland penso che nelle due partite abbia dimostrato che questa squadra secondo me deve essere titolare, cioè senza grossi dubbi, a prescindere che Egge e Meteate siano più esperti, e non importa, a me Haaland sta convincendo di più, sì. Mi ha convinto anche di più dell'uscita di Teate di domenica, nettamente, cioè credo che Teate non abbia giocato una partita sufficiente contro il Sassuolo, quindi io Haaland se sta bene lo metto in campo sempre in questo momento, soprattutto anche per come è riuscito bene a vincere i duelli con Scamacca a Bergamo, quando invece Bowie ha messo in grande difficoltà Eggem soprattutto, ma anche Teat quando è capitato, che finisse dalle sue parti. Domenica c'è un attaccante mica da poco, perché c'è Rasmus Højlund, che è uno dei centravanti più forti di questa Serie A, non è il più forte, però chiaramente è uno dei top 5 centravanti di Serie A sicuramente, quindi stiamo a vedere poi che scelte si faranno difensivamente. Viti, che non ha ancora fatto un minuto, non lo so se è la partita in cui
6: non credo, mi sento di dire che non credo, poi vediamo se Allegri decide di mettere Højlund in porta, magari, non lo so, potrebbe anche fare una scelta di questo tipo.
7: Ho visto che Meret si è fatto male,
6: hai capito, fa l'esperimento Højlund in porta, via.
7: Certo.
6: Andiamo con questo vocale.
20: Buongiorno a tutti, volevo chiedere, secondo voi l'ascesa di Libra in prima squadra è stata data dal fatto che ci sia un po' di penuria al centrocampo, oppure perché Tedesco ha trovato qualcosa in lui? E mi sembra strano che Italiano non abbia visto nulla, quasi nulla in lui da poterlo portare nella prima squadra, e ecco, volevo chiedervi questo.
6: Allora, intanto è passato un anno comunque da quando Libra ovviamente ha giocato per un altro anno con la primavera, e poi secondo me, poi ti lascio ovviamente tutto il tempo che vuoi, secondo me Tedesco è uno che ci ha visto qualcosa, quindi l'ha fatto per un motivo, secondo me effettivamente qualcosa ci ha visto, e mi sembra che Domenico Tedesco sia quel profilo di allenatore che a cui piace lavorare tanto con i giovani, anche come Libra.
7: Un calcio tedesco è sempre stato negli ultimi 20-30 anni molto più all'avanguardia su questo di quello italiano, giocatori giovani che vengono lanciati a 18-19 anni senza nessun tipo di problema. Il Tedesco arriva da quel calcio lì, arriva dal calcio in Bundesliga dove Kai Havertz, che adesso è dominatore dell'attacco dell'Arsenal, è stato lanciato al Bayer Leverkusen a 18 anni, Borussia Dortmund, in cui sempre ci sono giocatori giovani che vengono lanciati sul fronte prima squadra, dalle giovanili. Scusate, in primavera in Italia ci sono giocatori forti, però è un concetto che secondo me è giusto ripetere, se poi dopo non ci saranno mai le prime squadre pronti ad avere un pochettino di coraggio, sì, nel metterli in campo, non potremo neanche mai dire effettivamente che non pronti.
6: Esatto.
7: Morrone dopo la partita contro la Fiorentina, semifinale scudetto del campionato primavera, fine maggio scorso, a una mia domanda rispose: non so dirti quale di questi giocatori sono pronti, io quando ho esordito non lo so minimamente se ero pronto, però ho trovato un allenatore che ha avuto il coraggio di mettermi in campo.
6: E ci vuole anche quello, ci vuole anche quello. Cioè.
7: Questo si parte da questo, sicuramente Tedesco ha questa predisposizione, diversi nuovi giovani allenatori stanno iniziando ad acquisire questo elemento anche magari in Italia, lo stiamo vedendo un po' di più in questa stagione che è appena iniziata, però vanno aggiunti tutti i ragionamenti della società, che non è che vanno o da una parte o dall'altra, non è o Tedesco o un'imposizione della società, è una volontà di sinergia. Sappiamo e abbiamo sentito, no? Quante migliaia di volte è stata nominata l'Atalanta nelle ultime conferenze stampa, soprattutto anche da Fenucci, e il discorso molto chiaro su di quegli 800 milioni di plusvalenza, quanti di questi sono arrivati da giocatori prodotto del settore giovanile, cioè produrre calciatori e valorizzarli nel proprio settore giovanile ti permette di non doverli andare a cercare fuori, ce li hai già, e quindi la valorizzazione del settore giovanile con i tanti milioni che sono stati messi in più negli ultimi anni è una volontà anche del Bologna. Sì. Questo giocatore l'anno scorso era un sottoetà per la primavera, perché un 2008, l'anno scorso erano sott'età, giocavano il 2006, 2007 e qualche 2008, lui ha giocato un po' in Under 18, un po' in primavera, lo ha fatto sempre di più da titolare in primavera come stagione, cioè da marzo, aprile, maggio, ha trovato la convocazione con il Venezuela, lui che però ha vissuto tanti anni a Modena prima di arrivare a Bologna, quindi parla, è italo-venezuelano a tutti gli effetti, però ecco, forse per italiano era difficile perché era un giocatore che a volte non giocava ancora nemmeno
6: sì,
7: in primavera l'anno
6: scorso. Esatto, esattamente. Poi
7: a fine dell'anno scorso invece, a fine della scorsa stagione invece l'abbiamo visto meglio e quindi poi è anche più naturale che lo si valuti per la prima squadra.
6: E ripeto che secondo me Tedesco, se non ci credesse veramente lui per primo in questo esatto, giocatore, non l'avrebbe messo in campo in un momento comunque di un Bologna in difficoltà, perché non l'ha messo negli ultimi 10 minuti con un Bologna che stava ampiamente vincendo, l'ha messo esatto, in un Bologna in difficoltà comunque contro il Sassuolo. Se non credi in un ragazzo giovane non lo metti dentro in un momento del genere, e quindi secondo me è anche questo aspetto è da sottolineare. Leo, grazie mille, ti risentiamo domani con Dario Ronzulli che torna qui e decide di lavorare per più di un'ora. Io intanto ti ringrazio, ovviamente si scherza Darione, tra l'altro tra poco lo andiamo a risentire che sarà già verso le parti di Mumbrù, che sentiremo nel corso della nostra mattinata radiofonica. Grazie Leo, a domani.
7: Ciao Fra, un abbraccio, buona
6: ciao,
7: giornata a tutti.
6: Ciao. Un saluto a Leonardo Bosello, pubblicità e poi torniamo.
8: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 10 e 2 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. E il leader dell'ONU Guterres esprime profonda preoccupazione anche per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni nell'isola iraniana di Keshme e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Caoti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri dalle nuove schermaglie intorno allo stretto e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio. Milano guadagna circa un terzo di punto. La strage di famiglia a Pietralata, a Roma, secondo i primi riscontri, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura anche i disperati tentativi della famiglia di far curare la piccola, anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa sui 300.000 euro. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
8: Le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
14: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
13: Fantastico, e adesso?
14: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
13: E loro risolvono?
14: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
13: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
14: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
16: Una Fiat 500?
15: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sum Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sum Up.
17: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
18: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
21: 10.07, rientriamo con l'ora franca, ma c'è una sottospecie di crossover anche con l'ora Dario. Ciao Dario.
22: Ma scusa, hai detto finalmente ce lo siamo levato
21: sì,
22: di
21: basta,
22: torno.
21: Sì, basta, basta, basta. No, ma io metterei il jukebox, infatti.
22: Ma mettiamolo, basta che non canti tu però.
21: E c'era un gioco, c'era un gioco che si chiamava Canta tu. L'ho chiesto per un sacco di anni da piccolina a Babbo Natale. Non so perché Babbo Natale non me l'ha mai portato. Mai.
22: Perché si è fatto uno scrupolo di coscienza.
21: Probabile, molto probabile. Ha detto no, non posso infierire su queste persone che la devono ascoltare.
22: Va bene accontentare i bimbi, però c'è un limite a
21: sì,
22: tutto.
21: Sì, c'è un limite a tutto, sì, c'è un limite. Detto questo, sei arrivato in sede, in zona Mumbrù?
22: Sì, assolutamente, siamo già con un bel po' di colleghi presenti per aspettare le prime parole da allenatore Virtus del coach spagnolo, che ha già detto qualcosa al momento della presentazione della squadra lunedì, ma ovviamente oggi parlerà di più, certo. Faremo dire qualcosa in più, inevitabilmente.
21: E cosa ti aspetti da questo allenatore? Che idea ti sei fatto di questo coach, di questa Virtus, che mi pare che abbia cambiato comunque abbastanza anche quest'estate, perché abbiamo sempre parlato di una Fortitudo che ha cambiato in lungo e in largo, ma mi sembra che anche la Virtus abbia cambiato abbastanza.
22: Ha cambiato tanto la Virtus, anche proprio come impostazione di squadra, non c'è nessuna superstar, ci sono tanti ragazzi che sono alla loro prima esperienza in Eurolega o qualcuno anche alla prima esperienza in Europa, ci sono tanti ragazzi che hanno comunque già un vissuto alle spalle di spessore in giro per il vecchio continente, ma giocare alla Virtus è ovviamente qualcosa di diverso, anche solo per gli obiettivi che ci si pone per quanto riguarda il campionato, quindi sono tutti ragazzi che hanno di fronte a sé un'esperienza nuova, anche dal punto di vista umano naturalmente, e quella squadra che è venuta fuori è una squadra che deve necessariamente e inevitabilmente vivere di entusiasmo, vivere di gioventù, vivere di freschezza, perché no, vivere anche un po' di sana incoscienza. E credo che Mumbrù sia per certi versi l'allenatore più adatto per quello che ha mostrato in carriera da coach, da allenatore e da giocatore è stato diciamo un gregario di extra lusso in tante squadre di altissimo profilo, nazionale spagnola in primis, quindi è uno che sa muoversi anche all'interno di spogliatoi che possono essere complessi, sa come parlare ai giocatori, questo ce l'hanno già detto un po' di ragazzi, per esempio Tommaso Baldasso l'ha detto nel giorno della presentazione, ha notato questo, c'è cioè la capacità di Mumbrù di sintonizzarsi subito con i giocatori, anche perché non ha smesso molti anni fa Mumbrù, e quindi questo sicuramente aiuta.
21: E senti, ieri è stata presentata anche la divisa da trasferta dell'Eurolega.
22: Sì.
21: Ti piace?
22: Sì, è stata presentato, io sono, anche quando vengono fuori le magliette del Bologna, io resto sempre.
21: Aspetti di vedere la stagione.
22: No, a parte che ovviamente vale sempre il discorso che la maglia più bella è quella della squadra che vince, quello è il punto di partenza. Però, sai, le foto sono una cosa, e poi dal vivo, in movimento, possono essere un'altra. Quindi, come sempre, io il mio giudizio lo lascio in stand by in attesa poi di vederle dal vivo queste maglie.
21: E invece, proprio dal cammino di Eurolega della Virtus, Juventus cosa ti aspetti? Più o meno sulla falsa riga di quello che abbiamo visto in questi anni? Ti aspetti qualcosa di diverso, di nuovo, anche in base un po' forse a come è cambiata, no, l'Eurolega?
22: Non mi aspetto grandi cose, nel senso, questa non è una squadra da playoff, non è neanche una squadra da play-in, sono squadre molto molto molto più attrezzate, è una squadra giovane, non particolarmente esperta, non profonda, quindi l'Eurolega della Virtus sarà un'Eurolega in cui credo l'obiettivo massimo che questa squadra possa togliersi sia quello di togliersi soddisfazioni, cioè fare qualche vittoria di prestigio, qualche scalpo di lusso, qualcosa del genere, ma non credo onestamente ci sia modo di fare molto di più, ecco, rispetto a questo, ma non per altro, perché comunque il livello tecnico della squadra rispetto soprattutto alle rivali è tale per cui è difficile fare un pronostico di livello più alto. Questo non vuol dire che sia un'Eurolega che debba essere un'Eurolega di basso profilo, o una valle di lacrime, ma semplicemente può essere tranquillamente un'Eurolega in cui appunto la Virtus può togliersi soddisfazioni qua e là e soprattutto divertirsi e far divertire, ecco, siamo sempre lì, sì. Punto focale della stagione è quello.
21: In campionato invece deve cambiare qualcosa rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso insomma alla fine si è rimasti con un pugno di mosche, sappiamo che la Virtus, comunque l'obiettivo della Virtus almeno in campionato è di un certo tipo.
22: Eh beh, certo, l'anno scorso la semifinale è stata un passo indietro rispetto ai risultati degli ultimi anni, delle finali scudetto, quindi chiaramente c'è stato un passo indietro e il lavoro che deve essere fatto quest'anno è di fare un passo avanti, qualcosa di più. Non sarà facile perché naturalmente Milano parte con i favori del pronostico e soprattutto perché ci sono un bel po' di squadre che quest'anno partono agguerrite, la solita Venezia, poi ci mettiamo Napoli, ci mettiamo anche Varese che ha fatto una buonissima squadra, non da scudetto ovviamente, ma comunque una squadra che può dire la sua. Ci sono le due Roma che sono sostanzialmente delle grandi incognite, ma che sono agguerrite anche loro, quindi ecco, la stessa Tortona non la dimenticherei onestamente,
21: sì, sì.
22: Non mi ricordo se ho già citato Napoli, mettiamo anche Napoli, quindi ci sono parecchie squadre quest'anno che vogliono essere protagoniste, quindi presto per dire che il livello si sia alzato, che il campionato sia più complicato, però certamente ci sono più squadre rispetto agli ultimi anni che vogliono essere appunto protagoniste fino in fondo e questo ovviamente rende più interessante potenzialmente il campionato, senza dubbio.
21: Che indicazioni ti ha dato, se te ne ha date ovviamente, perché si tratta sempre, come lo diciamo, del calcio d'agosto, anche della pre-season del basket un po', che indicazioni, se te ne ha date, ti ha dato un po' la pre-season della Virtus?
22: Guarda, sono due partite in cui le Bunere hanno fatto vedere quelle che sono le idee di Mumbrù, cioè una squadra che deve giocare a ritmo alto, che deve giocare con tanti possessi, che deve correre, che deve cercare di essere più aggressiva possibile in difesa. Le idee sono quelle. È chiaro che l'applicazione ovviamente è ancora abbastanza altalenante, però mi sembra che queste due partite abbiano detto una cosa importante, poi lo chiediamo anche al coach magari, ovvero che i giocatori hanno già assimilato questi concetti, cioè hanno già dentro di loro l'idea che quest'anno bisogna giocare così e quindi si lavora in quella direzione lì. Questo già secondo me è un aspetto importante. Poi sai, ovviamente sono partite per campionato, la condizione è quella che è, le rotazioni sono amplissime, ieri hanno giocato tutti praticamente, fra un po' metteva anche lui stesso Mumbrù in campo, quindi ovviamente è da prendere tutto con le molle, sarà così anche domani a Pesaro e sarà così anche con la Maxima. Ecco, già magari in Supercoppa, complice il fatto che sarà una gara ufficiale, vedremo qualcosa di un po' più definito, ecco, piano piano.
21: Ecco, andiamo anche un attimo sulla Supercoppa, cosa ti aspetti anche proprio negli interpreti, no? Essendo il primo impegno ufficiale.
22: Guarda, sicuramente è già molto interessante vedere quali sono gli stranieri che rimarranno fuori, perché quest'anno c'è uno sbilanciamento numerico a favore degli stranieri, sono 9, con i 6 italiani che saranno quelli evidentemente sempre in campo, infortuni permettendo,
21: certo,
22: in campionato e in competizioni nazionali. Sugli stranieri invece ci sarà evidentemente un turnover

0: parte bene questo ascoltatore, con vabbè, grande ottimismo.
1: Se cioè, voleva una Virtus competitiva in Eurolega, ha sbagliato, sbagliato squadra, ecco, quest'anno. No,
0: e
1: sarà,
0: poi,
1: sarà così inevitabilmente.
0: E poi, ancora più positivo, ci saranno una buona e una cattiva notizia. La cattiva notizia è che la F non salirà in A1 e la buona è che tornerà al derby. Io direi che possiamo chiudere qua.
1: Direi che siamo a posto. Non vedo perché risentirci dopo.
0: No, esatto, a questo punto, un po' come prima.
1: No,
0: che
1: glielo dico al coach.
0: Ma sì, infatti, ma di a questo punto al coach di non cominciare neanche la stagione, tanto sappiamo già come va.
1: No, a questo punto almeno si risparmia tempo ed energie.
0: Senti, invece, intanto che aspettiamo e aspetti, anzi, Monbru, prima di salutarci, andiamo anche un attimo sull'altra parte di Bologna cestistica, cioè sull'F, che ieri ha fatto la penultima amichevole di stagione, poi sabato avrà l'ultima. Anche dalla Fortitudo, insomma, che stagione secondo te ci potrebbe essere? Poi noi lo diciamo tutti gli anni che speriamo che sia la stagione della risalita in A2, in A1, eccetera eccetera, poi non è mai quella, quindi.
1: Guarda, quest'anno se possibile è ancora più tosta, perché mentre l'anno scorso, negli ultimi due anni, diciamo, c'erano comunque squadre che pronti via, erano evidentemente nettamente più attrezzate di altre per salire in A1, quest'anno ci sono tante squadre che hanno fatto dei roster intriganti, tra queste c'è anche la Fortitudo, quindi è un campionato molto difficile da leggere, molto difficile da pronosticare, già di per sé la 2 lo è, figuriamoci quest'anno, Livorno, Brindisi, ma la stessa Avellino, insomma sono tante squadre che partono con la voglia di Sassari, con la voglia di salire o di risalire, e in questo ci metto anche la Fortitudo, magari non in primissima fila, in seconda, subito dietro, però siamo lì. Anche qua l'esperienza in A2 è un discorso che questa squadra si porta dietro in maniera bella significativa. Ecco, la speranza, visto anche l'andazzo del povero Stazzonelli, è che gli infortuni quest'anno lasciano un po' di tregua.
0: Sì, ieri la scorsa stagione è stata falcidiata la Fortitudo dagli infortuni.
1: Devastante, costringendola ad andare sul mercato, ma soprattutto a cambiare continuamente assetto, allenamenti, questioni variamente assortite, quindi insomma la speranza è quella in primis.
0: Allora, immagino che magari forse glielo chiederete, ma magari gliel'avete già chiesto, l'ha già detto, tornando sulla Virtus, mercato fatto e finito, è completa, al di là dei giovani, dell'entusiasmo, magari di non troppa esperienza, ma più che altro giovani, comunque di buona qualità, è una Virtus completa nel suo roster, secondo te?
1: No, perché è corta e serviva secondo me almeno un altro lungo italiano per avere un po' più di rotazioni, però si fa con quel che si può, con quel che si ha. E in questo senso la squadra ha comunque degli aspetti molto intriganti. C'è un giocatore per esempio come Bobby Klinsmann, che secondo me può essere un po' il simbolo di questa Virtus, nel senso che è il giocatore di atletismo, di energia, tra i nuovi intendo, che può entusiasmare il pubblico, però mancano sicuramente dei pezzi, ci sono tante scommesse, tanti punti interrogativi, compreso il coach naturalmente, però sarà secondo me curioso e interessante vedere come questi punti interrogativi poi si svilupperanno durante l'anno, se si scioglieranno, se diventeranno punti esclamativi o se rimarranno punti interrogativi. Ci sono tante scommesse, questo sicuro.
0: Ti leggo l'ultimo messaggio e poi ti saluto, di Gianluca, di Luca Taxi, che dice: buongiorno Ronz, giungono voci di acquisto da parte di NBA dell'Eurolega, nel caso ultimo anno di Eurolega per la V, questa?
1: No, non è mica detto, assolutamente, è uno scenario che non è neanche così sorprendente, cioè che l'NBA acquisti l'Eurolega e quindi crei una competizione unica in questo senso, dopodiché bisogna vedere se l'Eurolega accetta, cioè se i club proprietari di Eurolega, da quello Olimpia Milano, accettano, e B, che scenario poi viene fuori dal punto di vista della competizione e delle idee che hanno. Il 5 ottobre c'è una riunione, ecco, lì magari ne sapremo un po' di più.
0: Dario, grazie mille, noi ci risentiamo quando ci farai sentire le parole di Monbru, ovviamente.
1: Assolutamente, a più tardi.
0: Grazie, a più tardi, ciao ciao. Un saluto a Dario Ronzulli, che ci agevolerà nel corso della mattinata le parole di Monbru, ovviamente non appena sarà pronto, non appena comincerà a parlare, noi gliele faremo ovviamente ascoltare. Andiamo in pausa, rientro, torniamo al calcio e andiamo da Filippo Cotti.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una

0: selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
2: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
7: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
9: Oh, ma siamo impazziti!
10: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
8: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
11: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: 10:24, di nuovo in studio con i vostri messaggi 366-402-4022 e come sempre anche con Filippo Cotti. Ciao Pippo.
15: Ciao, buongiorno.
14: Buongiorno, ti aspettavi che ci fossi io o lo sapevi o no?
15: Lo sapevo, me l'aveva detto ieri Dario. Sapete, perché ieri ho fatto sempre. Fughino.
14: Hai fatto fughino, bravo.
15: Ho fatto fughino, che bella cosa.
14: Che ricordi.
15: I giovani d'oggi non sanno neanche cosa vuol dire far fughino.
14: No, anche perché è tutto elettronico, quindi non possono farlo. A me dispiace molto. Esatto.
15: Neanche più l'arte di poter falsificare una firma.
14: Ecco, appunto, che non si fa, non fatelo, non si fa, è una cosa che è assolutamente sbagliata, non si fa. Che ricordi, giri in motorino nelle mattine in cui bisognava essere a scuola invece?
15: Non ho mai falsificato la firma della mamma o del papà.
14: Assolutamente no, mai successo. Detto questo, caro Pippo, ci avviciniamo.
15: Non sono reati.
14: No, ci mancherebbe, non si fa, andate a scuola. La studiate che poi ve ne pentite, facciamo così. Caro Pippo, andiamo verso la partita di quella che sarà la partita di domenica contro il Napoli. Hai visto la Champions ieri?
15: L'ho vista la partita del Napoli, sai. A certi livelli, cioè l'Arsenal ha preso il pallone, ha giocato a calcio e il Napoli si è messo lì, provava a ripartire con tante difficoltà. Cioè l'Arsenal gioca un calcio stellare, sembra veramente che abbiano il pallone incollato ai piedi, poi a forza di star lì magari sai un gol lo prendi. Però questi sono molto forti. Il Napoli è una squadra allegriana adesso, una squadra comunque che ha giocato molto forti. Non mi faccio condizionare dal giudizio per quello che è successo ieri.
14: No, certo.
15: Però sicuramente il Bologna deve approfittare di quello che potrebbe essere anche un momento di crisi del Napoli, perché mi sembra che abbia, insomma, che abbia palesato anche delle lacune, delle difficoltà. Ecco, non è che il Bologna, visto col suolo, sia stato scintillante, ma il Bologna visto con l'Atalanta sì. Quindi secondo me bisogna cercare di andare su quella falsa riga lì.
14: Bisognerebbe bisognerebbe riuscire contro il Napoli, cosa ovviamente non semplice, sì. Perché poi al di là del gioco di Allegri, che io trovo veramente fuori tempo,
15: Allegri è un gioco
14: che ti addormenta, non bello, esatto, almeno ovviamente opinione personale, mancherebbe, certo. però bisognerebbe con il Napoli, al netto comunque che il Napoli ha una squadra di grande qualità e di grandi qualità individuali anche, quindi sicuramente partita non semplice anche soprattutto da quel punto di vista, bisognerebbe da parte del Bologna riuscire a mettere insieme quello che è stato il buon gioco espresso con l'Atalanta da parte del Bologna e invece la capacità di andare in gol contro il Sassuolo.
15: Sì, però sai, mi dicono anche che l'allenatore del Bologna, che è uno veramente molto, molto avanti nell'usare la tecnologia, resetti quasi partita per partita. Cioè prepari le partite, che da un certo punto di vista è un bene introdurre nel calcio tanta tecnologia, tanto fosforo, tanta testa, mi piace questo concetto, ci mancherebbe, però non vorrei che confondesse magari il basket o altri sport col calcio. Il calcio è bellissimo, è un calcio, quello moderno, dove ci vuole tanta testa e tanta intelligenza, però il gioco del calcio è anche un gioco, non dico primitivo, atavico forse, devi fare un gol più degli altri e non prenderlo.
14: Sì, esatto.
15: Ok, poi uno dice: ma come? Tutto sto casino per questo? Sì.
14: Sì. E però alla fine il fine ultimo è quello di fare un gol più dell'avversario e possibilmente non prenderlo.
15: Beh, allora dice: stiamo a parlare delle ore, dei giorni, spendiamo 200 milioni di euro per dire gol o non gol? Sì. Sì.
14: Eh sì,
15: è così.
14: Sì.
15: È così, però ripeto, in tutto questo in mezzo c'è la passione, c'è la tattica, ci sono gli investimenti, ci sono i dirigenti del Bologna che manifestano anche dissenso, perché adesso io voglio una maglietta amo saputo, cioè già lo amo per tanti motivi, ma adesso se un uomo pacato come saputo
14: ha un attimo perso la brocca,
15: sì, cioè vuol dire proprio che, cioè, se io sono orsato vado da livello e comunque lo fermo almeno un mese, perché hai fatto scendere la catena anche un uomo pacatissimo, educatissimo come Saputo.
14: Guarda, di bello ha fatto uscire da Tedesco e da Joy Saputo il loro lato italiano.
15: Voglio fare una battutaccia: di bello non c'è niente,
14: ecco, appunto.
15: Bella questa,
14: bellissima, ribaltata dalla sedia
15: adesso.
14: Matteo, andiamo sui messaggi. Pippo Matteo che dice: l'anno scorso in casa dopo la vittoria con il Napoli è partito un periodo negativo, magari invece quest'anno scatta invece con una vittoria al contrario.
15: Ma sai, allora Napoli è una piazza che vive di entusiasmo, di passioni. Il Maradona, cioè di San Paolo, però sai, per me è stata una vita a San Paolo, però Maradona, il Maradona è uno stadio che dà tanto, ma che anche quando fischia e lo senti, la senti la pressione lì, quindi sai, devi sfruttare anche questo impatto, che potrebbe essere terribilmente negativo. perché il Napoli non è stato benissimo e quindi magari qualche malumore, qualche dissenso ci potrebbe anche essere, quindi bisognerebbe sfruttare anche questo momento,
14: sì,
15: perché il Napoli di Allegri non sta certo facendo, insomma, entusiasmare un po' le folle, e quindi il Bologna deve approfittare di questo.
14: Sì. Luca che dice: Filippo, hai visto Calafiori e Beukema che parlavano fitto fitto ieri? Per me dicevano come si stava bene a Bologna. L'hai vista la foto di...
15: L'ho vista.
14: Ti è scesa una lacrima?
15: Beh, ci siamo detti, come stai? Ma è abbastanza.
14: Safagna, Safagna, andagno stagna.
15: Andagno stagna, me sono qua, in tal fa gol in Premier, te, mega tante. Quindi proprio così. È stato così.
14: A proposito di Beukema, come ti spieghi che non ha giocato con nessun allenatore che ha avuto finora al Napoli, praticamente? Mentre da noi era irremovibile, cioè da noi è stato un difensore fenomenale ed era irremovibile.
15: Davamo che malo con mica alla Fiori, sai, buonanotte, grazie, è stato bello. Cioè,
14: però Beukema non comunque ha trovato spazio poi a Napoli.
15: Perché comunque giocare alla Lara nella tua comfort zone, dove comunque non c'è quella pressione lì. Cioè, magari puoi soffrire anche la città, perché girare per Napoli, vivere quella pressione lì, non sei sereno come a Bologna. Napoli, tifoso, è presente sempre, ti cerca, se vede un giocatore del Napoli ferma il traffico.
14: Sicuramente la pressione anche è diversa che c'è dietro alla squadra del Napoli rispetto a quella del Bologna, anche quello.
15: E questo Calafiori, la pressione della Premier l'ha gestita molto bene, perché lui gioca, è decisivo, fa gol, cioè lui è andato a giocare là e gioca, poi ieri magari non ha giocato,
14: però gioca sicuramente, sì, ha il suo spazio,
15: mette poche, ma purtroppo gli abbiamo tirato la maledizione delle due torri.
14: Zambo che ti chiede come vedi
15: Amondarain.
14: Io vorrei vederlo giocare di più, sai come vorrei vederlo io giocare di più? Ma perché cioè, abbiamo preso sto centrocampista che insomma c'è stato anche un po' un cinema dietro durante quest'estate con questo calciomercato, poi è così veramente poco pronto da non poter scendere in campo?
15: Allora mi sembra un po' macchinoso, un po' legnoso, con i piedi non particolarmente educati. Detto questo, sicuramente potrebbe diventare un Ebischer, potrebbe diventare un Perez, potrebbe diventare un giocatore magari non un fine dicitore, però magari un giocatore di rottura e anche un po' di proposizione, perché non mi è piaciuto l'atteggiamento che ha avuto a Bergamo con Carmesecchi fuori, devi provare il tiro, devi tirare, poi la palla va fuori, ma lui lì tentenna, c'è un giocatore che sicuramente non è ancora pronto, lo shock del campionato italiano anche lui lo sta subendo. In Italia è difficile giocare,
14: sì.
15: Poi la preparazione di Tedesco è stata una preparazione, mi hanno detto, veramente molto tosta.
14: E invece vado anche su Libra, perché alcuni ascoltatori a cui è piaciuto ovviamente la prima partita, l'esordio di Libra in Serie A con la dovuta calma, io dico sempre, perché comunque non bisogna né esaltare a livelli massimi dopo una partita né bollare come Tristo dopo una sola partita. Quindi sicuramente è entrato bene, è entrato con personalità Libra contro il Sassuolo. Sicuramente Tedesco crede in questo ragazzo, anche perché se no non lo metti dentro in un momento di difficoltà della squadra, se non credi nelle sue qualità e nella sua personalità. Ti aspetteresti eventualmente addirittura un Libra titolare domenica oppure no? Io me lo aspetto comunque che possa entrare. Un titolare non lo so.
15: Titolare non lo so, però so per certo che il ragazzo, nel caso venga chiamato in causa anche in uno stadio come quello di Napoli, sicuramente non fa una piega, perché mi è sembrato veramente di carattere, di personalità, è entrato in un momento della vita molto difficile, molto complicato, lui ha iniziato a verticalizzare, a giocare la palla, a farsi vedere, non a nascondersi dietro l'uomo, quindi mi è piaciuto veramente tanto l'atteggiamento. Poi il tiro che fa e fa poi nascere il gol. Cioè, mi sembra uno che si voglia prendere delle responsabilità. E il tedesco non mi sembra uno che ti regali tanto la maglia da titolare o no, esatto, la maglia in generale, o il fatto che l'abbia, voluto comunque nel, un po' perché magari è in carenza di organico, però lo ha voluto inserire dopo che l'ha visto Valles nella prima, nel giro della prima squadra, di fatto, perché lui adesso è un giocatore dentro le convocazioni, sì, ufficialmente, quindi si è meritato tutto quello che ha ricevuto e lo ha tradotto bene in campo. Adesso magari quando si alzerà un po' l'asticella vediamo.
14: Fabio che dice: sono molto d'accordo con Pippo, un po' meno schemi senza troppi scervellamenti e palla avanti in fretta i due ragazzoni.
15: Ma adesso
14: un calcio anni 80 praticamente quello tuo di Fabio.
15: L'amico Torrisi che mi diceva che lui, insomma, le abbiamo parlato anche l'altra sera in TV, lui lanciava per Kenneth Anderson, Torrisi, Anderson, gol, e poi aveva con Livano, va bene, è una grande qualità, però anche un bel lancione per le due torri o per una torre va benissimo.
14: Senti, bene che si siano, che abbiano trovato il gol sia Piccoli che Dovbik, ovviamente benissimo, hanno trovato un solo gol in una partita, quindi speriamo che possa dare, che possa essere il primo di una serie. Unica cosa, nonostante il gol, comunque Dovbik lo vedo ancora abbastanza indietro fisicamente.
15: Sì, è un po' macchinoso, però se nel suo essere macchinoso poi trova il gol mi va bene.
14: Ah,
15: se
14: sì,
15: poi
14: sì,
15: entra e si gira lì in mezzo con la sua fisicità, controlla la palla, poi riesce a trovare il pertugio giusto per fare gol anche con un tiro non potente ma velenoso, va benissimo. Io non ho problemi, un giocatore così lo gradisco tantissimo. Sicuramente loro possono essere giocatori da gol, io mi auguro per entrambi almeno 10 gol a testa.
14: E poi mi aspetto in realtà io di rivedere in campo Miranda sulla fascia e la coppia Elland-Eggem, oppure non ancora la coppia Teat-Eggem, che secondo me forse non è assortita benissimo. Forse.
15: No, assolutamente no. Io mi aspetto, a prescindere da chi giocherà, soprattutto non dei pasticci difensivi come abbiamo fatto, in occasione dei gol del Sassuolo, dove sia nel primo che nel secondo avevamo messo male a livello difensivo, ma abbiamo visto che i pasticci sono l'ordine del giorno, perché anche l'Inter, quanto a pasticci difensivi,
14: in Champions ne ha fatti abbastanza.
15: Quindi ci vuole più attenzione, secondo me, da parte dei centrali, da parte dei difensori. Adesso io parlo in chiave Bologna, ovviamente, perché va bene giocare la palla, va bene essere belli, va bene appoggiarla. Adesso se Skorupski evita di fare dei dribbling come portiere dell'Inter va benissimo, cioè, meglio così,
14: sì.
15: Però ogni tanto calciare a lunga, e torniamo a noi, avendo Piccoli davanti, io lo sfrutterei tantissimo.
14: Stefano da Imola che dice: se il Napoli perde contro il Bologna, Allegri rischia la panchina? Oddio, con De Laurentiis non si può mai sapere, però
15: tutto è contrario di tutto, mi auguro che Bologna vinca, così magari vediamo.
14: Esatto, esatto.
15: Non mi interessa, cioè, nel senso, Allegri è l'allenatore del Napoli, io voglio che il Bologna vinca, e sarebbe bello per l'ambiente rosso-blu, sarebbe una bella iniezione di fiducia e di stima. Il Bologna, visto con l'Atalanta a Bergamo, ha tutte le carte in regola per vincere la partita, tutte senza problemi. Il Bologna, visto con il Sassuolo, un po' meno, ecco.
14: Ti leggo il messaggio di Fabio da Rovigo sul Fughino, che poi ti saluto, e dice: il Fughino è una grande palestra di vita per i ragazzi, conoscere la città da soli, camminare con le proprie gambe, gestire il tempo, eccetera. Ai miei due figli ho detto che possono farne 3 all'anno quando vogliono, una volta fatto me lo dicono e io li giustifico. Non è proprio come ai nostri tempi, però è già qualcosa. Sì, non è come ai nostri tempi, perché lì avevamo l'adrenalina proprio del non essere scoperti, sapevamo che non si doveva fare,
15: e quindi a questo amico qua gli posso dire che è vero, è bello, infatti la città non è che la giravi, perché non dovevi farti beccare dai prof,
14: no, esatto, esatto, e neanche dai genitori, da nessuno, no, da amici.
15: Per noi era andare sui colli di Bologna, era andare nella sala biliardi di San Felice
14: esatto.
15: E ogni tanto noi, che non eravamo normali, quando c'era qualcuno più grandicello con la macchina andavamo a Milano Marittimo,
14: ecco, vedi addirittura al mare. mi sembra giusto.
15: Per l'una, una volta trovammo traffico e lì è stato un casino.
14: Immagino. Grazie Pippo, a domani.
15: Ciao, a domani.
14: Un saluto a Filippo Cotti, pausa, poi rientriamo.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Vuoi una nuova macchina da giardino?
18: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
17: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
18: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
17: Manferdini, la certezza dei professionisti.
18: Approfitta ora degli extra sconti.
19: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
20: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
21: Con Locatop Gruppo Vempa ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
7: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: 10.45 in questo momento, l'ora franca, giovedì 10 settembre, i vostri messaggi 366-402-4022, tra poco andiamo anche a sentire Allegri nel post partita di ieri, dato che sarà il nostro prossimo avversario, il Napoli, in campionato. Qualche messaggio prima, Vannes che dice: io andavo a giocare a biliardo in Via Lame, Accademia Biliardi, effettivamente Pippo ce l'ha raccontato tante volte, no? Che quando poi... Ecco, quelli della mia età meno, noi andavamo meno nelle sale biliardo, ogni tanto andavamo, no, nei bar, quelli che conoscevamo, e stavamo un po' lì, poi tanto anche sui colli nella bella stagione ovviamente, e insomma cercavamo un po' dei posti dove essere beccati, detta come va detta. Detto questo, ancora messaggi, andiamo con questo vocale.
0: Jack La Truffa, buongiorno.
14: Buongiorno.
0: Da inviato sul campo, voglio darvi questo scoop giornalistico. Sono appena passato da Castelvevole e ci sono delle nuvole basse con una nebbia che l'impianto di illuminazione è acceso. Incredibile.
14: Vabbè, questi due giorni sì, sono due giornate che sono nettamente più autunnali che estive, ma diciamo che se ne sentiva anche un attimo il bisogno, di un po' di tregua dal caldo e dall'estate. Poi Vicky, non dimentichiamoci che il maestro di Allegri è stato il compianto Galeone, sì sì, è vero. E poi ancora messaggi al 366-402-4022. È vero che adesso c'è il complotto degli arbitri contro di noi perché diamo fastidio al sistema. No, io so che probabilmente il tuo messaggio è ironico su quello che prima si diceva di Bello con Pippo. No, nessuno ha mai parlato di complotti. Io poi una cosa che proprio non sopporto, quando bisogna per forza fare il calimero della situazione, quindi andare a pensare che gli arbitri ce l'hanno tutti con noi, perché di su, perché di giù, eccetera, non è proprio il mio. Non la penso così, non la penserò sinceramente mai così. Credo che la classe arbitrale che oggi c'è in Italia sia una classe arbitrale non di grandissime qualità e che quindi sia sempre molto molto soggetta a grandi errori che si fanno poi in partita. Nella fattispecie di Bello, Non ho mai avuto l'idea di Bello come di uno degli arbitri più bravi, anzi, se insomma, per quanto mi riguarda, è uno un po' forse dei più scarsi. Fa sempre tantissimi errori, anche enormi, anche belli pesanti e belli decisivi. E nella partita contro il Sassuolo ne ha fatto uno molto grande, proprio il fallo su Libra, che era fallo tutta la vita e che se lì poi fortunatamente non è successo niente, ma siccome appunto poi il Sassuolo dopo quel fallo lì si stava involando verso la porta, se vai a perdere quella partita perché poi non si vede quel fallo clamoroso, insomma è un errore veramente veramente brutto, grande, e quindi ci sta, capisco che siano venuti veramente saltati 5 minuti sia Tedesco che ha saputo. Quindi, cioè, con questo sì, poi complotti no, mi dispiace, non sentirete mai da me dire che ci sono i complotti arbitrali contro il Bologna, ma assolutamente no, non sono complotti arbitrali contro nessuno, mi urta anche un po', no? Eventualmente chi sempre vede qualcosa che non va nell'arbitraggio, perché è anche un modo, no, per giustificare eventualmente una prestazione che non è stata all'altezza, non è sempre colpa di un agente esterno se tu non fai la prestazione o se si perde, e quindi è un concetto che sinceramente io sposo poco da questo punto di vista, non me ne vogliate, quindi capisco, amico, che tu eri ironico, ma non era quella l'intenzione, non era quella il messaggio che volevamo far passare, decisamente no. Detto questo, andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole di Allegri ieri in conferenza stampa nel post partita di Champions contro l'Arsenal, vi ricordo, persa dal Napoli per 1-0, che però, per come è andata la partita, per le occasioni che ha avuto l'Arsenal, poteva probabilmente finire anche con un punteggio più ampio, ma si è riusciti ad andare solo sull'1-0. Detto questo, andiamo a sentire Allegri che ha parlato dopo la partita, essendo il Napoli il nostro prossimo avversario in campionato. Allegri.
2: Allora, ieri aveva chiesto orgoglio e ambizione, quindi le volevo chiedere se ha visto una squadra orgogliosa e ambiziosa questa sera in campo. E poi Arteta ha detto: Napoli è difficile da affrontare, ma abbiamo creato moltissimo, meritavamo uno scarto molto più ampio. Questa è la terza sconfitta, volevo capire se è d'accordo con Arteta, che valutazione dà però a questa sconfitta.
22: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions, i ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fava-Zulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato, Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
23: Chi scrisse poi Canale 21.
24: Mister, buonasera.
6: come si assorbono queste sconfitte e come ripartire poi per invertire subito questo trend?
22: Per ripartire ci vorrebbe subito una bella vittoria col Bologna, che non sarà facile. Per come si assorbono? Sicuramente c'è amarezza, delusione, perché comunque viene da tre sconfitte dopo una partita giocata diciamo tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, perché comunque c'erano dei giocatori, Gilmour era la prima partita, De Bruyne era la prima partita, quindi insomma bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo stasera, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
9: Canale 21 e poi Repubblica.
10: Salve, buonasera. Le chiedo di alcuni singoli e di come stanno Meret, Alisson Santos e poi ci può chiarire la vicenda Lang. Grazie.
22: Lang è semplice. Stamani ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita. Semplice. Lang e Meret lo valutano domani. Alisson credo che difficilmente lo rivedremo, cioè lo rivedremo prima della sosta.
9: Repubblica, sì, e poi il Mattino.
23: Buonasera. È più soddisfatto per i progressi di cui ha parlato prima o è deluso poi per il risultato che è maturato soltanto nell'ultimo quarto d'ora? Grazie.
22: Ma sono molto arrabbiato, perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. Poi indipendentemente dal risultato bisogna analizzare quelle che sono state le cose positive e le cose negative. Stasera, secondo me, diciamo di negativo c'è stato, ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, ragazzi, devono rimanere sereni, perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
24: Mister, buonasera, Arpaia al Mattino. L'idea di vedere Gilmour e Lobotka così davanti alla difesa è una necessità virtù? È un'idea che lei aveva già da prima? È una possibilità anche per il futuro?
22: Ma no, hanno giocato molto bene. È normale che con due davanti a difesa hai molto più palleggio e perdi un po' in inserimento da dietro. Però direi che hanno fatto una buona partita. Gilmour era la prima partita, ha fatto veramente una bella partita.
9: Corriere della Sera e poi a chiudere Napoli Magazine.
25: Mister, per ripartire in vista del Bologna, ieri diceva a livello difensivo di squadra con Como e Inter in alcuni momenti abbiamo lasciato a desiderare. Oggi la crescita forse si è vista lì, nell'atteggiamento difensivo, soprattutto nel primo tempo.
22: Assolutamente sì, perché comunque il primo tempo, però anche come dati credo che si è finita praticamente 52-48 a livello di gestione della palla e siamo stati molto bravi anche nell'uscire sotto pressione, e potevamo fare meglio. Il secondo tempo loro hanno preso il sopravvento, noi però in alcune situazioni di ripartenze potevamo fare gol. Loro hanno avuto delle occasioni importanti, però in quei momenti lì l'atteggiamento della squadra è stato un buon atteggiamento di non voler prendere gol.
9: A chiudere.
26: Eccoci nella serenità di affrontare questo momento particolare che è dettato molto anche dal calendario. Quanto c'è di ottimismo e quanto in prospettiva c'è una crescita sostanziale di questo Napoli, che deve avere quale abito in questo campionato, in questa Champions?
22: Ma allora, per quanto riguarda il calendario, diciamo è difficile, però io credo che l'ho detto ai ragazzi e lo ripeto stasera, l'ho detto prima: se avessimo avuto l'atteggiamento con Como e Inter in certi momenti della partita, magari prendevamo gol ma rendevamo le cose un pochino più difficili, invece troppo facilmente rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto stasera. Poi c'è da migliorare sicuramente la condizione, ci sono dei giocatori che devono ancora migliorare la condizione perché hanno poche partite nelle gambe, siamo solamente all'inizio. Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile, perché in Champions, vedendo tutte le partite a parte stasera Lazio, però c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
14: Queste le parole di Allegri in conferenza stampa nel post partita di ieri dopo la sfida Champions con l'Arsenal persa dal Napoli. Avete sentito anche, insomma, domanda del come si passa questo momento in cui viene dalla terza sconfitta consecutiva vincendo col Bologna domenica. E speriamo di no, speriamo che invece il Bologna possa invece andare a fare un altro tipo di partita, una partita di un certo tipo e che non riesca, che riesca a non far passare il momentaccio al Napoli, e invece che noi diamo un po', no, di continuità magari a intanto ai gol sicuramente che sono intanto arrivati dai due centravanti contro il Sassuolo, e speriamo che siano i primi di una lunga serie e poi appunto di riuscire a dare qualcosa di più anche, no, in campo a livello sicuramente di gioco e di automatismi. Buongiorno Francesca, se continuano a segnare le nostre due torri sono guai per tutti. Ah sì, su questo non c'è alcun dubbio, decisamente sì, ma è la speranza che abbiamo tutti quanti che i due gol arrivati contro il Sassuolo di Piccoli e di Dovbyk possano essere soltanto l'inizio di una lunga serie. Perché in tutti i discorsi, no, che abbiamo fatto in queste giornate, dopo queste giornate di queste prime giornate di campionato, partite in cui si è visto di più, partite in cui si è visto di meno, comunque qualcosa di buono magari si è visto in campo, però fino almeno a domenica contro il Sassuolo avevamo una grandissima difficoltà nel trovare il gol, nel trovare l'ultimo passaggio, nel trovare la via della porta, cosa che invece è riuscita contro il Sassuolo per due volte con Piccoli e Dovbyk, e la speranza ovviamente è assolutamente quella che si sia cominciato a sbloccare qualcosa, ovviamente. Poi la partita col Napoli rimane partita non semplice, al di là del gioco di Allegri che è sempre fastidioso, lo era quando era al Milan, lo è adesso che è al Napoli, perché ne abbiamo parlato prima, è un gioco fastidioso che ti gioca sull'avversario, che si chiude dietro, che cerca di ripartire, quindi sicuramente non è una squadra semplice da affrontare, e non è una squadra semplice da affrontare anche perché poi il Napoli ha delle qualità individuali decisamente importanti, quindi bisognerà fare una partita molto molto attenta e molto accorta anche soprattutto da questo punto di vista. Andiamo in pausa qualche minuto, poi rientriamo sempre con i vostri messaggi 366-402-4022. Vi ricordo che siamo in attesa delle parole anche di coach Mumbrù, che parla oggi e si presenta oggi alla stampa, e quindi appena parlerà noi ve lo faremo ascoltare, ma tra pochissimo con Manuel Minguzzi per parlare ancora di calcio. A tra poco.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 10:59 minuti.
27: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
28: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo l'Inter a Madrid con Real, perde anche il Napoli in casa con l'Arsenal. Due sconfitte su due finora per le italiane nel maxi girone di Champions League. Al Maradona contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione di Champions. Gara tutta in difesa per i partenopei, che resistono fino al 75esimo, quando Odegaard firma l'1-0 per i Gunners con un tiro da fuori su cui non può nulla Milinkovic-Savic, subentrato all'infortunato Meret. Per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta di fila, ma Allegri pensa positivo.
22: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza e delusione perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, però bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti la partita come è stato nel secondo tempo, magari non perdevamo neanche col
4: l'uomo né con l'Inter.
28: Nelle altre gare di ieri tutti i successi casalinghi, goleade per Paris Saint-Germain 6-1 sullo Slovan Bratislava e Barcellona 5-1 col Feyenoord. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Insieme alle partite delle italiane stasera si giocano anche PSV Shakhtar alle 18.45, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku, Slavia Praga Lens. Pallavolo, dopo le emozioni degli europei femminili con l'argento delle azzurre di Velasco, tocca agli uomini con la rassegna continentale che per l'Italia scatta stasera a Napoli con la Svezia. Si gioca nel campo allestito a Piazza Plebiscito o in caso di pioggia nel palazzetto dello sport di Eboli. Le aspettative azzurre nelle parole del CT De Giorgi.
5: Abbiamo un girone abbastanza impegnativo, sarà importante veramente guardare dove si mette il piede ogni volta, ecco, non stare a guardare troppo in avanti. Questo tipo di tornei è importante affrontare una cosa alla volta e soprattutto sempre con l'idea di crescere nel corso del torneo, perché poi quando si arriverà il partite dentro fuori lì devi solo cercare di raccogliere quello che hai costruito.
28: L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del mondiale di Berlino con l'Australia bronzo olimpico a Parigi. Le azzurre sfiorano l'impresa rimontando da meno 26 ma perdono 82-80. L'analisi del CT Andrea Capobianco.
8: Quando si gioca a questi livelli, cioè con le squadre più forti del mondo, non si può concedere niente perché sennò è un problema. Vanno curati i dettagli, dobbiamo fare un pochino più attenzione per stare ancora meglio a questo banchetto, però io posso fare solo i complimenti a queste ragazze. Sono state eccezionali per rientrare con la cattiveria agonistica giusta. Onestamente ho riconosciuto ragazze che hanno qualcosa dentro, ve lo voglio sempre dimostrare.
28: Tennis US Open, Zverev batte in 3 set Van de Zandschulp e c'entra la semifinale, affronterà Kachanov che ha superato Blocks, costretto al ritiro quando era sotto di 2 set. Derby statunitense nell'altra semifinale, Shelton Tiafo, definite anche le semifinali femminili, Sabalenka, Pegula e Goff ribachina. Ciclismo infine con lo spagnolo Massi Maglia Rosa, si corre la 18ª tappa della Vuelta, una crono individuale di 32 km da El Puerto de Santa Maria a Jerez della Frontera. In Italia si disputa la 74ª edizione della Coppa Sabatini, tradizionale partenza e arrivo a Peccioli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
27: Nettuno Bologna 1.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
18: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
19: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
18: Wow, sanno anche volare.
19: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
18: Li chiamo subito.
20: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
21: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
29: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
21: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
29: Wow, è proprio quello che mi serve!
21: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
30: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
7: Oh, ma siamo impazziti!
10: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
6: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ultima ora da passare insieme fino a mezzogiorno, ovviamente con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, e ancora lui, Manuel Minguzzi. Ciao.
24: Ciao Fra, buongiorno.
14: Buongiorno, visto che ci siamo risentiti, vediamo cosa riserva la settimana. Fantastico. Ogni tanto. Allora, caro Manuel, come è passato questa settimana in vista di Napoli, con la Champions, con l'Inter che perde, con Martinez che decide, boh, non si sa di fare che bene che cosa, con Allegri che ha tentato in tutti i modi di fare il suo calcio spumeggiante anche con l'Arsenal, ed è un miracolo forse che non sia finita, boh, 5-0. Non lo so.
24: Ma l'Inter sì, l'ho vista per lavoro, hanno anche giocato bene, però si sono un po' suicidati.
14: Sì.
24: Diciamo che in certi casi bisogna un po' trovare un equilibrio, ecco, tra costruzione da basso, che io apprezzo, ma anche evitare qualche rischio di troppo.
14: Tu pensa a cosa può aver pensato Leo Vicari con l'Inter.
24: Stavo pensando
14: proprio
24: lui.
14: Esatto.
24: È la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto Martinez cercare un dribbling in aria. Sì. Però insomma, vabbè, sappiamo che la Champions comunque con questo format va un po' calibrata strada facendo, insomma. Qui la cosa importante è entrare nelle 8 e c'è ancora spazio, insomma. Sì, lo sappiamo. Sono curioso di vedere il Como. Oggettivamente sì, tra l'altro insomma l'avversario Lipsia, squadra sicuramente anche loro con un progetto insomma giovane, però squadra affrontabile, ecco, non è una partita insormontabile.
14: Tra l'altro prima scorrevano su Sky Sport ovviamente le immagini, le interviste a Fabregas dallo stadio del Como, il servizio dallo stadio del Como con lo stadio che si sta preparando a festa per la Champions. Ma mamma, che nostalgia mi è venuta. Ho dovuto cambiare canale.
24: Sì. Mi permetto di dire a Fabregas una cosa, visto che ha detto che è una partita come le altre.
14: No, Sesc, mi dispiace.
24: Cerchiamo di essere onesti, vedi ipocrisia, diciamo così.
14: Poi non lo so, magari quando lui era calciatore, per lui le vedeva partite tutte uguali perché era fenomenale. Però insomma, dai, no, per il Como non è una partita come le altre.
24: per tutta Como, non è una partita no. come le altre.
14: No.
24: Ieri invece il Napoli non l'ho visto perché avevo l'asta del fantacalcio e quindi avevo un po' sullo sfondo la nazionale di basket e un po' ero concentrato sulle mie scelte fantacalcistiche.
14: Come è andata il fantacalcio? Che squadra hai messo su? Si vince il campionato quest'anno, si arriva ultimi?
24: Allora, considerando che sono in Serie C e devo cercare di salire in Serie B,
14: mamma mia,
24: spero che Malen, Pellegrino, Gudmundsson, Bowen, Bangula e Cambiaghi, più Baturina, Bernardeschi, Mastantuono, Moreira mi diano una mano.
14: Vedremo, ci aggiorneremo nella stagione, vedremo che stagione farai, caro Manuel. Questo ascoltatore dice: ieri a fine primo tempo ho cambiato canale per quanto gioca male il Napoli, stasera non vedo l'ora di vedere il Como. Allora sì, è che è sempre, torna sempre fuori la stessa argomentazione quando c'è una squadra di Allegri. A me dispiace, Allegri nel suo passato ha vinto tantissimo, è stato un allenatore fenomenale, tutto quello che vogliamo. Oggi, per il calcio di oggi, Allegri, proprio dire che non mi piace, che fa un calcio brutto e un calcio secondo me ormai anacronistico, però poi gli dà le squadre di qualità, sì. Quindi alla fine...
24: Allora, diciamo che è un calcio sicuramente non adatto per tornare a vincere dei trofei.
14: No.
24: Ecco, però è un calcio molto pericoloso per il Bologna.
14: Sì.
24: Questo va detto,
14: sì.
24: Perché...
14: Sì.
24: Perché noi il contropiede, la ripartenza la soffriamo tanto, Napoli comunque giocatori di qualità veloci, quindi un conto è l'Arsenal che sotto il profilo della qualità del gioco ovviamente ne ha più di noi, ha più qualità di noi, quindi può gestire meglio alcune situazioni. Se noi domenica dovessimo ricommettere alcuni errori che abbiamo visto col Sassuolo,
14: ne prendiamo 3 o 4
24: e poi dobbiamo essere un po' più qualitativi, precisi davanti, perché in queste partite qua l'utilizzo del pallone è fondamentale.
14: Sì.
24: Se sbagli ad utilizzare l'attrezzo, dopo ti esponi poi al contropiede.
14: Contropiede, appunto, che è il pane quotidiano delle squadre di Allegri, e per di più squadre di Allegri che comunque si arroccano sempre molto chiuse dietro. Quindi già se noi abbiamo un po' di difficoltà, no, nel trovare il gol, col Napoli secondo me è ancora più difficile.
24: Ma io voglio anche sperare che, insomma, essendo lui la guida del Napoli, non metta il pullman davanti alla difesa, quindi che anche il Bologna possa trovare un po' di spazio.
14: È Allegri.
24: Sì, insomma, partita, poi sai, c'è un po' anche tutto il pregresso, insomma, 3 sconfitte di fila per loro, hanno già perso in casa col Como. Io il sentore di essere un po' vittima sacrificale lo sento, spero possa accadere un po' come l'anno scorso, insomma, che Bologna riesca a tirare fuori un colpo di coda,
14: sì.
24: Perché poi la sosta si avvicina, quindi abbiamo bisogno di un po' di punti. Poi io ero consapevole del fatto che le prime 5 partite, il mercato in ritardo, l'allenatore
14: sarebbero
24: nuovo,
14: state difficoltose, sì.
24: Però insomma, tra Napoli e Torino qualche punto bisogna mettercelo dentro.
14: E allora vado anche un po' sui messaggi. Intanto sogno un bello scherzetto della, tra virgolette, minuzzaglia rosso-blu contro il Napoli, solo per il gusto di vedere la faccia di Aurelio De Laurentiis. E poi aggiunge: e se Tedesco lanciasse la coppia Wittig-Theat, io non credo.
24: No,
14: io non credo proprio. Anche se avesse quest'idea di fare questo esperimento, non credo che Napoli sia la partita giusta per farlo.
24: Allora, c'è da dire che fino a qui ha sempre cambiato la difesa e potrebbe anche cambiarla nuovamente riproponendo Ellan, però gettare nella mischia Wittig, che non ha mai toccato campo,
14: no.
24: Contro Højlund poi mi sembra un po' un rischio. Io ancora non sono sicuro che Theat possa finire in panchina, perché comunque con Sassuolo Eghem ha fatto peggio. Sono invece convinto che possa tornare Ellan, che probabilmente fino a qui è stato dei centrali il migliore per quello che si è visto in queste prime 3 partite. Credo poi che a sinistra debba assolutamente tornare Miranda e a destra direi che se Holm sta bene è ancora preferibile a Zortea. In mezzo dobbiamo oggettivamente trovare una quadra, perché abbiamo un po' ruotato tutti, ma effettivamente manca, sai, di solito, no, gli allenatori tendono a toccare il meno possibile la difesa,
14: sì.
24: Cioè trovi 4 giocatori che si trovano bene, che sono in sintonia. Evidentemente Tedesco ancora il quartetto quanto titolare non l'ha trovato.
14: Però proprio in base alla sintonia, cioè io ho visto molta più sintonia tra Egg e Melland, cioè quella ad oggi è stata l'accoppiata che forse ha fatto meglio.
24: Lo so, però Teat non mi è piaciuto, con Sassuolo secondo tempo difficile. Eggen ha fatto peggio e comunque in campo aperto Teat è un po' più veloce. Quindi io, per me, insomma, l'ho detto anche nei giorni scorsi, la mia difesa titolare sarebbe Holm, Elland, Teat, Miranda. Vediamo se anche Tedesco va in quella direzione lì o se ripropone la coppia norvegese. Però la coppia norvegese magari si può trovare anche meglio su alcune letture, ma in campo aperto insomma non sono velocissimi, ecco.
14: Questo ascoltatore dice: non vedo l'ora che si schieri a tre dietro con Elland, Eggen e Teat. Io però ho un ricordo nitido di Tedesco in conferenza che dice: questa squadra è stata costruita per giocare a 4, quindi
24: io credo che si andrà avanti ancora a 4. Poi se la stagione dovesse mettere in mostra delle difficoltà, dovesse, sai, il cambio modulo tendenzialmente gli allenatori lo fanno quando si innescano dei periodi di crisi a livello di risultati. No, insomma, l'anno scorso Tedesco e italiani, continuerò a confonderli.
14: Sì, beh, per forza, ma andrà avanti fino alla fine. Sì, sì.
24: L'anno scorso italiano è passato, ha cambiato un po', è andato al 4-3-3 quando il 4-2-3-1 aveva cominciato a creare dei problemi di equilibrio. Quindi un cambio radicale di modulo lo si fa se proprio piombi in una crisi, crisi

0: Dove invece Holm, insomma, se sta concentrato ed è integro, si fa preferire. Cioè, sì, l'Holm dell'autunno scorso è un giocatore che nel Bologna sarebbe non titolare di più.
1: Ah, titolarissimo, assolutamente. Sì.
0: Poi dopo, non so perché, dall'inverno in avanti abbiamo visto una versione sconclusionata fino a che non l'abbiamo venduto. Zortea è un giocatore che sì, qualche guizzo in avanti ce l'ha, però ecco, è uno di quegli acquisti che fino a qui non ha dato tanto. Anche io lo vedrei un po' più avanzato, ma dovresti cambiare radicalmente modulo e secondo me Tedesco per il momento non lo fa.
1: Il quartetto titolare deve essere Miranda, Elland, Eghem, Holm sempre, Teat, Falvice, Miranda e Bona e basta con questi esperimenti. Tanti che dicono: ma Teat, facciamogli fare il terzino e il vice di Miranda.
0: No, aspetta che chiudo, che c'è un tosa erba in atto.
1: No, sono gli sparafoglie, sono quelli che puliscono i marciapiedi dalle foglie.
0: Bravo, esatto,
1: vedi che perché danno un fastidio a me sabato mattina alle 8:30.
0: Sì, no, io credo che Tedesco veda Teatro centrale, perché ha caratteristiche, pur essendo magari inferiore, ma caratteristiche più vicine a Lucumi. C'è un giocatore forte atleticamente, fisicamente, e dotato di un buon piede in fase di costruzione. Poi io, Teatro era un giocatore che a me non aveva fatto impazzire neanche 4 anni fa.
1: Neanche a me.
0: Però insomma, in quel Bologna lì, che magari è anche un po' più povero tecnicamente rispetto a questo, sì, che diciamo ha vissuto delle andate in Europa, ci stava. Ora, io non lo giudicherei dalla prima partita a ritorno in Serie A, perché poi il secondo tempo è stato difficile un po' per tanti motivi, sì, e un po' per tutti, perché Bologna era talmente sbilanciato che ha rischiato di prendere il terzo, e quello più in difficoltà di tutti era Eghem. Anche perché poi Bologna non aveva più centrocampo sostanzialmente, sì, a un certo punto. Però Teat è un giocatore che io insomma, con questa conformazione della difesa lo utilizzerei in zona centrale. Deve, secondo me, e ci lavorerà Tedesco, temporeggiare su alcune situazioni. Cioè, il secondo gol salta fuori perché lui non temporeggia e cerca di andare a prendere palla a Bowie e gli spalanca la linea di passaggio. Temporeggiando su una palla sull'esterno probabilmente non sarebbe successo nulla. Credo che su questo ci si possa lavorare.
1: Sì,
0: ecco, cioè,
1: sì.
0: Se fosse un difensore tremendamente scarso, dici: beh, è difficile. Però su alcune letture
1: ci si può sicuramente lavorare.
0: Credo che insomma col lavoro possa migliorare.
1: A proposito di centrocampo, ne andiamo a parlare tra pochissimo, subito dopo la pausa.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
5: No, io lassù non ci salgo.
6: Neanche io. Soffro di vertigini.
5: Manutenzioni in altezza?
7: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per

0: capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
4: Oh, ma siamo impazziti!
5: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
3: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
11: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Nuovamente in studio, sempre collegati con Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel, di nuovo.
15: Ciao Fra.
14: Allora Manuel, abbiamo gli ultimi minuti insieme perché poi abbiamo da andare invece da coach Mumbrù, che parla oggi alla stampa e che fa la sua presentazione, quindi noi lo andiamo a sentire un po' tutto in dirivieni, non sapevamo bene quando dovevamo andare, quando non dovevamo andare, insomma, quindi abbiamo gli ultimi minuti da passare insieme, poi anticipiamo un po' la pubblicità e andiamo da Dario Ronzulli con coach Mumbrù. Ma andiamo sul centrocampo, quello che magari potrebbe essere il centrocampo a Napoli, perché il centrocampo poi del Napoli è bello tosto, quindi con chi vai?
16: Questo è un domandone. Allora, per come siamo messi oggi, direi che insomma togliere Ferguson è impossibile. Anche se non è Freuler per alcune letture difensive, per alcune situazioni di gioco, però è il leader della squadra, almeno in quel reparto, quindi non lo puoi togliere. Dopo il resto va calibrato, insomma la coperta è un po' corta, cioè puoi mettere dentro qualche giocatore un po' più tecnico ma rischi di soffrire in fase difensiva o viceversa, nel senso che se metti Povega è sicuramente un giocatore di struttura, un giocatore intenso ma poco preciso con la palla, se metti Moro viceversa è un giocatore con più geometrie ma meno incisivo in fase di non possesso, quindi è un po' un prenderci, però ecco, per come vedo la manovra e quindi le difficoltà anche un po' a costruire nel fraseggio che ho visto insomma nel Bologna quando pressato, diverso discorso a Bergamo, quando abbiamo incontrato un Atalanta molto sulla difensiva che ci ha lasciato palla, siamo stati più abili. Io Moro faccio fatica in questa fase a non mettere,
14: a rinunciare, sì.
16: Non è certamente quel giocatore che dice Moro più altri 10, ecco.
14: No, quello era Freuler, altri 10, ma...
16: esatto, esattamente. Però ecco, io lo metterei, poi bisogna capire quale sarà la crescita nel corso della stagione di Mondragon, che potrebbe viceversa abbinare un po' meglio le due fasi di gioco.
14: Guarda, volevo proprio arrivare anche su Mondragon, perché io vorrei vederlo in campo questo giocatore, questo nuovo acquisto. E ho un messaggio anche di Maurizio che dice: Mondragon secondo me ha fatto vedere buone cose, fisico, corsa e anche con i piedi non mi sembra così scarso, è giovane, viene dall'altro emisfero, diamogli soltanto un po' di tempo. Ma io sono proprio, cioè, io sarei curiosa di vederlo in campo con un po' di continuità a Mondragon. Non so, evidentemente allora, non lo reputano pronto, però
16: fino adesso ho fatto vedere buone cose, non tanto, perché comunque al debutto ha subito sbagliato due passaggi, insomma, e spalancato la porta alla Lazio. A Bergamo ha avuto quell'occasione a porta vuota con Carnesecchi, non ne ha approfittato, e poi ha successivamente accicato anche un diagonale da posizione abbastanza favorevole, quindi non è che abbia fatto vedere grandi cose, però non lo giudico per due scampoli di partita, certo. Questo sicuramente. Ecco, mi sembra un po' acerbo oggi per dire mettiamolo titolare a Napoli.
14: Sì.
16: Quindi se noi giochiamo ancora con due mediani un po' più classici, più Odgaard, Ferguson sicuramente uno dei due, l'altra scelta per me è tra Moro e Pobega, a meno che Tedesco non voglia sorprenderci togliendo Odgaard e facendo una mediana con Ferguson, Moro e Libra, proprio dovessimo trovare un altro possibile.
14: E infatti ti volevo chiedere anche di Libra, come te lo collochi domenica? Potrebbe eventualmente partire titolare secondo te o no?
16: Anche qua è un po' un rischio chiaramente metterlo in una partita così difficile, dove comunque il concetto di risultato comincia a diventare importante. Vero è che siamo all'inizio, però si incontrano due squadre che hanno bisogno di punti, e quindi io posso pensare che ci sia anche un po' di tensione dentro la partita, dentro il campo. Ci vuole del coraggio per metterlo titolare. Vero è che le alternative a centrocampo non sono così insostituibili, perché se io avessi Freuler, avessi giocatori che dice beh, questi non li posso togliere, vabbè, però insomma l'insostituibile non c'è, e quindi può esserci spazio anche per Libra. È chiaro che la mediana Ferguson Libra Moro in fase non possesso può diventare un problema, però ecco, non è che il Bologna abbia poi questi incontrista che dici abbiamo Buningai e Perez, possiamo mettere anche quattro attaccanti che dietro siamo coperti,
14: certo.
16: Però sì, bisogna trovare un po' un equilibrio tra questa cosa qua, tra la qualità che ci serve in fase di possesso e mantenere un po' di diga davanti alla difesa, perché col Sassuolo vero è che i difensori hanno fatto fatica, ma il centrocampo era inesistente,
14: certo, vero, sì. Marchino Salus che dice Fra, per il divino, ma che problema c'è? Facciamo come nel basket, Moro in attacco e lui in difesa. È una buona soluzione. Da parte del Napoli potrebbe esserci la defezione di Meret, potrebbe.
16: Sì, io ho letto insomma che ci sono un po' di problemi. Napoli non è una squadra in salute, questo va detto. È una squadra anche psicologicamente, se vogliamo, un po' fragile, perché comunque col Como si è fatta gol da sola, con l'Inter si è fatta rimontare due gol, insomma con l'Arsenal ha di fatto un po' ammesso la superiorità dell'avversario,
14: sì, sì.
16: Per quello che ho letto nelle cronache, non avendola
14: sì,
16: vista.
14: Sì.
16: Ecco, quindi non incontri la squadra che dal punto di vista mentale ha così tante certezze che dice è veramente difficile. Ecco, cioè, la possibilità c'è, però ecco, che il Napoli vada a steccare la quarta consecutiva la vedo difficile, anche perché poi l'ambiente un po' ha bisogno di un segnale da parte della squadra. Non credo una partita a senso unico, che finirà tanto a poco. Il Bologna, come ha fatto nelle prime tre, se la giocherà. però bisogna veramente curare tantissimi dettagli. Noi manchiamo i dettagli, domenica non usciamo con dei punti.
14: Manuel, ti ringrazio, grazie mille. In questa ci salutiamo già, che andiamo da Coach Mumbrù. Noi, io e te, ci risentiamo ovviamente lunedì alle 17, poi ovviamente con Dario Ronzulli qui il martedì e il giovedì con l'ora Dario. Grazie Manuel, buon lavoro.
16: Grazie a te, Fra.
14: Ciao. Subito in pausa e poi andiamo da Dario Ronzulli e da Coach Mumbrù.
15: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
17: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
15: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
18: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
23: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
24: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
25: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
26: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
27: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
28: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Rientriamo brevissimamente in studio per salutarvi ovviamente da parte mia, ma subito per andare invece da Dario Ronzulli e da Coach Mumbrù, che sta parlando in questo momento. Allora andiamo a sentire la sua conferenza stampa. A te Dario.
0: Aspetta che...
1: Sta cominciando la chiacchierata di Alex Monbru con i giornalisti.
2: Adesso
1: siamo con domande in italiano e poi risposte in inglese. Partiamo.
2: Quando Max ci sei?
3: Vai, vai, ci sono.
2: Walter, vieni qua. Ci siamo?
3: Sì.
4: Ciao.
2: Prego.
4: Hi coach, first welcome. What does it mean for your career of this experience in Virtus? And if you tell us the real difference between being heading coach of national team and coach a club every day.
5: Okay, for me it's a big honor and I'm excited to be here in Virtus. It's the most historic teams in the basketball. Everybody, doesn't matter where in the world, knows who is Virtus, and I'm is a honor to be for me to be here, and I'm excited to start to play in our gym with our fans, because I play here, and I know what feel, and I want to feel in when I'm the head coach from Virtus. And yes, it's, of course it's different, in the national team you are only 1 week practice and everybody goes quick, but here we need to improve the team, you need to work day by day, you need to take a lot of attention of the details, we want to play the style that we want to play, it's not easy, we have a lot of new players and they need to understand as soon as possible what we want to do.
2: Sì, è un onore essere qui, sicuramente la Virtus è una delle società storiche del basket, tutti conoscono la Virtus, per me è un onore, sono stato contento di iniziare con i nostri tifosi nella nostra palestra, e prima sapevo cosa significava giocare da giocatore in un posto come questo, adesso inizio a scoprirlo, a scoprire anche cosa significa da allenatore allenare in un posto così. Le differenze con la nazionale, sicuramente con la nazionale hai una settimana o poco più di tempo per lavorare, mentre qui hai sicuramente la possibilità di migliorare giorno dopo giorno, abbiamo tanti giocatori nuovi che devono quindi capire ovviamente quello che vogliamo fare, però sicuramente l'obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno.
4: Can you tell us the way you want to play? Talking to the players, they look really excited the way this team want to play.
5: One of the ideas when we start to build the team with Paolo is clear. They want the fans of Virtus, when they come to watch us, they'll be proud of the effort that we fight for all the balls, that we play, try to play tough defense and try to run it. And this is the things that we want to do. We want to play tough defense, we want to play good together, fight for any ball, and after when we have the ball we want to running, and okay, we can attack, of course in the 7 seconds we can attack, if not we have more working in offense and not make stupid things, but try to play a little bit in the beginning of the possessions.
2: E l'idea che abbiamo avuto fin da subito quando abbiamo costruito questa squadra insieme a Paolo Ronci è stata subito chiara, il fatto che quando uno guarda le nostre partite, guarda la partita della Virtus, deve essere orgoglioso di vedere la squadra lottare su ogni pallone, quindi sicuramente dal punto di vista difensivo ci aspettiamo, dobbiamo mettere in campo una difesa dura e soprattutto una difesa di squadra per cercare di lottare su ogni pallone, poi in attacco ovviamente vogliamo correre, cercare di attaccare nei primi secondi del possesso, se questo non dovesse succedere comunque attaccare di squadra senza fare errori, senza forzare errori.
6: Rebotes sono la chiave di questa temporada, para correr rebotes sono molto importanti.
5: Yes, it's super important. Okay, it's true that we try to run after basket too, but we want to play good defense, take the rebound and run. It's important we take the rebounds not only in defense, if not in offense. Now in the new basketball, this apartment, the rebounds is super important to win the games. Normally the teams that be in the top is the teams that they control the rebound. Not only defensive, but offensive rebound. And we try to be emphasis in this way of the game.
2: Sì, sicuramente l'aspetto del rimbalzo è un aspetto super importante, dobbiamo sicuramente correre, ma anche dopo dei canestri subiti, questo certo, però sicuramente la lotta al rimbalzo sarà molto importante per noi. Rimbalzi non solo in difesa ma anche in attacco, ormai nel basket di oggi le squadre vincono soprattutto grazie al controllo dei rimbalzi, che quindi diventano una chiave fondamentale per vincere le partite e anche per giocare in maniera veloce.
5: Da giocatore a chi si ispirava?
1: E da allenatore a chi si ispira?
5: E a chi somiglia il suo gioco? My inspiration maybe as a coach, I have Aito, and when I was a player I have 5 years with Aito and I take a lot of things from him. For me he's one of the best coaches in Europe, of course another coaches, okay, but he's the coach that I inspired in him. And of course that if you watch the basketball in the last years, they switch a lot, everybody want to play quick, everybody go to play in good rhythm, in good pace, with a lot of switches, and I think they want to say the new coaches likes to play like this. I think the players, they enjoy more when they play this kind of basketball, and with the team that we make, I think is the way that we need to find.
2: E come allenatore sicuramente coach Aito, sono stato 5 anni con lui, quindi ho cercato di prendere tante cose da lui, ovviamente anche ci sono anche altri allenatori, ma sicuramente principalmente lui. Nel basket di oggi tutti cercano di giocare in maniera veloce, con ritmo, con tanti cambi, e soprattutto in questo tipo di basket anche i giocatori si divertono di più a giocare in questa maniera, ed è l'idea, il modo in cui abbiamo cercato di costruire la nostra squadra.
5: Campionato spagnolo è superiore di quanto rispetto?
1: Quanto è superiore il campionato spagnolo all'italiano?
5: No, I don't think it's superiore. I think every league has his style, and his style in Spain they play in one way, in French play another way, maybe more physically, here we play another tempo. Every league has his own basketball. Here for sure we need to adapt to the league. We have a lot of players that he never play in Euroleague. They are rookies in Euroleague, they are rookies in the Liga, and they need to understand quick how is to play here in the domestic league, in Italian league.
2: Non credo che il campionato spagnolo sia superiore, ogni campionato ha un proprio livello, una propria maniera di giocare, ci sono differenze tra campionati e campionati, noi dobbiamo cercare di adattarci presto al campionato e all'Eurolega, abbiamo una squadra dove ci sono tanti rookie sia in Eurolega ma anche nel campionato italiano, e quindi dovranno sicuramente capire velocemente la maniera in cui approcciare campionato ed Eurolega.
5: L'ultima per me, essere catalano, cosa significa nella vita?
1: Magari domanda sull'essere catalano nella vita e nel basket.
5: We have a lot of Catalans in basketball. The same like in Bologna, everybody, you go walk and you watch one park and always you have one basket. And the kids, everybody, you see the kids with one ball in the street to bounce the ball all the time. In Catalonia it's a little bit the same. Okay, the soccer is one super important part, but everybody, the basketball is maybe the second sport and very close to the first one. And for me, I'm proud of being a Catalan.
2: Ormai nel basket ci sono tanti catalani, devo dire, e un po' come succede a Bologna, dove giri per strada e ci sono tanti campi da basket, tanti ragazzi che giocano a basket nei playground per strada, la stessa cosa succede anche lì, e quindi per me è davvero un orgoglio essere catalano, perché anche questo è quello che mi ha spinto verso il basket.
0: Do you want this team to be the next Paris, on the next Valencia?
5: Well, it's a little bit different. For example, Paris, when arrived Splitter, they coming for the players. They coming from Bonn with Lisalo. After Lisalo go to Paris, they sign 7 players. And when Splitter come, they have the same 8 players, and they play 3 years together. They built the team 3 years ago, before that they make a good EuroLeague. No? Of course, we make one team young, and we build a team that for sure that we need a process because we are super young. It's true that we like to play Paris quicker and we want to be closer to them, but this is a process. It's not just to talk. It's difficult now. Until now, we have 5 days together. Not together because Kevin Kokila is injured, but we are 5 days together and I'm here 10 days. And in the next week, we start to play the Super Cup against Milano. Okay, the things that we have clear is we know the way, we know how we win this team. We know what we want to play. And between the season, we don't switch another part or we go another way or not. We have clear our style. We are clear what we want to do. And we are clear the players that we have. And of course, we are all the time in the same way until the end.
2: E ci sono alcune differenze con le squadre che hai citato, per prendere come esempio quella di Parigi, poi Parigi quando è arrivato Splitter c'erano già una serie di giocatori che erano insieme da un po' di tempo, giocavano insieme da un po' di tempo, sicuramente può essere una squadra vicina a quella, abbiamo però una squadra giovane, quindi ci dovrà essere un processo di crescita generale. Sicuramente Parigi era una squadra che giocava veloce, quindi potrebbe essere paragonata a noi, ma questo giocare veloce non dobbiamo solo parlarne, ma dobbiamo anche lavorare per arrivare a giocare in questa maniera qui. E io adesso sono qui da 10 giorni, da 6-7 giorni ci alleniamo tutti insieme, in realtà insieme non tutti perché appunto c'è Kevin Kokila infortunato. La cosa chiara è che noi sappiamo come questa squadra può vincere, sappiamo come questa squadra può giocare, vuole giocare, e dobbiamo avere chiaro molto il nostro stile di gioco, il nostro modo in cui vogliamo approcciare le partite.
6: Puoi spiegarmi che giocatore è Edwards? Perché io
1: che giocatore è Kessler Edwards?
5: Keller is one player that first one he came middle of the season to Hapoel. Yes, he don't have a lot of minutes, but he's a big talent. With us, he can play 4 position and sometimes he can play 3. All the players that we signed, they can play 2 or 3 positions because for us it's important because if we have injuries, we can remove the team because after in the market it's super difficult to find players between the season. It's not easy. And Kessler, he can play both positions, 4 and 3. He's a super shooter, very, very, very good shooter. He's super athletic. It's true that he's a quiet person. And when you are open, you arrive one place and in 2 days you start to talking and you show your game and it's super easy. For him, it's a little bit quiet. He needs a little bit more time. His year in really here in Europe is only around 10 months only. And for sure he need a little bit more time, but we believe, and I believe a lot of in him, and I'm sure that I'm not to worry about him.
2: Kessler Edwards è un giocatore che l'anno scorso è arrivato a metà della stagione all'APOEL e non ha avuto tanti minuti, qui da noi può occupare sia il ruolo di 4 sia il ruolo di 3, quindi può giocare in 2 posizioni, così come altri giocatori che abbiamo scelto per cercare di coprire più posizioni in maniera tale che in caso di infortuni possiamo modificare l'assetto, anche perché durante la stagione è molto difficile poi andare a trovare alternative sul mercato. Kessler è un buonissimo tiratore, è un giocatore molto molto atletico, è silenzioso, di solito dopo due o tre giorni di allenamenti si inizia a parlare, i giocatori iniziano ad aprirsi, lui è molto tranquillo, molto silenzioso, e ovviamente è da pochissimi mesi che è in Europa in generale, quindi anche questo sicuramente influisce, però noi crediamo molto in lui e non sono assolutamente preoccupato su di lui.
4: Coach, in your lineup, in your mind, could be the go-to guy of this team?
5: The guy. If we think that only we have one guy, we have a problem.
4: Okay.
5: Because if we think the only one guy can win the games, we are a problem. We need to be Trent, Wendell, Derrick, another day is Kessler, Dekar. Okay, we want to play more as a team. Of course, in the end, sometimes we put the ball in the hands of the player that he have more clouds, and we have clear what we want, and we are very, very clear our roles inside of the team, but we can be only one guy.
2: Se pensiamo di avere solo un go-to guy in questa squadra, sicuramente potremmo avere un problema, non è così. Ci può essere Trent Fraser, ci può essere Wendell Moore, Marcus Carr, Derek Colston, Kessler. A volte daremo la palla al giocatore che sicuramente sarà più clutch in quel momento, più in palla. La cosa fondamentale è che tutti all'interno della squadra hanno molto chiaro il loro ruolo.
1: Coach, in your opinion, can Aliu Diarra play as a power forward?
5: A power forward with Al is a little bit more difficult. It's true that with his defense and his speed, maybe he can use him. Okay, but for the way that we want to play, we want to be always around of the team shooters to be more spaces for our roles. And of course, we are a team that we want to shoot threes. And maybe multiple threes, but this is our style. And after we want to running, the rise is a super good player. He have top energy. He is not the best. He's not one Tabares, one fall, the super big, but maybe is the one of most speed players in the in the up and down, no, and the way that we want to play, I like to play more as a five that power forward.
1: Thank you.
2: Aliu Diarra da nel ruolo di 4 è un po' difficile, si potrebbe usare un po' nella metà campo difensiva per la sua velocità, però in attacco soprattutto lui sarà quello che dovrà creare spazio per i tiratori, visto che questa è una squadra che vuole tirare tanto da 3, sarà il nostro stile. Aliu è un buonissimo giocatore, ha tantissima energia, non è un gigante come magari può essere Tavares, ma forse uno di quei giocatori dei lunghi più veloce negli up and down, e quindi questo ci aiuterà sicuramente nel ruolo di 5.
3: As you said, you are together just from 5 days, but looking the game last night, I was impressed by the defensive attitude of this team in every position. Are you satisfied by this start of the season? Obviously, there is room for improvement always, but are you satisfied? And your defense can be a factor of this team. Everybody is captured by high tempo, scoring many points, but can defense be really effective for this team?
5: We won. I told you. We don't thinking in the win or the lose games. We thinking in the process, no. And to thinking in the process is important. What we want to do in the core. When we want to be in the core, is everybody that he play 100%. I told you if the fans will be proud of us, they need to feel that we fight for any ball, any game, and any minute or every second that we are in the core. And we want to show them how we want to play. Yesterday, so not all, of course, we are in the beginning, but some moments we play good, tough defense. Maybe in the second half, we have 5 or 6 times that they don't arrive to shoot in the first 24 seconds because we play tough defense. This is important for us because after we want to steal the ball, of course, for running. But this, One of our styles that to be top defense and after try to running. Of course, it's not easy because the other teams they are in precision too, and we need to improving. Okay, everybody's improved, but it's one of the style too that we want to put in inside of our team.
2: Sicuramente vogliamo che la nostra difesa sia importante, però nell'ottica di non pensare alla vittoria o sconfitta, ma al processo, che dipende da quello che succede in campo, se i giocatori danno il 100%. I tifosi dovranno essere orgogliosi di noi se noi abbiamo lottato su ogni pallone, ovviamente partendo da una difesa forte. Nella partita di ieri, soprattutto nel secondo tempo, ci sono state alcune volte in cui gli avversari non sono riusciti a tirare, sono arrivati allo scadere dei 24 secondi del possesso, e quindi questo sicuramente è un punto di partenza importante, la difesa e provare a correre. Ovviamente non sarà facile perché in questo momento anche le altre squadre stanno cercando di migliorare giorno dopo giorno e sono anche loro in pre-season, però è questo quello che vogliamo fare.
7: Allenare all'estero è complicato.
1: Allenare all'estero è complicato.
7: Col De Bella che non c'è paragone, che è un valore aggiunto. Priftis per Reggio Emilia, per esempio, un allenatore all'estero. Straniero è un valore aggiunto.
1: Allenatore straniero può essere un valore aggiunto? Traduzione anche in inglese per comprendere meglio la domanda. Eccolo qui.
5: Beh, I have a lot of respect for the Italian coaches. Messina maybe is one of the best coaches in Europe, no? For his history, the things that he makes, we have a lot of respect for him. But now, in like the basketball world works, there can be Italian coaches in Spain, there can be Italian coaches in Germany, there can be Italian coaches in France. France come here. I think I have a lot of respect for the Italian coaches. I like a lot of the Italian coaches and how they coaching and how they play, and we have a lot of respect. And nothing, now the things works like this, now all the Europe is open for the coaches, and I don't think...
7: So it isn't more difficult training outside of...
5: It's difficult, but we have... I have my style, you know, and I know that the leagues, they have one style, but we have clear our style, we have clear what we want to do, and we want to teach our players the things that I know that he works to win, and we try to do it.
2: E ho tanto rispetto per gli allenatori italiani, citandone uno sicuramente forse uno dei migliori italiani a Torre Messina. Ormai nel basket possono esserci allenatori stranieri ovunque, magari c'è un allenatore italiano che allena in Spagna, un allenatore italiano che allena in Francia, un allenatore francese che allena in Italia. Ora nel basket funziona così. Mi piace come allenano gli allenatori italiani, come fanno giocare gli allenatori italiani. Sicuramente è un po' più difficile allenare da straniero, però io ho il mio stile, vorrei insegnare il mio stile ai giocatori e la maniera per metterlo in pratica in campo.
8: Hai detto che ovviamente vuoi che i tifosi vadano a casa contenti di avervi visto lottare.
1: Vuole che i tifosi vadano contenti a casa.
8: Che è abituata a vincere.
1: Questa è una società abituata a vincere.
8: Ti hanno chiesto di vincere.
1: Ti hanno chiesto di vincere qualcosa. C'è qualche obiettivo particolare?
5: Of course, watch. 2 years ago you win the Scudetto, no? But if we remember how much players we have from 2 years ago to then, it's nobody, only Hackett, no? And even we have a lot of players that in this moment, Italian guys that play in the national team. Yeah. And we are building now because we decide that is the way, no? To build one team with the young people. Of course, our tifosi, they want to vincere, and we want to win too, every game, okay? But we need to understand too that we have a young, and we built not only now, if not even for the future, yes? We don't want to say we win in 1 year, no, we want to win yesterday, yes? Of course, we are super competitive. We know that how is Virtus, but for this one, I tell you that for us, the tifosi come and to watch our effort is maximum. When you give your 100% in every game, doesn't matter the minute, that doesn't matter if it's the third game of the week or if you play six games in a row. And they watch that we always fighting and we always give our best. For sure, I'm sure that Tifosi, they appreciate it, that we fight for the Virtus and for the shirt.
2: Due anni fa la Virtus ha vinto lo scudetto e se ricordiamo i giocatori che c'erano quando la Virtus ha vinto due anni fa lo scudetto, adesso ce ne sono rimasti davvero, davvero pochi. Ovviamente è normale che i tifosi vogliano vincere, anche noi vogliamo vincere tutte le partite, ma quello che vogliamo far capire è che stiamo costruendo per il presente ma anche soprattutto per il futuro. Sappiamo tutti, conosciamo bene cos'è la Virtus e quello che chiedo ai tifosi, quello che i tifosi devono riconoscere è che noi in campo abbiamo sempre l'atteggiamento al massimo e diamo sempre il 100%. Devono vedere che lottiamo costantemente per la Virtus e per la maglia che indossiamo.
5: Si può dire che sei qua
1: per costruire un sistema Virtus, la Virtus in Umbro.
5: Ma no, I try to be part of Virtus, you know? The Virtus is the players coming in out, the coaches in out, but the Virtus always is in the top, no? But we want to have a clear style what we're going to do in the Virtus. We want clear what in the moment that we are. We need to be honest to understand what is the minute, the moment that is the Virtus. Okay, it's impossible that one team stay 100 years in the top. You need to be up and downs. At moments you need to build again, and if you want to win, you can be always winning. This is impossible because it's a sport. We know, we understand, but we will always make the best for a Virtus. And right now, in the moment that we are, I think that we try to make the best for the Virtus every day.
2: La cosa importante è essere parte della Virtus, i giocatori vanno e vengono, gli allenatori anche, la Virtus resta sempre sopra tutto. Noi abbiamo molto chiaro cosa vogliamo fare in questo momento, dobbiamo allo stesso modo essere onesti nel capire in che momento è la Virtus. È impossibile essere sempre al top nello sport, ci sono up and down, ci possono essere anni in cui vinci, anni in cui non vinci. Quello che è la cosa fondamentale, il punto di partenza, è fare sempre il meglio per la Virtus e per questa società.
1: Coach, what do you expect from this experience off court for your life, for your person?
5: Of course. To talk of course, one important thing that we don't talk is the chemistry that we want to build, you know, off the court. Yes. And one important thing that we need to build too is the chemistry inside the locker room. You know that is important if you want to win. Yes. Everybody need to have his moments. I need to be with my family. I want the players need to be with the family. Walk in Bologna and center, make wherever he want. But it's important try to build that. Sometimes it's not easy. Sometimes it's the most difficult to create chemistry inside of the team. And only what mean not you can destroy. But we try to make the out of court to make the best for the team.
2: Quello che di cui di solito non si parla, ma che è una cosa molto importante, è la chimica che noi vogliamo costruire fuori dal campo, dentro lo spogliatoio, che è molto importante. E poi ovviamente ci sono, sia per noi dello staff sia per i giocatori, momenti che si passano lontani dalla squadra, quindi momenti con la famiglia, camminate in centro per me e per i giocatori. Ma a volte la cosa più difficile è proprio creare la chimica, e che è una delle cose più importanti, perché è una cosa che in un solo minuto si può distruggere, quindi questo è anche l'obiettivo fuori dal campo, cioè costruire un buon gruppo, una buona chimica all'interno dello spogliatoio.
9: Si ritiene molto duro o molto invece?
1: Si ritiene duro o amico dei giocatori?
5: I'm a coach that when they are in the court I'm hard, because there's only one way to have discipline and to do the things that we want to do, okay? But okay, outside when we finish, we can talk with them, because we are part of the family. We suffer together. We win together, we lost together. When we suffer together. And it's important we support each other. Not only the players and the coaches, it's not together we suffer. Not one staff suffer more than the players. No, everything, everybody suffer, and it's important to be together.
2: E sono un coach che finché è in campo è abbastanza duro, perché è un modo per comunque avere disciplina e per ottenere le cose come devono essere fatte. Fuori dal campo poi si parla tra di noi, si soffre insieme, si vince, si perde insieme. L'importante è sostenersi, non c'è una situazione in cui lo staff soffre più dei giocatori e viceversa. Si soffre insieme e si vive tutto quello che succede insieme.
10: Derrick Colston Jr., che nelle prime due partite è stato il top scorer, è cresciuto molto l'anno scorso, ha giocato anche in Spagna, mi sembra un giocatore perfetto per la tua idea, un giocatore che segui.
5: Yes, of course, he's an important player for us. I think in the three position he feels a little better than as a four, that sometimes he played the last year. Some moments he can play as four, but he knows, I told you before, that all the players, they are young and they need one time to adapt. He don't need. He's 1 year here, he knows everything, he knows how the team works, how the works the Virtus, and for him it's a little bit more easy to start it. I'm happy with him, I'm happy because yesterday he played even tough defense in some moments, and it's one thing that I want from him too, and yes, I think he's important player like everybody for us. Maybe now he's the top scorer in these two games. I don't know if in all the season, but I don't think too much if he's the first or the second or the third scorer.
2: Derrick è sicuramente un giocatore importante per noi, penso che nel ruolo di 3 possa giocare un po' meglio nel ruolo di 4, che è un ruolo in cui alcune partite l'anno scorso ha giocato. È un giocatore che comunque può adattarsi, come ho detto prima, anche come tutti gli altri giocatori. Lui sicuramente è già dall'anno scorso qui, quindi conosce bene la Virtus, conosce bene il modo in cui si lavora qui. Sono molto contento e felice di poterlo allenare. Ieri ha giocato una buona partita, ha giocato anche in maniera dura in difesa in alcuni tratti, ed è una delle cose che vogliamo anche da lui. Poi ovviamente è stato top scorer in queste prime due partite, non so se lo sarà per durante tutta la stagione, però non è importante questo, ma sono contento di averlo.
10: Ti ricordavi quella partita con Hackett che hai giocato contro tanti anni fa?
5: We talk with him when we arrive. He's the captain. Hackett is our captain. They show what we want to do, all the valors that the Virtus have. It's like one classic car, you know? It's like when you have one Ferrari in the garage that is perfect when he runs, incredible, but we need to take care of him. We take care of him for sure all the season, but he's our captain, and is the guy to learn or to explain all the young players when they come here, how is Virtus and how is the responsibility they have in his back.
2: Daniel Hackett è il nostro capitano, è colui che in primis mostra il valore della Virtus, del club. È come una macchina classica, tu hai in garage una Ferrari, è perfetta, quando esce va molto veloce, però te ne devi prendere cura, e quello che dovremmo fare con lui durante la stagione. È un ragazzo che capisce e spiega ai compagni cosa sia la Virtus, e quindi è il nostro capitano e sicuramente sarà un punto importante della squadra.
10: A posto?
1: Non ci sono altre domande, quindi termina la conferenza stampa di Mumbrù e vi restituisco la linea.
30: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
11: Lega Basket Serie A. ultimo test match per la Virtus Bologna, prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
19: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
20: Oh! Ma siamo impazziti!
21: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
19: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
22: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al primo ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
31: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
31: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
22: Emilia Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
32: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
33: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
32: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
34: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, sono le 12.15 e qui siamo, io e Frank Loretti. Oggi è giovedì e come al solito, come tutti i giovedì, facciamo anche un bel approfondimento sul settore giovanile e sul femminile. Frank,
35: ciao.
34: Buongiorno. Allora, poi oggi avremo come ospiti, che abbiamo in scaletta, ricordamelo,
0: Edoardo Trifelli,
34: sì,
0: del Bologna Under 20, e Gianna Ferrario del Bologna Women.
34: Ok, la bomber.
0: Protagonisti, e... protagonisti entrambi, perché Gianna ha segnato contro il Genoa l'ultimo gol, quello del 4-0 nella prima vittoria del, del Bologna Women, mentre Trifelli è titolare fisso degli ultime, delle prime tre partite, e tra l'altro sta giocando bene. Cioè uno dei, secondo me uno dei migliori di questo avvio di campionato del Bologna Under 20.
34: Bene, ottima notizia. E per chiudere in bellezza, alle 13:40, quando parliamo di giovani e quant'altro, chi chiamiamo? Giacomo Cipriani, che è stato il talento più vivo, più bello, probabilmente prodotto dal vivaio negli ultimi 40 anni. Un giocatore che è stato litigato tra Moggi e Gazzoni, tra l'altro, quando ancora c'erano le comproprietà. Non sto tanto a dilungarmi, per i più giovani magari lo raccontiamo con lui, e poi invece parliamo dei giovani di oggi. Insomma, ci sta, visto che comunque, Frank, vuoi o non vuoi, il futuro del Bologna, da quello che abbiamo capito, fatti concludenti ma anche abbastanza espliciti, passa attraverso i giovani quest'anno. Insomma, dai, abbiamo preso tra le note positive quella di Libra, no?

0: tempo lo spartito è stato più o meno lo stesso. Vedi il gol di Odegaard, che ha fatto un gran gol, ha fatto una partita allucinante, un giocatore incredibile, però hanno avuto un sacco di occasioni. Ecco, non sempre bisogna prendere come unico dato gli expected goals. Ieri registra 4 l'Arsenal, 4 sono tanti, però, contro 0 e 70 del Napoli.
1: Però insomma, non c'è bisogno che lo dicesse Allegri, no? Hanno vinto la Premier, sono finalisti di Champions.
0: No, squadra, vabbè, giocavano contro una squadra veramente
1: squadra
0: forte,
1: irravanabile.
0: Sì.
1: Il Napoli non è neanche nel meglio delle sue condizioni, ha perso Meretta, ha perso Alisson, non aveva chissà.
0: Sì.
1: Dietro quanti gliene mancano?
0: Dietro gli manca Buongiorno, gli manca un altro esterno.
1: Vabbè, andiamo, dopo ci guardiamo.
0: Ma comunque è una squadra che è sicuramente falcidiata dagli infortuni, ma devo dirti, soprattutto in fase difensiva, mostra grandi lacune, secondo me.
1: Sì, anche
0: c'è una squadra molto attaccabile.
1: Sì, sì, sia col Como, sia con l'Inter, sia con l'Arsenal, dove ieri forse, ma anche Allegri ha detto, abbiamo fatto forse la partita migliore difensivamente. Secondo me ci sta in relazione all'avversario.
0: Sì, sì, sì.
1: A tratti, ovviamente, vabbè, comunque una squadra che incassa 3 sconfitte, però, con Inter, con Como e con l'Arsenal.
0: 2 in casa, però, eh?
1: Vabbè, però è arrivato Allegri, non hanno fatto mercato. Cioè, secondo me il Napoli è una di quelle squadre che può piacerti Allegri o no, però la qualità ce l'ha, e per me a distanza, Allegri, non Allegri, chiunque, anche ci fosse stato italiano, arriveranno, dai, no?
0: Sì, sì.
1: Penso
0: credo
1: sì.
0: Anch'io.
1: Ma hanno anche debuttato
0: qualità,
1: delle
0: ragazze,
1: E va bene. Allora, quindi parleremo del Napoli, sicuramente, che ci attende. Andiamo a vedere un po' meglio come stanno, cosa fanno e perché. Del Bologna, come arriva? Andiamo a vedere come stiamo, cosa facciamo e perché. Non avremo Tedesco, ma dovrebbe partire questo ricorso. Ieri ne ho parlato. Ti ha impressionato vedere Press parlare a muso duro con.
0: Sì.
1: Sì?
0: Sicuramente anche il mister. Io sono andato, quando arrivò, sono andato a controllare il dato delle sue espulsioni. Io non ne ho viste quando sono andato a controllare, quindi potrebbe essere
1: la prima espulsione in carriera.
0: Potrebbe
1: dici?
0: Essere, potrebbe essere. Sicuramente uno, comunque, uno che dalla partita si fa prendere, quindi ogni tanto protesta e si fa sentire. Però lo vedo molto, molto teso. Vedo un mister molto teso.
1: O magari deve imparare
0: presidente
1: ad essere
0: anche un po'. Cioè, c'è comunque il presidente che si lascia andare a queste cose qua, cioè, io non l'ho mai visto.
1: Anch'io.
0: Cioè, quindi
1: vabbè, si sente un po' la pressione anche esterna,
0: sì,
1: un po'
0: certo.
1: Tutto il discorso, no? Indotto ovviamente da dentro, perché è stato un mercato difficile, perché comunque si viene da un salto da Europa senza Europa, però forse deve imparare ad essere un po' più malizioso Tedesco in Italia.
0: Dici a livello comunicativo?
1: Beh, insomma, vedi Allegri. Allora, intanto Tedesco è appena arrivato in Italia, non è Allegri. Comunque dobbiamo andare in pausa, ne parliamo dopo.
0: Dai.
1: Facciamo un inciso sulle giovanili, poi dopo riprendiamo questo discorso che mi intriga. E arriva subito.
2: Top. Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go! Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.

0: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
6: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
5: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
6: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
5: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
6: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
5: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
7: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
8: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
9: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
8: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
9: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
8: Lame Fest, 2 serate da cantare, ballare e vivere insieme.
9: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Di nuovo insieme amici di Nettuno Bologna 1, Manfred tra pochissimo tornerà, tra poco siamo in attesa di Edoardo Trifelli, esterno del Bologna Under 20, ce l'abbiamo, quindi lo salutiamo. Ciao Edo, benvenuto, benvenuto a Nettuno Bologna 1.
13: Grazie, buongiorno.
12: Ti chiedo intanto Edoardo le tue prime impressioni da giocatore del Bologna, perché sei arrivato quest'estate, tra l'altro hai un percorso un po' diverso rispetto a tanti dei tuoi compagni di squadra, quindi ti chiedo com'è stato arrivare in un settore, cioè in un under 20, te che hai fatto la Serie D, ecco, nell'ultima stagione.
13: Beh, è stato sicuramente una grandissima emozione arrivare qua. Le prime impressioni, appunto, come ho detto già altre volte, sono state molto belle. Al primo impatto ho avuto subito un bel impatto anche con l'ambiente, con tutti quanti i direttori, e è stato molto emozionante comunque arrivare qua.
12: Sulle prime 3 partite invece, insomma, sono state secondo me 3 ottime prestazioni, quindi è stato un Bologna molto bello, divertente anche da vedere. L'ultima lascia un po' di amaro in bocca, perché il risultato è stato troppo pesante rispetto a quello che si è visto in campo. Ti chiedo come avete preso soprattutto l'ultima partita, perché le prime 2 le avete giocate benissimo con 2 belle vittorie, l'ultima invece c'è stato qualcosa che non è andato. Se ci puoi dire secondo te cos'è che non è andato nell'ultima gara contro l'Inter?
13: Beh, come abbiamo già parlato con il mister, l'impatto che abbiamo avuto dall'inizio alla gara è stato comunque un impatto importante. L'episodio del primo gol sicuramente ci ha un pochettino magari condizionato, però quando siamo rientrati comunque già nel secondo tempo abbiamo comunque cercato di, di rimettere subito le cose, il nostro calcio, le nostre cose. Il secondo gol però comunque ci ha un pochettino demoralizzato, comunque abbiamo cercato di non abbatterci troppo, però giustamente il calcio è la palla rotonda, non va sempre come, magari come vogliamo che vada, però magari è stata comunque un'esperienza per la prossima partita.
12: Titolare nelle prime tre, perché sei uno dei giocatori che è sempre stato schierato dall'inizio, tra l'altro hai giocato tanti minuti. Più nello specifico, mister Morrone, cos'è che ti chiede? Su cosa si sta concentrando maggiormente? Su di te, quello che fai, lavoro tattico ma anche tecnico, ecco, cosa ti chiede di fare in campo?
13: Il mister sicuramente richiede, non soltanto a me, richiede a tutti quanti i calciatori massimo impegno e massima intensità durante la gara, ma come nella gara e negli allenamenti. A me magari chiede un pochettino più nello specifico, di dare un pochettino più equilibrio nella fase difensiva e comunque per poi gestire al meglio le ripartenze e contropiedi magari anche avversari.
12: A livello difensivo invece come ti stai trovando? Perché tu insomma, so che puoi giocare sia da esterno a tutta fascia, come hai fatto in realtà in queste prime tre partite, ma anche un po' più basso. Dove ti trovi meglio? Cioè dov'è che secondo te le tue caratteristiche, le tue qualità si esprimono al meglio? Più se hai tutto il campo a disposizione o se invece devi fare più la doppia fase, ecco, da esterno puro a coprire tutta la fascia?
13: Beh, io mi trovo bene in tutti e due i ruoli, però se devo scegliere magari uno tra i due preferisco il quinto, perché magari arrivo magari un pochettino a mettere più cross e sono un pochettino più libero anche davanti a me. Quindi sì, se dovrei scegliere, dovessi scegliere il quinto, sceglierei.
12: Sulla prossima partita invece, perché dopodomani tra l'altro facciamo un appello a tutti i nostri amici a casa, perché il Bologna Under 20 sarà impegnato contro il Sassuolo fuori casa, noi ovviamente vi daremo la partita in diretta con la radio cronaca, quindi faccio ovviamente un invito a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. La prossima partita come la vedete? Perché il Sassuolo non ha iniziato benissimo questa stagione, quindi a differenza vostra che invece avete fatto tre buone prestazioni, le prime due ovviamente sopra l'ultima, però come vedete la squadra avversaria, cosa avete preparato? Ecco, se ci puoi fare un po' un focus sui vostri prossimi avversari, perché comunque storicamente Sassuolo è una squadra pericolosa che tira fuori tanti giovani talenti dal proprio settore giovanile.
13: Sì, sappiamo che comunque hanno ottimi giocatori, comunque anche se non ha iniziato al meglio sappiamo che è un'ottima squadra. E stiamo cercando comunque in settimana con il mister, con lo staff e con i compagni di preparare al meglio questa gara.
12: Sui tuoi compagni invece con chi è che ti stai trovando meglio in campo? Viene abbastanza facile, direi, soprattutto quelli che giocano vicino a te, però chi è che ti sta, la riformulo, chi è che ti sta impressionando di più all'interno di queste partite? Comunque sono tre, non sono tantissime, ma un'idea generale magari noi da fuori ce la possiamo essere già un po' fatta.
13: Bene o male comunque tutti quanti mi hanno abbastanza impressionato, però magari come avete visto anche voi, quelli che risaltano un pochettino più all'occhio sono stati appunto Luca, lo Monaco, Negri, Simone e poi vabbè un pochettino tutti quanti, anche De Luca, Alessandro, tutti ottimi giocatori, non posso dire niente.
12: Su questa te la devo fare per forza, perché domenica scorsa è esordito Libra, che aveva giocato con voi tra l'altro un tempo nella partita di venerdì contro l'Inter, ha esordito in Serie A, ecco, come hai vissuto quel momento, insomma che effetto ti ha fatto vedere un tuo compagno di squadra esordire in Serie A due giorni dopo che aveva giocato con te, e se effettivamente cioè ne parlate proprio di questa cosa all'interno dello spogliatoio, perché effettivamente deve o comunque può essere l'obiettivo di tanti voi ragazzi che comunque date tutto in campo per l'Under 20, comunque per il settore giovanile del Bologna?
13: Beh, sicuramente dentro lo spogliatoio di questa cosa ne è parlata, abbiamo detto che comunque ha raggiunto un obiettivo veramente importante per la sua carriera, e quello che posso dire è che la partita l'ho vista, è entrato veramente bene, con personalità. Mi ha veramente impressionato, anche quando già ha giocato con noi si vedeva comunque la qualità, ha molte cose, quindi sì, sono molto contento per lui, infatti quando l'ho visto l'altro giorno in spogliatoio mi ha fatto subito i complimenti che ho fatto.
12: Sul tuo obiettivo di questa stagione, Edoardo, cosa, insomma, che obiettivo ti dai tu a livello personale? Se vuoi dirci anche l'obiettivo della vostra squadra, ovviamente sono contento, però a livello personale che obiettivo ti dai? Perché comunque l'anno scorso hai fatto tante presenze in Serie D, hai fatto tanti assist, quindi se magari hai un obiettivo personale da raggiungere, comunque crescere, vabbè, quello ovviamente sotto tutti i punti di vista, però ecco, che obiettivo ti dai?
13: Beh, sicuramente fare meglio dell'anno scorso a livello di assist e magari raggiungere quel qualche gol, non lo so. Poi se devo parlare a livello di squadra, come già se ne è parlato, sicuramente è quello lì di arrivare il più alto possibile, quello che magari già stiamo provando a fare e piano piano, giorno dopo giorno sul campo, e poi a fine anno vediamo dove siamo arrivati. Comunque l'obiettivo appunto nostro di squadra è quello di arrivare in fondo.
12: Su quello che fai extracampo invece, proprio per curiosità, come, cioè, che tipo di giocatore sei? Cioè, sei sempre concentrato, comunque pensi sempre al campo, comunque ti concentri anche su altro, comunque fai, penso, anche dell'altro in realtà, se ci puoi raccontare un po' la tua giornata tipo, ecco, oltre agli allenamenti con Mister Morrone, che immagino sia un allenatore che pretende tanto sul campo e vi stanchi abbastanza, cosa fai durante il giorno, ecco, per passare un po' la giornata?
13: Beh, durante il giorno extra campo, comunque vado a casa, magari mi rilasso un po', guardo un film, qualcosa, sto comunque tranquillo, sto, non faccio niente di in particolare. Se pensassi comunque sia sì, al calcio, certo, ci penso sempre, comunque quando sto a casa cerco sempre comunque di guardarmi qualcosa magari di Serie A, qualche partita di Serie A o qualche partita di Champions League, per comunque prendere degli spunti per magari da riportare in campo.
12: Certo. E sulla città invece la stai un po' vivendo, Bologna? C'eri già stato, l'avevi già visitata nelle tue esperienze?
13: No, visitata mai. Ci ho giocato quando ero più piccolo, in Under 15, Under 16, però visitata mai. Adesso piano piano, magari durante l'anno, avrò anche occasione di girare un pochettino la città e di conoscerla meglio.
12: Sul tuo percorso invece ti volevo chiedere, perché questa è una cosa che non è troppo usuale, ecco, soprattutto per i tuoi coetanei, ovvero quello di andare a giocare in una Serie D, ecco, fare già un'esperienza diversa rispetto a un settore giovanile. Ti chiedo come mai hai avuto l'idea, comunque la voglia di andare a misurarti in un campionato che comunque ha determinate richieste sotto un certo punto di vista, e poi come ti sei trovato effettivamente, cioè che differenze vedi, anche se l'Under 20 comunque non hai tantissime partite, però che differenze vedi principalmente con il calcio di Serie D rispetto al calcio del settore giovanile? Comunque è la categoria più importante quella che stai giocando tu, quindi si gioca già a un livello abbastanza alto.
13: Sì, le prime impressioni che risaltano all'occhio, vabbè, comunque sono la differenza d'età, magari quelli che potrebbe magari influire sul percorso che ho fatto tra i grandi. Però se devo parlare a livello qualitativo e di intensità, sicuramente qui c'è molta più intensità. Cioè, infatti i primi giorni sono subito reso conto che era molto diverso rispetto alla Serie D, perché comunque trovi ragazzi molto più giovani, trovi ragazzi che comunque cercano di arrivare in alto, e comunque non è mai semplice, non è.
12: L'ultima cosa, Edoardo, prima di ringraziarti, te la faccio in merito all'ultima partita di Serie A del Bologna, ovvero Bologna-Sassuolo. Ti chiedo se tramite il lavoro più Future Stand, che è iniziativa che abbiamo anche promosso noi personalmente qui a Nettuno Bologna 1, sei andato a vedere la partita, o comunque se c'è qualche compagno che è andato a vedere la partita proprio in quei posti che sono destinati al settore giovanile del Bologna, non solo, ma anche al Bologna Women, comunque al settore giovanile più in generale. Sei andato a vederla la gara?
13: Io personalmente no, però so che alcuni compagni sono andati allo stadio, sono andati. Io personalmente non sono potuto andare, però sicuramente durante l'anno andrò a vedere qualche partita sicuramente.
12: Edoardo Trifelli, grazie mille del tuo tempo, della tua disponibilità, ovviamente in bocca al lupo per sabato. Parti dall'inizio?
13: Ancora non lo so, noi abbiamo... Ma
12: ve lo dice all'ultimo secondo o ve lo dice un po', con un po' più di anticipo? Perché Italiano per esempio lo diceva sul pullman, sappiamo addirittura Vincenzo Italiano diceva ai giocatori sul pullman la formazione. A voi la dice così tanto a ridosso della partita o ve la dice un po' prima?
13: A me ce la dice qualcosa prova in settimana il mister sicuramente, ma quella ufficiale ce la dà quando facciamo una riunione tecnica prima di andare al campo.
12: Ah vabbè, quindi abbastanza vicina alla partita. Perfetto, allora lo scopriremo sabato se giocherai contro il Sassuolo. Intanto ti ringrazio molto del tuo tempo. Ovviamente in bocca al lupo per la stagione, Edoardo.
13: Viva il lupo, grazie a voi.
12: Grazie Edoardo Trifelli, ovviamente ai ragazzi della comunicazione e del Bologna settore giovanile. Adesso dobbiamo andare assolutamente in pausa, ci sentiamo tra poco anche con Manfredi Campione.
14: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
15: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
16: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
17: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Pini!

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
2: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Le 12.43, allora, con lo spazio di Frank dedicato al settore giovanile, fra poco ne apriamo uno anche al femminile, poi dopo continuiamo, però io ritorno un attimo e grazie Frank, tra l'altro vi ricordo, Ocio, perché sabato ore 15
12: sì,
11: a Sassuolo, stadio
12: non me lo ricordo neanche io. Non me lo ricordo.
11: Comunque,
12: scusate,
11: a Sassuolo, Sassuolo Bologna e ci sono i ragazzi dell'Under 20 che devono riscattare lo 0-3 in casa con l'Inter. Che partita è stata, scusa?
12: Ma è stata una partita, sì, perché comunque il Bologna ha creato, come ha fatto nelle prime due partite, quindi compresa la terza contro l'Inter, ha creato ma non è riuscita a fare gol, un po' di disattenzione in difesa, quindi con alcune squadre che comunque hanno qualità, perché l'Inter ha qualità davanti.
11: Stadio Ricci. Grazie, grazie, ma io non so, sono tutti ronzulli qua.
12: E
11: ieri non mi ricordavo se se l'inibizione comprendeva anche, avevo detto, credo, se non ricordo male, può andare solo in tribuna, ma tutti lo sapevano già, io dovevo ricostruire, qui erano andati tutti a ruota. E Stefano, grazie mille Stefano.
12: Comunque, scusa, è stata una bella partita, cioè il Bologna ha sbagliato qualche cosa, qualche lettura in difesa che è costata il gol.
11: Attenzione, attenzione, lo stadio di Sassuolo è il Galli, non è il Ricci.
12: Allora, è Ricci o Galli? È il Galli, è uno dei due.
11: Adesso va
12: forse
11: bene.
12: Ce ne sono due.
11: Chiedi a mamma Ia. Ma in ogni caso, tra l'altro Supercoppa vinta, partita
12: sì,
11: abbastanza rocambolesca, perché c'è stato prendi piglia 4-3 dall'Atalanta sul finale,
12: sì.
11: Cioè poi sul finale, proprio finale no, ma negli ultimi 10 minuti si è poi chiusa la partita e poi ha accorciato al 90esimo la Fiorentina, che perde purtroppo la Supercoppa. E mi dispiace perché sono forti. C'erano state anche in bocca al lupo del presidente, che si era andato lì a tutti quanti.
12: È andato a vedere la partita.
11: Non gli sta girando benissimo. Adesso con Manoli cambiano tutto, vanno in Champions, questo è certo. Me lo sento. Ci ho detto, pensiamo al nostro, va là che è meglio. E torniamo al Napoli. Allora, guardiamo un attimo la lista degli indisponibili per il Napoli.
12: Sì.
11: Intanto ti dicevo, quindi...
12: Cioè, del Napoli.
11: Sì, per il Bologna una partita... Che partita è per il Bologna? Una partita terrificante, stimolante.
12: Allora, per me a livello tecnico-tattico è una bella partita per il Bologna.
11: Vai.
12: Secondo me.
11: Io
12: a livello di numeri,
11: ambiente,
12: e di contesto in
11: loro.
12: Questo momento, quindi quello che stai dicendo te è una partita terribile. Perché io sinceramente vedere il Napoli che dopo tre sconfitte di fila, di cui due in casa, non riesce a vincere... Insomma, la vedo difficile. Ecco, analizzandola da questo punto di vista, è una partita terrificante. Cioè, per me non ci poteva essere di peggio. A livello tattico, secondo me è una squadra che si sposa bene con il Bologna, cioè che può aiutare il Bologna da un certo punto di vista. Perché comunque loro ancora devono trovare un po' la loro identità, come probabilmente il Bologna. Ma credo che alcune cose il Bologna le faccia bene, e sono le cose dove il Napoli va più in difficoltà. Secondo me il Napoli ha la cosa che ho visto dove va più in difficoltà è quando riesce a mettere l'uomo su Lobotka. E Lobotka comunque è bravo anche a uscire fuori dalla marcatura uomo tutta la partita, ma non ha una seconda opzione. Cioè il Napoli ho visto che fa molta fatica ad uscire se la palla non passa da Lobotka. E questa è una cosa, secondo me, che Allegri dovrà curare molto, perché se sei il Napoli comunque hai un certo tipo di obiettivo in una stagione, se hai l'uscita palla solamente da Lobotka fai molta fatica. Ieri ho visto infatti che Allegri ha provato a fare qualcosa di diverso rispetto alle altre partite, poi magari l'ho notato di più in questa e non nelle partite precedenti. Ho visto che loro allargano molto, hanno allargato molto i due centrali, e i due esterni bassi, Di Lorenzo da una parte e Oliveira dall'altra, andavano molto centrali, quindi De Bruyne rimaneva a fare una sorta di vertice alto senza alzarsi troppo, creavano molto, molto corpo a centrocampo, perché l'esterno alto si abbassava ieri e arrivava quasi sulla linea del centrocampo e doveva chiudere l'1-2 con i due esterni bassi che si accentravano molto sulla zona di centrocampo. Cioè, loro hanno provato molto questa cosa qua in uscita ieri.
11: Un inciso, visto che lo chiedono, buongiorno, hanno sbloccato la trasferta Napoli a Vietata. Allora, guarda, l'osservatorio nazionale, no? Quello per le manifestazioni sportive, l'ha messa con bollino giallo, mettiamola così. Quindi adesso si deve pronunciare il comitato di analisi per la sicurezza. E sinceramente in questo momento io non ho aggiornamenti, quindi ancora mi sembra che sia tutto quanto fermo. Stavo leggendo l'ultimo aggiornamento a riguardo, che trovo io in rete ora, è di un paio d'ore fa, di Calcio Napoli 24, che dice che ancora la situazione è in attesa di una decisione, e per me mette i brividi. Fanno di tutto, per far sì che poi alla fine
12: salti,
11: meno vai meglio è, insomma, perché certo, tra l'anno scorso e quest'anno, mica solo a Bologna, un po' dappertutto,
12: sì,
11: hanno cominciato a bastonare e a bloccare diverse partite. Vabbè, e allora devo dare spazio però al buon Barbut, che vi deve dire una cosa e mi ha detto di stare sul pezzo, e quindi sentiamo Barbut.
13: Hai sentito la novità? A Bologna è arrivata Brum Brum. Brum Brum sono auto

0: subito. Nuova apertura Brum Brum a Bologna. Ti aspettiamo nello showroom di Borgo Panigale di fronte alla Ducati, in via Cavalieri Ducati 5/A. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Eccoci qua, allora siamo ritornati in onda. Com'è Frank Loreti? Vi dovevo intanto gli indisponibili
3: del Napoli.
2: Non sono pochi, perché ieri comunque è uscito
3: Meret
2: per un problema muscolare,
3: e Alisson Santos,
2: dove Allegri ieri ha detto: se lo rivediamo, lo rivediamo dopo la sosta. Cioè, lo rivediamo dopo la sosta, in poche parole, che si aggiungono a infortunio che si è fatto il menisco, come dicevi tu, e Marianucci, McTominay per purtroppo l'aritmia, che si sottopone ad intervento. Giovane, ernia inguinale, ne conosciamo due perché l'hanno fatta sia Odgar che Dallinga, e basta, sono questi. Però insomma sono belli tirati. Anghissà non viene messo nel conto, era già in dubbio ieri. Secondo me Anghissà recupera.
3: Dici?
2: Spero di no. Però
3: è chiaro che soprattutto per la nostra situazione avere contro Anghissà può essere un problema.
2: Beh, è un bel mastino lì in mezzo da tenere.
3: Cioè, soprattutto
2: Lobotka, per me, anche ieri Gilmour, Lobotka, per me ieri sono stati i più belli del Napoli.
3: Sì.
2: Sono d'accordo? No.
3: Lobotka ha giocato bene.
2: Beh, loro due mediana, secondo me, ha fatto una bella
3: Lobotka, Gilmour mi è piaciuto un po' meno.
2: Non ha giocato bene.
3: Sì, sicuramente. Gilmour mi è piaciuto un po' meno.
2: Sì?
3: Oh. Non mi è piaciuto De Bruyne. Cioè, De Bruyne
2: era però la prima partita.
3: Ne hanno parlato.
2: No? Non era la prima.
3: Da titolare?
2: Per me sì.
3: Da titolare può essere?
2: Oh.
3: Ne hanno parlato come se avesse fatto una partita allucinante. Per me è fermo. Cioè, in una partita come ieri dove soffri, avere De Bruyne secondo me è un po'... Poi vabbè, lì sono anche discorsi che non hai uomini a centrocampo in questo momento, però forse avrei messo più Vergara che De Bruyne ieri dall'inizio, però Allegri allena in Champions League, io no.
2: Qua c'è la guerra dei podcast, io non so cosa dirvi. Vabbè, adesso ci vediamo e capiamo, perché sennò Barbut mi devasta. Arriva qua, si sente solo la macchina a sgommare nel parcheggio.
3: Brum brum.
2: Esatto. Brum brum. E là. E qui adesso ci lavoriamo. Ti scrivo, ci lavoriamo, promesso. Ok. E va bene. Allora, partiamo dal Bologna. Bologna caccia di questo centrocampo. Ieri un po' così pur parlé. Dicevo, se un pochino di ordine si è trovato davanti, per ora, perché sta bene questo, perché Orso non c'è, qui dice Berna, perché Piccoli sta meglio di Dobbik. Poi vediamo, bisogna vedere cosa decide di fare. Insomma, davanti si è trovato un attimo l'equilibrio. Magulà è appena arrivato, Rou ci ha salutato, quindi per Magulà immagino ci vorrà ancora un po' di tempo, no? Anche perché quando l'abbiamo visto, poverina, ha giocato 4 minuti, però ha steccato un pallone che... Sembrava un reel del Rieti FC. Tu l'hai visto di quello che dice calcio d'angolo, movimento in mezzo?
3: No, non l'ho visto.
2: Il mister che calcia con due Adidas, scusate per la pubblicità, ma intanto penso che non ne abbia bisogno della nostra. Calcia con due Adidas, gli parte piena da appoggio, va a vedere,
3: scivola.
2: A sbragare. Sì. In ogni caso, insomma, ecco, quello lì sembrava un po' Mangulà, quindi per Mangulà diamogli un attimo di tempo, poi vediamo quant'è povero Mangulà. Io non ho mai visto una partita di Werder Bremen. Mm-hmm. Devo dire la verità, va bene, non ha alzato il pallone, con noi l'ha alzato il pallone.
3: No, con noi l'ha messo all'incrocio.
2: Quindi, adesso io non so che giocatore aspettarmi. Thiago gli aveva dato fiducia, ma Thiago ha dato fiducia a tutti. Quindi questo
3: però
2: me...
3: è una cosa che mi fa stare un po' più tranquillo.
2: Sì, però l'ha data veramente a tutti. Pensa a quanti giocatori Thiago ha dato tanta fiducia e poi alla fine senza Thiago... Noi ne abbiamo uno che è l'esempio Urbanski. Thiago era un giocatore lì in mezzo, magari non era, va bene, il nuovo Iniesta, siamo tutti d'accordo, però aveva trovato la sua posizione, poi da lì piano piano l'aveva un po' smarrito, no? E sai, però è anche facile giocare in una squadra che va a memoria piuttosto che in una squadra che è un po' Mangulà. Io adesso vediamo quello che può dare. Secondo me è un giovane che non ci arrivi a una convocazione nel Belgio, poi fa zero, però non ci arrivi lì, secondo me, se sei scarso. Cioè, in mezzo ce ne sono dei giocatori da convocare, no?
3: No, sicuramente. Poi, sai, devi contestualizza mettendoci il fatto che Tedesco è un allenatore di un certo tipo. Cioè che
2: ma io qui voglio
3: arrivare più spazio, dà più spazio a determinate personalità, ovvero personalità magari che non ti aspetti, come Mbangula. Cioè lui preferisce convocare Mbangula perché è un giocatore che gli piace a livello tecnico, tattico, e non gliene frega niente che sia un 2004. Quindi magari passa davanti rispetto anche ad altri competitor in quel ruolo lì. Io... Insomma, il fatto che l'abbia voluto lui mi fa stare un po' più tranquillo. Il fatto che Thiago Motta fosse un suo estimatore mi fa stare un po' più tranquillo. È chiaro che rispetto a Rowe è un altro livello, quantomeno certo. Ora è tutto un altro livello.
2: Certo. Guarda, Alex Santaviola, tra l'altro Santaviola è un pezzo di cuore, trasfertista professionista, con l'occhiolino, scrive... Molto arrabbiato. I divieti preventivi e generalizzati alle trasferte sono l'emblema dell'incapacità e dell'ottusità di chi non è in grado, o meglio, non vuole gestire l'ordine pubblico. Una vera e propria privazione della libertà individuale. Poi è chiaro che in questo caso, come in altri casi, riguarda 200-300 persone, quindi tutto passi quasi sotto traccia. Ma è una questione che a livello di principio e di una gravità assoluta andrebbe enfatizzata. Io te la enfatizzo. E sono con te, perché anche io, prima di fare di passare di qua, ero un trasfertista divertito, non a livello di Monte,
3: di Andy, del Bomber,
2: tutti i ragazzi che sono clamorosamente, però anche i ragazzi, immagino, oggi non ho Monte qua, domani vediamo.
3: Beh, sai, quando tu fai tutte le trasferte e ti tolgono la possibilità di farne una,
2: anche perché è una delle cose più belle, secondo me, del... Non sto scherzando, cioè a volte a me piace più la partita in trasferta che in casa, perché mi piace tutto, il viaggio con gli amici, le cose varie. Quindi capisco che sia veramente una cosa che faccia abbastanza arrabbiare, e avete ragione, per me. Poi vedremo. E purtroppo la tendenza mi sembra che sia quella veramente di se ne fregano, cioè se è a rischio non si va e basta.
3: Sì.
2: Basta, fine del discorso. Beh, insomma, così mi sembra un po' brutto. Comunque,
3: dici a centrocampo, quindi come si è messo?
2: No, allora io non so quanto oggi, a me sembra che dal mercato dopo le punte ci siamo incagliati, quindi io ho dato un voto molto basso al mercato, poi Rowe ha un po' appesantito la cosa, quindi da lì trovo abbastanza naturale la percezione, che non vorrei fosse indotta da questo pensiero, che a centrocampo non abbiamo ancora trovato quella quadra che sta andando a cercare Tedesco.
3: Beh sì, non c'era, dai Manfred, cioè quella quadra lì non c'è ancora.
2: Non sembra proprio, percezione, no. Tu l'hai avuta forse in qualche modo, sì, a Bergamo, con una squadra che però ti aspettava sotto. Sarri fa così, lo sai, quindi senza pressione. Però questa ricerca molto, molto dinamica, anche perché tanti movimenti, palleggio e fraseggio corto, fai girare la palla e quant'altro, cioè alla fine il succo del discorso è Bologna, c'ha Dobbic e Piccoli, pure Nem, alla fine Bologna bisogna butti dentro dei palloni, secondo me l'abbiamo visto anche nel forcing, non lo so, cioè cercherei forse di capire, ma magari il Tedesco ci sta pensando, di trovare un modo efficace per buttare dentro dei palloni, perché poi alla fine cosa conta? Far gol. Io non dico che Italiano aveva il modo giusto per far gol con le prime punte, bisogna trovare, allora forse bisognerebbe riuscire a ritrovare un attimo in un contesto che si è rotto, perché Berna, secondo me, in quel centrocampo, piaccia o non piaccia, continua a dire: ah, ma ragazzi, ma Tedesco cambia un bel po', Cioè, se tu vuoi un giocatore, beh, se tu ti immagini fino a Ferragosto di avere un giocatore a centrocampo come Bernardeschi, è un conto. Perché ha quelle caratteristiche, ti sei immaginato tutto il tuo bel film, succede, però senza Bernardeschi, secondo me, buon Tedesco,
3: l'unico...
2: adesso è un po' alla ricerca di metterci una pezza, o no?
3: L'unico che ha quel tipo di caratteristiche lì è Libra. Cioè, con caratteristiche che si avvicinano a Bernardeschi, un po' diverso, perché comunque
2: io lo butterei in campo tutte le partite se fossi nel Bologna.
3: Ah, forse adesso. Per me, io domenica vado con Amondarain, Ferguson e Libra.
2: Amondarain?
3: Sì.
2: sono molto curioso di vederlo, non vedo l'ora di vederlo per poterlo giudicare. Sono in questo momento con un punto interrogativo, no, non saprei giudicarlo, però andiamo in pausa.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
1: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manferdini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
17: Quello famoso per gli abiti da sposa.
16: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
18: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
19: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
20: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
23: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
24: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
25: Oh!
2: Ma siamo impazziti!
3: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
4: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Di nuovo insieme, questo mezzogiorno rosso-blu, avete sentito alle 12.20 Edoardo Trifelli, esterno a tutta fascia del Bologna Under 20. Tra pochissimo avremo a disposizione Gianna Ferrario, che è centrocampista del Bologna Women, andata in gol nel 4-0 contro il Genoa, partita che tra l'altro vi abbiamo fatto ascoltare su Nettuno Bologna 1, e direi che è andata molto bene la prima radiocronaca del Bologna Women contro il Genoa. Genoa che è scesa dalla Serie A, quindi con ovviamente obiettivi per tornare subito nella massima serie, Bologna e Genoa che sono in Serie B ovviamente femminile, e quindi direi che meglio di così è impossibile iniziare questo campionato.
26: Ci sta, ma...
25: Dai, un bel segnale, cioè fai un 4-0 a una diretta concorrente, perché il Genoa è una squadra che è una delle favorite per tornare in A. Cioè iniziare con un 4-0, dai un bel segnale a tutte, eh?
26: Senza dubbio. Beh, vogliono andare su, quindi vediamo se hanno cambiato e stravolto tutto. Quindi vediamo un po' come andrà.
25: Sì.
26: Edem giocherà? Secondo voi lo daranno in prestito a gennaio?
25: Io
26: sarebbe bello dargli
25: tanto
26: delle possibilità? Perché non ti piacciono i due?
25: No, non è che non mi piacciono. Mi piace il fatto che il Bologna abbia preso un ragazzo un po' più in prospettiva, e nel momento in cui rimane sarebbe bello farlo giocare.
26: Ok, spero anche di vedere a Mondarain. Un mio amico la chiama Sandra Mondain. E
25: adesso vediamo Gianna Ferrario, perché è collegata con noi.
26: Ok, allora recuperiamo questo dopo. Vai.
25: Ciao Gianna, per piacere averti qui in Nettuno Bologna 1.
27: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
25: Intanto vi faccio i complimenti per la bellissima vittoria di sabato, partita che è andata in onda su Nettuno Bologna 1, quindi esordio in campionato con un 4-0 in uno che possiamo dire, lo diciamo a bassa voce, può essere uno scontro diretto di questa stagione. Direi che non potevate cominciare con il piede migliore, Gianna.
27: Sì, grazie innanzitutto, e sì, diciamo che è stato l'inizio un po' che volevamo e ci aspettavamo, e siamo molto contente di aver iniziato con il piede giusto per questo lungo cammino.
25: Sulla partita, se vuoi darci qualche linea tattica che vi ha dato il mister Leandri per interpretare la gara, ovviamente io sono molto curioso, e poi se ci vuoi descrivere il tuo gol, il gol finale, quello che ha definito il punteggio 4-0 netto, quindi ecco, se ci vuoi anche parlare un po' della tua rete all'esordio con la maglia del Bologna, perché sei una delle nuove arrivate di quest'estate, quindi ti lascio la parola per darci un po' di indicazioni e quello che vi ha chiesto il mister nella prima partita, perché comunque la prima è molto diversa da tutte le altre gare del campionato per forza di cose, quindi magari c'è un qualcosa su cui si è concentrato maggiormente, essendo appunto la prima uscita stagionale.
27: Sì, no, quando ci siamo trovati quest'estate, il primo giorno con mister Leandri, è stato chiaro fin dall'inizio degli aspetti che voleva portare. E si è visto come la squadra ha interpretato la prima partita, ma in questo mese di iniziale ci siamo unite, perché le idee che ci porta ci danno molto stimoli, siamo una squadra completa, ce ne rendiamo conto, e secondo me questa è anche la nostra forza. La partita di domenica è partita un po' con un po' di tensione, come giusto che sia.
25: Certo.
27: Comunque si aprono le porte per un campionato dove comunque la società ci ha dato un obiettivo importante, e quindi tra emozioni e tutto, diciamo che siamo state brave a sbloccare una partita che non era facile, quindi ci siamo fatte trovare pronte nel momento giusto. Quello che secondo me non è stato invece da parte del Genoa. E secondo me il risultato è dovuto veramente a questo mese di lavoro, dove ci hanno preparato appunto perché il mister ci chiede questa aggressione uomo su uomo, sì. E dà fiducia perché abbiamo attaccanti validi, abbiamo una buona difesa, anche il nostro direttore sportivo l'altro giorno ci ha fatto i complimenti e ci ha sottolineato una cosa importante, il fatto di non aver voglia di prendere gol. E quindi vabbè, i risultati fanno umore, siamo molto contente, ma il percorso è lungo e ormai la vittoria è già nel cassetto, pensiamo alle prossime. Io sono molto contenta di entrare con una nuova maglia, soprattutto io arrivo anche da un infortunio, diciamo che è stato bello, non potevo chiedere di più, quindi... Però adesso testa la prossima, che è difficile, sarà contro il Catania, andiamo giù da loro, una squadra neopromossa dove ha voglia di farsi valere in questo campionato, dove ci sono tante ragazze che vogliono mettersi in gioco, e quando si gioca contro squadre come la Società Bologna, tutte vorrebbero essere qua, quindi ci si mette sempre quel qualcosa in più e dovremo fare qualcosa in più.
25: Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza? Perché sei passata quando eri piccola, dato che poi sei una delle ragazze più esperte all'interno della squadra. Hai iniziato con il misto, poi sei passata a giocare in una squadra di club come l'Inter e sei tornata al futsal, poi sei di nuovo passata all'11. Cioè hai tante esperienze. Se ci vuoi un po' raccontare tutti i tuoi passaggi, perché c'è tanta curiosità ovviamente anche da parte degli amici a casa che ci hanno già scritto e ti fanno i complimenti sulla partita di sabato, qualcuno tra l'altro, anzi molti erano a vedere la vostra partita, però ti lascio raccontarci un po' le tue esperienze e con anche delle promozioni conquistate, quindi sai come si fa ad arrivare in Serie A attraverso un campionato di Serie B.
27: Sì, allora io quello che racconto alle ragazze più giovani, perché non sanno quello che comunque quando eravamo piccole noi abbiamo passato per giocare a calcio, quindi è stato un'altalena di esperienze che mi hanno portato ad avere un bagaglio importante a 33 anni, tra pochi giorni, e diciamo che il calcio femminile una volta non era seguito come adesso ci sono le ragazze che partono già dai settori giovanili. Io ho giocato fino a 14 anni con i maschi all'oratorio, sì, del mio paese. Quindi sì, c'erano le squadre femminili, però non si poteva puntare tutto sul calcio una volta. Io ho dovuto lavorare e giocare, però mi ha riempito di valori importanti che voglio trasmettere, perché comunque il calcio femminile secondo me deve avere il proprio spazio e lo sta iniziando ad avere, appunto anche perché adesso ci sono le ragazze dell'Under 20 che stanno disputando un mondiale, le sto seguendo e sono veramente molto valide, quindi vedere alla loro età quanto vanno e pensare a quanto sta crescendo il calcio femminile, secondo me l'Italia si toglierà delle belle soddisfazioni. Per quanto riguarda la mia carriera, ho girato un po' tutta l'Italia, ho fatto anche 3 anni a Napoli, mi sono serviti per crescere, di avere di esperienza, perché è stata per me la prima volta essere una professionista a 27 anni e dedicarmi solo al calcio, quindi io sono professionista da 6 anni rispetto a magari a ragazzine che ormai sono professioniste già nel settore giovanile praticamente. E quindi la cosa che mi piace trasmettere è il fatto che quando sei in quel campo ti devi divertire, non deve essere un'ossessione al risultato singolo, ma al risultato di squadra, perché senza squadra non si va da nessuna parte e le promozioni non le vinci. Quindi questi piccoli valori e la cosa bella è che io sto imparando tanto anche da queste giovani, che hanno già un atteggiamento da professioniste, cosa che magari noi non avevamo, perché magari finita l'allenamento, a parte che ci allenavamo alle 8 di sera, quindi però uscivi con gli amici, cioè adesso c'è proprio, le ragazze vogliono far questo, hanno la possibilità di farlo e vedo voglia. L'anno scorso a Parma poi io ho avuto anche la possibilità di fare la collaboratrice tecnica in Under 17 e ho visto proprio quanto è difficile stare anche dalla parte dell'allenatore. Sì, però quanto veramente quando gli dai quei due o tre consigli e succedono quelle cose è bello. Quindi diciamo che questa è un po' la mia esperienza, spero in un futuro di poter continuare, ecco. Però ora c'è l'obiettivo di portare questa società ai massimi livelli, perché secondo me se lo merita.
25: Sì, anche perché poi la Bologna società proprio sta investendo tanto anche sul settore femminile, ecco, sul Bologna Women, quindi ovviamente quello che ci auguriamo, anche perché noi faremo le partite come è stata la scorsa settimana, lo scorso sabato con il Genoa, ecco, per l'esordio casalingo. Sulle tue caratteristiche tecniche invece, che centrocampista sei? Perché io da quello che ho visto nei minuti in cui sei entrata, comunque hai un buon rapporto con il pallone, vai a giocare tra le linee, dimmi poi se sbaglio, correggimi se sbaglio, però dalle cose che ho visto leggi molto bene gli spazi, ecco, quando la squadra entra in possesso palla.
27: Sì, hai avuto un bel occhio, sì, con la verità. Sì, mi piace occupare quello spazio che tante volte ancora magari anche le ragazzine pensano che fare un movimento non serva. No, il movimento serve per creare uno spazio da dover occupare, perché il campo è grande e io sono dell'idea che deve essere sfruttato tutto. Diciamo che l'esperienza nel futsal mi ha dato la possibilità di avere un po' più di qualità tecnica, perché il campo era più piccolo, quindi è molta più palla e meno corsa. Diciamo che a 33 anni sono una giocatrice completa, magari fisicamente ora ci sono le giovani che appunto fanno palestra, da quel punto di vista è un'altra epoca. Però quando sai stare in mezzo al campo e trovare gli spazi giusti, alla fine per me è semplice il calcio, ecco.
25: Infatti, tra l'altro, la nostra passata intervista è stata Giulia Ferrandi, che anche lei viene dal futsal, quindi anche lei ha raccontato di questa capacità tecnica e di saper leggere gli spazi in un certo modo, probabilmente aiutata anche dalla sua esperienza con il calcio a 5. Ecco, il mister mi ha fatto molto specie che abbia parlato fuori dai denti ai nostri microfoni subito dopo la partita, dicendo senza nascondersi che l'obiettivo è arrivare in Serie A. Quindi senza scaramanzie, cosa che mi piace molto, tra l'altro, e uno degli aspetti

0: il mister ci dà fiducia e quando vedi che ne hai fatto uno, ne hai fatto due e ci credi ancora di più e secondo me ancora diventa più facile farne tre perché ormai l'avversario è sotto un treno
1: Esatto.
0: e però la cosa bella di questo gruppo è che non abbiamo mai voglia di fermarci. Durante la settimana ci portano all'estremo, finiamo tante volte con la lingua sotto i denti, ma se poi sono questi risultati entri nel spogliatoio che fai festa e quindi speriamo di continuare così anche nei momenti di difficoltà, perché ci saranno una squadra che magari il Genoa era atteso come una delle favorite. E adesso il Bologna ha dato un messaggio importante a questo
1: Eh sì.
0: campionato. Le squadre diranno: allora il Bologna è la squadra che dobbiamo fermare. Quindi, però,
1: Sicuramente.
0: è una grande caratteristica, ce la portano ogni giorno a tirar fuori. E siamo pronte nel aiutarci nei momenti di difficoltà. Quello che vedo io, siamo un bel gruppo, abbiamo fatto un bel ritiro che ci ha unite, tra staff e giocatrici si respira una bella aria, quindi questo è molto positivo.
1: A bruciapelo, poi ti devo salutare. Obiettivo personale, Gianna.
0: No, obiettivo personale, io in realtà sì, ne ho vinte in realtà non ho mai vinto un campionato, col Parma sono arrivata seconda. Quindi per me l'obiettivo è salire in Serie A e vincere il campionato, dato che ne sale solo una. Sarebbe un bel traguardo, dai, comunque arrivo da un infortunio, una società come il Bologna, questo è il mio obiettivo.
1: Ti ringrazio molto, sei stata molto gentile e disponibile. Ovviamente in bocca al lupo per la tua stagione, per la vostra stagione, che trasmetteremo tra l'altro su Nettuno Bologna 1.
0: Grazie mille, ci vediamo presto.
1: Grazie, grazie davvero.
0: Buon lavoro.
1: Grazie. Grazie a Gianna Ferrario, centrocampista del Bologna Women. Corriamo in pausa perché tra poco ovviamente torniamo.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna, prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
3: Torna a Comacchio alla 28ª Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo?

0: O di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
4: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
5: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
4: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
5: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
4: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
5: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 13:25, mezzogiorno rosso-blu. Allora, un pochino delle vostre messaggini. Da qua, Manfred, inizia la Champions, l'inglese fanno subito bottino pieno, le italiane 0-2, il Napoli poi sembra di 3 categorie inferiore all'Arsenal. Vabbè, è quella sì, che è arrivata.
9: Sì, ma c'è molte squadre seconda. Sono arrivate in Champions?
8: No, no, seconda in Italia, Napoli secondo.
9: Ah, il Napoli, sì.
8: È la seconda in italiana, in effetti, contro la prima della Premier. E c'è
9: seconda in Champions.
8: Un paio di categorie di differenza. Cioè, sì,
9: insomma. Anche forse più di un paio, cioè, ragazzi, certo, rispetto all'Arsenal molte sono inferiori.
8: Ma questa cosa che l'allenatore gli sembra piuttosto retro, per te è un Napoli che sta indietro e non gioca? Io non sono molto, non mi sembra così allegriano il Napoli di oggi.
9: No, non lo è. È andato di fatto, non lo è.
8: Non è il Milan dell'anno scorso.
9: No, no.
8: Ha avuto
9: detto,
8: dei momenti.
9: Posso dirti però che il Milan dell'anno scorso comincia in un modo e dopo non tanto tempo
8: diventa risultatista.
9: Cioè, secondo me Allegri prova a fare qualcosa e nel momento in cui le cose non vanno tanto, forse torna un po' alla sua versione storica, ovvero di squadra che riparte e attacca gli spazi.
8: Probabilmente Vincenzo, ora idolo in Turchia, sarebbe stato molto meglio, peggio per loro. La minuzzaia della Champions, ciao, si toglie due sassolini. Italiano sarebbe stato meglio per il Napoli, non è la controprova. Con gli esterni che ha, Politano, Alisson Santos, Neres, chi mi dimentico?
9: Giovane, volendo, può star lì.
8: Giovane, però è fuori.
9: Vergara.
8: Ah beh no, hanno coso. E, dai, l'olandese. Mi dimentico.
9: Lang.
8: No, Lang, che ha fatto il suo numero. E ti spieghi perché Noah Lang è rimasta a Napoli, non lo vuole nessuno.
9: È Carso numero due, sì. Posso dire?
8: Peccato, perché è cioè, in Olanda
9: entrambi sono vedere giocatori bellissimi da vedere. Peccato. Però è un po' troppo circo. Mm-mm. Cioè, detta non in senso dispregiativo, cioè detta proprio in senso che è spettacolo, cioè quel giocatore lì è spettacolo.
8: Ok, qua consigliano un acquisto dal Milan. Il mio centrocampo è Libra, Amorim e Ferguson. Va bene, chiediamo ad Amorim se si allaccia gli scarpini. Costa un po' di ingaggio. E so, ci hanno fatto bene dietro. Questo è per me, poteva finire 0-5. In effetti hai ragione, cioè l'ha anche detto. Quant'era expected goals?
9: 4.0. 4, passavano i 4.
8: Sì. E... meglio Meret o Milinkovic Savic contro?
9: Io, ragazzi, non ce la faccio. Noto sempre che a Milinkovic Savic gli danno tutti molto addosso. È un portiere che
8: per me è fortissimo.
9: Non mi fa impazzire.
8: Per me è fortissimo.
9: Però per me è meglio di Meret. Cioè, per me Meret ha molti limiti caratteriali, nel senso che uno è uno di quelli che si deprime. Quindi se fa, cioè, se fa un mezzo errore in una partita, fa altre tre erroracci.
8: Io preferisco Milinkovic senza se e senza ma.
9: La potenza che ha Milinkovic con la palla è un qualcosa che comunque ti fa comodo spesso.
8: Comunque, cioè
9: il Napoli come... di Conte, da quella situazione lì ha tirato fuori tantissimo,
8: E mi sembra che Conte non abbia mai messo in discussione questo.
9: Praticamente mai.
8: Oddio, non ha la verità in tasca neanche lui, però ha un discreto feedback, no?
9: Sì.
8: Non ti nascondo che non sono così contento, però vabbè, è andata così. Magari, speriamo che sia un po' sottotono. Ecco, questo è quello che spero, visto che ha giocato poco. Ciao, buongiorno. Ma beh, che ma gioca solo in nazionale? Che col Napoli non gioca mai.
9: Questa è una cosa che ho tirato fuori io l'altro giorno. Cioè, il motivo per cui lui non si sia riuscito a esprimere con, fuori dal Bologna, come ha fatto con il Bologna. Perché, detto proprio sinceramente, per me è un giocatore, cioè io qua al Bologna ho visto un giocatore per 2 anni fuori di testa, Cioè io di errori di Beukema ne ricordo 2.
8: No, errori pochissimi. Uno in anticipo su una partita col Cagliari, mi ricordo che se sbaglio in anticipo Cagliari,
9: quello lì, prendiamo gol con Luvumbo.
8: Proprio per dire che mi ricordo l'errore di Beukema, perché ne credo ne abbia fatti 2 da quando
9: sì. Forse un altro a Empoli, mi sembra, nella partita che vinciamo, quella con gol di Fabian, quella che sancisce la nostra entrata in Champions League. Però c'è, cioè, un giocatore così solido, sinceramente faccio fatica a capire perché al Napoli abbia avuto così tanti problemi. Per me tecnicamente tra lui e Rafa Marin c'è, cioè,
8: la chimica con Lucumi era perfetta. Poi Lucumi magari è uno che quando gli giochi vicino ti migliora, cioè ti fa, cioè quando giochi vicino a Lucumi giochi meglio, può anche starci, anche se in quel
9: però
8: periodo
9: anche
8: Lucumi
9: lui
8: valeva
9: la stessa cosa anche per Lucumi con Beukema, però cioè quindi reciprocamente
8: sì,
9: probabilmente
8: era una coppia perfetta. Era una coppia perfetta, c'è poco da dire, era una coppia perfetta.
9: Forse limiti caratteriali. Tra l'altro, cos'era? Cioè,
8: Lucumi e Beukema mettono in panchina Calafiori in diverse partite. Calafiori con Motta ha avuto i suoi periodini,
9: No, giocano le alternava, tutti e tre giocano più o meno le stesse partite da titolare, circa 24-25, tutti
8: mi
9: e tre.
8: Mi ricordo i numeri, ma mi ricordo che c'era Ricky che era abbastanza...
9: C'era una bella scelta.
8: C'era una bella scelta. Tra l'altro, quindi voleva giocarle tutte, giustamente, stava spaccando tutto.
9: Tra l'altro al mare, prima di venire via, a cena, fuori... nel tavolo dietro di me c'è suo padre.
8: Ah sì?
9: Insieme alla moglie.
8: Vedi?
9: Cioè di Beukema.
8: Sì, ho capito. Non me lo ricordare il suo papà, che mi ha fatto arrabbiare abbastanza.
9: L'ho detto apposta.
8: L'ho perdonato. La Serie D è una bella palestra, probabilmente meglio anche che fare certe categorie di under. Ti scontri in piazze storiche contro adulti. Opinione mia, chiaramente, Ricky.
9: Per me sì. Cioè per me è un percorso che ci può stare. Cioè da un certo punto di vista posso dirti, impressione che ho avuto in queste prime 3 partite, per me è uno dei più pronti Trifelli, che ha fatto la Serie D l'anno scorso. Cioè per me è uno dei giocatori che mi dà l'idea proprio di essere un certo tipo di calciatore, cioè che si è già misurato in un ambiente di un certo tipo, cioè con tanti giocatori di età differenti, giocatori più esperti, cioè comunque in Serie D becchi il classico bomber che ha 33 anni, che è lì comunque, è un giocatore che mi ha dato quelle vibrazioni lì, Trifelli, queste prime 3.
8: Allora, poi
9: oltre che a livello tecnico, perché mi è piaciuto molto, cioè interpreta bene quel ruolo lì.
8: Sono contento, dai, forza. Tra poco abbiamo anche Cippo, voglio parlare con lui anche delle sue esperienze con i giovani, un po' ne ha fatte diverse e voglio vedere. E tra l'altro, Ricci o Galli? Galli o Ricci? Bologna dove giocherà?
9: Il Ricci, probabilmente.
8: Stadio Enzo Ricci. E se dopo aver perso con gol di Odegaard perdesse con gol di Odgaard, Gianluca? Beh, questa è una domanda che non avrà risposta fino a domenica.
9: Esatto. Fino a gioca Odegaard?
10: Per me no.
8: Ah, io non ho... Guarda, ti ripeto, sono preoccupatissimo e allo stesso tempo ho fiducia, perché vedo che siamo veramente molto indietro. Ci può stare. Io non so come andrà a finire. Auguro a moltissimi il meglio e auguro a moltissimi che non succeda quello che è successo a Motta dopo un po', quello che è successo a Italiano dopo 11 partite, perché è quello che comunque, cioè, è scappata un po' la frizione in sto periodo, quindi dopo se no diventa anche quindi speriamo che trovi la quaglia non la quadra. Non so se gioca Odegaard, però si sostituisce sempre con Berna. Si scambiano di posizione in continuazione quando Berna viene giù. Secondo me gioca Odegaard perché in questo momento lui la vede così. Poi mi dovranno spiegare per quale motivo allora non fa l'interno direttamente e sta lì, perché tante volte con Sassuolo proprio lo vedevo, cioè si scambiavano posizione in continuazione.
9: Manfred, perché?
8: Però io non voglio neanche parlare di queste cose, perché io non mi ci metto in questo. Dico che per me in questo momento lui ci crede in Odegaard, quindi è probabile che esista. Non lo so, ha fatto un'ottima partita con l'Atalanta. Odegaard a me è ottima, mi è piaciuto Odegaard, e ho detto cioè, alla fine può giocare come interno. Non l'avrei mai detto.
10: Beh, no, però stava più alto,
8: più faceva tre quarti, infatti.
10: Sì.
8: Sono d'accordo.
10: Sì.
8: In una squadra però che non ti
9: prendeva. Come con la Lazio dove parte Odegaard? Con la Lazio parte basso. Con la Lazio parte
8: era sempre a centrocampo.
9: Basso, e poi mi sembra che si alza, cioè alza la posizione nel secondo tempo, infatti va meglio. Cioè, secondo me Odegaard con la Lazio nel secondo tempo è uno dei migliori del Bologna. Però al primo tempo non vede palla, eh.
8: Qui c'è una chiave tattica, una previsione tattica di domenica. Domenica prevedo, questa è una cosa che secondo me con Italiano nella seconda metà del campionato ci poteva stare. Con Tedesco in effetti abbiamo visto che comunque lui va sui riferimenti, uomo su uomo. Poi ha delle uscite diverse, per esempio lo ha spiegato lui dicendo, sai, noi l'anno scorso vedevo che con Vincenzo usciva il centrale, in pressione sul play, al centrocampo, noi usciamo col terzino. Quindi cambia un po'.
9: Preventive le facciamo un po' meglio quest'anno.
8: Non lo so, però abbiamo preso delle belle infilate da Sassuolo.
9: Sì,
8: quindi
9: sì.
8: Lui cosa dice? Domenica prevede una partita in cui noi abbiamo più possesso, giriamo palla, prendiamo gol in contropiede, perché comunque non riusciremo a contenere Højlund, e una volta preso gol non riusciamo più a pareggiarla, anzi rischiamo di prenderne altri in contropiede. Quindi lui vede un po' lo specchio di Italiano, ma probabilmente perché in effetti abbiamo preso. Il Sassuolo ha fatto una partita molto ordinata, a volte ha anche dimostrato un buon fraseggio, però avendola sbloccata e poi ritornato subito in vantaggio dopo il pareggio, ha impostato una partita a corta dietro e contropiede.
9: Tanto
8: che attenzione, ed è qui che io insisto, il Sassuolo di grosso giocava così, molto ordinati dietro, ripartenze veloci, due ali molto forti, veloci. Avevano Volpato, Bernardeschi da una parte, Laurentier, non mi ricordo chi dall'altra. E Aquilani è stato bravo, perché il cambiamento è meno sconvolgente di quello che ha portato poi Tedesco, perché che vuoi da noi gli esterni prestavano le linee, adesso gli chiede di stare vicino alla punta centrale. Quindi
9: comunque molto si giocherà su quel duello lì, sulla punta.
8: E chi ci metti?
9: Che non ho dubbi, cioè se... no.
8: Ci metti Haaland,
9: certo.
8: Su Højlund,
9: sì.
8: Però in contropiede Højlund.
9: Ah beh, lì però devi essere lì devi essere bravo a leggere prima. Lì devi essere bravo a leggere prima, perché Højlund se no in contropiede ciao. Cioè sei non d'accordo? C'è nessuno che gli sta dietro, Nella nostra difesa non c'è nessuno che gli sta dietro.
8: Sei d'accordo che
9: cioè se Bowie spalla la porta, se Bowie ci ha distrutto i centrali, perché Bowie è proprio sigaretta, caffè. Proprio non ha fatto vedere palla,
8: scomodo,
9: ai centrali, sì.
8: Perché è piccolino e veloce.
9: Beh, non è tanto piccolo.
8: Beh, però è veloce.
9: Sì, è rapido, sì. Si muove bene. Se lui ci ha distrutto i centrali, Højlund
10: è un per tre, eh? Cioè Højlund su questa cosa qua è uno dei migliori che c'è in campionato, secondo me.
8: Senza dubbio.
10: Sulla scoprire palla a spalla alla porta.
8: Senza dubbio, dobbiamo andare in pausa. Sono curioso di vedere come l'affrontiamo. Per me ci mette Haaland e sono curioso di vedere, perché per me sarà così, se nell'idea di Tedesco nel suo 11 la coppia Haaland Teat. Credo di sì. Andiamo in pausa. Sei d'accordo?
10: Sì, sì.
8: Credo di sì. Andiamo in pausa e torniamo subito.
11: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
14: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
11: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
15: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Via! Show, show!
17: Ah, così non ci riuscirai mai.
16: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
17: Con un po' di sale sulla coda?
16: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
11: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Vuoi una nuova macchina da giardino?
19: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
18: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
19: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
18: Manferdini, la certezza dei professionisti.
19: Approfitta ora degli extra sconti.
20: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
19: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
20: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
19: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
20: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
21: 99 non è possibile.
22: Tutto ok?
21: 99, Puma, microtasso.
22: Calmati, ora chiamo qualcuno.
21: 99.
22: Pronto?
21: Puma,
22: 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
21: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
23: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
24: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
25: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
26: Ehi, non ti piace la pappa?
27: Forse vuole qualcosa di più.
26: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
27: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
26: Ok, ordiniamo subito.
27: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Il Bowie piccolino è il cantante, dice lui, in effetti sì. Quanto è alto Bowie? Non sarà, cosa sarà? Un 80? Eh? Vai a vedere. Ascolta, ce l'ho già. Giacomo Cipriani, buongiorno, scusami, stavamo discutendo sui centimetri d'altezza di Bowie. Ciao. Che non è un attaccante, ciao, proprio fisico, bene, come eri tu. Ciao Cippo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, ma no, è piaciuto molto a me come attaccante. 1,90? Mi ha sorpreso, quindi...
8: So, cioè, è 1,90, a me in campo sembrava più piccolo, come non detto. E, beh, lui ci ha fatto tribolare un bel po', perché ha caratteristiche che poi alla fine è veloce, tecnicamente non è male, certo, magari non è un bomber, però è uno che fa giocare bene la squadra, o no?
1: Ha giocato molto bene, spalle alla porta, e non sono mai riusciti a anticiparlo, e quindi vuol dire che fa parte del suo repertorio questo tipo, questo modo di giocare, e poi agevola notevolmente gli inserimenti poi degli esterni che hanno messo un po' in difficoltà, insomma, la difesa del Bologna, ecco.
8: Senti Cipo, oggi hai fatto una bella intervista a Carlino, hai parlato di Dobbik, no? Ti chiedo anche di Piccoli insieme. Senti, che attaccanti sono? Tu eri un po' più simile a Piccoli?
1: Un po', eh? Fisicamente tu più a Dobbik, però come caratteristiche poi dopo nel giocare più a Piccoli.
8: Sulle palle alte te ci dai dentro abbastanza, no? Gioco aereo e tutto.
1: Sì. Sì, sì, adesso si gioca in maniera anche diversa, la palla aerea dalla difesa non è più quasi contemplata, però diciamo che Piccoli magari riempie meno l'area rispetto a Dobbik, ha meno gol forse nei piedi, spero di sbagliarmi, però è un giocatore molto, molto utile, molto, molto utile alla squadra, al gioco della squadra.
8: Ci sta. Senti, come li vedi tu loro due? Cioè, adesso mi hai già spiegato un po' le differenze, però Piccoli tutto sommato ha un 2001, quindi ha 25 anni, deve fare i 26. Secondo te la piena maturazione di un attaccante come lui, che comunque ha fatto tanta esperienza in A, ha girato diverse squadre e quant'altro, può arrivare, cioè per un attaccante centrale arriva un po' più tardi, oppure secondo te cioè margini di miglioramento siamo più o meno lì, cioè il livello di Piccoli è standardizzato, ora sta a lui cominciare un po' a come dire, confermarsi e magari aumentare le sue statistiche.
1: Ma adesso non c'è un'età nel quale il giocatore si ritiene maturo. Piccoli, io me lo ricordo a Bergamo, e a Bergamo ha fatto un grande campionato, e poi dopo è andato alla Fiorentina in un'annata che sicuramente non è stata fortunata per quasi nessuno, è stato sicuramente difficile, non ha confermato quello che di buono aveva fatto vedere magari l'anno prima. Secondo me questo potrebbe essere l'anno giusto nel quale fa, insomma, conferma quello che di buono anche a livello numerico ha fatto all'Atalanta. È chiaro che non è facile, ha fatto bene a Cagliari anche, scusate, quindi insomma io mi aspetto tanto da Piccoli. È chiaro che da subito aspettarsi un giocatore dove fa bene entrambe le fasi, sia quella di finalizzazione sia quella di costruzione per la squadra, non è semplice, anche le idee sono nuove, il allenatore è nuovo, il giocatore che è appena arrivato quest'anno, io per il momento sono soddisfatto. È chiaro che quando funzionerà tutta la squadra potremo anche fare le prime valutazioni anche sull'attaccante.
8: Guarda, ti mando questo messaggio di Marco. Cippo prima di subito all'interno del Bologna per far crescere i giovani, e io lo firmo adesso. Perché? Perché Cippo, tu dai, cioè di quello oggi, no, oggi tutti abbiamo negli occhi Libra, il suo debutto, poi ha fatto il salto praticamente dall'under 18 alla prima squadra, no? Perché lui ha giocato in under 20 sotto età, però oggettivamente di tutto quello, cioè tu sei stato il ragazzo, dai, lo sappiamo, più talentuoso prodotto dal vivaio negli ultimi quanto? 30 anni? Eravate tu e Magni, poi ovvio c'era Gambero, Zaccardo, ce n'erano, perché ne tiravamo fuori, però tu insomma avevi anche un ruolo e hai avuto un impatto con la Serie A che e sì, anche
1: diciamo,
8: l'Europa.
1: Diciamo che, quello, diciamo che il settore giovanile che ho vissuto io e gli anni nel quale insomma siamo venuti fuori come giocatori, quelli che hai citato, è stato una, sono stati anni dal punto di vista del settore giovanile diciamo fortunati, dove sicuramente si è lavorato bene, e credo che Bologna in questo momento stia lavorando molto bene, e quindi nei prossimi anni secondo me come Libra mi aspetto che ne vengano fuori altri, perché negli ultimi anni ha sempre lavorato bene, ma è chiaro che il settore giovanile i risultati li vedi un po' più a lungo termine, almeno sui 5 anni, quindi vedremo, mi auguro di vedere dei nuovi Cipriani, Zaccardo, Gamberini, Megni, Della Rocca, Terzi, insomma per citarne alcuni, quelli che mi vengono in mente prima di tutti, però è chiaro che l'ondata mi sembra quella giusta, ho visto l'anno scorso giocare all'Under 18 di Gigi, mi è piaciuta molto, a giovani veramente interessanti che quest'anno fanno la primavera. Libra non è una sorpresa per gli addetti ai lavori, la qualità del ragazzo c'erano, erano molto conosciute, adesso lui ha questa opportunità, è chiaro che l'intensità che va a trovare in Serie A è diversa, quindi si dovrà adattare, ma è il suo percorso e mi auguro che sia un giocatore utile al Bologna, credo di sì, perché con le sue caratteristiche non, forse in rosa non l'abbiamo, ecco.
8: Senti, ma tu tra l'altro hai fatto Imolese lavorando con i ragazzi, poi dopo se non sbaglio Spal Modena con l'Under 17, adesso sei a Ravenna con l'Under 19?
1: No, sì, sto girando intorno a Bologna.
8: Sei sempre lì attorno, no. Bravo. Esatto.
1: No, no, nel senso, devo essere anche sincero, l'anno che andai a Modena, Bologna mi chiamò, Margotto mi chiamò, anche Marco Di Vaio, e mi volevano a Bologna. Però ho intrapreso questo percorso con un mister che stavo, col quale collaboravo, e dalla Spalla a Modena, e chiaramente c'era un rapporto personale, e insomma ho sperato che ci fosse poi la possibilità in futuro.
8: Beh, e magari sarà così,
1: adesso,
8: no?
1: Questo certo, mi auguro, questo mister adesso è la Juve con Spalletti, quindi insomma è sicuramente molto bravo, spero che nei prossimi anni, adesso la mia esperienza qua a Ravenna, sta molto bene, è una società che è emergente, che vuol fare bene, è chiaro che io insomma sono legato a Bologna in tutto e per tutto, quindi mi auguro che nel futuro ci possa essere la possibilità di lavorare all'interno del mondo rossoblu, ecco.
8: Hai incrociato Ronaldinho?
1: Sì, sì.
8: Sì. Beh, pazzesca sta cosa.
1: Una bella operazione di immagine, sì. Chiaramente l'obiettivo della squadra, della società è quello di salire di categoria, e quando sali di categoria tutto questo dopo è ancora più bello, no? Dopo è ovvio che è un grandissimo campione, se riuscirà a dare il suo contributo per lo spettacolo ancora meglio, ecco.
8: Senti, dimmi la verità, tu tra l'altro, nel tuo percorso hai dovuto necessariamente, no, lavorare tantissimo anche sul tuo fisico, perché poi quando ti eri fatto male inevitabilmente hai iniziato, no, a lavorare anche sulla massa e quant'altro. Per i ragazzi, cioè, ti faccio un esempio, questo è un mio trip in realtà, nessuno lo richiede, nessuno sta pensando a questo, però per esempio, non so se lo conosci, Bologna ha questo ragazzo, lo Monaco, molto forte davanti, no? prima punta agile, tecnicamente bravissimo, secondo me vede anche cose importanti, cioè proprio qualitativamente fortissimo, gioca prima punta. In Italia secondo te c'è spazio per le prime punte non muscolari? O bisogna lavorare sui ragazzi e portarli ad essere... Dimmi.
1: No, lo conosco, lo Monaco è un ottimo giocatore, non nasce punta, lui nell'ultimo anno si è trasformato come attaccante, sì. Vero, ha grande qualità, ovviamente deve intraprendere il suo percorso. È chiaro che negli ultimi anni c'è stata un'inversione di tendenza, cioè la classica prima punta era stata un po' abbandonata per avvantaggiare magari i giocatori con caratteristiche diverse. Ora si tende invece a tornare un po' al passato e a prediligere magari anche una prima punta, anzi adesso i senatori la vogliono Anche lo stesso Pep Guardiola, no? Si è convertito, no? Quando il suo centravanti era lo spazio, ora invece ha preso, cioè, insomma, forse il centravanti per eccellenza, e quindi
8: direi
1: ha
8: avuto, il più forte al mondo
1: per eccellenza.
8: Ha chiesto il più forte al mondo perché lui non, insomma, non si fa tanti problemi. Però anche Spalletti quest'estate chiedeva la punta muscolare, no? Ti ricordi?
1: Certo, no, ma sono un po' le idee calcistiche che comunque si evolvono, e quando va bene una, chiaramente viene contrastata questa idea, si passa a un'idea successiva, e chiaramente le caratteristiche del giocatore si devono adattare a queste nuove idee, e a volte è più congeniale un certo tipo di attaccante piuttosto che un altro. È ovvio che il centravanti moderno è quello che sa fare tutto, però chiaramente non è così semplice, ce ne sono. Ma forse nella serie di oggi forse meno, però abbiamo dei talenti, abbiamo dei giocatori sicuramente giovani, Bologna ne sta sfornando secondo me tanti interessanti, e alla domanda che mi facevi tu, secondo me c'è spazio per tutti con le proprie caratteristiche, non è che uno è precluso piuttosto che un altro perché non ha quel fisico di un certo tipo. È ovvio che se ha anche quel tipo di fisico e riesce a essere anche tecnico e veloce, è ancora meglio. Cerchiamo di formare ragazzi più completi possibile da questo punto di vista.
8: Ma ti chiedo anche questo allora, allora facciamo così, non è facile rispondere, però a Bologna sai, si è aperto quest'estate dibattito, meglio Castro Dallinga per quello che hai visto fin qui, o Dovbyk Piccoli, cioè nel cambio cambiano le caratteristiche, però quindi si fa fatica, quindi è una domanda un po' così, secondo te nel cambio com'è andata? Da attaccante, parlando di attaccanti.
1: È presto per rispondere. Chiaramente sulla carta all'inizio, cioè oggi abbiamo due giocatori che con più presenza in Serie A, nel senso più esperti da questo punto di vista, oppure più esperti a livello internazionale anche, però è chiaro che Castro è sicuramente a Bologna ha fatto vedere di essere un giocatore di un certo livello, e non a caso è andato secondo me nella piazza anche giusta per fare un alto salto di qualità, e oggi hai invece dei profili diversi, hai un giocatore che magari sai perfettamente che è un giocatore di spessore, ma che ha avuto problemi fisici, viene da un anno e mezzo nel quale ha giocato poco, quindi da recuperare. Sono percorsi diversi di scommesse diverse da questo punto di vista. Dallinga qua purtroppo non ha fatto vedere magari il suo potenziale, magari da un'altra parte magari glielo auguro che lo possa fare, e poi c'è Piccoli che anche lui non viene da un anno felicissimo, ma comunque sappiamo che è ancora giovane e può dare secondo me confermarsi e magari fare quel salto di qualità che ancora magari non ha fatto.
8: Ci sta.
1: Io aspetterei prima di dare delle sentenze, ancora oggi non sono ancora in condizione nessuno dei due. E prima di dare qualche giudizio e valutazione aspettiamo e diamogli un pochino di tempo. Per me già oggi qualcosa di buono si è visto, chiaro che Dobby ancora non è al 100%, Piccoli ancora magari deve integrarsi ancora meglio nel gioco della squadra, ma per me ha fatto comunque delle buone partite, ecco.
8: Ci sta. Su Bologna quanta pazienza, cioè come la vedi tu? Vedendo la partita con il Sassuolo c'è tanto lavoro?
1: Ma abbiamo fatto partite con l'Atalanta, è stata una partita molto diversa rispetto a quella col Sassuolo, anche per la condizione atletica avversaria, cioè l'Atalanta era una partita dove l'Atalanta era un po' sotto ritmo, un po' sulle gambe, e anche se ha eccellenti valori, mentre Sassuolo ti aspettavi una squadra con meno qualità, in realtà è venuta fuori una squadra che è già brillante, già con tanti concetti che magari non ha cambiato così tanto nonostante abbia cambiato l'allenatore sicuramente bravo, ha dei giocatori interessanti, è una squadra che secondo me non è banale, e quindi ti ha messo anche un po' in difficoltà, anche perché a livello di condizione atletica era più avanti dell'Atalanta.
8: Sì.
1: Le linee di gioco che hai visto con l'Atalanta, belle, lineare, a volte un po' troppo magari non dico macchinose, però si vede che i concetti sono nuovi e quindi è anche normalissimo che sia così. Abbiamo visto un buon Bologna, magari col Sassuolo un po' meno, ma perché dall'altra parte vedi una squadra sicuramente più aggressiva e quindi ti dava molto meno spazio e tempo di fare quello che hai fatto con l'Atalanta, che invece ti ha concesso qualcosa di più. Poi è andata male con l'Atalanta, con Sassuolo invece comunque sei riuscito comunque a riprendere la partita, ecco.
8: Cipo, ti ringrazio, chiacchierata io ti riprenderei quando vuoi tu, non ti rompo perché devi lavorare, c'hai cioè da fare dell'autostrada tutte le volte, però se ogni tanto in per macchina tu vuoi farmi in compagnia, dai, io con,
1: sempre
8: con
1: volentieri.
8: Ragazzi che
1: a
8: il campo l'hanno
1: Bologna,
8: mangiato
1: sempre,
8: sempre. E ti mando questo saluto, evviva Cipriani, evviva mio figlio che dopo 4 anni nel settore giovanile a Bologna si appresta ad iniziare il secondo anno Under 17 Ravenna da tifoso rossoblù Andre, quindi sarà uno che vedrai bazzicare nei campi, non è dei tuoi, però sì, avrai un bolognese lì che ti gira attorno.
1: Allora ci darò un occhio, ci darò, come si dice.
8: Bravo, ti do un bacio. Ti saluta anche Frank Loretti. E allora
1: salutamelo tanto.
8: Grazie a Giacomo, ciao. Cipriani, a prestissimo. Grazie a Francesca Bolognini per la fantastica regia, grazie a Frank Loretti per la meravigliosa compagnia. Vi ricordo, ci sentiamo domani con tutti gli appuntamenti, poi l'ultima giornata prima del weekend di partite. Ciao.
11: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 14:01.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, l'ora Trampiano Giuliani, verso l'attuale il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come i dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League alle 18:45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
9: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
10: Capisco ovviamente l'emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che una partita di calcio, vediamo come va, però tanta fiducia.
7: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
4: Nettuno Bologna 1.
28: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902 l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
29: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
12: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
13: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
8: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Quasi gol, presentato da
12: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
13: Et capè, u carot.
14: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
15: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
16: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
17: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
11: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
18: Sono le 14.07, io sono Leo Vicari, quasi gol oggi da solo. Sono arrivato, sono scappati tutti oggi dalla radio, sono anche in regia, ci seguite anche sul canale 93 con le mie sapienti di Tina. Ho appena messo l'inquadratura sul sottoscritto, forse era meglio la sedia vuota di fronte a me, sicuramente meglio se non parlo da solo, cosa che farò invece nella seconda ora, anche se ci sarete voi, spero, mi auguro, perché io fino alle 15 sono con il bomber Francesco Zizzari. Fra, come sta? Ciao.
19: Ciao Leo, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati.
18: Fatto pure la riva. Fra, come è stato? Dato del lei, come?
19: Ma la ringrazio per voler mantenere distanza.
18: Se lo merita.
19: La ringrazio. Sì che ho avuto a che fare questo weekend, Leo, con dei professionisti, abbiamo fatto una bellissima coaching.
18: L'ho visto.
19: Fra cui conosci molto bene anche Ciccio Cosenza, che so che ci sta ascoltando, perché Da Casalecchio siamo pronti, Leo. Domani sarò dalle vostre parti, verrò a Bologna, a Casalecchio.
20: Noi vediamo, noi dalla vetrata della radio, noi vediamo Casalecchio.
21: Poi è una questione di linea d'aria, perché poi alla fine per arrivare a Casalecchio una dozzina di minuti ci vogliono, però noi vediamo Casalecchio dalla vetrata della radio, quindi è tutto un cerchio che si chiude. Quando prima mi hai detto ho fatto coaching, chi rompe paga, i coaching sono suoi alla fine, no? Ecco, quindi...
19: Ma allora, guarda, Leo, ho cercato di rompere il meno possibile, nel senso...
21: Che cos'è il coaching? Cosa hai fatto con questi professionisti? Ecco.
19: Allora, è stata una bellissima, sono state tre bellissime giornate di formazione. Ho avuto il piacere anche di avere, oltre a Ciccio Cosenza e diversi collaboratori del Casalecchio, che mi fa molto piacere, la politica di questa società. Io credo nel progetto, nella tecnica, nella base, e di lì devo formare questa parola importantissima, i miei istruttori. E oltre, naturalmente, ho avuto dei collaboratori anche di Mirko Antenucci, altri allenatori di altre società del territorio. Abbiamo fatto tre giornate, Leo, bellissime di formazione per quanto riguarda l'apprendimento di base, quindi livello dai 6 ai 9 anni. La cosa che, ripeto, ha sorpreso in modo particolare questi professionisti e questi appassionati anche di calcio, allenatori, dirigenti, quindi più passione o appassionati, ecco, è stata quella, Leo, di basta chiacchierare, dire bisogna fare, a bambini di 6 anni bisogna dimostrare, essere in grado di dimostrare. Quindi per cui li ho messi alla prova, so che mi hai seguito, in tanti mi hanno seguito sui social, hanno seguito il progetto FZ11 su Instagram, e siamo passati dalla parte didattica in aula, dove ho fatto formazione spiegando loro quanto sia importante dal linguaggio del corpo, quindi i principi semplici di capire un ragazzo cosa mi sta trasmettendo, cosa mi sta dicendo. Non siamo tutti uguali, a 6 anni, 7 anni c'è quello che ha bisogno di essere messo nel suo mondo, a suo agio, quindi se in quel momento mi sta parlando con il corpo, io devo capire cosa mi sta dicendo. Bravo. Non posso far finta, no? Mi tocco i capelli, guardo in terra, come mai questo bambino non mi guarda in faccia? Io sono qui per aiutarti. E quindi, Leo, li ho fatti divertire in primis, perché parliamo di una fascia d'età dove il divertimento è al centro del progetto, ma soprattutto gli ho fatto capire che già a quell'età si può indirizzare una formazione, soprattutto non far finta di dire sono piccoli, si devono divertire. Verissimo, ma nel divertimento, io credo che qui ci ascoltino milioni di persone, un bambino si diverte di più se impara ad avere un po' più padronanza tecnica, a sapere un po' più cosa sta facendo, perché lo sta facendo, come va fatto. E allora per quello io, Leo, ho deciso di fare questo corso di formazione. A dicembre farò il secondo livello, 18, 19 e 20 dicembre, sempre a Pistoia, su una fascia d'età dai 10 ai 13 anni, quindi step successivo, che possono partecipare tutti. Quindi le iscrizioni sono sempre aperte su app.fz11.it, e Leo è bellissimo, il feedback ricevuto da tutti gli allenatori, dove il giorno dopo sono andati al campo, hanno provato a fare quello che abbiamo imparato, messo in pratica in questi tre giorni, e il feedback loro è stato bellissimo. Mister, i bambini si sono divertiti tanto, ti ringrazio. Io non voglio inventare nulla, sia chiaro, ma semplicemente da 8 anni mi dedico a questo progetto, so come rapportarmi sulla specificità del ruolo e sulla tecnica, quindi per cui mi fa piacere che ci siano persone che abbiano voglia di ampliare le proprie competenze e arricchirsi. Vero. Come del resto, Leo, mi sono arricchito io, sia chiaro.
21: Sì, sì, sono anche certo che tu hai studiato, hai ampliato anche tu enormemente il tuo bagaglio di conoscenze che avevi da giocatore, hai anche imparato dai tuoi errori, immagino, no? Cioè, io immagino che tu abbia anche imparato sul campo, no? I primi allenamenti tuoi alla FZ11 Academy non sono come quelli di oggi.
19: Assolutamente sì, Leo, ma infatti è quello dove ho voluto portare questi allenatori al corso, li ho fatti fare a loro quello che poi vanno a chiedere ai ragazzi. Cioè, parliamo a ragazzi dove va fatto vedere il gesto, non va raccontato, non dobbiamo dire si fa così, perché un bambino ha bisogno di vederlo, un bambino a quell'età ha bisogno di capirlo vedendolo, ed è ammesso, gli ho detto agli allenatori, ho detto è ammesso l'errore, sappiate che potete inciampare sul pallone, i bambini si faranno una risata, ma quella risata lì ce la facciamo tutti insieme, perché è condivisa, gli facciamo capire che fa parte, anche l'allenatore può sbagliare, no? Cioè, quindi è proprio lì che nasce, dall'errore, si impara dall'errore, ma dall'errore bisogna continuare poi a lavorarci per magari con l'età sbagliare, magari cercare di sbagliare il meno possibile.
21: Ti faccio una domanda su un giocatore di proprietà del Bologna che sta facendo benissimo in Serie A, che ha comunque appena fatto 22 anni, che ha fatto della B, si è andato a prendere dei calci in Serie B, è andato a fare le prime esperienze di calcio professionistico di un certo livello in diverse piazze anche toste come Terni, come Salerno, come Frosinone, e oggi sta stupendo un po' tutta la Serie A, che è Antonio Raimondo. Antonio Raimondo è totalmente di proprietà del Bologna, gioca a Frosinone, sembra un enigma irrisolvibile per le difese che ha incontrato finora in queste prime tre giornate di Serie A, e vado a chiedere a questo punto al bomber Francesco Zizzari e all'allenatore Francesco Zizzari cosa diremo a un ragazzo appunto della fascia di età 21-23 come quella di Antonio Raimondo, se ci potessi fare 10 minuti di chiacchiere lui ti dicesse: allora cosa devo fare mister adesso? Continuare così, aspettarmi che arriveranno degli ostacoli, dei momenti peggiori, oppure accoglierli anche, cosa diresti a Raimondo oggi?
19: Guarda Leo, mi hai fatto una bellissima domanda e ti rispondo anche qui con la coaching che io farò a giugno, quindi l'anno prossimo, per la fascia d'età più 18. Wow. La fascia di età più 18, Leo, si parla di affacciarsi a una prima squadra, certo. O meglio, a 18 anni il talento già in una prima squadra, no? Non tutti però hanno già il talento, non hanno già la prontezza di arrivare a 18 anni. Allora quella fascia ibrida, nel senso, cosa voglio fare da grande? Sono in quella fascia lì, mi dedico al mio lavoro possibile o mi viene qualsiasi cosa va bene tutto? Quindi quella lì è un'età ancora più critica e difficilissima da gestire. Io gli direi in maniera molto semplice: scegli quanto prima cosa fare da grande, perché sei in una fase in cui che calcisticamente l'aspetto anagrafico non conta più. Cioè a quell'età lì i talenti a 16-17 anni sono già aggregati a una prima squadra, hanno la possibilità di inserirsi, di lavorare in una prima squadra, perché no? A esordire anche, cioè io a Verratti, con Verratti a 16 anni aveva già esordito in Serie C, cioè quindi cosa vuol dire questo Leo? Che è una fascia talmente importantissima dove te hai costruito dai più piccoli per arrivare lì, e quando arrivi lì Leo devi essere maturo per capire cosa vuoi fare subito, cosa vuoi fare da grande. Non vuol dire arrivare, sia chiaro, perché poi statisticamente il mondo ci dice che un professionista su ogni 30.000 e passa diventa poi a sfocia, benissimo, ma io posso essere quello dei 30.000, cioè essere l'unico dei 30.000, o per forza io devo essere un gregge e devo unirmi agli altri? Cioè è questo il concetto. E ascoltavo delle interviste meravigliose dove diceva sempre Velasco ultimamente, no, le ragazze hanno perso, è vero, ma hanno nella sconfitta hanno so perfettamente che hanno vinto, perché hanno vinto con se stesse, hanno vinto con un percorso che hanno fatto, hanno vinto dentro uno spogliatoio, hanno vinto, cioè il risultato purtroppo dice che abbiamo perso, ma è l'ultima cosa.
21: Io lo dico sempre, c'è anche l'avversario, questo esatto, no, perché c'è ieri quando si facevano degli arditi paragoni tra la partita di calcio è come un film, è come un concerto, no, perché al cinema e sul palco non c'è l'avversario. Nella partita di calcio c'è l'avversario. Al volo, Fra, ti chiedo: Alvini come deve comportarsi oggi con Raimondo? Ha un diamante grezzo, ha una piccola perla, ha uno che deve predicargli umiltà, oppure deve pomparlo proprio in questo momento?
19: Posso dirlo, Leo? È fortunato ad avere un grande allenatore. Io credo che Alvini sia un allenatore che insegni cosa vuol dire aver costruito passo dopo passo una carriera, aver creduto a non aver mollato, partendo da dal

0: purtroppo c'è una componente fondamentale che ho spiegato alla coaching. Parla il campo, cioè possiamo stare qui delle ore a dire qualsiasi cosa, ma quando si entra in campo è un giudice, il campo di lì non si scappa. Che prestazione ho fatto? Poi può essere soggettiva, per me ha giocato bene, per me ha giocato, ma parliamo di un attaccante, quando la butta dentro, Leo, è voglia dire soggettivo, c'è un tabellone sopra.
1: E poi c'è una cosa, adesso andiamo in pausa un attimo, c'è una cosa che mi sono sentito di azzardare l'altro giorno al secondo gol di Raimondo. Mi sono sentito di dire, sai che forse per Raimondo, per come è adesso Raimondo, no? Quindi ha già fatto 2 anni di B pieni, ha già fatto una ventina di gol in Serie B. Sai che adesso per Raimondo potrebbe essere più facile giocare in Serie A che in Serie B, perché hai compagni più forti che ti mettono meglio davanti alla porta.
0: Mi rispondi dopo,
1: arriviamo subito.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore.

0: Alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione.

0: partecipazione con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Le 14:24, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, ancora con noi Bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra. Dovrebbe essere con noi Francesco Zizzari, avrebbe dovuto essere con noi Francesco Zizzari forse, lo recupereremo a breve, speriamo, anche perché ho tante domande per lui, ho tante cose anche dai giorni scorsi che mi sono portato dietro. Fra, mi senti?
4: Pronto?
3: Eccolo, sì, ci siamo.
4: Leo.
3: Eccolo. Fra?
4: Fra?
3: Io sento me e non sento Francesco, non so che cosa...
4: Leo, mi sentite?
3: Io ti sento.
4: Ecco.
3: Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ecco, io sentivo la mia voce o l'avevi cambiata in maniera anche piuttosto repentina, nei due minuti di pubblicità, oppure c'era qualcosa che non andava. Fra Raimondo, poi andiamo al Bologna, poi andiamo alle cose un pochino più vicine a noi.
5: Più vicine a noi.
3: Fra... Hai un problema con il telefono? Perché io continuo a sentire me.
4: Eccomi. Ecco. Ora ti sento. Ora ho messo la voce.
3: Bene. Io credo che Raimondo sia andato a farsi due anni di una certa caratura in Serie B, ti ripeto, in certe piazze, a prendersi le botte che doveva prendere, a darle, a rinforzarsi fisicamente. E oggi arriva veramente pronto a una Serie A in cui ha anche compagni più forti che lo mettono meglio di fronte al portiere avversario o addirittura a porta vuota. Cosa ne pensi?
4: Ma allora Leo, intanto se me è per bravura sua, cioè anche perché come hai detto te, quando vieni da una categoria come la Serie B e fai un percorso, fai diciamo accresci le tue conoscenze anche calcistiche, impari a conoscere sempre più te stesso, aver fiducia, sai, ti trovi in Serie A in un ambiente dove sei amato, ben voluto. Io credo che la fortuna, tra virgolette, lo posso dirlo anche, oltre alla bravura, è di stare in un progetto che ti fa sentire fondamentale. E quando te ti senti importante e a volte anche indispensabile, no? Per la tua squadra, per il tuo allenatore, per la tua tifoseria,
3: sì,
4: porta sempre a rendere qualcosa in più. Ecco, io credo che lui sarà uno dei talenti, no? Di questo campionato, protagonisti. Io rimarrei lì fino a fine stagione cercando di portare la salvezza, il Frosinone, che sicuramente vorrebbe dire anche per lui acquisire ancora più consapevolezza e autostima in se stesso, e poi naturalmente il Bologna se lo riprenderà e di lì magari penserà di costruire qualcosa insieme anche a questo ragazzo. Perché Leo, cioè, quando io mando a giocare un giocatore è perché in primis ci credo e magari reputo che nella mia squadra sia, diciamo, sacrificato. Non bisogna però fare l'effetto contrario di dire oh no, a gennaio lo prendo a tutti i costi, perché io non lo farei, ti dico la verità, non lo farei. Però poi ci sono dinamiche societarie che quelle vanno sempre capite. Però lo lascerei a maturare questa esperienza in un ambiente dove lui si sente protagonista.
3: Frate, andiamo al Bologna-Bologna, ecco, nonostante Raimondo sia comunque parte del Bologna, appunto perché il cartellino è tutto della società di Casteldebole. Allora, è un argomento ruvido. Questo, te lo leggo questo messaggio, sì. Un ascoltatore dice che ha trovato irritante vedere Skorupski che durante le due pause per idratarsi, i cooling break, non è andato con i compagni dal mister. è rimasto tra i pali. Credo che indicazioni o promemorie importanti in quei momenti possano riguardare anche lui. Ho visto molte partite, tutti i portieri vanno comunque verso la panchina, non solo a bere ma anche a parlare giustamente con preparatori, compagni e mister. Fra, non ne voglio assolutamente creare né un caso né una polemica, voglio invece andarmi ad appellare alla tua esperienza e sensibilità.
4: Allora Leo, la patata bollente la sbologni a me, come si dice, va bene.
3: No, poi tra l'altro tu puoi sempre dire io non avevo i cooling break quando giocavo.
4: Esatto, e questo è il primo parafulmine, no, come si dice, no, a parte di scherzi, mi piace anche prendermi responsabilità e dire una opinione o comunque quello che ho vissuto io da giocatore nei momenti di pausa, no, quando l'allenatore magari vuole dare delle spiegazioni e magari il portiere non è, allora, il ruolo del portiere in primis partiamo che è un ruolo che è abituato a si allena con un preparatore a parte, quindi non lo dobbiamo vedere come un estraneo, ma dobbiamo vederlo come una figura che è abituata a saper gestire alcuni momenti, tra cui anche questo. Cosa vuol dire? I portieri si portano quasi sempre una borraccia dietro o una bottiglia dietro alla porta, un asciugamano, sì. Quindi questo già è il primo aspetto che bisogna ragionare sopra. Non dobbiamo andare in questo momento in cui i risultati non stanno arrivando e comunque si sta facendo una partenza, ecco, che non ci si aspettava, e anche domenica il pareggio all'ultimo, cioè dobbiamo essere sempre razionali nelle valutazioni e dire semplicemente che se fosse stata un'esigenza dove l'allenatore richiedeva la presenza del portiere, state pur certi che l'avrebbe chiamato, cioè gliel'avrebbe detto: vieni qui, magari perché dobbiamo impostare dal basso e quindi sei quello che deve essere, sì, il primo artefice. E evidentemente i suggerimenti che lui ha voluto dare non riguardavano magari il portiere in quel caso, quindi per cui io, Leo, non farei una polemica, semplicemente analizzerei il momento in cui magari ora il Bologna si sta trovando, ma è un momento in cui non sarà semplice uscirne, perché vai a Napoli, anche il Napoli non sta facendo, diciamo, benissimo. Poi secondo me con sabato 19 con il Torino lì, o anche a Napoli, perché a Napoli puoi andare a fare risultato, anzi devi andare a Napoli a fare risultato, questo deve essere secondo me il concetto giusto. Vado a Napoli, cerco di fare un risultato per poi con il Torino cercare di accendere finalmente questo campionato, perché credo che al Bologna, se li prendi singolarmente, anche una squadra che comunque ha dei valori, ha degli ottimi giocatori che sicuramente non rispecchiano l'andamento in questo momento della posizione. Sì, è presto, manca ancora tanto, cioè sia chiaro, però io dico sempre, se parti bene, Leo, è più facile.
3: Sì. Fra, ti sei fatto un'idea su qual è il potenziale del Napoli? Io l'ho sbagliata la mia, io l'ho sbagliata. Cioè, io anche te lo dico già proprio adesso, alla terza giornata, io ti dico, per me il Napoli era una squadra potenzialmente molto più forte di quello che vedo e di quello che mi sembra loro stessi credano di loro stessi.
4: Ma hai detto delle parole bellissime, soprattutto sembra quasi, e la percepisco anch'io questa impressione, che i primi a non essere totalmente, sì, consapevoli del proprio valore siano i giocatori, ma anche l'ambiente stesso, no? Cioè, perché anche ascoltavo delle interviste, la stampa stessa, l'opinione dei tifosi al termine della partita di ieri, cioè subito ora direi Allegri out, cioè
3: tanti cori anche contro il presidente, ieri si sentivano evidenti i cori contro il presidente, e magari c'era anche chi era in telecronaca che diceva: sentite il Maradona come spinge la squadra. No, erano cori contro il presidente.
4: Certo, nella direzione in cui dovevano spingere, nel senso, capiamo anche che oggi Napoli è diventata una piazza esigente, difficile, perché negli ultimi anni comunque ha vinto, negli ultimi anni ha fatto bene, ha avuto momenti alternati tra successo e magari campionati,
3: come giusto, diciamo, che sia, secondo me,
4: come giusto, cioè, che sia. Non è tutto rispetto, una società che magari può essere l'Inter o la Roma in quest'anno, secondo me la vedo più attrezzata rispetto a un Napoli, ecco.
3: Ciao, ecco, a proposito di camminare un po' sul braciere, no? Un po' alla Giuca Scasella, i carboni ardenti, passarti la patata bollente e così via. Sentiamo questo messaggio. Ciao, secondo voi Tedesco come viene percepito dalla squadra? Gli viene riconosciuta autorevolezza? Vado io fra adesso, prima ti sei esposto tu, adesso mi espongo io un attimo. Secondo me la squadra crede in Tedesco, gli riconosce autorevolezza ed è proprio per questo che secondo me stiamo facendo una gran fatica ad applicare un calcio abbastanza difficile come quello di Tedesco, venendo dagli anni di italiano, da un calcio quindi completamente diverso e forse non con gli interpreti perfetti per appunto questo tipo di calcio. Cioè la squadra ce la sta mettendo tutta e ho paura che questa tutta non basti. Se la squadra non seguisse Tedesco, non gli riconoscesse autorevolezza, secondo me giocherebbe molto di più per come siamo abituati a vederli fare. Fra, la tua.
4: No, sono d'accordo, nel senso io non do la colpa all'allenatore in questo caso.
3: No, però c'è anche lui, Cioè, sì, ma infatti semplificherei le cose, mi sembra che non abbia contribuito a semplificare le cose l'allenatore finora.
4: Bravissima. Volevo arrivare a quello, come ho sempre detto, nel senso, se te vuoi smontare, no, quello che è stato un'impalcatura in questi anni e tu vuoi andare in una direzione in cui, perché la tua idea non appartiene a quella che è stata una filosofia di questi anni, sai perfettamente che corri un doppio rischio, quindi se le cose non vanno come devono andare sei più soggetto a, guarda ad esempio a Firenze, no? Dopo nemmeno 3 giornate sembra quasi che Grosso non l'abbia voluto nessuno, che Vanoli invece lo volevano tutti, e invece anche lì la poca chiarezza mi dispiace, perché una piazza come Firenze e una società come Firenze sta facendo una pessima figura, perché richiamare un allenatore che non era idoneo a un progetto e non era in prospettiva quello che era il pensiero di una società, cioè è come dire, non siamo noi i primi a non essere chiari nei messaggi.
3: Fra, la pessima figura l'ha fatta solo Paratici.
4: Paratici, ma anche una proprietà, secondo me.
3: Ah, cioè, sì, a dare tutti i pieni poteri a Paratici, certo, sì.
4: Tutto rispetto. Mi fa piacere ed è bello. Alcuni, sai, lo prendono con il giro. Cioè, mi piace, è una persona molto presente e sicuramente vuol provare a prendere, a ricoprire questi panni un po' che il padre gli ha lasciato, però il calcio è un po' tremendo, cioè nel senso, meglio persone così che persone assenti, sia chiaro, io amavo i presidenti che venivano nei spogliatoi, che si facevano vedere, che ti abbracciavano, che ti consideravano, però un conto è vedere una persona paterna, cioè una persona per te. Un conto è vedere un ragazzo comunque, o una persona
3: Che sembra non essersi reso conto di dov'è. Sì.
4: Esatto, un po' questo.
3: Fra, allora, c'è chi dice avremo anche dei giocatori pronti. Secondo me l'allenatore a non essere pronto. Fra, hai mai avuto, non commentiamo la questione Bologna, figurati se mi metto qui a dire quello è pronto o non è pronto. A me ha avuto l'impressione di avere un allenatore non pronto per quel momento storico, per quella piazza, per quello spogliatoio?
4: Sì, nel senso, a volte non si percepisce il motivo per il quale si debba dire che o giudicare che uno non è adatto più che pronto. Cioè, magari un allenatore che scende di categoria non ha mai fatto quella categoria, si preferisce dire no, ma quell'allenatore lì non conosce i giocatori in quella categoria, quindi pronto, ma secondo me non è quello il discorso, cioè a essere pronto è pronto, perché se ha fatto altre categorie quella lì dovrebbe essere più agevolato, sicuramente ha meno conoscenza rispetto ad altri che hanno fatto, come si dice, quella categoria per anni e quindi per cui hanno anche vinto in quella categoria, sia chiaro, però questo discorso lo puoi fare secondo me nelle categorie più basse, cioè in serie D, in serie C forse, no, anche no, cioè nei dilettanti più che nei professionisti. Nei professionisti, Leo, cioè se uno scende di categoria, cioè, e va a allenare le categorie più basse, cioè, è pronto per forza, cioè, è normale che il parametro poi è diverso, perché ti trovi a allenare magari delle persone che hanno più difficoltà rispetto al tuo pensiero, che in serie A lo vedi realizzato in magari in 5 secondi, in serie C lo vedi in 10 secondi e a scendere così, quindi per cui dire che uno non è pronto, Leo, si fa fatica, perché tanto poi si dice sempre che il termometro è il risultato, quindi per cui dovremmo essere un po' più razionali e mettere da parte il risultato e allora lì fare una valutazione oggettiva.
3: Sì. Arriviamo subito con Francesco Zizzeri.
5: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
6: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
5: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
7: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplus.it.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
14: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
13: Fantastico, e adesso?
14: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
13: E loro risolvono?
14: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
13: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
14: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
15: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
16: Oh, ma siamo impazziti!
17: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
15: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
18: stellari colori, produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
19: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 14:44, Leo Vicari, quasi gol, grazie per essere in tanti, con tanti argomenti anche molto articolati per il sottoscritto, ma soprattutto per Bomber Francesco Zizzari della FZ11 Academy. Ciao Fra, di nuovo.
4: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, tanti messaggi, partiamo. Buongiorno Bomber, ho recentemente sentito un'intervista in cui un ex calciatore parlava di nuove generazioni, tra virgolette, che non hanno più rispetto per allenatori ed educatori. Non amo particolarmente i luoghi comuni, ma siccome sento questa frase fin da quando sono bambino, per sicurezza chiedo a te: i bambini e i ragazzi della tua scuola sono davvero così avanzi di galera come noi vecchiacci amiamo definirli? Forse una volta era semplicemente più facile educare? Pochissimo ascolto, molto pugno di ferro e il gioco era fatto. Fra.
4: Allora Leo, ti rispondo dicendoti che nella nostra Academy partecipano ragazzi che giocano in altre società, quindi fai conto, arrivano da noi con la loro impostazione di quella squadra. La nostra bravura deve essere quella di accompagnare il ragazzo calcisticamente e non in un percorso educativo, disciplinare e formativo. Cosa vuol dire questo? Che se io, un ragazzo che si allena con me, sia in tipologia academy, ovvero si confronta con fino al massimo altri sei ragazzi, o in tipologia persona, che è one to one, ha degli atteggiamenti non appropriati a quella che è la nostra linea guida, ovvero l'atteggiamento del corpo, il rispetto degli orari, degli appuntamenti, il rispetto del materiale, il rispetto dello spogliatoio, il rispetto dell'attrezzatura, il rispetto del professionista. Sto parlando di tutte cose che non c'entrano ancora, non sono entrato ancora in campo, Quindi io parto di lì.
3: Me ne sono accorto.
4: Noi abbiamo un'impostazione ben chiara. Prima del giocatore dobbiamo formare il ragazzo, il bambino, il ragazzo o l'adulto, perché abbiamo anche ragazzi di 18 anni e oltre che giocano in prime squadre. Quindi per cui è fondamentale far capire loro perché sei arrivato in ritardo o perché sei arrivato puntuale. Bisogna arrivare sempre in anticipo, perché quando parti per arrivare puntuale arrivi in ritardo. Quindi per cui gli si spiega in maniera chiara: mi raccomando, domani l'allenamento, se inizia alle 16, cerca di partire di casa in tempo in cui riesci ad arrivare lì alle meno un quarto, hai un quarto d'ora per fare le cose con calma, allacciare gli scarpini, e da quando entri lì dentro, ovvero passi il cancello, si deve accendere una lampadina, perché non stiamo due ore, tre ore, quattro ore a girarci i pollici, stiamo un'ora effettiva, intensa, a lavorare insieme su tutti gli aspetti. Quindi per cui entrate in campo, ora ti parlo dell'aspetto calcistico. Leo, io devo essere bravo da professionista e, oltre ad avere vissuto l'ambiente da 30 anni, aver fatto formazione, aver fatto corsi, esperienza quotidiana tutti i giorni con, ormai penso aver visto più di 4.000 allievi in questi 8 anni, tutto ciò mi è servito a capire che, ma non è che ci vuole uno scienziato, che non siamo fotocopie a colori, cioè bisogna avere il coraggio di dire le cose anche a chi è impostato nella maniera sbagliata. Cioè, se mi arriva un ragazzo, e me ne sono arrivati tanti Leo, dove l'atteggiamento è perché ti fai un personal, dove non è obbligatorio metterti la nostra divisa, arrivi con la roba perché giochi nella, dicono, una squadra da calcio, sì, Juve, sì, e hai un atteggiamento da dire vado dalla FZ11 Academy, che non è la Juve, quindi mi pongo nella maniera superficiale, per non dire un altro termine, ecco fatto che Leo ti posso garantire che le sessioni sono durate pochissimo, nel senso, se il ragazzo lo capisce dove si trova, bene, altrimenti parli con il genitore in maniera molto chiara, non è questo il percorso adatto a tuo figlio. Cioè, io quello che ho insegnato agli allenatori in questo weekend è stato: voi non dovete avere paura di dire, di confrontarvi, in primis se sono piccoli con la famiglia, e poi di in condivisione con la famiglia, con il ragazzo, perché il ragazzo non deve essere un estraneo. Tante volte si prendono delle decisioni senza prendere in considerazione il ragazzo, anche perché ha 6 anni, no, perché un bambino di 6 anni va reso partecipe. È normale, non gli posso dire te non giochi perché sei scarso, vado in maniera, va fatto capire, ragazzi, in questo momento magari hai 6 anni, non devi pensare a giocare o non giocare, devi pensare semplicemente a divertirti, e ribadisco un concetto fondamentale, divertirsi, ma nel divertimento, quando il mister ti chiede di essere un po' più attento, se sei attento qui, poi quando sei a casa con i tuoi genitori sei attento, quando sei a scuola sei attento, quando sei con i tuoi amici sei più attento, quindi facendo capire che non è il finisce lì l'ora di allenamento e finisce tutto. Ieri ho ricevuto un messaggio meraviglioso da un genitore di un ragazzo di 17 anni che gioca in una squadra di Prato dilettantistica, e mi ha detto: mister, io non ti voglio parlare di calcio, ma ti voglio dire grazie perché hai aiutato Alessandro a essere più uomo. E io ho detto: in che senso più uomo? Nel senso che lui a casa ora, prima era disordinato, lasciava sempre la cameretta in disordine, ora arriva lì e inizia a dire: ma questa cosa va messa in questa maniera, cioè cerchiamo di essere più attenti, ho un appuntamento, devo arrivare a pranzo, mi devo sedere perché i miei genitori sono lì che mi aspettano, cioè io devo arrivare in tempo a un pranzo, non posso arrivare col telefonino in mano e dire scusate.
3: Fantastico questo esempio, perché l'abbiamo credo vissuto tutti. C'è un momento della nostra vita in cui noi ci rendiamo conto che stiamo evolvendo, che non vuol dire per forza essere migliori, essere adulti, maturi, adesso sì che sappiamo vivere, ma ci rendiamo conto che non siamo più quelli di prima. Ne parlavo con un mio amico l'altro giorno, mi ha detto che lui sta tenendo un diario, ad esempio, non c'entra niente, però per fare il parallelismo, e lui sta tenendo un diario, io ho detto: guardi, io sono sempre stato quello nella storia del mio gruppo, forse anche della mia piccola famiglia e così via, quello che aveva la memoria di ferro, e fosse per me io oggi cancellerei tantissime cose, cerco di costruirmene sempre meno di ricordi. È un punto di evoluzione per me, poi che sia un'evoluzione negativa è un altro discorso, ma è un punto in cui mi sono reso conto. Quindi immagino che quel ragazzo lì se ne sia reso conto di quando è diventato da un disordinato casinista, chi se ne me ne freghista soprattutto, a uno che magari sarà ancora disordinato, ma si è accorto che non vuole esserlo.
4: Bellissime parole, sono d'accordo con te. Si è accorto che non vuole esserlo, cioè bisogna far capire ai ragazzi che non bisogna guardare sempre gli altri e prendere esempio agli altri, ma avere un atteggiamento, una personalità propria, che poi sarà il tempo a dire e le persone ad aiutarti a migliorarti in tutto e per tutto. Ma perché? E porto un altro esempio, perché mi piace parlare di esempi pratici. Di un bambino che allenavo io fino a 2 anni fa, mi arriva il messaggio al genitore: il mio PM si chiama, ha smesso. Ha detto: non ci credo, è impossibile, perché ha smesso? Ha detto: ora, sentivo un ragazzo che allenavo e giocava con lui l'anno scorso, che era sempre considerato uno dei tre migliori in campo, mister bravo, hai fatto un bellissimo lavoro, perché da non essere considerato addirittura titolare è tra i migliori, e l'anno scorso non ha partecipato con me all'Academy per motivi personali, di organizzazione, eccetera eccetera. Io non vado a sindacare per quale il motivo, e non dico che è perché ha smesso di venire con me, allora ha smesso, sia chiaro, sono due coincidenze possibili, poi ognuno tira le proprie considerazioni. Io gli ho detto semplicemente: forse perché non ha trovato una persona che lo ha capito fino in fondo, perché prima di venire da me le parole del suo babbo sono state: bisogna aiutare PM perché vuole smettere. Ma cosa vuol dire vuole smettere? No, non si diverte, non ha, quando va al campo non trova stimoli, e parlavamo di un bambino 2013, quindi piccolissimo, sì, sì. Allora, 4 anni fa. fatto un percorso di 2 anni, arrivi a un obiettivo, arrivi a ottenere una cosa, non ci vediamo, torni di nuovo lì. Cioè, purtroppo, Leo, ci sono anche queste cose. Qui ci ascolteranno milioni di persone che magari in questa situazione si sono trovati, nel senso di dire, se avessi avuto una persona che invece di tra virgolette aver bisogno mi tiene in considerazione, non aver bisogno mi lascia lì da una parte, ecco fatto che oggi magari si parlerebbe di altri ragazzi di talento.
3: C'è una frase famosa: non cercare di trovare la felicità dove l'hai persa. Certo, bellissimo. Non doveva tornare lì, esattamente. Fra, guarda quante cose che ti chiedono. Max ti dice: chiedi a Francesco a che età si avvicina un bambino al calcio?
4: Ma l'età, Leo, guarda, ne parlavo proprio con Ciccio Cosenza, perché gli ho suggerito di prendere in considerazione la fascia iniziale, cioè dai 4 anni. Perché, Leo? Perché dai 4 ai 6 anni bisognerebbe, e a me me lo chiedono in tanti, però io sono una persona, un professionista, mi reputo una persona seria, dove gli dico l'efficacia del lavoro che noi facciamo non è adatta a un bambino di 4 anni, mentre nelle scuole calcio il primo step iniziale, proprio di quei palloni di spugna, di gomma, con quelle porticine, con quella parte dove il bambino casca e si rialza e riprende questo pallone di spugna anche con le mani e inizia a capire, inizia ad assaporare un po' questa parola gol, questa parola calcio, ecco la parola giusta. E glielo ho detto a Ciccio Cosenza: dovreste valutarla perché è una parte sicuramente importante, l'avviamento, ecco la parola giusta, l'avviamento a quella che è una passione, che potrebbe essere uno sport come il calcio. Ma io condivido in pieno quando mi arrivano ragazzi di 6 anni che mi dicono: mister, mio figlio ora finito va a fare tennis o va a fare anche nuoto, perché a questa età è giusto. Io gli dico assolutamente sì, devono, se hanno diciamo, ecco, anche la facilità di fare, perché poi sono impegni da mantenere, assolutamente sì.
3: Fra, al volo, allora, Leo, giustamente Francesco dice che bisogna insegnare il gesto tecnico ai ragazzi, ai bambini, come può essere il colpo di tacco, la rovesciata, il doppio passo, ma la tendenza a fare cose semplici, schematiche, arrivo a dire ossessive, toglie a questo calcio ormai povero di fantasia, proprio la fantasia. Ho visto allenatori sostituire per un colpo di tacco a centrocampo e palla persa. Fra,
4: allora, io, Leo, non ho parlato né di tacco, di rovesciate e né di gestualità belle da vedere, come si può dire. Ci sono età per dedicarsi a quello e non sono queste età di cui abbiamo parlato. Ciò non vuol dire che se uno a 6 anni fa un gol in rovesciata o fa un gesto in rovesciata, l'allenatore dice no, ferma, non va bene. No, assolutamente. Quella percentuale lì si chiama libertà di pensiero, di esecuzione. Qualcuno, e oggi io sono qui a ripetere un nome che sarà un talento, ve l'ho detto e segnatevelo su un foglio, Samuel Dieli con la D di Domodossola, che ora è la Fiorentina, 2013, talento. Quando mi dicono a me: ma che ruolo ha? Non ha ruolo. Ma come non ha ruolo? Non ha ruolo. Perché se io ho un talento che è abituato a fare per il campo quello che deve fare un talento, non gli posso dare dei compiti limitati e precisi, gli devo dire: hai l'intelligenza per capire tutte le fasi del gioco del calcio. Non sto parlando di un fenomeno, parlo di un talento. Poi sarà il tempo a dirlo, ma oggi vi posso garantire che ho avuto il piacere di allenarlo all'inizio, tanti anni fa, e oggi sono molto contento di aver contribuito al mio piccolo in questo percorso, e lo seguo con tanto piacere, perché vi ho anche detto da persone che lavorano in Fiorentina: mi raccomando, accompagnate questo talento, non smorzate l'entusiasmo, perché questo sono ragazzi che nascono, non ne nascono tanti.
3: Grande, ma grande, okay. Sì, sì, sì, ma è come quando sento già dire: ah, ma quando torna Orso gioca o lui o Bernardeschi. Ma cosa stiamo dicendo? Perché dobbiamo andare a incasellarli in un ruolo, in 40 metri quadri di campo? Ma cavolo, è una squadra, la nostra, quest'anno, così povera di talento. I talenti devono giocare. E parlo della Serie A, quindi figurati se non penso la stessa cosa delle giovanili o comunque del primo approccio al calcio dei grandi, ecco, diciamo così. Grazie Fra per la bellissima puntata.
4: Grazie a voi Leo, è sempre un piacere. Domani verrò dalle vostre parti.
3: Domani vieni a casa. A che ora sei a Casalecchio domani?
4: Sarò domani pomeriggio, nel primo pomeriggio, con gli istruttori del Casalecchio, e poi faremo dalle 16:30 in poi la parte pratica con i ragazzi, sempre del Casalecchio. Quindi,
3: a che campo sei?
4: Allora, Leo, dirti.
3: Al Veronesi, campo... ce ne sono due a Casalecchio, io ne conosco uno, l'altro non me lo ricordo, sinceramente.
4: Non saprei indirizzarti, ecco, ancora, perché domani mi arriverà la posizione, però io credo che, ecco,
3: me lo scrivi quando ti arriva, così metti
4: sì,
3: che
4: assolutamente sì. Se dovessi passare a salutarmi, sai che è sempre un piacere.
3: Certo.
4: E poi Leo, ascoltateci sempre, perché magari, ecco, parleremo più avanti con la possibilità di mettere una bandierina anche a Bologna e a Casalecchio.
3: Magari. FZ11 Academy, Francesco Zizzari. Ciao Fra, settimana prossima qua con noi.
4: Ciao Leo, buon
3: proseguimento.
4: Ciao.
3: A tutti. Arriviamo.
0: Quasi gol, presentato da
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
22: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
23: Et capè, u carot.
24: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
25: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
0: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
27: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
28: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
7: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
6: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio tornare negli anni 90, live show.
7: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
6: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
7: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un finta giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Sono le 15.05, io sono ancora Leo Vicari, questo è Quasi Gol. Beh, noi cominciamo la seconda ora della nostra diretta e lo facciamo con un amico, con un direttore sportivo di una squadra di calcio dilettantistico bolognese, con la mia squadra, quella per cui è tifo, che beh, insomma, tra poco fa la stessa età della nostra emittente, fa 50 anni, 1976, la squadra Il Fossolo. Vado appunto dal suo direttore sportivo, che è Alessandro Barbacini. Ciao Ale.
31: Ciao Leo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Grazie all'invito soprattutto.
3: Allora, no, grazie a te che mi hai invitato alla partita delle vecchie glorie, che c'è il 19 di settembre, quando fate un festone. Cos'è oggi Il Fossolo nel panorama calcistico bolognese? Io credo che tutti,
31: è una grandissima realtà.
3: Ecco, esatto, io credo che tutti almeno una volta hanno giocato contro Il Fossolo.
31: Sicuramente, poi nelle grandi società storiche di Bologna, forse può essere innamorato anche di questo, perché 50 anni non si fanno tutti i giorni, no? 50 anni di longevità nel calcio dilettantistico di Bologna è anche quasi merce rara. Io mi ricordo quando giocavo, perché anch'io ho un passato da giocatore nel Fossolo, quindi in segreteria ci sono le foto con le mie squadre, dove c'ero anch'io da piccolino. Io giocavo, mi ricordo, con la Murri che c'è ancora, per dire, col Siepe Lunga, con altre, con chi si chiamava Bellari allora, ecco,
3: sì.
31: Molte società hanno resistito a queste varie fusioni che ci sono. Il Fossolo, c'è da dire che dal 1976 ha sempre mantenuto la stessa identità a cui si sta portando avanti.
3: Allora, cos'è fare calcio oggi in una città grande, essendo una società piccola, però all'interno della città? No, perché io notavo quando andavo a giocare in provincia che c'è questo enorme sbarramento quando lo vivi tra periferia e provincia. La provincia ha comunque Ecco, esatto, esatto. Quindi voi siete una...
31: considerato, noi siamo una realtà di quartiere alla fine.
3: Esatto,
31: cioè,
3: di quartiere.
31: Siamo una realtà di quartiere inserita in un contesto cittadino.
3: Esatto.
31: Quindi siamo, e facciamo come tutte le società di quartiere di Bologna, facciamo sacrifici enormi anche dal punto di vista, anche le stesse famiglie fanno sacrifici, perché come nonostante ci sia questa polemica su quote da pagare, diciamo, dei genitori, però per far calcio purtroppo con le ultime anche regolamentazioni che vengono fuori dalla FIGC è necessario che noi dobbiamo avere un sostentamento anche delle famiglie, ma soprattutto anche dei volontari. I volontari, il volontariato purtroppo si sta sempre più perdendo.
3: Qual è l'orizzonte di una società come il Fossolo? Come immagino ce ne siano tante altre, ovviamente ognuna con le proprie peculiarità, ognuna con la propria storia, no? Cioè, ecco, ma qual è l'orizzonte? Cioè, il Fossolo qualche anno fa era in promozione, o promozione, il Fossolo, sì. Cioè, per me era una... ma io mi battevo il petto, cioè, ma io sognavo con il Fossolo in promozione. Un anno si è salvato anche, no? Il Fossolo in promozione.
31: Due anni credo si è salvato del Fossolo.
3: Ecco, ecco.
31: No, il discorso, sai... soprattutto quegli anni della promozione, sì, non ero ancora, ero solo simpatizzante del Fossolo, perché ti ripeto, avendo giocato per anni e anni anch'io, lo vedevo più dall'esterno, poi andando avanti all'interno, diciamo, chiaramente per una realtà di quartiere come è stata Bologna, la promozione era anche al di là delle proprie possibilità, fammi dire. Però secondo me è stata un'esperienza clamorosamente bella, anche perché per la prima volta non so, giocare anche contro paesi veri e propri, sì, dove portavano 100-200 persone o addirittura 300, se mi ricordo bene quell'anno lì c'era il Comacchio, faccio un esempio, nel girone del Fossolo, adesso vai al Fossolo Comacchio, dico Comacchio c'è una tribuna da 400-500 posti, insomma capisci che il contesto, forse eravamo come società, io eravamo, anche se non c'ero, eravamo anche al di fuori del nostro contesto, delle nostre possibilità. Adesso sono in fase di ricostruzione,
3: come il Bologna, come il Bologna,
31: sì, come il Bologna, esattamente, in fase di ricostruzione, cerchiamo di fare il sì, però non è tanto la prima squadra, cerco di ricostruzione anche dal punto di vista del settore giovanile, perché noi, ripeto, come società di quartiere abbiamo globalmente fra settore giovanile maschile, settore giovanile femminile, e da quest'anno abbiamo anche una squadra, terza branchia del Fossolo, che di una squadra di disabili.
3: Wow.
31: Si chiamano i fuori classe.
3: Bravi.
31: Quindi abbiamo veramente tre branche distinte, però alla fine contiamo su quasi 700 tesserati, quindi capisci che anche gestire tutto questo ambaradan da parte della dirigenza, cui io mi vanto, diciamo, di appartenere, è anche complicato.
3: Sì, io mi sono sempre chiesto quando ero cinno, no? Dico, dai, vinciamo il Superenalotto, compriamo il Fossolo e lo portiamo più in alto possibile. Cioè oggi, se c'è una dirigenza, no? Una dirigenza, dei giovani adulti lavoratori che vogliono prendere a mano una squadra dilettantistica, possono sognare, oltre a vivere ovviamente la bellezza, la soddisfazione della quotidianità. Possono sognare, si può sognare oggi con una con un budget, ovviamente, chiaramente.
31: Chiaramente deve avere un budget adeguato.
3: Sì.
31: Noi come società abbiamo un budget adeguato alla nostra categoria, non è che abbiamo di più di meno. E cerchiamo di fare soprattutto di mettere le competenze. Abbiamo inserito allenatori e dirigenti molto competenti che conoscono il calcio dilettantistico, ma anche gente che ha giocato anche dei professionisti. Quindi come il nostro direttore generale Francesco Gnude, giocando in professionista. Il nostro vice allenatore della prima squadra, Riccardo Pasi, è un passato professionista.
3: Ah cavolo, quindi, certo, ex Bologna.
31: Quindi,
3: certo,
31: quindi. Esatto. E poi abbiamo il allenatore della prima squadra, Pietro Alcaici, giocato nella Roma, nei primi a Roma, giovani a Roma. Quindi alla fine, sai, abbiamo cercato, stiamo cercando anche di alzare il livello piano piano, ma ci vuole degli anni. Ci vuole degli anni, non è un interruttore on off, quindi ci vuole un percorso continuo e costante di crescita, ed è quello che vogliamo portare, ma sia, ti ripeto, la prima squadra è una conseguenza di tutto, ma la base è il settore giovanile. Io sono sempre più convinto che il settore giovanile è la cosa più importante della nostra società.
3: Allora, Ale, fate 50 anni, fate un festone, è aperto alla città il festone?
31: Sì, assolutamente, cioè il 19 settembre al centro sportivo di Viale Felsina, 52, il nostro centro sportivo in sintetico, dove c'è stato il nuovo campo in sintetico, nuovo. Già 6-7 anni, nel campo sintetico, dalle 17 ci sarà musica, intrattenimento, giochi per bambini, partitelle, ma soprattutto però ci sarà un panino e salsiccia un po' per tutti, perché se chi vuole offerto dalla società.
3: Offerto dalla società, io non mancherei.
31: Chiaro. E infatti lì anche simboleggia un pochino anche la genuinità della cosa, capito? Panino e salsiccia, capito? È una cosa... che una cosa anni 70, anni 80, è una cosa secondo me molto bella. In più, chiaramente, perché va anche a esigenze alimentari, sappiamo che noi abbiamo anche molti tesserati che non possono mangiare maiale, oppure altri che non possono mangiare carne, eccetera, abbiamo anche la possibilità di avere menu alternativi. Ci sarà il campo sintetico del Felsen a disposizione, nel quale ci saranno partitelle, per i nostri piccoli atleti, tutti quanti, soprattutto stiamo cercando di realizzare una partita di vecchie glorie a cui eri stato chiamato.
3: Ero stato chiamato e mi ha cominciato a salire qualcosa da dentro, che non era la cena di ieri sera, ha cominciato a salire qualcosa, perché io non posso, io il 19 non posso, però è quel non posso che mi,

0: chiederebbe dei salti mortali, però per il 50esimo del fosso mi piacerebbe fare i salti mortali e alla fine io vorrei venire a farvi un saluto, quindi sono certo che
1: li aspettiamo tanto dalle 17 in avanti, poi dopo anche se viene anche gli ultimi 10 minuti, l'importante è essere lì, stare in compagnia, bere una birra tutti quanti e divertirsi.
0: No, io una foto al cinquantenario del fosso, lo guarda, lo dicevo proprio prima, è un tema che avevo affrontato anche, vorrei affrontarlo anche nelle puntate successive, però l'avevo detto, ci sono nella costruzione della memoria di una persona, sai, quando siamo dei cinni facciamo tutto quello che ci capita, no? E poi facciamo i conti più avanti su quella che è la nostra memoria, i nostri ricordi. Adesso forse possiamo scegliere un po' di più. Quindi qualche settimana fa mi hanno invitato alla cena di classe, ho detto no, non mandavo di costruire altri ricordi con persone che non avevo voglia di vedere, magari, no? Mi chiama al fosso e dice no. Oh, facciamo un mezzo pomeriggio qui, ci salutiamo ignoranti, vediamo come siamo. Io vorrei, cioè è un tipo di ricordo che vorrei costruire per il mio futuro, questo. Quindi grazie, ecco, te lo dico proprio. Ho un sacco di messaggi per chiaro. Te.
1: Ti dico, l'importante è condividere con tutti la gioia di questo importante traguardo, di questi 50 anni, poi della grande famiglia del Fossil, perché effettivamente è veramente una grande famiglia.
0: Allora, dai, un sacco di messaggi per te, che carini, ragazzi. Allora, per Alessandro Barbacini, direttore sportivo del Fossolo. Buongiorno Claudio, quando gioca il buongiorno, sono Claudio. Quando gioca il Fossolo, prima squadra e dove?
1: Allora, noi giochiamo chiaramente intervallato, domenica sì, domenica no. Iniziamo campionato questa giornata, ma giochiamo in trasferta. Diciamo questa domenica giochiamo in trasferta, quindi inizieremo a giocare in casa dal 20, diciamo, di settembre. Giochiamo in Viale Felsina 52 alle 15:30, che dove c'è il campo sintetico.
0: Volete andare su? Ci si prova ad andare su?
1: Posso dirlo piano? Sì.
0: Ecco, intanto non ci ascolta nessuno. Fossolo, fine anni 80, grandissima società, ricordo con il prof Cimbri, grande Cimbri,
1: è stato un mio allenatore anche lui.
0: E un gran bel giocatore che faceva gli allievi, che era ingenito, il più piccolo. Sì, si giocava con me, Marco.
1: Giocava con me ingenito. No, io giocavo col
0: fratello, con la punta giocavi,
1: sì.
0: Tu.
1: Sì, anche se era più grande di me, perché io giocavo con quelli un po' più grandini.
0: Beh, era forte la punta, eh. Cioè, anche quello che giocava con me, Marco, sì, erano tutti forti.
1: Era una famiglia, diciamo, potenzialmente molto forte, ma purtroppo, insomma, chiaramente nei dilettanti, molte volte ci si perde.
0: Beh, però intanto hai lasciato un grande ricordo.
1: Al Fossolo, per dire, c'è ancora nella dirigenza il mio allenatore storico, Antonio Zanetti.
0: Beh, grande, anche mio storico Zanetti, grande, anzi, perfetto, se me lo saluti mi fai un gran piacere.
1: Assolutamente.
0: Saluto Alessandro, con cui ho fatto il fantacalcio qualche anno fa, ci scrive, ma è Marco. Mi riconosco molto in quanto diceva, pensa che noi a basket arrivammo in B2, ecco, esatto, cioè quando arrivi più in alto di quello che avevi mai fatto, fondamentalmente, sì. Diamine. Sì, da figlio di ex presidente l'ho visto nascere il Fossolo, ricordi fantastici e ancora tutti amici, dice Stefano Rossi. Grande, ma sei il figlio di di Rossi Lobanowski, cioè noi lo chiamavamo così, no? No, però c'erano due Rossi, momento, c'erano due Rossi. No. C'era Ermanno, c'era il grande Ermanno e Giancarlo, esatto, ci scrive il figlio di Giancarlo, ci scrive, ecco, esatto.
1: Sì, nonché mio dentista, adesso lo dico anche.
0: Ecco, meraviglioso.
1: No, e praticamente anche lui ha già accettato di venire a giocare, lui è un atleta.
0: Dai, io ragazzi, gli ex Fossolo, dai, tutti, almeno, dai, insomma, una capatina. Ascolta Ale, io devo andare un attimo in pausa, hai ancora 5 minuti per me?
1: Assolutamente, sì.
0: Allora, io vado un attimo in pausa, no, visto che ho un sacco di messaggi, ci tengo, visto che non ci sentiamo spesso, ci tengo a leggerteli tutti. Avete ricordi per e per il Fossolo? C'è il direttore sportivo Alessandro Barbacini, arriviamo.
2: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite.

0: Inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
4: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
5: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Le 15.22 ancora con Leo Vicari, quasi gol, ciao. Allora, oggi faccio anche la regia della TV, mamma mia, potete stare a casa tutti, Fra, Manfre, Simo, basta, è finita, faccio tutto io.
9: Che fine ha fatto la Fra?
8: Con Alessandro, oggi ha fatto un altro turno, no, ma poi, no, ma la cosa bella oggi è stata che io sono entrato, ciao, ed è stato un ciao, perché l'italiano è una di quelle lingue in cui, una delle rare lingue in cui ciao può voler dire ciao sia di approccio che di saluto, cioè arrivederci. Ciao, loro mi dicevano ciao e uscivano tutti, cioè io sono rimasto da solo. È la prima volta in 9 anni che io sono da solo, cioè che non c'è nessun altro. Quello che può succedere ovviamente è tutta colpa mia, ma responsabilità di chi mi ha lasciato appunto qua da solo. Alessandro Barbacini, direttore sportivo del Fossero, un sacco di messaggi per te, Ale.
9: Bene, bene.
8: Allora ragazzi, sono Paolo Cavazzana, 1984, Fossolo 76, maglia numero 10, bei ricordi, te l'ho detto, ognuno o ci ha giocato contro o ci ha giocato nel Fossolo, o l'ho arbitrato.
9: Assolutamente.
8: Poi ci scrive lui che è Ale, allora sono ex Fossolo e Pontevecchio, però metto cuore amaranto, ci sta.
9: Ci sta assolutamente, non è che possiamo, no. Ognuno poi insomma
8: non comandiamo al cuore,
9: assolutamente,
8: dipende in che anni, in che balotta hai avuto, no, come stavi anche con te stesso. C'è ancora il derby col Pontevecchio?
9: Purtroppo, per fortuna loro, il Pontevecchio quest'anno in promozione per la prima volta sulla
8: scena. Ostia, beh, comunque in bocca al lupo.
9: Sì,
8: infatti, cioè, dai,
9: sì, ecco. Assolutamente in bocca al lupo, però chiaramente è una rivalità sentita.
8: No, perché poi sono due squadre, per chi non conoscesse quella zona di Bologna, sono due squadre che erano, cioè, il campo sulla stessa strada praticamente, no?
9: Praticamente, guarda, è un proseguimento della strada lì. Una volta il Pontevecchio giocava là in via Torino, cioè quei campi in via Torino, avevo quei campi lì, oppure là vicino al Gianni Falchi, adesso gioca il Pontevecchio.
8: È andato là adesso il Pontevecchio?
9: Sì.
8: E invece nel campo di via Carlo Carli chi c'è? Alle due Madonne.

0: Alle due Madonne c'erano una squadra di terza categoria fino a qualche tempo fa, però sinceramente adesso non lo so.
1: Ma perché è stato anche del Fossolo quello, è stato del
0: Sì,
1: Fossolo, della Murri, insomma della Murri,
0: esatto. Noi
1: sì,
0: abbiamo
1: del
0: ancora
1: Bellaria, sì.
0: in campo anche in erba del Carlo Marx, famoso, il primo nostro
1: Beh,
0: capo del Fossolo.
1: quello non, quello non, secondo me non ha pari, come fascino non ha pari a Bologna quello, cioè con
0: No,
1: gli,
0: è bellissimo,
1: in
0: messo i
1: mezzo ai
0: palazzi.
1: palazzi, cioè, ma scherziamo, cioè il campo di via Carlo Marx, e, dove non avevi un riferimento che fosse uno, perché da una parte c'è una strada con ai tempi i palazzi in costruzione, un vero rione in costruzione, no? Lì, cioè, erano, perché non c'era niente, io ho visto arrivare migliaia di persone. Da 2 anni da 2 anni dopo sono arrivate migliaia di persone. E dall'altra parte c'è una strada, ex strada a scorrimento veloce, praticamente, no? Che era
0: In realtà
1: viale,
0: è sì, no.
1: esatto, viale Felsina, esatto, dove c'è l'autovelox, quindi peraltro.
0: Esatto,
1: Ti
0: cioè sì,
1: giravi
0: infatti,
1: dall'altra
0: nel
1: parte, c'erano gli
0: vicolo.
1: spogliatoi, quindi c'era un viavai di persone, sempre comunque un gran casino. Poi ti giravi a sinistra, c'erano i palazzi. Non c'era un punto di riferimento che fosse congruo con tutto il resto.
0: Sembrava di essere a Buenos Aires,
1: Ma veramente! Ma
0: i campi dentro le città, no,
1: cosa ci
0: bellissimo,
1: facciamo in mezzo
0: impressionante.
1: a queste quattro cose che non c'entrano l'una con l'altra? Un campo da calcio.
0: Esatto.
1: Allora,
0: Allora
1: ciao.
0: era più facile avere i permessi anche per costruirli.
1: Ma sì, ma sì. Ciao, sono una delle segretarie del Fossolo. Spero tu riesca a venire. Volevo ricordarvi che il Fossolo rappresenta una realtà veramente importante per il femminile come prima squadra, perché gioca in alternanza con i maschi. La
0: Assolutamente.
1: domenica veniteci a vedere.
0: Assolutamente.
1: Conosciamo anche il mister Di Maria che ascolta quasi gol.
0: Esatto, Mister Di Maria della prima squadra femminile, c'è una realtà. Io molte volte scherzo, ma dico in giro che il Fossolo è il Real Madrid del calcio femminile a Bologna, perché alla fine abbiamo tutte le categorie, tutte le categorie,
1: Grande.
0: dalle piccole alle grandi, prima squadra in eccellenza. Sai, anche lì c'è ambizione di fare molto bene, perché una squadra in eccellenza, mi sembra che un paio d'anni fa, cioè io, se mi ricordo bene, abbiamo perso lo spareggio per andare in Serie C. O qualcosa del genere col femminile, quindi
1: Diamine.
0: capisci che c'è una
1: No,
0: grandissima realtà,
1: mi ha strappato
0: grandissima
1: una
0: realtà.
1: promessa che se il Fossolo va su quest'anno femminile, lì e le ospito in radio. Mi ha strappato questa promessa. Speriamo. Andrea giocava nell'Ancora Polisportiva Pizzoli negli anni 70-80. Ti suona?
0: L'ancora, adesso io non mi ricordo l'ancora dov'era,
1: Io mi ricordo
0: ma
1: Lame
0: Fabiana, è
1: Ancora.
0: possibile? Cioè io non mi ricordo, sinceramente.
1: Io mi ricordo il
0: Il
1: Lame
0: Lami
1: Ancora
0: ancora, sì,
1: che
0: il Lami
1: giocava al Vasco
0: ancora,
1: da
0: che
1: Gama. Sì.
0: sì che, esatto, anche io mi ricordo il Lami ancora, che forse l'ancora, forse non, dopo sai che hanno iniziato con le varie fusioni che ci sono state, eccetera,
1: Sì,
0: però l'ancora singola non me la ricordavo, non me
1: il
0: la
1: mio
0: ricordo,
1: unico rapporto era
0: sinceramente.
1: già quando avevano il doppio nome, Lame Ancora.
0: Esatto,
1: E
0: sì.
1: comunque Andrea dice: complimenti per il traguardo dei 50 anni, cambierete il nome in Fossile? Bella questa, bella.
0: No, perché non Fossolense, un nome brasiliano magari, chissà. No, rimarrà Fosso 76.
1: Poi, allora, qui chiedi al tuo ospite se si ricorda del Le Parlè, squadra di Via San Vitale, bar da Carlo, di fianco all'ostetricia dell'ospedale Sant'Orsola, e ci giocavano i gemelli Sant'Anastaso, anni 76-80.
0: Allora, 76-80 io ero proprio piccolo piccolo, però me la ricordo perché me la ricordo una squadra che si chiamava Le Parlè. Me la ricordo, che poi ti dico, il figlio di uno dei due Sant'Anastaso, mi sembra, sì, giocò al Fossolo, non so se ti ricordi, che adesso è diventato un attore.
1: Certo, sì, ma lo conosco, di vista lo conosco assolutamente. Sì, ma, vi ripeto, ci sono passati tutti. Mi arriva un messaggio di uno che conosco bene, che tengo anonimo, è il mio tatuatore. Dice: il derby era tre in realtà. Siepe Lunga, prima che si chiamasse Sibe. Ponte Vecchio e Fossolo. Negli anni 90, quando giocavo nelle giovanili del Siepelunga, di solito vincevamo col Fossolo, tendenzialmente perdevamo con la Ponte Vecchio, poi dopo la partita facevamo il terzo tempo, forse anche il quarto, ecco, così va bene. Comunque insomma, erano derby, Ale.
0: Assolutamente, ti ripeto, nel giro di 2 chilometri, quindi linea d'aria, quindi capisci che sono 3 società.
1: Mi sembra che fosse ancora Ancora Reno di Anzola. Ancora Reno, quindi.
0: Ancora Reno, sai che non me lo ricordo io, Ancora Reno, sinceramente.
1: Giocavo nella Murri, alla Lunetta, e li incontravo spesso.
0: Sì, alla Lunetta giocavo nella Murri, sì, non ricordo.
1: L'Ancora era il Pizzoli. Cos'era il Pizzoli? Qual era il Pizzoli?
0: Il Pizzoli è verso Anzola, credo.
1: Ah, ok.
0: Campo.
1: Ok. Tiratevela di meno, venite a San Donato. Ecco, io uno dei pochi gol che ho fatto l'ho fatto in San Donato Fossolo, e fu il gol dell'1-0 e fu bello.
0: Ho un ricordo, allora ti rubo un secondo, una delle mie prime partite al Fossolo, che avevo 10 anni. E a San Donato perdemmo il campionato, non so bene, eccetera. C'era da andare ai rigori e fu l'unico rigore della mia vita che feci. Quindi me lo ricordo, 10 anni.
1: Ma hai fatto gol? Veramente.
0: Sì, ho fatto gol, sono riuscito a fare gol, incredibile.
1: Ecco.
0: E tutti gli altri rigori che ho tirato, succedeva quando andammo ai rigori, eccetera, li ho sempre sbagliati. Dopo.
1: L'unico gol che hai fatto, ok, va bene.
0: Rigore. Poi dopo invece giocavo poi difensore centrale, quindi puoi capire che avessi anche dei piedi scarsi.
1: No, è vero, però si dice che il rigore è una materia a parte, no? Cioè il rigore.
0: Sì.
1: Ho giocato spesso contro il Fossolo, giocavo nel GS Petroniano, allenamento al Gianni Falchi e nel Bellari allenamento alle Don Bosco, alle Donne Bosco, non è bello ragazzi, dai, correggiamo, al Mazzini, che battaglie.
0: Don Bosco c'è ancora, è stato messo, c'è anche un bellissimo centro sportivo gestito dalla parrocchia.
1: Ah, il Pizzoli in via Zanardi. Ho capito qual è.
0: Sì, ho capito anch'io.
1: È quello un po' nascosto, bello, grande. Sì. Con la tribuna. L'Ancora era la bocciofila della Pescarola. Ok, che era quello,
0: sì,
1: il Pizzoli.
0: Spostata, diciamo, era rispetto a Pozzi, sì.
1: Era proprio quello, vocale.
2: Volevo fare i complimenti al direttore del Fossolo, sono Flavio Benini, abbiamo giocato contro in precampionato qualche settimana fa e veramente complimenti, uno per la squadra che ha allestito e l'altro per questo tipo di manifestazione che è molto molto molto carina, complimenti davvero.
1: Ale.
0: No, ringrazio Flavio che conosco, che è il vice allenatore del Crespo, quindi Crespellano, anche noi facciamo in bocca al lupo per il campionato, che anche loro speriamo che possano trovare tantissime soddisfazioni.
1: Ciao ragazzi.
0: Ringrazio veramente tanto.
1: Ciao ragazzi, una volta circa 30 anni fa la società Ancora giocava alla Birra in zona Triunvirato. Sì,
0: esatto, io mi ricordo lì alla Birra proprio, che è lì vicino all'aeroporto. In zona aeroporto. Sì. Lì me lo ricordo.
1: Il basket sicuro, mentre il calcio non ricordo bene se avevano un campo vicino annesso. Sì, il campo l'ho presente io. Qual è? Ricordo bene anche la zona del campo di Carlo Marx che avete citato: sono le vie Legnani e Barbacci con i palazzi nuovi, mentre il viale con il Velox è viale Lenin. Ah, sì, va bene, ok.
0: Ah, Lenin, non Ferdinand.
1: Sì, è ancora. Ancora Lenin, poi sì. Un abbraccio e un grande complimento alla società Fossolo, dice Mirko. Grazie. Chi giocava al Bitone? Il Bellaria al Bitone? No.
0: Il Bitone, secondo me ci giocava al Ponte Vecchio. Io ho giocato contro il Ponte Vecchio al Bitone, ce l'ho con un amichevole o qualcosa. Poi dopo chiaramente il Bitone era un campo anche storico da quel punto di vista.
1: No, scusa, forse intendiamo due campi diversi. Allora, qual è il campo Bitone che dici tu?
0: Non c'è più. Bitone non c'è più, era quello in via.
1: Cos'è arrivato? Il tram? L'hanno tirato su col tram? No,
0: ma anni che non c'è più. Vicino è in zona ristorante Bitone.
1: Zona ristorante Bitone? Dove cioè, lì altro che Buenos Aires, cioè, dove lo facevi un campo lì?
0: Sì, era in mezzo ai palazzi.
1: Il
0: campo completamente in terra.
1: Bologna selvaggia.
0: Non c'era un filo d'erba.
1: Ero nell'Athletic San Lazzaro, quanti ricordi col Fossolo, quanti tacchetti d'alluminio cambiati. Sì. Poi confermo ancora la Bocciofili, in una partita sono caduto male e sono finito al traumatologico, mi hanno incartonato un braccio.
0: Giocavamo su dei campi che erano di marmo, senza erba praticamente, quindi...
1: Dicono che il campo al bitone aveva i pali quadrati.
0: Sì, ma... sì, poi era molto più piccolo rispetto alle misure standard, diciamo, cioè proprio una bombonera.
1: Ma è una punizione il campo, il palo quadrato. A parte che si rompe il pallone se tira fuori.
0: Sì, vabbè, ma parliamo della preistoria ormai, dai.
1: Ancora Adriano, sì, ne abbiamo parlato del Le Parlé, come si dice così, si pronuncia?
0: Le Parlé. Sì, sì, sì.
1: Allora, il Bitone si giocava la Murri, Bitone di Via Alba, incrocio Via Friuli.
0: Sì, esatto.
1: Tiravano le ossa di pollo dai palazzi che si affacciavano. Allora, alla festa del Fossolo del 19 di sabato 19 settembre, quindi in Viale Felsina, al campo Felsina, tirano panini con la con la salsiccia. E invece allora ok, allora Ale, prima di salutarci e ringraziarti, sono aperte le iscrizioni al Fossolo?
0: Sì, assolutamente, sono aperte le iscrizioni, qualunque settore giovanile, qualunque squadra, si fa una telefonata alla segreteria, che dà sul numero, muore chiaramente, non mi ricordo perché sono abbastanza anziano.
1: Perché non ce li ricordiamo più, perché no, ormai con il telefono, deleghiamo tutto a sto bagaglio che teniamo sempre in mano, anche più che in tasca, lo teniamo in mano, non ci ricordiamo più i numeri a memoria.
0: Ah, assolutamente no, ma davvero è una cosa allucinante su questa cosa. E poi presentarsi in segreteria, chiedere informazioni eventualmente per le varie iscrizioni, tutto su.
1: Vorrei ascoltare un ultimo vocale prima di lasciarti.
0: Sì.
3: Allora, volevo intanto fare i complimenti al Fossolo e al suo dirigente Barba. Io sono del quartiere, quindi potrei essere quasi un socio fondatore anche se non ci ho mai giocato, e gli volevo chiedere se per caso è rimasto Saputiano. Ciao!
1: Salutiamo Alberto Bortolotti qua con noi tutte le settimane a Quasi Gol.
0: Alberto Bortolotti è anche un nostro sostenitore, cioè lui è un tifoso, anche lui del Fosso, abita nella zona, quindi insomma,
1: lui sta al Fossolo 1, quindi sì, io stavo al 2, sì. Io ecco, ma quindi allora, cioè, il campo di oggi è al Fossolo 1, quindi sì, mentre il campo mio, quello di Carlo Marx, era Fossolo 2.
0: Pensate,
1: a una strada di distanza, cioè, a un attraversamento di distanza.
0: Abbiamo anche un campo d'allenamento che sfruttiamo ogni tanto, si chiama Fossolino, detto, e dove si andava a fare allenamento in mezzo ai palazzi. Non so se
1: quella era casa mia, quello. Cioè, esatto, dietro via Neruda, il mio terrazzo dava su quel campo lì, ecco, esatto, quindi quella è veramente casa mia, ecco, quella.
0: Sì. Al messaggio del nostro amico
1: di Alberto,
0: preferisco non rispondere.
1: Non rispondiamo.
0: Nel senso, io chiaramente sì, sono ancora un Sabottiano più diffidente.
1: Io ti faccio una confessione prima di salutarti. Abbiamo parlato 40 minuti del Fossolo, per me è una delle più belle puntate che io ho fatto in 9 anni. Cioè, perché io. A me è rimasto dentro. Io quello che sono come persona lo devo perché sono cresciuto là, io. Cioè, lo dico. Cioè, poi si cambia, si conoscono altre cose. Probabilmente a quest'età non tornerei a vivere al Fossolo. Però che non vuol dire che non mi piace il Fossolo, vuol dire che magari ho scoperto altre zone, ho scoperto che adesso mi serve di più stare in centro, magari. Non baratterei la mia infanzia con quella di nessun altro, rinascerei al Fossolo altre 100 volte, e ho scoperto nel trasloco che ho fatto in quest'estate che ho ancora le chiavi, tutto il mazzo di chiavi del Fossolo, di cose che non esistono più. Ok, cioè, quindi certi porti degli spogliatoi, la baracca che c'era nel Fossolino, quello che dici tu, c'era una baracca lì, no?
0: Esatto. Certo, sì, sì.
1: Tutte le chiavi con i palloni, le cose così. Non è che
0: io sono... Tu hai giocato e allenato.
1: Giocato e allenato. Quindi io ero plenipotenziario delle chiavi del fossolo che ora non aprono più niente. Ok, quindi
0: va bene. Ancora.
1: Potete lasciarmele. Grazie Ale. Allora, il 19, grazie, sabato 19 c'è la festa in Viale Felsina.
0: Dalle ore 17.
1: Grande, ci vediamo quasi sicuramente lì. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao e forza fossolo. Arriviamo.
4: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore.

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
4: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
6: Oh! Ma siamo impazziti!
7: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
5: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
10: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
9: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
10: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
9: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
10: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
9: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
11: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Le 15.44, Leo Vicari quasi gol, ciao ancora voi in tanti, avete partecipato prima alla chiacchierata bellissima con Alessandro Barbacini, direttore sportivo del Fossolo, che compie 50 anni, il Fossolo, non Barbacini, e avete tutti un ricordo che avete condiviso, siete stati carinissimi e io voglio ascoltarli, voglio leggervi tutti, spero di non lasciare indietro nessuno. Cominciamo con questo vocale.
15: Il Bitone confinava con via Friuli Venezia Giulia, si tratta della zona a sud della via Emilia, sì. Dopo il ristorante Bitone, in mezzo ai palazzi, e aveva una caratteristica: dove c'erano gli spogliatoi c'era il tombino vicino al calcio d'angolo. Quando pioveva non si poteva giocare perché quel tombino non tirava acqua e diventava immediatamente impraticabile.
14: Non tirava acqua, è molto nostro. Beh, bell'aneddoto, grazie.
16: Al Bitone, sì, Leo Mazzini, prima del ristorante Bitone, non c'è più, adesso c'è un parco, e c'era la selezione una volta, quando ero piccolo facevo la selezione alla società Felsinea, si chiamava.
14: Ah, Felsinea, non la conosco, la Felsinea.
17: Io,
14: che colori
17: mi
14: aveva?
17: Ricordo che al Bitone non c'era l'erba ma c'era la terra e si sperava piovesse, se no sembrava di essere dei cavalli del deserto o della pampa.
14: Si sperava piovesse ma non troppo, se no si allagava. Ok, va bene. Auguri al Fossolo dall'AS di Monghidoro. Grazie Massimiliano, che ci mandi anche un vocale.
18: Leo e Barba, il Pistoli è quello là in zona Zanardi dove giocano l'Ixunt Leones.
14: Ah, sì, l'Ixunt, non sapevo che l'Ixunt Leones giocasse lì. Io ho giocato contro il Lame. Il Lame io ci ho giocato sia lì al Pizzoli, sia contro il Lame, facendo anche gol al Vasco da Gama, quindi quello su via Marco Polo.
19: Bella Leo, come la vedi Libra domenica Napoli?
14: Oddio.
19: Titolare.
14: Ah, pensavo.
19: Tu gli daresti una
14: Pizzoli.
19: Chance. Saluti al Barbonale di Crevalcore. Un saluto da Manuel di Zola. Ciao.
14: Gliela darei senza spingere la sua titolarità a furor di popolo, senza indignarmi se non facciamo giocare il giovane prodigio, Virgulto e quant'altro, ma ritengo che se Libra giocasse titolare a Napoli non dovremmo sorprenderci. In tutto questo, vi ripeto, credo che ci sia una settimana in cui non dobbiamo bocciare Odgaard, non dobbiamo bocciare Pobega, non dobbiamo assolutamente perdere quello che ci possono dare questi due giocatori. Se Libre è più in forma, mi ha dimostrato che in campo non se l'è fatta addosso, no? Che ha quel tipo di, un certo tipo di personalità. Sì, ragazzi, oggi sono alquanto trasparente perché oggi sono in regia io e quindi cerco di stare un po' su tutti i pezzi. Sì, stavo inquadrando la sedia vuota. Noi ragazzi del 68 abbiamo creato il Fossolo 74. Come 74? 76. 76. Che nostalgia, che bei momenti, un ricordo particolare. Il signor Barreca direi, a chi volevi scrivere. Barreca. Grande, ha allenato anche me, siamo stati amici oltre che dirimpettai di casa. Da giovane andavo alla Casa Rossa, ci ho passato la mia infanzia, grazie Max. Sì, la Casa Rossa mitica, era una casa a due o tre piani, ecco così, che era un bar, era una casa veramente di rione, di quartiere, che aveva questo rosso tendente al rosso scuro che emergeva in mezzo a tutti quei palazzi. Dopo ti leggo, Fabio da Rovigo, sicuramente ti leggo. Campo Bitone ora è un piccolo parco pubblico subito a fianco dell'osteria Al Spunten. Ok, vado assolutamente a informarmi. Mi sai dire come si chiama quel parco? Me lo sapete dire? Così ci metto meno. Mi state suscitando a Marcord, ci scrive Pietro. Mai giocato al Fossolo, forse solo un paio di amichevoli contro, ma ho vissuto 20 anni in via Spina. Quindi il campo del Fossolo è comunque casa per quanto mi riguarda, certo. Ah beh, via Spina in linea d'aria eri veramente appiccicato. Quanto a derby della zona, io andavo alle Don Milani e poi alle Pepoli, ero l'unico che giocasse alla Ponte Vecchio, circondato da Siepelunga Boys. Ero io a chiamare alle armi i miei compagni di squadra per il derby, che per me era sopravvivenza a scuola l'indomani. 7 incontri totali, 7 vittorie per il Ponte Vecchio, più che sopravvissuto, direi. Ok. Ma sì, il Ponte Vecchio ha sempre avuto questa... forza, io dico nomea, forza di essere nel a Bologna, Bologna, di essere la squadra da battere. È vero, era particolarmente forte sia la prima squadra che le giovanili, e quando vincemmo un derby col Ponte Vecchio, me lo ricordo in rimonta, a un torneo di Corticella, e, con gli spalti, quindi immagina giocare con gli spalti, con la gente che ti veniva a vedere. Io mi ricordo ancora un mio amico che era sicuro di non giocare e arrivò, aveva fatto serata, andò al bar e si fece un panino dalle dimensioni irreali, e succede che insomma quello che doveva giocare ha un problema e non può giocare, lo scopriamo negli spogliatoi. E allora l'allenatore, chi faccio giocare, chi non faccio giocare, comincia a parlare a questo mio compagno che era assente in spogliatoio perché era al bar a mangiare, era mattina, e dice: ma mi hai ascoltato? Lui non era in spogliatoio, dov'è? Dove non è? È al bar. E lo trova al bar con questo panino enorme e dice: ma io come faccio a farti giocare? Lo ha fatto giocare, ha fatto una partita immonda però lo fece giocare. Fu una scena veramente da cinepanettone, da Oggi le comiche, perché lui dice: intanto non gioco, sono il più scarso della squadra, invece doveva giocare anche fuori ruolo, quindi proprio gli disse: devi giocare, con lui che stava azzannando il panino con la maionese che gli colava ancora quando è rientrato in spogliatoio. Bisognerebbe chiamarlo Fossolello, tipo Milanello e Veronello, il campo quello tra Via Nerude e Via Allende, esatto. E il top a quei tempi era farsi la domanda: ma mettiamo i 6 o i 13? Il torneo di Corticella e quello di Castelmaggiore, quello di San Giovanni, dove si scendeva in campo in finale con l'inno della Champions. Non ce la faccio, troppi ricordi, forse un po' eccessivo l'inno della Champions. Leo, credo che il giardino si chiami Giardino Partigiani del Ponte Vecchio. Grazie Marchino Salus, grazie, vado a cercare. Ci giocava Rubes Donato nel Ponte Vecchio. Sai che non so chi sia Rubes Donato, non lo so. Poi mi mandate una foto, con dov'è adesso, qual è il parchino tra via Lazio, via Sicilia, via Alba e via Venezia Giulia. Sai che non credo di conoscerlo questo parco, ci voglio andare. Grazie mille della foto da Google Maps. Ciao, premessa, un po' per un po' per motivi di ansia e cuore non riesco a guardare le partite in diretta TV, ma solo ascoltando le dirette di Leo e Pippo. Siamo qua. E poi guardo gli highlights, sperando di non essere linciato. Ma chi lincia? Qua nessuno lincia nessuno. Mi piacerebbe sapere in che ruolo gioca naturalmente Libra e come l'ha usato Tedesco. Domanda stupida, insomma, perché? Domanda stupida, Fabio da Rovigo. Ha giocato centrocampista avanzato, anche perché si è preso lui questa libertà di giocare un po' più avanti degli altri, di osare un pochino più degli altri, ed è piaciuto molto. È l'esordio in Serie A, non lo conoscevano neanche gli avversari, neanche i compagni magari, no? Quindi, e poi io ha propiziato il gol del 2-2, perché è lui che comunque gli arriva questa palla in area e ha la personalità di tirare. Bravo Libra. Il campo del Bitone era situato in via Friuli Venezia Giulia, al fianco del ristorante La Spuntena, anni 70-80. Era uno dei due campi, l'altro era il Savena, sotto al ponte di via Libia. Ok, quello c'è ancora. Della ponte, c'è ancora comunque, c'è, è una zona ancora data, votata allo sport, ecco. Era uno dei campi della Ponte Vecchia dove esordì con la maglia Amaranto nell'83, si dice Luigi. Ora è un parchetto credo anche poco frequentato, peccato. Voglio andare assolutamente a vederlo. Ho giocato una vita al campo del Fossolo, sia quello vecchio che il nuovo. Amatori, squadra alibi. Il baretto gestito alla grande, si mangia bene, si beve bene, dice Matteo. Saluto il Depres e Sergione che saranno in ascolto, li salutiamo anche noi. Cominciai a giocare nel vecchio campo Trigari, dove oggi c'è la Rai, fine anni 70, e pali quadrati, ok, che è quello del San Donato, direi, no? Il Trigari, quello dove raccontavo prima di essermi addirittura permesso di fare un gol. Che ne dite della Secchia Rapita come campo velodromo? Qual è il campo della Secchia Rapita? William, mi dici la via? Io non lo conosco. Oppure lo conosco ma non so che si chiama della Secchia Rapita. C'erano il campo del Bitone, alla fine delle partite passava il contadino a raccogliere le patate. Leo, tu fai parte delle legends del Fossolo di fine anni 90. Allora, mi fregio del titolo di essere stato invitato alla partita Vecchie Glorie, quindi me ne vanterò per tutta la vita. E poi io ho delle vecchie maglie del Fossolo che non ho usato neanch'io, cioè erano ancora più vecchie, che pensarci oggi che me le sono guadagnate, me le ha regalate quando sono andato via e così via, mi fa molto piacere. Sono magliazze degli anni 70 che se oggi io finissi in disgrazia prima di dar via quelle maglie per un tozzo di pane, probabilmente quel giorno lì digiuno, me le metto addosso, ecco, le uso come mia veste da supereroe, ecco, sono una delle ultime cose di cui mi priverei. E invece di tante altre cose di cui che avevo detto che non me ne sarei mai privato, me ne sono privato in 448 quando era arrivato il momento. In mezzo ai palazzi c'erano più palloni in terrazza che in campo. Tribuna e stadio coperto sempre. È vero, il vero problema dello stadio scoperto, che i palloni vanno via. Puntata spettacolare, altro che Tedesco e i Conti. Va bene, sì, sono contento che siate in tanti a scrivermi e appunto, cioè, in tanti. Il campo del velodromo è quello in via Pasubio. Il campo in via Pasubio, lo Zoni? È quello il campo del velodromo, quello in fondo, quello al CRB. Quello immagino, non so se ci ho mai giocato. La Secchia Rapita Basket, ah sì sì, non lo so dove gioca la Secchia Rapita Basket. Allora Leo, che giocatore eri? Ruolo karate? No, io ho sbagliato tutto perché io volevo fare l'attaccante, quindi mi sono presentato attaccante. Io ho giocato sempre a campetto, ero un buon giocatore di campetto, ma quando ho cominciato a giocare a calcio, quindi tardi, a 14 anni nelle squadre al Fossolo, non ne sapevo mezza, non perché al campetto non giocavamo in quel modo, è inutile, cioè poi erano dimensioni più piccole, quindi ci ho messo tanti anni per ritrovarmi in campo e poi non ero un attaccante. Ho imparato a fare l'attaccante, probabilmente era meglio se giocavo molto più umilmente a centrocampo e imparavo di più. Poi piano piano ho arretrato il raggio d'azione, ho imparato a conoscere il campo, ho imparato a conoscere i miei limiti e ho smesso di giocare a calcio perché mi piaceva di più vederlo, poi mi sono spaccato tutto. Quindi quando uno si spacca tutto, ragazzi, mi sono spaccato, sono operato 3 volte alla gamba, non avevo voglia poi di rischiare. Forse non avevo più neanche tutta quella passione, e uno deve fare i conti anche con se stesso. Tornassi indietro da piccolo non mi presenterei come io voglio fare l'attaccante, ecco, quello sicuramente. Era meglio se facevo l'ala, era meglio se facevo appunto se me l'andavo a giocare con le mezzali, ecco, l'attaccante non avevo il tiro per fare l'attaccante. Poi ho maturato dopo, quello sì. Ricordo le sfide con Le Parlé, ricordo amici come Brighenti e Andrea Sant'Anastaso, bei tempi, dice Roberto. Il campo di fianco al CRB è il Corticelli. Fianco al CRB è il Corticelli, ok. Il Bitone per la Ponte Vecchia era un campo davvero mitico, un po' piccolo, davvero completamente in terra battuta, poca erba, solo ai bordi, mitiche porte con pali a sezione quadrata, spogliatoi che definire fatiscenti e fargli un complimento, bellissimi ricordi e tanti gol fatti. Sì, ragazzi, anche la questione degli spogliatoi, cioè meno fighettismo, ma anche in Serie A, cioè anche quando vedevo l'altro giorno un video sullo stadio del Raio, che ha dei grossi problemi, no? di concessione. Il Raio non sta giocando nel suo mitico stadio, facevano vedere gli spogliatoi sono questi, un po' piccoli, ma van benissimo, non devono mica giocare in stanze d'albergo a 5 stelle i giocatori, ma uno spogliatoio deve farlo spogliatoio, meno fighettismo nel calcio, per cortesia, a tutti i livelli. Arrivo che dopo vi leggo tutti, prima però vi parlo di un libro.
0: Quasi Gol, presentato da
20: La Petroniana SRL. È il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
21: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
22: Et capè, u carot.
23: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
24: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
0: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
29: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
30: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
31: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
30: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
31: Wow, è proprio quello che mi serve!
30: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
32: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
33: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
34: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
35: Vuoi una nuova macchina da giardino?
36: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
35: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
36: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
35: Manferdini, la certezza dei professionisti.
36: Approfitta ora degli extra sconti.
1: Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
1: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
1: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: 16.05, Leo Vicari, quasi gol. Grazie per i tanti messaggi che state mandando al 366-402-4022. Tra poco continuo a leggervi con i vostri ricordi di Fossolo, quando ci avete giocato contro, con o campi che non esistono più nella zona est di Bologna. Io però sono, come tutti gli anni, quando mi concede qualche minuto del suo tempo, contento e lusingato di farvi una chiacchierata con uno dei miei autori preferiti, peraltro bolognese come noi, e che abbiamo adottato fin dagli albori di Quasi Gol tanti anni fa, e che continua nella sua opera in cui ci allieta con i suoi noir e fa due chiacchiere con noi una volta all'anno. Roberto Carboni, ciao Roberto. Roberto? Io non sento Roberto. Ci sei, Roberto? Ora sì, forse. Proviamo a... Ti sei silenziato, Roberto? Provo a richiamarlo. Provo a richiamare Roberto Carboni. Guarda, no, ho sbagliato tutto qua. Intanto oggi sono io che faccio regia. Vale un po' tutto oggi in regia. Proviamo la chiamata. Vi faccio sentire anche il suono. Roberto, mi senti?
4: Sentite?
14: Eccolo, ti sento. Ciao.
4: Ciao, speriamo.
14: Ciao, spero che tu mi abbia sentito prima. Ecco,
4: sì. Prima sentivo, ma non riuscivo a parlare. Cioè, i romanzi vengono dal 68, quindi probabilmente la tecnologia è ancora analogica. Qua.
14: È rimasta lì. Ecco, insomma, hai i gettoni, quelli da 100 lire.
4: Che belli. Ma non solo, mi ricordo un mio amico che lavorava in banca, quando i gettoni raddoppiavano, lui ne comprava delle centinaia di mila lire, cioè lui imparava prima che i gettoni andavano.
14: Una tattica meravigliosa.
4: 200, e quindi lui diceva, non so, comprava 100 mila lire di gettoni e poi dopo li
14: rivendeva. Così valevano 200. Va bene, salutiamo la Guardia di Finanza all'ascolto, che ci segue sempre. Ecco.
4: Credo che non fosse neanche reato.
14: No, era furbizia. C'è sempre quella sottile linea, no, tra il reato e la furbizia. Roberto, come stai?
4: Pensa a chi comprava Dylan Dog il primo numero.
14: Sì, oddio, magari chi lo comprava il primo numero non credeva che poi diventasse Dylan Dog. Roberto? E la tecnologia è così.
4: Pronto?
14: Sì, eccoti. No, dicevo, magari sì. Chi lo comprava il primo numero diceva, chissà questa cosa qua nuova, senza sapere che sarebbe andata avanti per decenni.
4: Sì. E sarebbe diventato tanta roba, insomma.
14: E chi comprava il primo libro scritto da Roberto Carboni?
4: Mi dispiace per lui, perché a me non piace.
14: No. Qual è stato? Destinazione Notte è stato il primo libro?
4: No, il primo è stato C'era l'inferno in via dei Giudei.
14: E rileggerlo oggi non lo faresti?
4: L'ho addirittura ritirato dal mercato.
14: Ah, è vero, perché?
4: Perché per l'amor di... cioè, l'idea era molto carina, ma ancora, perché la fantasia l'avevo, ma deragliavo ancora un po' in curva, e allora per onestà, anche se ha comunque recensioni buone in rete, tanta gente mi dice ma perché, io so che scritto oggi sarebbe completamente differente, magari un giorno lo riscriverò.
14: No, certo, chi compra un Carboni di quanti anni fa era? 15? Non so,
4: di più, 17-18.
14: Ecco, chi compra un Carboni di 18 anni fa sa che Roberto Carboni era un altro 18 anni fa. Roberto? Roberto, non ti sente. Eccolo.
4: Purtroppo a casa mia internet fa così. Sì, è molto diversa dalla scrittura di adesso. Insomma, nel frattempo ho studiato drammaturgia, retorica della scrittura, insomma, e l'insegno anche tuttora, insomma.
14: Wow. Quindi retorica sì, della scrittura. Già solo come titolo mi piace.
4: In un'università brasiliana. All'Università di Belo Horizonte tengo delle lezioni purtroppo online perché sarebbe bello quando aprono la porta io sono qua col maglione e là vedi le palme
14: ti traducono simultaneamente?
4: No, è un'università in lingua italiana, di sceneggiatura in lingua italiana.
14: Fantastico.
4: È una facoltà di sì, pensa, c'è ancora chi studia in lingua italiana in Brasile.
14: Eh beh, affascinante la nostra lingua, Robby.
4: Molto. È proprio bella lavorarci e entrarci e andare a comprendere la radice delle parole.
14: Lo so, oggi il collegamento è questo. Se riesco eccoci. Allora, sì, Robby, visto che il collegamento è questo, ci racconti senza spoilerare, perché non mi piace mai spoilerare, però ovviamente il libro è tuo e fai quello che vuoi. La stanza dei fiori neri, sei uscito anche quest'anno per Newton Compton, sì. Un'altra indagine di Paul Cialdini, dove ci porti?
4: Questa gira è un 5 atti, per cui va da Bologna prima a Terni, al Bosco delle Streghe, dove lui incontra appunto questa poveretta emarginata che si è fatta 8 anni di manicomio criminale e quando è uscita non si è preso neanche una scusa, l'hanno accusata di aver ucciso suo figlio, gli hanno fatto fare 8 anni di manicomio criminale e è uscita più pazza di quando è entrata, poverina. E perché lei è quella che ha ritrovato il cadavere di una sua collega morta che è uccisa e inspiegabilmente a 2 anni dalla morte il cadavere è completamente conservato e scoprono anche che le erano stati infilati dei tubi all'interno, insomma aveva subito delle operazioni chirurgiche e era assolutamente viva mentre facevano queste cose, insomma. E però qual è l'incidente scatenante della cosa? Che lei, che nella vita era una giornalista che ha smascherato tantissimi medium, perché come sapete negli anni 60, 70 le
14: mi dispiace che il collegamento con Roberto Carboni vada un po' così a singhiozzo. Riempio io finché non torna. La stanza dei fiori neri è edito da eccoci.
4: Mi dispiace. Purtroppo sì, mi sentite?
14: Sì, no, visto che va e viene, ti chiedo appunto di ricordarci dove ti si può vedere e incontrare domani, no? A Bologna.
4: Ah, domani alla UBIC di Via Irnerio.
14: A che ora?
4: Alle 19. La settimana prossima invece sarò a Borgo Panigale il 17 settembre, San Roberto. Sarò a Borgo Panigale alle 18:30.
14: Dove? A Borgo Panigale?
4: A Borgo Panigale, alla Coop di Borgo Panigale.
14: Ah, beh, qua di fianco a noi. Sarai di fianco a noi, ecco. Quindi, allora, alle 18:30. Domani invece alla UBIC di Via Irnerio alle 19. Presenti.
4: Alle 19.
14: Presenti. La stanza dei fiori neri. Quanto ti sta, Robby? Ti tengo finché posso, poi quando cade la linea, cade. Te lo chiedo sempre. Quanto stai evolvendo anche tu o quanto sta evolvendo lui con te, questo personaggio di Paul Cialdini?
4: Perché il prossimo romanzo che ho già consegnato sarà totalmente differente, ambientato nel presente, e siccome è il mio 17° romanzo, è ambientato fra Bologna e Rimini, perché mi piace molto la riviera in inverno, è un ambiente estremamente angosciante.
14: Ah sì, ne parlammo, ti ricordi che ti dissi che c'era quella canzone di Raff? Ecco,
4: certo. Sì. E quindi, siccome è il 17° romanzo, l'ho ambientato al 17° piano nell'attico di un palazzo deserto in inverno a Rimini, insomma, è abbastanza inquietante.
14: Quando uscirà il prossimo?
4: Sarà un anno.
14: Ah, ecco, sì, sì. Mi sembra giusto, ecco le rassicuranti consuetudini. Ti piace ancora? Ti piace ancora? Ti piace sempre? Ha cominciato a piacerti fare le presentazioni?
4: Ma a me le presentazioni piacciono molto le presentazioni, perché ho la possibilità di conoscere i miei romanzi, perché è qualcosa di talmente interiorizzato.
14: Mi fa piacere che ci state mandando comunque, anche se il collegamento è impervio, che è una cosa anche abbastanza mefistofelica, lo ammetto, perché ci capita soltanto con Roberto Carboni quando lo chiamiamo, però mi fa piacere che gli mandate dei messaggi anche tramite noi. Appena Roberto mi sente glieli posso leggere. No, stavi finendo il discorso, scusa, sulle presentazioni, che impari a conoscere i tuoi romanzi con le presentazioni.
4: Sì, perché il romanzo è talmente simbolico e talmente introiettato in me che quando esce io ho una visione molto molto mia e parziale, certo, del romanzo, certo. Lo imparo a conoscere in funzione dei lettori, in funzione delle recensioni. Ne è uscita una anche 5 minuti fa, buona, molto buona, per cui lo imparo a conoscere in quei momenti, quindi per me è molto importante. Il problema è che, essendo io una persona estremamente schiva e solitaria, dopo che sto con gli esseri umani, poi ho bisogno di giorni di solitudine, e soprattutto quando esce un romanzo questo non è possibile, perché ho presentazioni, certo, praticamente tutti i giorni, quindi
14: certo, è una cosa che è successa, cioè mi è capitato di riscontrarla anche in me stesso, questo, cioè quando, mentre un tempo ero sempre alla ricerca di stare in mezzo alle persone, ci sono dei momenti in cui, anche delle mezze giornate, in cui ho bisogno assoluto di stare da solo. Prima di salutare Roberto Carboni e ricordarvi che domani La Stanza dei Fiori Neri è in presentazione alle 19 alla UBIC di Via Ernerio, vado a chiedere a Roberto se mi sente. Se mi sente, speriamo che mi senta. Vado comunque a leggere i vostri messaggi. Un saluto a Robby Carboni, il mio autore preferito, lo dice Alberto. Ciao, grazie, un appuntamento che aspetto da un anno. Chiedo a Roberto, dopo anni di romanzi autoconclusivi, cosa l'ho spinto a creare una serialità con una figura, quella di Paul Cialdini. Gli chiedo anche quali sono le ragioni, se esistono, che lo spingono ad esplorare coi suoi libri, con grandi frutti, il mondo dell'esoterismo. Questa è la domanda che mi avete fatto. Se Roberto Carboni è ancora collegato, gliela chiedo.
4: Sì, io ci sono,
14: benissimo. Hai sentito la domanda, Robby?
4: Sì, ho sentito. È perché il personaggio di Paul Cialdini era estremamente strutturato, così come il personaggio di cui sto scrivendo adesso, e necessitava di una trilogia, per cui, okay, tesi, antitesi, sintesi, tre romanzi, esattamente come dice nella poetica Aristotele, no? Esattamente come Shining, che ha un 5 atti tripartito, per cui aveva la necessità di un arco del personaggio più ampio. E l'esoterismo perché, essendo la sintesi dei due romanzi precedenti, i due romanzi precedenti parlavano degli affetti che lui non aveva, e quindi serviva un romanzo in cui lui diceva: adesso come tengo insieme tutta questa mancanza? Perché gli spettri sono proprio questo, è una mancanza che ti ossessiona.
14: Wow! Roberto Carboni, per me è sempre come la prima volta, sei ammaliante e scrivi in maniera divina. La Stanza dei Fiori Neri è in libreria e online. Newton Compton, Roberto Carboni. Ciao Roby, grazie. Siamo riusciti a finirla proprio mentre andava via la linea. Allora, grazie anche a tutti voi che avete supportato e sopportato la puntata di oggi con me qua da solo. Mauro ha l'impressione, ma molto probabilmente mi sbaglio, che il Bologna sia una tra le squadre in Italia in cui i propri giocatori fingono di più di subire falli, di stare a terra. No, non ho quell'impressione. Vorrei che fossero un po' più combattivi, senza finzioni, ma credo sia una richiesta impossibile. No, non ho quell'impressione. Se ce l'avrò te lo dirò. Però, sì, non avrò problemi a farlo. Grande Leo, mi ricordo che da cinno giocavo al Siepe Lunga contro la Ponte Vecchia, è sempre stata una battaglia. Poi appunto sono passato al rugby, alla Grande Reno Rugby Bologna 1967. Bene che hai trovato la tua strada. Bene, sì, sì. Io prima di fare calcio ho fatto basket, ho fatto nuoto. calcetto, ho fatto tennis, poi volevo assolutamente fare calcio, mi sarei mangiato le mani se non avessi fatto anche calcio. Ho il rammarico di non aver cominciato prima, ma sono errori che si possono tranquillamente fare, non devono rimanere, non deve rimanere alcuno strascico. Vocale, proviamo, dai, anche se non è preascoltato.
5: Buon pomeriggio a tutti. Il Bologna è una regola. Volevo solo, ma non triste perché è lassù. Sì. Per me è ne

0: Riguardo il Bologna ci sarà anche spazio per Eneas e spazio ovviamente per Savoldi. E, lo ammetto, vi farò una testa così perché ve ne parlerò per tanto tempo. Farò in modo che veniate a conoscenza di quello che io e Minerva abbiamo fatto insieme, di cui vado molto molto molto orgoglioso. E sono convinto che entrerà in casa di tutti. Sono convinto che entrerà in casa di tutti perché si è riuscito a tenere il prezzo basso ed è una cosa che abbiamo fatto con grande anima. E chi è che non faceva nuoto ai nostri tempi, Leo? Ah, non lo so, io eravamo in quattro, cioè nel senso, cioè non è che eravamo in cento a nuoto, ecco, poi la cosa di non stare in mezzo a esseri umani per il proprio fabbisogno personale di tranquillità mi affascina molto e mi ci rivedo molto. Sì sì, poi lì andiamo a declinare se uno la chiama stare da soli, se uno la chiama solitudine, cioè anche, secondo me anche una sorta di capacità di volersi bene, quella di andarsi poi a conoscere al di fuori di un contesto in cui ci sono sempre comunque altre persone. Vocale.
1: No, il campo del velodromo era quello che c'era in via Pasubio, dove adesso hanno fatto un campetto da 5 e un mezzo parco, è un'altra cosa.
0: Ok, ok.
2: Il ristorante Alspuntain non c'è più, ma bensì un laboratorio di odontotecnici o comunque di dentisti.
0: Ma benissimo.
2: Tutte le volte che giocavo in quel campo lì del Bitone con la Murri era un terno all'otto. Qualcuno si faceva male per colpa dei tombini, come diceva prima l'ascoltatore, se c'era un caldo torrido sembrava di giocare in mezzo a un deserto. Quando pioveva sembrava la partita di calcio di Fantozzi, dove ti arrivava l'acqua praticamente al collo.
0: Ovviamente quando ho detto benissimo che non c'è più quel ristorante, c'è un dentista, era un modo per dire grazie delle informazioni che ci date. Ecco, non sono mai contento quando non c'è più un'attività, anche se l'attività dopo è comunque ugualmente dignitosa e virtuosa, ed è per quello che io mi sento di dire al comune di Bologna e a tutti coloro che parleranno in ottica tram in maniera entusiastica, cioè nei prossimi tempi, di ricordarsi sempre che per andare così veloci nel fornire Bologna di una rete tranviaria, tante attività non ci sono più. E quindi, a forza di parlare di futuro, futuro, futuro, il presente ha pagato un dazio molto forte.
3: In verità al Bitone non c'era la terra ma c'era la sabbia, eravamo i precursori del beach soccer. E un'altra cosa particolare, quando si faceva allenamento d'inverno, che se attaccavi il phon smetteva di venire l'acqua calda per chi faceva la doccia. Beh, ricordi.
0: Ma
3: ciao.
0: Che discorso, mi sfugge il legame. Sono proprio l'opposto della solitudine io, cioè pur di non rimanere da solo, appeso alle pareti solo ritratti di persone e figure che probabilmente sono amici silenziosi ma che mi consentono di rimanere sempre in totale compagnia, e questo mi fa stare bene, dice questo ascoltatore. In questo modo ho sempre ragione io comunque, perché loro non parlano. Va bene, accetto tutto. So perché ci ho giocato in una squadra che si chiamava Toniolo, che poi si fuse con uno che si chiamava Pasuvio, diventammo Porto, che era il nome del quartiere all'epoca, poi diventammo Funivia, il nome del quartiere all'epoca, che oggi invece ha cambiato perché il Porto finisce prima, secondo me, no, oggi come quartiere. Il campo Savene in via Mondo l'ha già nominato qualcuno, quante sbracciolate prese sulla terra battuta negli anni della Ponte Vecchia, le sbracciolate. Esiste il parco del velodromo, non c'è nessun campo da calcio di nessuna società. C'era, ci hanno detto, solo calcetto e basket playground. Lì vicino c'è appunto quello in via Zoni. Pierpaolo ci dice che il campo del velodromo non esiste più, anche lui. Ci sono quattro grandi palazzoni e un parco molto grande. Ormai ex velodromo non c'è più, ci andava il Bologna negli anni 70 ad allenarsi, ci giocai una volta sola, dice Matteo. Ah, quindi il Bologna giocava lì, è il famoso, quando si dice andavo a vedere il Bologna al velodromo. Poi, ciao, il campo del velodromo è stato smantellato, adesso ci sono dei giardini pubblici e un campo da basket, dice Gianluca. Ancora, quando giocavo con la secchia rapita si giocava al velodromo, che non c'è più.

0: Va bene, ragazzi, io vi ho letti praticamente tutti su quegli argomenti che abbiamo trattato. E un ascoltatore molto polemicamente dice: ma quindi a Napoli senza presidente, senza allenatore, senza tifosi, perché non mandiamo la primavera o non ci presentiamo? Oh, raga, io capisco che sia poco digeribile la questione dei tifosi, no? Di un calcio in cui praticamente tante trasferte non sembrano più possibili. Allo stesso modo, se l'arbitro ha espulso il tedesco e nel referto ha scritto che saputo l'ha applaudito in maniera sarcastica, raga, ci sono le espulsioni, ci sono le squalifiche, quindi non vedo non cominciamo con questo Bologna, ce l'hanno sempre con noi, ecco, non eviterei, ragazzi, eviterei, almeno su queste cose. Al pilastro c'erano due campi, uno veramente un biliardo, l'altro un campo di patate. Sì, io ho allenato al campo di patate, sì. Noi chiamavamo campo 1 rispettivamente campo 2, sì, io stavo a quello di patate. La linea di Carboni fa così anche durante le lezioni? Non credo, oggi interrogo, perché... lo so, ne abbiamo parlato anche altre volte con Roberto. Vocale...
1: Al bitone avevamo le trappole per topi negli spogliatoi.
0: Ah, ecco, va bene, la prudenza non è mai troppa.
2: Sì, infatti confermo quello che ha detto l'ascoltatore di prima. Il velodromo era proprio in via Pasubio ed era il campo dove faceva allenamento il Bologna, fra le altre cose.
0: Sì, sì, ma mi risuona il Bologna al velodromo. Non ho mai chiesto dov'era il velodromo, infatti, sì.
3: Ho giocato nella Ponte Vecchio e sono esordito al campo del Bitone. I pali erano quadrati, io giocavo in porta. Sabbia, sembrava di essere in spiaggia, ma mi sono divertito un mondo. Al velodromo, sempre con la Ponte Vecchio, facemmo 0-0 l'ultima di campionato e con quella ci salvammo e retrocesse il San Benedetto in Val di Sambro. Buona serata. Aggiungo, il primo Spuntain era all'angolo fra via Po e via degli Orti e adesso c'è la farmacia Santa Maria delle Grazie.
0: Ah, ok, c'è chi dice che c'è il dentista, adesso c'è la farmacia. Ragazzi, grazie mille per la fantastica puntata di oggi, mi avete dato una gran mano. Ci sentiamo domani qua a Quasi Gol.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, u carot.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram, rd'annunzio barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
12: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
15: Coyote vs Acme!
16: Iniziata!
15: Al cinema dal 2 settembre!
17: Siete le sorelle Owens?
18: Sì, se amiamo qualcuno muore.
17: Ma dai!
14: A settembre
18: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
18: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
21: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
22: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
21: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
23: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
24: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
23: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
24: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
23: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
24: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
0: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
2: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
25: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu.
29: Ed è un buon pomeriggio in rosso-blu, benvenuti su Nettuno Bologna 1, io sono Andy Persico. Oggi in questa giornata così interlocutoria di grigio, di cielo grigio, di pioggia che scende su Bologna, finalmente il termometro sotto i 20 gradi, non accadeva da un po'. Noi ci avviciniamo a questo Napoli-Bologna mentre su Sky TG24 passa la musta di Allegri, non molto allegro sinceramente, e noi lo facciamo con un amico, un professionista di Radio Serie A, Fabio Donolato. Ciao Fabio!
30: Eccoci, ciao Andy!
29: Ciao, ben trovato! Stavo guardando la musta di Allegri, non c'è tanto da stare allegri. Tu hai visto il Napoli contro la tua Inter poche domeniche fa, che impressione ti ha fatto?
30: Ma allora, il Napoli che si è visto sabato era sicuramente un Napoli diverso rispetto a quello che si è visto ieri sera al Maradona contro l'Arsenal. È vero che sono due partite diverse, due palcoscenici diversi. A San Siro si è visto un Napoli che ha avuto anche la capacità di essere un po' più presente a livello fisico rispetto a quello di ieri sera. C'è da dire che comunque gli infortuni dell'ultimo minuto, Anguissa che non è stato della partita di ieri contro l'Arsenal, ha complicato forse anche un po' i piani, perché guardando anche la formazione, Lobotka, Gilmour insieme, li abbiamo visti veramente poche volte da quando giocano nel Napoli, o giocava uno o giocava l'altro, e non hanno ovviamente le caratteristiche fisiche di un giocatore come Anguissa. Poi il fatto che non ci sia McTominay cambia totalmente la faccia del Napoli. Cioè, quella di ieri sera secondo me è stata una partita giocata al massimo delle sue potenzialità. Aver perso 1-0 poteva finire anche tranquillamente 0-0 la partita di ieri. È vero che comunque l'Arsenal ha avuto più occasioni, il Napoli ha fatto fatica a tirare in porta, però l'Arsenal è uno squadrone che ha fatto della capacità di non far nemmeno avvicinare la porta avversaria la squadra che si trova di fronte, che era abbastanza palese che il Napoli avrebbe faticato. Con l'Inter invece ha trovato più spazi, ma perché l'Inter ormai da qualche stagione ha cambiato il trend, non è più una squadra che pensa prima a non prenderle per poi andare ad offendere, ma gioca a viso aperto, consapevole del fatto che la sua forza in... difensiva, tanto che più che la fase difensiva, perciò il Napoli ha trovato anche qualche spazio in più. L'Inter ha un po' dormito sia contro il Napoli che contro il Real Madrid. Chiv dovrà registrare qualcosa a livello di concentrazione generale della squadra, e il Napoli è stato bravissimo a sfruttarlo a San Siro. Ieri sera invece non ha avuto neanche la mezza possibilità di creare dei veri e propri pericoli nei confronti dell'Arsenal.
29: Napoli-Arsenal per noi bolognesi è, come posso dire, sangue dal cuore, proprio dall'anima, perché vedere Beukema e Calafiori abbracciarsi prima della partita è stato, insomma, ha fatto male, ecco, mettiamolo così, perché comunque...
30: Però comunque vuol dire che Bologna ha unito entrambi alla fine. Sì. Tutti e due hanno vissuto ad oggi una delle loro migliori stagioni in carriera. Per Beukema sicuramente è stata la miglior stagione in carriera. Per Calafiori comunque lui è ancora protagonista all'Arsenal, sì. Ieri non ha giocato, ha sicuramente ancora tanto da dare. Su Beukema comunque è stato un pilastro della difesa di Thiago Motta, adesso sta facendo i conti con questi problemi fisici che si sta trascinando da troppo tempo, non fa fatica a diventare protagonista nel Napoli. Però vedere questa scena qui sinceramente mi è piaciuta, vuol dire che comunque i due hanno mantenuto un grande legame, e la magia di quella stagione bolognese se la trascinano, se la porteranno dietro per sempre.
29: Esattamente, culminata con, nel caso di Calafiori, non con la Coppa Italia ma con la conquista della qualificazione in Champions League, che stasera vedrà l'esordio del Como, altra carneade tra le squadre italiane che approdano alla Champions. Però un Como che sicuramente si presenta in maniera diversa, con forse una convinzione di portarsi avanti per più tempo. Il Bologna rinizia un ciclo, ecco.
30: Sì, quello sicuramente. Como stasera gioca una partita storica, perché comunque se pensiamo a dove era il Como solamente 3 anni fa, vederlo stasera in Champions ti racconta di un percorso veloce, ambizioso, sicuramente molto dispendioso a livello economico, perché altrimenti sarebbe stato complicato arrivare a questi livelli così velocemente. Finalmente nel suo stadio, perché stasera giocherà per la prima volta nel Sinigaglia, dove hanno fatto dei lavori di riammodernamento e di riuscita dei prerequisiti UEFA a tempi di record. Non siamo abituati in Italia a vedere degli interventi così veloci, invece no. A Como ce l'hanno fatta, ma probabilmente perché comunque anche il territorio, l'amministrazione comunale ha trovato terreno fertile il Como, in un ambiente in cui gli hanno dato la possibilità di migliorare per davvero, facendo opere strutturali, dando carta bianca e possibilità di lavorare senza troppi intoppi e troppi paletti burocratici. Quindi anche il fatto che il tifoso del Como stasera rivedrà la sua squadra in campo nel suo stadio in una partita di Champions contro un Lipsia che ormai si da anni è una squadra che in Champions ci gioca abitualmente, quindi è una squadra che ormai ci ha fatto un po' l'abitudine a certe partite, però non è neanche l'avversario così ostico da dire stasera, se già comunque usciamo dal campo con una sconfitta onorevole facciamo una bella figura, chissà che magari il Como possa essere la prima squadra italiana a trovare una vittoria in Champions, e non sarebbe male. È vero che c'è la Roma che gioca alle 18:45, sì. Però è tutto ancora potenzialmente alla portata del Como dal mio punto di vista.
29: Ti faccio una domanda: Como Red Bull Lipsia, scusami, penso che sia proprio il derby delle squadre meno capite dai tifosi, quelli di, come posso dire, di vecchio stampo come posso essere io, che ho più di 50 anni. Sei d'accordo?
30: Sì, no, capisco il senso del tuo discorso, sì. Perché comunque il Como magari per qualcuno, per i tifosi storici, questo non è il Como a cui sono sempre stati abituati, però c'è da fare i conti con la realtà, con anche i tempi che stiamo vivendo, la volontà di creare dei progetti imprenditoriali che vanno fuori dal campo di gioco, ma in questo caso prevedono anche una valorizzazione del territorio. Poi comunque vabbè, il lago di Como non ha bisogno di presentazioni a livello internazionale, è una meta super ambita, e lo dimostrano anche gli investimenti che sono stati fatti, e quindi sì, magari ha questo aspetto un po' più legato al mondo del marketing che non infiamma, cioè,
29: per me
30: il
29: Como era
30: tifoso.
29: Per me il Como era Cavagnetto, Nicoletti,
30: esatto.
29: Quella gente, Corneliuson,
30: cercando di ingraziarsi anche lo Zoccolo Duro, che magari guardava anche con un po' di sospetto la nuova proprietà. Infatti hanno fatto un'iniziativa, il presidente ovviamente Artone ne ha parlato, anzi su Vars ne ha parlato in questi giorni, la possibilità di accedere allo stadio, di vedere questa partita di Champions gratis per tutti i nati prima del 1950, che quindi hanno sulle spalle anche un'esperienza di Como più lunga, che ha visto anche dei passaggi non proprio felicissimi, se pensiamo anche alle varie retrocessioni, fallimenti, l'era preziosi, quindi cioè, comunque il Como adesso lo vediamo e ce lo gustiamo a questo livello, ma per decenni ha fatto veramente fatica, e quindi secondo me anche l'iniziativa da parte della società di accedere, di dare la possibilità a tutti, magari anche i fedelissimi che adesso fanno fatica anche per una questione di costi dei biglietti a vedere la partita di questa sera, è sicuramente un modo per cercare di aprire a tutti, di avvicinare questo nuovo Como anche a chi invece era abituato al vecchio Como e magari lo porta nel cuore come giustamente un bellissimo ricordo di gioventù.
29: Assolutamente, infatti però da Bologna subito ironizzano che con la pilla siamo buoni tutti, la pilla è il denaro da noi, non so se sei pratico del nostro dialetto, poi aggiunge anche il nostro maialotto più o meno, perché comunque vediamo che ci sono squadre anche non troppo distanti da noi che hanno speso tanta pilla, ma effettivamente sono ancora al palo.
30: Esatto, perché poi noi diamo per scontato che investire equivale a trovare subito successo, vittorie, Champions League, bla bla bla, non è vero, perché comunque se pensiamo anche banalmente, adesso che mi facevi questo esempio, il Parma di Kroos, non è comunque un Parma che ha lesinato sugli investimenti, ha comprato tanti giocatori, ha fatto investimenti anche a livello strutturale, probabilmente a livello tecnico non sono riusciti a trovare una figura come quella di Fabregas a cui dare totalmente fiducia, carta bianca e possibilità di lavorare con tutta la tranquillità del mondo per poi arrivare il prima possibile ai risultati a cui ambiscono, e quindi questa logica del spendo tanto allora sono sicuro che sicuramente non sta in piedi, ma se guardiamo anche le big, il Milan non mi sembra che non abbia speso in questi anni, così come la Juventus, eppure si trovano in momenti storici in cui fanno fatica, al contrario l'Inter, gli anni in cui spendeva tanto poi magari raccoglieva poco, in queste ultime stagioni ha fatto di necessità virtù, non avendo più un presidente come Moratti che tirava fuori i soldi di tasca sua, adesso deve fare un po' il gioco del conto a fine mercato per stare in piedi, però con la capacità di intercettare i talenti che servono, alla fine è sempre riuscita a mettere in campo una squadra più che dignitosa e sempre competitiva su diversi fronti, sia in Italia che in Europa.
29: Sui nerazzurri ti faccio un esempio lampante che forse non tutti conoscono: il Pisa dello scorso anno retrocesso. Sì. Ha speso 67 milioni sul mercato.
30: Esatto, ma investendo tanto anche a gennaio, probabilmente però su giocatori che non erano adatti a quello di cui aveva bisogno il Pisa in quel momento lì. Alla fine lo sappiamo che in Serie A quando ti devi salvare devi comunque intercettare anche quei giocatori che sono dei vecchi lupi di mare, che magari non hanno il nome che attira più di tanto il tifoso, che non esalta la piazza, che però poi alla fine mettono in campo quello che serve e quindi riescono poi a portarti a casa il risultato. Il Pisa l'anno scorso, come giustamente sottolineato tu, è un esempio emblematico del fatto che spendi ma poi non hai sempre la certezza che poi questi investimenti possono portare quello che ti aspettavi.
29: Pienamente d'accordo, poi parlando anche con i tifosi del Pisa fuori dall'arena Garibaldi, molto gentili, molto, molto ospitali, questo al di là della rivalità che serpeggia tra le due tifoserie, ci hanno proprio spiegato tutte le dinamiche che ci sono state, insomma sì, capisco l'amarezza che provavano nel raccontare queste cose. Sul Como, perché è poi un argomento che insomma solletica il tifoso bolognese, dice: vedere stasera il Como, questo è l'amico Simone Paganin, esordire in Champions mi riporta a dolci ed umidi ricordi quando al Dallara la birra costava meno ed il Bologna sotto il diluvio pareggiava con lo Shakhtar. Che emozione, una gioia che solo i 60.000 di Palazzolo possono capire. 60.000 Palazzolo, però all'Effe eravamo molto di più, perché eravamo 75-80.000, c'era praticamente un quarto di Bologna, ma effettivamente eravamo solo 6-700 all'Effe in realtà. Però insomma queste sono un po' storie, cronistorie del tifo bolognese, però ti dico la verità Fabio, a me manca tanto la Coppa Europea, mi ero abituato troppo bene Troppo.
30: Ma infatti, guarda, anch'io pensavo un po' al percorso del Bologna tra la scorsa stagione e questa. Mi dà l'impressione di essere veramente un mondo in assestamento la piazza di Bologna, anche il fatto di aver cambiato tanti giocatori, aver perso dei riferimenti tecnici. Penso a Freuler, che comunque è un giocatore che è sempre stato importante in questi anni, Darò, che comunque l'anno scorso ha fatto sicuramente vedere delle ottime cose. Vedremo cosa potrà dare l'Atalanta. Quello che auspico per il Bologna è che questa stagione sia appunto quella per rimettere le fondamenta, per riportarsi in zona Europa. C'è da dire che comunque la concorrenza mi pare bella affollata. Tieni conto semplicemente anche il fatto di una Lazio che fa 3 su 3 nelle prime tre giornate, che l'anno scorso praticamente non è mai stata neanche lontanamente in corsa per un posto in Europa, nonostante sia arrivata in finale di Coppa Italia. Quindi avere la possibilità potenziale di accedere a una posizione in Coppa Europea, però quest'anno sarà veramente tosta, perché tra Como, Roma, la Juventus, il Milan sicuramente, ci mettiamo dentro la Lazio, ci mettiamo il Napoli, l'Inter, l'Atalanta, che comunque con Sarri immagino che farà sicuramente meglio rispetto all'anno scorso. Insomma, ci sono tante squadre che stanno dimostrando che possono mettere i bastoni tra le ruote. Vedremo se la Fiorentina si riprenderà, perché se guardi il mercato della Fiorentina dici: questa qua è una squadra che all'Europa League ci può tranquillamente arrivare. Poi è iniziata come è iniziata, è andato via Grosso, è tornato Vanoli e c'è ancora tutto il tempo per recuperare. Fa un po' impressione vederli fermi a 0 punti dopo gli investimenti che sono stati fatti,
29: altri numeri,
30: i nomi che sono arrivati, i numeri, certo,
29: i numeri che sono preoccupanti, perché se tu perdi a Roma 4-0 non vedendola mai, prendi 3 berretti in casa dal Frosinone, poi perdi col Torino dopo che passi in vantaggio, esatto, dopo che passi in vantaggio anche per una topica del portiere Granata, insomma, ti dà preoccupazione. E io sinceramente sarei un tantinello preoccupato, anche perché tu prendi Vanoli, che hai esautorato qualche mese prima,
30: l'hai mandato via a giugno dicendogli semplicemente grazie per il lavoro fatto. Comunque non è stata una stagione banale quella di Vanoli a Firenze,
29: perché
30: aveva ereditato una situazione veramente drammatica. Guardando i numeri mi ricordo i discorsi che si facevano a novembre, dicembre, si facevano già delle proiezioni, si andava a pescare dal passato, nessuno si sarebbe mai salvato con quei numeri lì a quel punto del campionato, perché tutte le squadre che avevano quei punti lì alla fine sarebbero retrocesse. Poi è vero, guardavi il valore dei giocatori,
29: il valore tecnico,
30: tenevi conto che non poteva essere,
29: ma anche quest'anno è lo stesso discorso.
30: Sì, ma quest'anno mi sembra quasi più complicato, perché se l'anno scorso comunque avevi un gruppo che bene o male aveva dei riferimenti al suo interno, penso a Mandragora, che è appena ceduto al Torino ma che comunque a Firenze aveva già vissuto diverse stagioni ed era diventato un punto di riferimento, De Gea è sicuramente un elemento di esperienza, ma l'anno scorso era finito in una stagione complessa, ma è comunque un leader dello spogliatoio. Quest'anno è cambiato talmente tanto, hai perso tanti di quei punti di riferimento, hai ceduto Ken, che comunque è sempre stato il miglior giocatore della Fiorentina nelle ultime due stagioni, al di là di problematiche fisiche nell'ultimo anno. Si fa anche fatica, ma mi metto anche nei panni di un giocatore, prendi Mastantuono, su cui comunque c'è una grandissima aspettativa, Real Madrid eccetera eccetera, arrivi in una piazza come Firenze che non conosci, ma all'interno dello spogliatoio hai pochi giocatori che possono dirti questa vestire la maglia della Fiorentina significa questa roba qua, giocare a Firenze significa questa roba qua, avere a che fare con la città di Firenze, con i tifosi di Firenze è questa roba qua, non è proprio semplicissimo. Mi dà ancora l'impressione di essere una squadra a cui manca l'amalgama, perché i giocatori hanno fatto fatica ancora a trovare una sintonia interna, e quindi poi i risultati si vedono in campo con squadra sfilacciata, idee di gioco zero e fragilità difensiva maiuscola, perché se prendi 7 gol nelle prime 3 partite, vedremo poi domani, comunque giocherà Venezia.
29: Sono 9 nelle prime.
30: Esatto, comunque non è proprio il massimo della vita, scusami, ho perso i 2 gol con del Torino,
29: del Torino.
30: Effettivamente 9, e quindi vedremo già da domani sera, secondo me, se Vanoli riuscirà a rimettere a posto un po' di cose, magari facendo affidamento su quelli che aveva in mano l'anno scorso, che tra l'altro sono rimasti pochissimi, quindi vedremo quali saranno i punti di riferimento di questo Vanoli bis alla Fiorentina. Certo che comunque veder cambiare un allenatore dopo solo 3 giornate lascia perplessi, poi ci saranno sicuramente dietro delle dinamiche personali tra Grosso e Paratici, sulle quali pochi sapranno la verità. Da quello che sta venendo fuori mi sembra che il giocattolino sia un po' scappato di mano fin troppo presto.
29: Ho paura di sì, spero per loro che rimettano in sesto le cose. parlando del Como e parlando di vecchi giocatori, Andrea da Castenaso dice: Andy, soprattutto ricordiamo il Como di Milton. È vero, Milton, poi anche, prima anche Hans-Dieter Mirneg, il primo straniero austriaco del Como. Quindi sì, diciamo che calcio in bianco e nero quasi. Poi ciao Andy, ma qualcuno sa quanti abbonati effettivi ha il BFC? Non lo comunica nessuno, non lo so, so che sono più di 20.000, secondo me si assestano intorno ai 23.000, però cifra esatta non la so nemmeno io. L'elettricista Simone, che ha mandato il messaggio prima, aggiunge, visto che le abbiamo fatte praticamente tutte insieme, abbiamo fatto 2 anni tra aeroporti e birre, per forza ci manca l'Europa, è vero.
30: Certo.
29: È vero. Su questo Riccardo da Gabice, ti porto nelle Marche, perché sei già in provincia di Pesaro, una differenza tra Como e Bologna: il Como va in Champions e Fabregas rimane in panchina, mentre col Bologna in panchina Motta ha fatto il patacca. Sì, Riccardo.
30: Secondo me è vero il discorso, però c'è anche un dettaglio da non trascurare, ovvero che Fabregas in questo momento al Como è in mano il bancomat, cioè lui può decidere quanto spendere, come spendere,
29: ma è anche socio lui, oltretutto.
30: È anche socio, esatto, c'è un coinvolgimento diverso e inevitabilmente è una situazione diversa rispetto a quella di Thiago Motta a Bologna. Io te lo ricorderai perché te l'ho detto diverse volte, secondo me ha fatto un errore lasciare Bologna dopo solo una stagione per andare alla Juventus, e poi abbiamo visto tutti come è finita. Fossi stato in lui, avrei preferito fare un altro anno a Bologna per assestare,
29: o se no una stazione intermedia
30: di calcio. Sì, esatto, una stazione intermedia, però il percorso secondo me più logico in quel momento della carriera di Thiago Motta era quello di confermiamoci a Bologna, che è una piazza che conosciamo, con una squadra che ha preso praticamente le mie sembianze, un mio certo modo di vedere il calcio, e lì è stata fatta una scelta professionale sua. Non so quanto, se lo chiede adesso a Thiago Motta, quanto possa essere contento, dubito.
29: Noi abbiamo consumato i microfoni nel consigliargli di non andare, poi avendo già visto un pregresso con Gigi Maifredi in un percorso del genere. Lo stesso Gigi Maifredi in più di una intervista l'ha sconsigliato caldamente di evitare questa scelta.
30: Beh, giustamente lui sapeva, avendo vissuto sulla sua pelle, sapeva sicuramente a che cosa sarebbe andato incontro, cosa vuol dire stare a Bologna, cosa vuol dire stare a Torino sponda Juve.
29: Esattamente, poi insomma chi è causa del suo mal pianga se stesso, alla fine non è che
30: certo.
29: da diciamo piazza non molto amica di quella parte di Torino, diciamo che insomma alla fine non dico ben gli sta, ma quasi. E mettiamola così. Corneliuson, dice Matteo nel Como, sì, ci fece anche gol Como Bologna 1-0, gol di Corneliuson, e Como Bologna 1-0, ero presente, me lo ricordo benissimo, in Serie B, gol di Marco Simone, che doveva ancora poi fare tutta la carriera nel Milan e poi tutti i trionfi che ha fatto con la maglia rossonera. Poi, se ben ricordo, il bomber Luca Cecconi, dopo aver vinto il campionato di Serie C con il Bologna, andò a segnare un sacco di gol a Como, dice Lorenzo. Sì, Lorenzo, da Bologna andò a Como, ma non mi ricordo se andò dopo un anno di B o se andò dalla C direttamente. Comunque anche Luca Cecconi, scomparso un po' dai radar, ha allenato anche il Bologna, poi è scomparso. Matteo dice: purtroppo c'era anche io quando signor Corneliuson. Sì, qui basta accendere un ricordo che poi
30: quando vai a scavare in questi aneddoti giustamente ne raccogli tanti, perché poi sono cose che rimangono impresse nella mente. Se pensiamo alle grandi sconfitte di squadre anche blasonate, poi ti vengono fuori tutte, giustamente, perché se sono quelle cose che ti rimangono impresse nella mente, è difficile poi cancellare.
29: Esattamente, ci chiedono, visto che è una radio anche di servizio la nostra, sapete cosa è successo? Che non si gira, è tutto bloccato, dice Andrea. Ah, te lo dico subito, piove, semplicemente piove. La gente è rientrata dalle ferie, si sono riaperti gli uffici, le fabbriche e tutto, e questo è il motivo per cui anch'io ci ho messo una quarantina di minuti per arrivare in radio, quando ce ne metto 8 o 10 al massimo, quindi questa è la normalità. Tu Fabio con Radio Serie A continui ad andare avanti. Ti chiedo un ultimo giudizio sulla Serie A di quest'anno.
30: Ma allora, domanda proprio a tema libero praticamente, ma secondo me in questo inizio, adesso abbiamo queste prime 5 giornate prima della grande sosta per le nazionali, si daranno dei segnali, ma non saranno così affidabili per il corso della stagione, perché se penso anche banalmente al Bologna che fa un punto in 3 partite, non vedo il Bologna infangato in una lotta per evitare di essere risucchiati nella zona rossa, così come fatico a pensare pensare a un Frosinone che in questo momento è lì a 6 punti e a lottare per l'Europa. Ci sono le conferme, c'è l'Inter che comunque ha dimostrato sul campo di essere ancora la squadra più attrezzata, non dico la più forte ma la più attrezzata. Il Napoli dà dei segnali di stanchezza, l'abbiamo visto soprattutto ieri sera contro l'Arsenal, ma comunque ha già perso 2 partite su 3 in campionato. Questo non vuol dire niente, perché anche l'Inter l'anno scorso perde 2 delle prime 3, poi abbiamo visto come è andata a finire.
29: Esattamente.
30: Ci sono i punti di domanda di Milan e Juventus, con la Juve che sta ripescando giocatori che sembravano fuori dal progetto, il Milan che invece deve trovare anche quelli per cui ha investito tanto, penso a Gonzalo Ramos, penso anche a Moreira. Sisse è sicuramente una bella sorpresa per tutto il campionato italiano, la bella sorpresa della Lazio con queste 3 vittorie su 3, i 3 gol di Frattesi, una bella botta di autostima anche per Rino Gattuso, che comunque ne aveva bisogno dopo le ultime avventure non proprio felicissime, tra cui anche la nazionale. Ci sono delle squadre che sembrano già spacciate, ma secondo me spacciate non sono. È una Serie A intrigante che mischia un po' le carte rispetto all'anno scorso. Vedo equilibrio e anche la possibilità di non essere così scontate certe partite. Poi c'è una Roma che sta andando a 1000, e se dovesse andare avanti così Malen probabilmente arriva a quota 40 gol in campionato. Faccio fatica, però comunque sembra una macchina talmente perfetta in questo momento la Roma, che dici cavoli, come fanno a non vincere, come fanno a essere il loro turno, e quindi c'è una bella candidata in più rispetto al solito.
29: Esatto. Fabio, io ti dico grazie per aver accettato il mio invito a partecipare a Pomeriggio in Rosso Blu, appuntamento con te prossimamente, anche perché si avvicina Bologna-Inter, e quindi ti romperò di nuovo le scatole
30: quando vuoi. Ciao Andy.
29: Grazie Fabio. Grazie. Abbiamo sentito Fabio Donolato, Radio Serie A, un amico ormai di questa radio, di questa trasmissione. Arrivano al volissimo, poi diamo la linea agli spot. Leo Taxi dice: svincolo Padova chiuso per megabus nel sottopasso, quindi già questo è uno. E per Sicetana bloccata per incidente, quindi Ciaccio 78, grazie Davide per aver mandato il messaggio, e grazie anche a Leo Taxi. E già queste sono 2 notizie in più. Pubblicità, rientriamo e lo facciamo con Mister Grassi della scuola calcio Renzo Cerè, che è anche la scuola calcio diversamente abili del Bologna FC.
4: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 17:01.
13: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
15: Calcio, serata di Champions League per Roma e Como, giallorossi a Istanbul con il Fenerbahce, il via alle 18:45, appuntamento alle 21 per il debuttante Como che ospita il Lipsia. Le altre gare di oggi: alle 18:45 PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Saban Baku e Slavia Praga Lens. Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il presidente della Repubblica Mattarella. Nello scenario di piazza Plebiscito gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico, il CT De Giorgi resta focalizzato sul campo Capitan Giannelli.
16: Veramente il contesto è unico, c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento.
17: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
15: Weekend di Formula 1 reduce dallo spettacolo di Monza con la vittoria di Kimi Antonelli. Il mondiale è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
13: Nettuno Bologna 1.
31: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it. Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
10: Oh! Ma siamo impazziti!
14: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
9: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
18: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
19: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
18: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
19: Wow, è proprio quello che mi serve.
18: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
20: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
21: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
20: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
21: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
20: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
21: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
20: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
22: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
20: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
20: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
29: Ed è qui, eccoci qua, sport a 360 gradi, e lo dimostriamo proprio con la presenza del prossimo ospite, con mister Giovanni Grassi. Ciao mister, ben trovato.
24: Ciao Andrea, ciao a tutti.
29: Ciao mister, un'istituzione a Castel San Pietro, Ostia Grande, Ozzano, ma soprattutto il fautore della scuola calcio Renzo Cerè, che è diventata col tempo, da una scuola calcio nata a Castel San Pietro, la squadra senza barriere del BFC, quindi parliamo di un'ufficialità. Intanto complimenti per l'operato che fate. Dacci un po', mister, lo stato dell'arte, la situazione, come state andando avanti e a che punto siete arrivati con questa scuola calcio.
24: Mamma mia Andrea, quanta roba che hai detto, no? perché ci conosci e quindi Castellano ci siamo già incontrati altre volte, quindi tanto grazie per l'invito.
29: Ma scherzerai, è un piacere.
24: Che quando abbiamo la possibilità pubblicamente di parlare di disabilità, noi siamo felicissimi perché ci sentiamo i testimonial, insomma, dello sport senza barriere.
29: Esatto.
24: Ho detto sport, non calcio, quindi in generale, perché il motto della federazione è il calcio è di tutti e noi diciamo lo sport è di tutti, e quindi evviva il calcio per tutti, calciando la disabilità.
29: Bravissimo, bravissimo.
24: Allora, come hai detto tu Andrea, questa scuola calcio è nata nel 2016 da un'idea di un gruppo di allenatori a Castel San Pietro.
29: Sì.
24: Questo a dimostrazione che, insomma, non bisogna essere degli esperti di disabilità, ma basta solo avere un po' di passione e di avere voglia di dedicarsi agli altri.
29: Ah, guarda, io l'ho sostenuta dal primo momento, poi tu lo sai, sei ben testimone, col Centro Bologna Club abbiamo dedicato veramente fondi e tempo a perorare questa causa, che poi col tempo è arrivata nel Bologna e questa rappresenta secondo me uno dei vanti più grandi del Bologna FC 1909, perché effettivamente dà spazio e possibilità veramente a tutti di praticare calcio, ma di praticare, come hai detto tu prima, sport in genere.
24: Certo, sport senza barriere per tutti, quindi se qualcuno 10-15 anni fa pensava che una persona, un ragazzo o una ragazza con una disabilità non potesse fare sport, ci siamo sbagliati tutti, e quindi diciamo che per fortuna che in questi ultimi 15 anni c'è del fermento, c'è un movimento positivo che sta crescendo, e quindi nascono associazioni da tutte le parti, e soprattutto Emilia Romagna è un terreno fertile, perché insomma abbiamo una cultura sociale rivolta al volontariato, e quindi
29: Io mi ricordo i primi tempi, avevate giusto due o tre competitor, che era Savignano sul Rubicone, Parma e Piacenza, se non ricordo male. Si è allargato, certo, il giro, certo, adesso.
24: Certo, si è allargato perché il centro sportivo organizza un campionato regionale di calcio a 5 special in palestra, e dal 2021 la FIGC, la federazione, ha aperto in collaborazione col Comitato Italiano Paralimpico una divisione che nessuno conosce, e quindi non capisco perché non la promuovano in tutto il mondo FIGC, che è grandissimo. Divisione calcio paralimpico, ci fa giocare dei campionati regionali di calcio a 7, organizzato su più livelli, 4 livelli, proprio perché ogni giocatore abbia la possibilità di giocare al proprio livello di capacità, di disabilità, perché andiamo dalla disabilità fisica a quella psichica, mentale, cognitiva, a sindromi di vario tipo, e quindi tutti possono essere tesserati dai 12 anni compiuti. Però torniamo un po' indietro, sei partito dalla scuola calcio Cerè, sì, è vero, questo progetto è nato con la fondazione di una SD che si chiama Edu Informazione Bologna SD, scuola calcio Renzo Cerè. È nata a Castel San Pietro, ha sede a Castel San Pietro, poi il secondo anno noi abbiamo avuto la forza, perché ragazzi da Bologna cominciavano a venire a Castel San Pietro, di andare a aprire una seconda sede a Bologna, nella zona Barca, al centro sportivo Barca, e quella è stata la mossa vincente, perché chiaramente Bologna è una città più grande, e hanno cominciato ad arrivare 20-30 ragazzi, e lì abbiamo capito che la scelta è stata giusta, perché dovevamo andare vicino alle famiglie. Chi ha figli con una disabilità ha già tanti problemi di tutti i tipi, di natura organizzativa, gestionale, logistica, quindi a essere vicini, perché già il trasporto può essere un problema.
29: Esatto.
24: E quindi dopo ci siamo montati la testa, Andrea, perché abbiamo aperto il terzo anno Imola, e poi dopo è arrivato nel 2018, dopo due anni di esperienza, di attività, in Bologna.
29: Guarda, io mi ricordo quando vi arrivò la chiamata di un ragazzino di Marzabotto, ed era la prima chiamata da fuori Castello, che arrivava da fuori Castel Luis, San Pietro.
24: Luis è un ragazzo peruviano adottato con una passione strepitosa per il calcio, e veniva giù col 94 da Bologna, da Marzabotto, da solo, non è? Quindi sì, ma è lui che ci ha stimolato ad impegnarci per aprire a Bologna, quindi
29: no, ma poi la serietà di avere comunque degli psicologi sul campo che seguissero al momento i ragazzi, cioè proprio fatta bene, non nulla lasciato al caso. Questo a me ha aperto un mondo che conoscevo sì, ma non così in fondo, e ho saputo apprezzare quello che stavate facendo, caro mister.
24: Come hai detto tu, noi ringraziamo ancora il coordinamento del Club Forza Bologna, perché siete stati i primi che ci hanno supportato. Mi ricordo, ci avete portato delle t-shirt, ci avete dato un contributo economico da subito, perché la partenza è quella più...
29: Centro Bologna Club, ricordiamolo, il presidente Coppari, in primis.
24: Certo, assolutamente, assolutamente. Quindi ci avete dato fiducia e continuate a sostenerci. Quindi...
29: Certo, ma poi è uno spettacolo vedere quando giocavate sotto la curva prima delle partite, che c'erano i ragazzi che...
24: Una volta si poteva giocare, sì. Adesso la Lega ha messo delle restrizioni, è un peccato. Sì. Quindi ci fanno fare un mezzo giro dello stadio dall'area e non ci fanno neanche passare sotto lo speak, la curva degli ospiti. Per paura, questo non va bene, perché qui parliamo di disabilità e quindi quando noi sediamo in campo che i nostri ragazzi applaudono tutti.
29: Ma scherzi, ma
24: è successo allo Stadio Olimpico l'anno scorso, perché siamo stati ospiti della Lazio in dicembre, quando c'è stata la settimana della disabilità mondiale. Sì. E all'Olimpico abbiamo fatto tutto il giro di campo dello stadio e tutti applaudivano, i due gruppi assieme, la Lazio e il BFC senza barriere.
29: Sì, sì, ma guarda, è incredibile che non vengano fatte queste cose, anche perché è capitato anche a noi, mi sembra a Verona sicuramente, e anche un altro stadio che passassero sotto di noi, che eravamo gli ospiti, i bambini delle scuole calcio che avevano magari vinto un campionato, avevano vinto un torneo. Cioè, sono stati applauditi, fine, non c'è.
24: Siamo sti livelli qua.
29: No, vabbè, però
24: non
29: sai.
24: Siamo neanche, vuol dire che dobbiamo tornare a scuola, ma proprio dobbiamo.
29: No, siamo arrivati a un punto che in Italia è difficile prendersi delle responsabilità e tanti preferiscono evitare.
24: Di... lo so, però si va sempre sul negativo invece di dare risalto e valorizzare e dare rispetto a delle storie positive molto belle che sono solo inclusive, quindi uniscono tutti.
29: Esattamente, mister, per concludere ti voglio chiedere, domenica 20 settembre c'è il Memorial Renzo e Carlo Cerè, sono i due ragazzi che, perché per noi sono sempre ragazzi, Renzo poi oltretutto è stato anche mio allenatore, sai il bene che gli ho voluto, e Carlo è dedicato a questo Memorial, e poi è un'occasione per vedere i ragazzi giocare. Prego.
24: Dato che noi abbiamo intitolato la scuola calcio a Renzo Cerè dalla nostra nascita, su autorizzazione di mamma Cesarina,
29: sì, che salutiamo,
24: e il primo anno abbiamo subito fatto in memoria in settembre, quindi oggi siamo alla 10ª edizione e quindi dopo abbiamo aggiunto anche Carletto quando è venuto a mancare, per così, diciamo che è diventato in memoria dei due fratelli Cerè.
29: Tu ti ricordi ti ricordi che andò in onda in diretta su all'epoca Bologna 1 il primo Memorial?
24: Sì, assolutamente.
29: Esatto.
24: E il Memorial ci ha portato nel maggio di quest'anno a Belgrado, perché al Memorial viene sempre Andrejc Vezza, che è grande amico di Renzo, e quindi lui ha il suo maestro a Belgrado, che ha una scuola calcio agonistica, e poi dentro questa scuola calcio fa fare calcio a 60 ragazzi disabili, ed è alcuni anni che fa un torneo ufficiale UEFA che si chiama Champions a Belgrado. E quest'anno siamo riusciti a partecipare per la prima volta e abbiamo anche vinto il torneo internazionale con squadre da 5-6 nazioni diverse lì nella zona dei Balcani, tutti i paesi lì. Siamo partiti in aereo da Bologna e quindi è stata una trasferta meravigliosa, perché ci hanno fatto alloggiare nel centro tecnico della Serbia, un centro tecnico bellissimo, nuovo, dove c'è un hotel 4 stelle, quindi dove anche si è svolto il torneo. E quindi...
29: Beh, è anche una bella soddisfazione riuscire ad andare all'estero.
24: È una cosa meravigliosa, perché nascono di queste opportunità, ma vedi, col passaparola, fra tutti gli amici che ci conoscono e che ci fanno delle belle proposte, quindi non... quest'anno abbiamo fatto tante attività, al di là di partecipare a due campionati con due squadre, calcio 5 e calcio 7, abbiamo fatto altre trasferte, siamo andati a Brindisi a fare un gemellaggio con delle associazioni di Brindisi, abbiamo portato il calcio senza barriere,
29: sì.
24: Siamo andati a Parma a giocare il Tardini for Special, un bellissimo torneo internazionale anche quello di calcio 7 organizzato in prima persona da Parma. E quindi speriamo che sia uno stimolo anche per il BFC un giorno di poter organizzare al Dallara un torneo internazionale senza barriere, quindi sì. Non mai dire mai.
29: Credo che il Bologna possa essere molto sensibile su queste cose, lo è sicuramente, credo che sia una cosa che comunque anche noi come associazione Futuro Rossoblù e con il Centro Bologna che potremmo perorare e spingere che vada in tal senso. Mister, io intanto ti ringrazio, ti ricordiamo grazie la scuola calcio te, Renzo Cerè,
24: a tutti gli ascoltatori.
29: Grazie dalle a Giovanni, 17, grazie.
24: Domenica 20 siamo nel campo da calcio 5 a Castel San Pietro, Centro Sportivo Casatorre, esatto. Quindi giochiamo in campo tutti gli amici di Renzo, i nostri ragazzi e poi dopo un po' di musica e gli amici della Bucanera ci delizieranno con un po' di piadine e un po' di salsiccia.
29: Esatto, un buon apericena come sempre si fa, esatto. Dalle nostre parti. Giovanni, grazie mister, gentilissimo. Un saluto a Giovanni Grassi, scuola calcio Renzo e Carlo Cerè, poi è diventata scuola ed informazione all'interno del Bologna FC con Bologna senza barriere. Noi andiamo in pubblicità perché è il momento della pubblicità, rientriamo e lo facciamo con una piccola parentesi di basket che sentiamo da Luca Bolognesi come è andato il suo esordio su Nettuno Bologna 1 con la partita della Fortitudo di ieri. Pubblicità e poi rientriamo.
13: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
19: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
19: Wow, è proprio quello che mi serve!
5: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
7: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff,

0: informazioni.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
0: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
0: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manferdini, la certezza dei professionisti.
0: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: E rientriamo dopo aver parlato con mister Giovanni Grassi, dopo aver esposto un po' le iniziative della Scuola Calcio Renza e Carlo Cerè del Bologna FC Senza Barriere. Passiamo dal calcio alla pallacanestro e lo facciamo con un esordiente ieri, grande prima per lui, è Luca Bolognesi, voce fortitudo di Nettuno Bologna 1. Ciao Luca, ben trovato e complimenti per la performance di ieri.
7: Grazie, intanto era un esordio anche per me, insomma c'era quel poco di tensione. Sì. Per fortuna un po' mitigata dal fatto che fosse comunque un'amichevole, una partita ufficiale, è un po' più facile anche per noi che lavoriamo dietro le quinte.
6: Esatto, però insomma diciamo subito fortitudo contro Sebastiani Rieti, questa era la partita. Come hai vinto un po' l'emozione? Dai, perché lo dicevi tu stesso, un po' di emozione c'era, però insomma dai, diciamo che parlare di basket per te è normale, tra virgolette.
7: No, assolutamente, aiuta a fare quello che ti piace, guardare uno sport che conosci bene, insomma adesso non vorrei esagerare,
6: no, però
7: insomma. Nel senso che lo frequento spesso tutti i giorni tra allenamenti e seguire i vari campionati da tanti anni e quindi è quasi più difficile l'introduzione, poi quando parti e c'è il gioco viene tutto molto, molto più automatico in realtà.
6: Tu sei noi ci siamo conosciuti a una cena di Nettuno Bologna 1, tu sei molto giovane, quanti anni hai Luca?
7: Io ho 35, tra pochissimo 36, esatto. Molto giovane.
6: Beh, giovane,
7: grazie,
6: comunque.
7: Grazie,
6: sì. Giovane. Tu Leo Bosello e un'altra giovane promessa che è Dario Ronzulli, siete le voci di soprattutto di Nettuno Bologna 1 per quanto riguarda la pallacanestro del calcio, senza contare poi lo squadrone che fa la Fortitudo Baseball che ci ha deliziato contro San Marino con le semifinali, anche se non sono andate bene, però una qualità veramente molto alta da parte dei nostri speaker. Quest'anno tu accompagnerai il percorso Fortitudo, vista prima, cosa ti aspetti da questa Fortitudo?
7: Allora, l'avevo già vista in qualche uscita precedente rispetto, sì, a quella che ho commentato, mentre non avevo visto Rieti,
6: sì.
7: Quindi era anche una novità incontrare l'avversaria. Invece la Fortitudo mi era già piaciuta nelle uscite contro squadre magari più di blasone. E in realtà mi è piaciuta anche ieri, il risultato secondo me è un po' falso, chiaro, dato un po' anche dalle rotazioni accorciate, però si sono viste tante buone cose, soprattutto nella metà campo difensiva, che magari era quella che dava un po' più da pensare nelle partite precedenti. Alla fine i punti subiti, se uno guarda solo lo score, sembrano tanti, ma sono arrivati soprattutto nel finale quando,
6: sì, sì,
7: sono mancate un po' le gambe, e in preparazione è anche giusto che sia così, è meglio che le gambe ci siano quando le partite conteranno veramente.
6: Esattamente, intanto io ti faccio ancora i complimenti per la performance di ieri, bravissimo, benvenuto tra noi ufficialmente speaker di

0: di 21 Bologna 1 e insomma forza Fortitudo, perché io poi sono Fortitudino, quindi ti guardo ancora con più interesse, ti ascolto ancora con più interesse, e complimenti Luca, grazie.
1: Beh, ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito ieri e li invito a seguirci anche sabato, perché sì, tornerà in campo la Fortitudo contro Livorno, 15, dalle 15.45 saremo in diretta, sarà la seconda, sarà un'altra avversaria della stessa categoria, sì, e a maggior ragione si dovrà far fronte magari a qualche assenza, che però anche nella gara dell'altro giorno, di ieri, ovviamente l'ho vista come un'opportunità per dare anche qualche responsabilità, soprattutto offensiva, si va in più a gente che magari solitamente ne ha un po' di meno, tipo Guariglia per esempio, che ha fatto un eccellente primo tempo. Poi purtroppo le percentuali di ieri al team sono state un po' basse, ma ecco, è un discorso meno preoccupante, perché nel corso invece delle altre partite è una squadra che aveva tirato sempre molto bene.
0: Benissimo, grande, grande analisi Luca, ti do un abbraccio grande, forza Fortitudo e grazie, forza mille. Luca Bolognesi,
1: forza Fortitudo, ciao a tutti.
0: Ciao Luca, grazie, grazie mille. Avete sentito Luca Bolognesi, Nettuno Bologna 1, la voce della Fortitudo qui sul nostro canale, e torna basket, il basket di Bologna al completo con Virtus e Fortitudo, rimane la Fortitudo Baseball, e soprattutto per quello che riguarda noi, il Bologna FC 1909, che insomma ci fa quest'anno un po' penare, ma alla fine l'amore incondizionato per quei colori rimane sempre. Adesso andremo a colloquio con questo, con un mister, una voce nota, perché comunque è uno dei fondatori di Fino alla Fine Forza Bologna, che torna sabato, quindi dopodomani dalle 9 a mezzogiorno, quindi mister Dani Fabbri. Ciao mister!
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Comunque Andy, ti sei dimenticato, di una cosa.
0: Dimmi, cosa mi sono dimenticato?
2: Nelle grandi promesse ce n'è un'altra. Noi abbiamo la più grande promessa del ciclismo, è il nuovo Pogacar italiano, il bomber.
0: è vero, un'altra giovane promessa, un altro under 21 quasi per tre. Salutiamo il bomber, ricordiamo sabato mattina con me, col bomber, con te Dani, ma anche con mister Mottola. Sabato mattina avremo ospite Marco Giordano di Radio CRC Napoli, andiamo a sentire come sono messi i nostri avversari. Io domani renderò
2: le fazzolettine.
0: Sì, certo, no, ma poi Macumbare è la grandissima, perché insomma, come da tradizione di Fino alla Fine Forza Bologna, domani sarò ospite io da lui a Radio CRC, me la gufferanno parecchio, anche perché anche loro tirano peso quando vanno sulle Macumbe. Napoli-Bologna, Dani, Napoli che ha giocato ieri sera contro l'Arsenal 1-0, cuori sanguinanti per l'abbraccio tra Beuchem e Calafiori, che insomma qui qualcosa hanno lasciato, e soprattutto un Napoli che il centrocampo è abbastanza tirato, perché dovrebbe mancare Zambo Anghissà e manca sicuramente McTominay.
2: Sì, diciamo che alla partita di ieri del Napoli devo dire che mi ha anche sorpreso in positivo, perché comunque giocavano forse con la seconda squadra più forte d'Europa, sì, vincitore della Premier, finalista di Champion. Onestamente pensavo che soffrissero di più, in verità per fino al gol devo dire la verità che hanno anche tenuto, hanno difeso, ma sono squadre che ti portano a difendere. Però vengono fuori secondo me anche da una prova difensiva importante rispetto un po' a quello visto a San Siro con l'Inter, dove oggettivamente, anche se sono andati in vantaggio di due gol, sono stati un po' presi da destra e da sinistra. Loro hanno problemi in mezzo al campo, secondo me hanno problemi anche di passo, e lì il Bologna dovrà essere molto bravo a impensierire e andare a toccare i loro punti deboli, perché se accetti di tenere la palla e di farti ripartire sopra, loro possono diventare pericolosi, perché anche se mancherà molto probabilmente, almeno dalle ultime dicono Andrei Santos, Andrei Santos, sì, una cosa del genere, sì. E comunque hanno David Neres, hanno Vergara, hanno Politano, Højlund.
0: Anghissà e McTominay, se non ci sono, mi fanno la cortesia.
2: No, beh, lì loro perdono tanto fisicamente perché tolto quei due il centrocampo, immagino che insomma sono quelli lì, quindi sarà Gilmour, Lobotka, De Bruyne
0: Sì.
2: o Vergara, perché quelli sono e quindi quelli saranno. Però sicuramente guadagnano in qualità, ma sul passo secondo me il Bologna gli può dare fastidio e credo che Tedesco sarà bravo un po' anche a scacchiere, anche se vincere a scacchi con Allegri non è facile.
0: No, assolutamente non è facile, ma secondo te Allegri inizia un... Non dico perché sono tre sconfitte consecutive. Arriva
2: Sì.
0: sconfitta a Milano con l'Inter, scontro diretto. Arriva in un Napoli Como, sconfitta in casa, scontro diretto. E arriva sconfitta anche lì. Ieri sera era abbastanza proibitiva, quindi possiamo anche darla come un risultato anche non così disatteso. Però Bologna diventa un crocevia importante. Dani?
2: Ah, ma non ti vorrei dire determinante, ma decisivo, sicuramente per quello che possono essere le loro ambizioni, anche se siamo solo alla quarta di campionato, perché metti che come diciamo qui a Bologna facciamo uno sghetto, che anche per noi sarebbe oro colato e anche molto ossigeno, loro si troverebbero con 3 punti in 4 partite. Diventa fatica a gestire Napoli. Già ho amici tifosi che mi dicono insomma che non è una situazione serena dove comunque i tifosi non sono contenti, non sono contenti della scelta Allegri, non sono contenti del mercato, non sono contenti del gioco espresso. Cioè, c'è un po' di tumulto. È ovvio che nel momento del tumulto molte volte ne vieni fuori, ma molte volte fai la fine che ha fatto la Fiorentina col Frosinone.
0: Esattamente, sì, non è facile, soprattutto quando magari
2: Devi
0: non hai
2: essere
0: delle
2: bravo a essere
0: certezze.
2: pronto. Noi dobbiamo essere pronti a fare male nel momento che c'è l'occasione. Perché io ho guardato Fiorentina Frosinone, se andiamo a conteggiare le occasioni, forse la Fiorentina ha i punti. Il problema è che il Frosinone, quando si è presentato là davanti, ha fatto scossare la rete.
0: Problema, sai cos'è? Che quando magari non sei proprio sicurissimo, anche gli ingranaggi, i meccanismi difensivi di centrocampo, di copertura vengono meno e diventa un problema gestirla. Cosa ne pensi?
2: Molto, molto, e poi secondo me hanno speso anche tanto ieri sera, perché difendere per quasi 93-95 minuti dietro all'Arsenal, fisicamente, se non hai i cambi, è vero che ha provato a mescolare un po' le campe, ha fatto esordire Fasasuli, ha fatto un po' girare la squadra, ma quelli sono soprattutto in mezzo al campo, e quindi il Bologna deve essere bravo ad agire proprio su quello, nel cercare di fargli ballare il più possibile, nascondendo un po' la palla, cosa che a Bergamo ad esempio abbiamo fatto.
0: Sì, Bergamo, prestazione maiuscola. Io mi chiedo cosa sia cambiato per qualche giocatore da Bergamo in casa con il Sassuolo, perché mi sono trovato completamente con degli altri giocatori, però insomma, beh, non che fossero interpreti diversi, ma con dei giocatori boh, strani,
2: Guarda,
0: vedi
2: una
0: Ferguson, ecco.
2: chiave. Guarda, sono pienamente d'accordo con te, poi ce l'avevamo anche commentato nei messaggi, però un'idea che mi è potuta venire in mente sono due tipologie di partito un po' diverse, nel senso che a Bergamo il Bologna non dico che sia andato a fare controllo e contropiede, ma comunque si aspettava comunque un'Atalanta che fosse propositiva e venisse sempre contro, dopo potevi tu gestire gli spazi. In casa col Sassuolo la partita si è ribaltata perché il Sassuolo ti ha detto: la palla te la tieni te, noi scivoliamo e nel momento che non riusciamo a essere bravi sulle linee di passaggio ti ripartiamo. E così è stato poi. E sappiamo come il Sassuolo su quella tipologia di gioco lì, al netto di Aquilani, è
0: Sì.
2: comunque sempre stato maestro negli ultimi anni, perché poi ti ripartono con Laurientè che sembra che ci abbia lo scooter. Prima c'era Volpato e poi Berardi, Cinquegrano che comunque ha asfaltato la fascia, tutta gente di passo importante anche in mezzo al campo, Azic e Lipani, tutti coadiuvati da Matic che sembrava che giocasse alla PlayStation con tutti, col joypad, corri, vai
0: Giocatore.
2: veloce. Vabbè, ragazzi, questo basta guardare la carriera,
0: Sì.
2: non giochi tanti anni in quelle squadre lì.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Sembra uno dei servizi segreti serbi, sai, quelle facce tagliate, proprio belle, belle massicce, giocatore di una qualità estrema anche da, non dico da fermo, però insomma, con una mobilità parecchio ridotta rispetto a qualche anno fa, ancora in campo, non dico che fa quello che vuole, ma quasi, gran bel giocatore. Saluto Daniele Trovatelli, da un Daniele all'altro, Daniele Fabri a Daniele Trovatelli del Club di Roma, che dice, grande Friendly, perché lui fa sempre questo parallelismo da sostituzione mia della Fra, insomma direi che non ci guadagni nella sostituzione, ecco, diciamo che è molto meglio la Fra. Poi anch'io ho parecchi amici napoletani, dice il nostro Maialotto, a me piace questo soprannome, e Allegri era la loro ultima scelta per la panca. Allora, sinceramente io uno come Allegri non lo scarterei mai, ecco.
2: Guarda, io oggi avevo mandato un messaggio a Frank e a Manfred, che poi non hanno avuto tempo di leggerlo, ma semplicemente perché su che Allegri non faccia un calcio super moderno.
0: No, lo leggo io, aspetta che lo leggo io, visto che ce l'ho qua, poi andiamo rispondi velocemente, andiamo anche in pubblicità. Ciao ragazzi, criticare Allegri è un po' una forzatura in cui Adani è portatore. Una possibile verità sta nel fatto che il Napoli abbia una rosa vecchia con qualità elevate in alcuni giocatori che però oggi vanno piano, anzi pianissimo. Il Fabregas genio fa quel calcio perché corrono davvero, metti Fabregas a Napoli, lo trovi al terzo giorno lanciarsi nel Vesuvio. Questo sì, sono d'accordo, commentatelo pure questo.
2: No, nel senso che io il Como mi diverto a guardarlo, a studiarlo anche, sì. Però se tu guardi gli interpreti, perché tu dicono la qualità, allora Nico Paz corre dietro a tutti, Diao, se non prova a correre all'indietro, Fabregas entra in campo. Baturina ha incominciato anche lui a correre all'indietro. Sì. I due terzini vanno avanti e indietro come se fossero degli yo-yo. Ragazzi, il calcio, ok, la qualità media altissima di ogni singolo giocatore, ma vanno anche forte.
0: Vero.
2: De Bruyne è fortissimo, perché tecnicamente De Bruyne è nei primi 5 centrocampisti che tuttora giocano. Il problema è che gli altri girano a 3 velocità sopra oggi.
0: Dopo leggiamo anche le probabili formazioni. Adesso Dani ti interrompo perché andiamo in pubblicità, certo. E riprendiamo con te il discorso dopo la pubblicità stessa. Spot
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
14: Oh, ma siamo impazziti!
15: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
13: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Ed eccoci qui, ultimo blocco di Pomeriggio Rossoblu di oggi. Intanto saluto i già presenti Frank Loretti e Simone Onestini per Football Drive Time, che ci darà il cambio per un'altra ora di sport di Bologna.
18: Lui è peggio di me.
17: Lui, ah, è vero, scusami, lui è peggio di me. Errore. Ah, ecco, lui è veramente peggio di te. Eccolo qui, Simone Onestini.
18: È lui che è peggio di tutti.
17: Ciao, ben trovato, socio di Paolo Di McKinley.
18: Siete perfetti, ragazzi. Hai visto? Stiamo ascoltando una meraviglia. Ma io... ancora Dani Fabbri.
17: Sì, è qua con me. Beh, scherzi.
18: Butta giù.
17: Sentito.
19: Ma dopo c'è una trasmissione culturale.
17: Dopo danno Nobel come se piovesse. E non riguarda Frank Loreti, è solo l'altro.
19: Ah, ovviamente, ma Frank mi dispiace per lui.
17: Anche a me dispiace per Frank. Torniamo a noi, dai, dopo lui è peggio di me. È vero, bellissimo, bellissima trasmissione. Sai che questo farà fatica a entrarmi in testa, però ce la faranno prima o poi a farmela dire per bene. Dani, sai che arrivano notizie che molto probabilmente la trasferta di Napoli per noi tifosi del Bologna è in grave danger. È veramente comunque vergognoso che siamo a giovedì sera e ancora non si sappia che decisioni abbiano preso le autorità per dire se possiamo andare a Napoli o no, visto che noi una macchina l'avevamo riempita. Prego Dani, se vuoi dire qualcosa.
19: Ma guarda, secondo me è vergognoso un po' tutto a livello generale, non solo il fatto del giovedì. Dovrebbero essere molto più chiari dicendo: noi ci piace lo stile di stadio che sta instaurando il Como e vorremmo portarvi tutti a fare quella roba lì. Sarebbero molto più onesti, piuttosto che vietare, non vietare, una volta sì, l'altra no, poi il martedì sembra no, poi il giovedì è sì o viceversa. Basta che siano chiari dicendo che allo stadio le tifoserie ospiti non si vogliono più.
17: Però male. Anche no, perché la UEFA, Dani, sta facendo un discorso completamente inverso, nel senso che non verranno più puniti collettivamente le tifoserie, ma come dovrebbe essere, come logico, perché se tu rubi e sei un mio amico e vengono a arrestare anche a me per furto, sinceramente mi tira un po' il fondo schiena. E la stessa cosa un po' succedeva per qualche cosa, magari che veniva lontano dallo stadio, veniva allontanata l'intera tifoseria. Io questo non lo trovo giusto.
19: No, ma guarda, il mio discorso va proprio in direzione di quello che stavi dicendo, che è troppo facile fare dei mezzi divieti. Loro non si espongono proprio per questo motivo, che sono in contraddizione con lo spirito che la UEFA sta cercando di portare nella gestione delle tifoserie ospiti. Quindi non diranno mai: noi non li vogliamo più. Faranno, troveranno questi sotterfugi, queste vie un po' tortuose per vietarne alcuna, ma toccherà a noi oggi, domenica prossima ne toccherà da qualcun altro, e via vai, faranno in modo che la gente in trasferta, onestamente, ed è bruttissimo perché la trasferta è uno degli aspetti più di comunità, più di unione.
17: La trasferta è bellissima, Dani.
19: Che il calcio può portare, perché la fai con gli amici di una vita, con le stesse passioni, ti fermi a mangiare. Probabilmente non lo capiscono, probabilmente non l'hanno neanche mai fatto.
17: No, non l'ha mai
19: fatto. Di conseguenza, non conoscendo questi aspetti, loro se ne fregano altamente.
17: Ma anche la gestione, Dani, anche la gestione della biglietteria, qualsiasi squadra sia, di qualsiasi categoria. Chi gestisce le biglietterie, delle code o delle menate per prendere dei biglietti, sicuramente non ne ha mai provate. Perché quando tu devi farti la mattina attaccato a un computer per un click per prendere 4 biglietti per andare a Bergamo e vedere il Bologna o andare a Firenze, parlo degli ultimi anni, sicuramente chi ti può rendere agevole la cosa non l'ha mai fatta questa cosa qui, non si è mai messo a cliccare su un sito per prendere dei biglietti. Quindi manca l'approccio con la realtà, secondo me, tante volte.
19: Io, guarda, su questo ho una grande incognita, perché ho fatto negli ultimi anni, fortunatamente, e su questo ne sono contento, di aver fatto tantissime file per prendere dei biglietti, certo, per robe importanti. Però mi devono spiegare perché ieri mattina, sì, oggi giovedì mattina, io in un minuto e mezzo, forse massimo due, perché mi dovevo registrare a Ticket One, ho comprato i biglietti per Cesare Cremonini. 2 minuti.
17: È diverso, è tutto completamente diverso.
19: Non si impalla, non è che il grafonino ci va nessuno a vederlo, eh?
17: No, no, cioè,
19: penso che è fatto. E vengono da tutta Italia, mi devono spiegare perché per comprare un biglietto per andare a Empoli ne sono impazzito. Con sette dispositivi accesi e sei ne sono saltati. Fortunatamente ne avevo sette. Con Cremonini stavo camminando e l'ho preso. Quello me lo dovrebbero spiegare prima o poi, o anzi dovrebbero spiegarlo a tutti.
17: Esatto, vabbè, ma comunque sai, io sono convinto, io ho una mia tesi sul fatto delle trasferte perché vengano vietate, sai, molte volte, soprattutto vedi una tifoseria come quella del Bologna che va a Napoli in 80, 90, non di più, un centinaio, perché poi l'anno scorso era di lunedì, quest'anno è di domenica alle 18, sempre orari come posso dire, che penalizzano il tifoso che vuole andare in trasferta perché il giorno dopo c'è da andare a lavorare.
19: E non puoi neanche prendere il treno eventualmente per tornare.
17: Esattamente, perché non c'è più il treno dopo le 20 da Napoli per Bologna. Io sono convinto che tenere aperto un settore ospiti, tenere degli steward a disposizione della tifoseria ospite abbia dei costi e comporti delle situazioni che vengono mal digerite secondo me da una società. Quindi un salutone anche a Matte Negri. Buonasera Matte Negri.
20: Ciao Dadi.
17: Ciao Matte, ben trovato.
19: Ha il maglione?
17: No, c'ha la t-shirt bianca. Gli dona molto, gli dà quel...
19: Speravo che avesse il classico maglioncino da trasmissione domenicale ai TV.
17: Ho capito mister, ma non c'è, è meno 50. Beh, che siamo andati sotto i 20, che era una vita che non vedevo il termometro sotto i 20 gradi, però insomma c'è un'umidità che sembra di essere a Saigon, ecco. Però ti dicevo, secondo me è molto difficile per una società reggere a un costo ulteriore che sia quello del settore ospiti, secondo me è per quello che tante volte viene cassato la situazione ospiti, e questo secondo me è uno dei classici casi, io la vedo così, poi magari sbaglio, Dani, cosa ne pensi?
19: Ma guarda, può essere, sicuramente quello è un tema, dovrebbero dirlo, ditelo, almeno la gente è conscia del motivo. Perché altrimenti ognuno si prepara, organizza, perché poi non è che nella vita c'è solo quello, uno c'è il lavoro, c'è la famiglia, deve gestire la situazione, come scendere, come ritornare su, quindi non è una cosa che è tutto improvvisato,
17: sì, e quindi sì, certo.
19: Basterebbe che lo dicessero, guardate, tanto venite giù in 80, non ne vale la candela a livello di costi, e state a casa.
17: Ma alla fine vedrai che non ci vado molto lontano su alcune trasferte, poi in altre invece bisogna capire le varie dinamiche che ci sono dietro. Ti faccio sentire questo vocale di Simone, che non vedo con una palestra dietro, ma bensì con un ombrellone e il mare. Sentiamo cosa dice.
21: Ciao ragazzi, sono Simone dal Furgone. Ma no, ma non avete capito, oggi tutta sta storia qua del Napoli, le ha già prese tre volte, se andiamo là, gli facciamo il mazzo e poi ci sono anche 1000-1500 persone che gli tifano anche contro, che fanno del bordello, questi Allegri lo sono costretti a scuoiarlo e poi a farlo a fettine, cioè è impossibile, dai, e allora ci lasciano a casa. Ciao ragazzi, buona serata.
17: Ciao Simo, un abbraccio, appuntamento a sabato alle 9 qui su Nettuno Bologna 1 per fino alla fine Forza Bologna. No, sicuramente non saremo mai 1500, ne eravamo poco di più l'anno che siamo andati in Champions col 2-0 di Posch e Ndoye, con i primi gol di Posch e Ndoye nella partita del Diego Armando Maradona. E comunque sì, io vedrai che non vado molto lontano con il mio pensiero. Raccontate il vero, dicono, le tifoserie italiane sono migliorate negli ultimi anni, smettete di chiamarle trasferte a rischio. Raccontate il vero noi o raccontate il vero quelli della federazione? Su questo
19: mi sembra più riferito,
17: sì,
19: alla federazione.
17: Sì, certo, però sinceramente sono d'accordo, perché comunque incidenti ci sono soprattutto lontano dagli impianti, in situazioni diverse. La federazione, sì, grazie, avevo anche capito. in situazioni diverse, anche in realtà molto piccole, adesso sono molti più, forse molti più incidenti, paradossalmente nelle serie minori rispetto alle serie maggiori. Io credo che una tifoseria come quella del Bologna, sì, qualcosa è successo, ma a livello proprio, se vogliamo andare a fare le pulci di coreografia o poco più, io credo che insomma un diktat di negatività a Napoli negli anni non ci sia mai stato, anche perché te l'ho detto, i 1500 l'anno di Thiago Motta, e non è successo assolutamente nulla, Dani.
19: No. Mettiamo che non sia come dici tu, che non sia un discorso legato alla parte, diciamo, più legati ai costi ricavi
17: di opportunità, mettiamola
19: di
17: così,
19: opportunità. Mi aspetto che da qui a fine campionato a Napoli ci vadano tre tifoserie e il Genova, perché sono gemellati. Penso nessun'altra, credo, a questo punto. Forse l'Udinese.
17: Beh, no, Milan Inter Juve. Milan Inter Juve è sicuro.
19: Ah, però se applicano lo stesso concetto, che non sia legato a un discorso di opportunità, di, diciamo, rischio, ci va nessuno.
17: Oddio, a Napoli città, al di là che ne possano dire, perché tanti tifosi vengono da fuori Napoli anche per un sentimento di appartenenza, ma Napoli città, quelli senza colore sono tanti,
19: sì,
17: ma tanti,
19: no, ma
17: davvero.
19: Dico mica per loro, perché se reputano noi una trasferta a rischio,
17: sì,
19: vuol dire che su 19 trasferte 16 saranno, non ci saranno probabilmente.
17: Ma
19: a Napoli,
17: tu,
19: a questo punto.
17: Tu hai sentito dire che sia una trasferta a rischio?
19: Però non, se non mi permettono di andarci,
17: Però
19: che
17: è decisione,
19: è legato al tuo,
17: no,
19: a quello che
17: è decisione, nel senso che se io non ho le persone da mettere a controllare il settore ospiti, quello può far sì che il Camps dica: ok, visto che non sono le persone che controllano, non facciamo andare i tifosi ospiti e eliminiamo,
19: sì,
17: il problema.
19: Poi considerato il fatto che a Napoli c'è i mondiali di pallavolo, c'è la vela, in questo momento Napoli è piena di eventi, quindi mettiamo che sia così.
17: Sì.
19: Gli diamo, ci avviciniamo con la mano per stringergliela, dai, gliela diamo noi la mano.
17: Esatto, io gli darei due gol o tre anche per star sicuri e poi la chiuderei lì la partita, però insomma alla fine credo che al di là delle assenze che avranno, Dani, proprio in chiusura abbiamo ancora un minutino, al di là delle assenze che abbiamo, il Bologna debba cercare di fare la partita e cercare di fare una partita come ha fatto a Bergamo. Prego.
19: Sì, deve fare una partita vera, fatta bene. Perché credo che è vero che i punti sono importanti, è vero che in questo momento forse è meglio una brutta partita e un punto a Napoli che una bella partita e zero, però credo che noi siamo un progetto che si sta sviluppando e quindi dobbiamo incominciare a mettere in pratica le idee del mister. A Bergamo le abbiamo viste, con la Lazio un pochino, col Sassuolo forse poco, sì. Al netto di questa sfrontatezza che ha avuto nel secondo tempo il Bologna, che a me è piaciuto anche il fatto di buttiamo gli attaccanti in campo, perché in certe occasioni ci sta, soprattutto quando c'hai due bestie di quelle, soprattutto abbiamo visto che quando la palla è dentro l'area Dobby fa gol.
17: Ma anche piccoli,
19: sembra sempre, e anche piccoli su corner, noi non segnavamo da corner di testa, forse adesso l'ultimo che mi ricordo così è Castro a Bergamo in Coppa Italia, poi non è che me ne ricordo tantissimi di testa da parte del Bologna.
17: Posch segnava calcio, di testa su calcio
19: piazzato,
17: esatto.
19: Quindi bene così, partita gagliarda, e devi andarla senza paura. Questa è la parte principale, devi andarla e non aver paura in questo momento di Napoli come stadio, perché potrebbe esserti più amico che contro se la gestisci bene, e neanche dal Napoli in sé come squadra.
17: Esattamente. Dani, io ti ringrazio per aver condiviso una mezz'oretta del tuo tempo con me qui a Pomeriggio in Rosso Blu. L'appuntamento con te è a sabato mattina per Fino alla Fine Forza Bologna.
19: Certo, assolutamente, vi ringrazio e buona serata a tutti.
17: Grazie Dani, un abbraccio. Abbiamo sentito mister Dani Fabbri, una delle voci storiche e più datate di Nettuno Bologna 1, o soprattutto Bologna 1 nei primi anni. Noi adesso lasciamo la linea a lui è peggio di me, con Simone Onestini e con Frank Loreti, con me l'appuntamento è a sabato mattina, domani ci sarà regolarmente Francesca Bolognini. Ciao.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
20: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 18.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze, bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che ripristinava le preferenze e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Le opposizioni, dopo il voto, attaccano Fratelli d'Italia, storicamente a favore delle preferenze. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare, così dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata peggiore per l'Ucraina. Violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro nord Italia. Un'anziana annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nettuno Bologna 1.
24: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
25: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
26: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
27: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
28: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
27: Fantastico, e adesso?
28: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
27: E loro risolvono?
28: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
27: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
28: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
29: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
30: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
31: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
32: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
2: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
4: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
3: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
4: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
3: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
4: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
3: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Questo programma è presentato da...
8: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno you can eat nostrano?
9: Sì, mi devi credere!
8: Lunedì?
9: All you can eat di crescentine!
8: Ah, bene! Martedì?
9: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
8: Tutto illimitato?
9: Sì!
8: Mercoledì?
9: All you can eat di carne alla griglia!
8: Giovedì?
9: Tomahawk!
8: Illimitato?
9: Sì!
8: Prenotare subito!
10: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
7: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
11: Eccoci qua.
17: Eccoci.
11: No, no, no, stai al tuo posto. Tu sei peggio di me. Buonasera, bentrovati. 18.06
17: no,
11: e 13 secondi. Fammi apparire questa trasmissione.
17: Andy mi ha lasciato le cuffie per la sua testa e non mi stanno più.
11: Ma perché Andy ha una cilindrata importante. Te invece che hai quella cilindratina lì insomma un pochettino più... Non è colpa tua, perché però sai che la scatola cranica dice tanto su quello che puoi...
17: Quello che c'è all'interno.
11: Allora, i vostri messaggi al 366-402-4022. Io sono Simone Onestini, con me c'è Frank Loreti.
17: Ciao ragazzi, ciao.
11: Ecco,
17: ciao.
11: Saluto a tutti.
17: Siamo con voi fino alle 18.58,
11: 18.58,
17: tassativi.
11: E dopo, se volete, il nostro sponsor, Trattoria da Christian, è aperto, c'è da mangiare, così giusto che...
17: Esatto.
11: No, anche perché, voglio dire, sta diventando veramente virale, cioè bisogna prenotare perché è sempre bombato.
17: Vabbè, ci credo, passa da Nettuno Bologna 1, vorrei vedere. Poi...
11: è lì che volevi arrivare.
17: Ma io arrivo sempre lì perché sono un aziendalista.
11: Io ho la pelle d'oca. Allora, detto ciò... siamo quasi pronti a vedere il Bologna impegnato in quel di Napoli.
17: Con il Napoli. Tra l'altro, una
11: che
17: cosa velocissima.
11: Sera,
17: esatto, prima di andare sulla partita, che immagino tu voglia parlarne.
11: No, io sinceramente no, però lascio parlare a te.
17: No, beh, dai, due battute sulla partita di ieri.
11: Non ha giocato neanche Calafiori.
17: Ha
11: giocato?
17: No, non ha giocato neanche lui.
11: È 2 anni che non gioca.
17: Un anno.
11: È 2 anni che non vede il campo.
17: Un anno.
11: Ma dai,
17: l'ultimo anno.
11: Hanno avuto 18 allenatori, non c'è stato uno che l'ha messo in campo. Dai. Parla di cose serie.
17: No, riguardo la trasferta che probabilmente verrà vietata ai tifosi del Bologna, ai residenti in Emilia Romagna, ecco, mettiamola così, cioè, buttiamo giù così. Noi ovviamente l'ufficialità non c'è ancora.
11: Ma scusa, ma per quale motivo? Motivi di sicurezza?
17: Questo, sì.
11: Ma cioè, di sicurezza di cosa? Cioè...
17: questo non te lo so dire, guarda, nello specifico non te lo so dire, anche perché non è arrivata ancora l'ufficialità, quindi insomma attendiamo ovviamente informazioni, ma anche ad ascoltare Andy, che sicuramente su questi temi qua è molto più esperto di me, non l'ho visto proprio positivo
11: ottimista.
17: E ottimista. No, tutt'altro. Ma sulla partita di ieri, che il Napoli perde 1-0 in casa contro l'Arsenal, e quindi terza sconfitta di fila per il Napoli, seconda in casa di fila, perché hanno perso con il Como, poi con l'Inter fuori casa e poi in casa ieri contro l'Arsenal. Cosa dici? L'hai vista? Immagino di sì, immagino che tu abbia visto qualcosa comunque.
11: A spizzichi e bocconi, perché ti dico francamente, non mi entusiasma il calcio di Allegri da sempre.
17: Oh. Però ha delle differenze, secondo me. Cioè, comunque, guarda, l'anno scorso con il Milan prova a fare qualcosa di diverso. Inizio stagione, poi cambia e torna un po' a mettersi tutto dietro alla linea della palla, a cercare di sfruttare la profondità, e va bene, Allegri in purezza. Riguardo a questo inizio di stagione con il Napoli, sto vedendo una squadra che sta provando a fare qualcosa di diverso, qualcosa di differente, perché ieri effettivamente era difficile andare a prendere alta la squadra avversaria, anche perché li hanno schiacciati per bene. Però ecco, contro l'Inter il Napoli ha avuto un atteggiamento abbastanza propositivo, anche in fase di non possesso non si schiacciavano completamente nella loro metà campo, bensì andavano alti provavano a recuperare il pallone in maniera abbastanza veloce. Quindi secondo me vedremo una squadra non proprio bassissima. Questa è una piccola previsione.
11: Contro il Bologna.
17: Contro il Bologna. Ieri, ieri Napoli è stato schiacciato dall'Arsenal più o meno nei primi 10 minuti in maniera abbastanza importante. Poi sono venuti un po' più fuori per un quarto d'ora del primo tempo, 20 minuti del primo tempo. L'ultimo quarto d'ora è stato quasi tutto a favore dell'Arsenal. Napoli provato soprattutto con le ripartenze a creare qualche difficoltà nei pressi della porta di Raya, qualche occasione, qualche azione dove effettivamente potevano prendere la scelta migliore. C'è un passaggio, c'è una scelta di De Bruyne completamente sbagliata, che invece di dare il pallone in profondità ad Alisson Santos sulla sinistra va sulla destra a cercare, mi pare, Politano. Quella poteva essere un'occasione da gol molto molto importante. Per il resto Arsenal che ha sprecato veramente tantissime occasioni, ecco, due nel primo tempo clamorose, una con un colpo di testa di Merino che invece di schiacciare il pallone tira dritto per dritto e colpisce Meret, e poi Saka tu per tu col portiere spara alto in curva da due passi.
11: Beh, Merino perché non è la stagione, nel senso che la lana Merino un po' più avanti, adesso è ancora caldino,
17: è qua quindi... che ti voglio con queste battute orribili a disamine, comunque racconto della partita, una bella battuta. Lana Merino, sì. Lana. Ma perché... come sono le lane? Merino, poi?
11: E poi c'è l'Amswool.
17: Il Wool, esatto. Il Cashmere, che vabbè, non è lana, ma è Cashmere.
11: Bello Cashmere. Piacerebbe avere un giocatore che si chiama Cashmere.
17: Cashmere.
11: Chissà se c'è.
17: Ma sicuramente
11: bisognerebbe andare in Brasile, no? Che li chiamano sempre con i nomi, no? Maldini, sai, che li chiamano con i nomi dei,
17: certo,
11: calciatori.
17: Certo, con i nomi dei calciatori, assolutamente.
11: Chissà, magari c'è uno che si è innamorato un maglione, chiama suo figlio Cashmere.
17: Cashmirigno. Senti, poi sulla partita, cioè sul secondo tempo, spartito più o meno uguale al primo. Arsenal che trova il vantaggio al 75esimo con un bellissimo gol da fuori di Odegaard, che è giocatore, vabbè, strabiliante, immagino che lo conoscano tutti i nostri amici a casa che ci stanno ascoltando, quindi non c'è bisogno di descriverlo. E poi sprecano delle altre occasioni dopo per andare 2-0. Allegri comunque chiude tutto dicendo: la squadra oggi mi è piaciuta, abbiamo rischiato meno rispetto al solito. Io direi non sono troppo d'accordo, perché comunque hanno concesso 4 di expected goals, anche qualcosa in più. Quindi ecco, questo è quanto riguardo la partita di ieri. Sinceramente del Napoli di ieri mi è piaciuto veramente poco. Mi è piaciuto Højlund, che fa reparto da solo, è giocatore veramente
11: infatti
17: fortissimo.
11: Io, guarda, ne parlavo prima con il mio omonimo Simone Candini, che tu non sai chi è, ma è un giocatore che ha giocato con me negli anni d'oro, giocatore importante nel dilettantismo, diciamo, di Bologna. Si stava parlando, proprio la classica chiacchiera da bar, ma Højlund, io e lui ci auguriamo che domenica debba vedersela per 90 minuti con Haaland, perché Højlund con Haaland attaccato alle orecchie, ti spiego che questo prova sempre a giocare d'anticipo, non sta lì come delle volte capita a Eggen, che aspetta che la palla rimbalzi, la guarda, poi dopo ci pensa.
17: Sì, d'anticipo in quel senso, cioè nel senso che va sulla, attacca la palla,
11: non
17: gioca in anticipo nel senso che prova gli anticipi,
11: ma ci prova anche. Però il discorso è che Haaland, quando capisce che non riesce a prendere il pallone, nel dubbio prende il giocatore. Secondo me Højlund, dopo le prime due stecche che prende, cambia idea.
0: Allora, questo cambia non te idea. Lo so dire, perché secondo me è giocatore fortissimo, è sicuro, è un bel test per Haaland. Cioè, se Haaland supera questo test qua, perché io su quell'aspetto lì, ovvero la difesa del pallone spalle alla porta, comunque far salire la squadra spalle alla porta, Højlund secondo me è uno dei migliori che c'è in Serie A adesso, se non il migliore.
11: Forse c'è uno più bravo di lui che si chiama Roberto Piccoli.
0: È bravo, ovviamente, ecco. la sua caratteristica principale, però secondo me è Højlund.
11: No, vabbè, adesso
0: Højlund fai fatica a stare dietro su quella cosa lì.
11: Sì, sì, sì, ma io ti ripeto, secondo me Haaland si divertirà un sacco.
0: Quindi quello è un bel test, spero tanto giochi lui e riesca a farcela per domenica, perché se Bowie si è messo in tasca Teate Eggem, Højlund fa un per tre.
11: Bowie, aspetta che io apro un po' di messaggi, perché io ho visto che ne sono già arrivati. Allora, visto che tu stai facendo una
0: questo design, dopo adesso andiamo in pausa, lo preascolto, così dopo lo mettiamo,
11: ecco, perché sennò allora Marcello da Reggio, ma solo a me è sembrato che il gioco dell'Arsenal assomigli al gioco di Tedesco?
0: Allora, secondo me l'Arsenal sviluppa un po' di più in ampiezza rispetto al Bologna. Ecco, sulla partita di ieri io ho notato questo, loro stanno anche un po' più alti, loro stanno anche un po' più alti di base con la linea, però effettivamente qualcosa di simile anch'io l'ho notata guardando la partita di ieri. Comunque una lettura degli spazi, un movimento abbastanza continuo da parte dei giocatori, cosa che vuole il mister. Ecco, questa cosa qua secondo me assomiglia molto. Poi sullo sviluppo palla al piede con il possesso, secondo me loro cercano molto di andare con le ali e poi iniziare il loro scambio al limite dell'area, mentre il Bologna cerca di andare un po' più centrale, ecco. Rispetto all'Arsenal.
11: Sì, considera anche, mentre parlo sto guardando il 4-2-3-1 che ha schierato ieri sera l'Arsenal, diciamo che se fai diventare Saka, Bernardeschi, Gyökeres, Piccoli. E Eze, uno tra Mbangula e Cambiaghi.
0: Però sono giocatori molto diversi.
11: Tra Mbangula e Cambiaghi, Odegaard, che hai appena finito di raccontare tu, un gran giocatore, potrebbe essere più che Odegaard, Libra.
0: Certo.
11: Allora,
0: caratteristiche sì. Tra l'altro Bernardeschi e Saka per caratteristiche secondo me siamo abbastanza lì. Saka un po' meno talentuoso, però più uno contro uno. Bernardeschi
11: è anche un po' più
0: viceversa.
11: Biondo Bernardeschi.
0: Quello assolutamente.
11: Sai, anche quello. Comunque sì, Marcello, non hai detto una cosa che ci sta. Effettivamente
0: considera però, Marcello, che loro fanno quel tipo di cosa lì da 8 anni, perché Arteta è lì da 8 anni, quindi insomma, per i giocatori è ovvio che non sono tutti lì da 8 anni, ma per i giocatori
11: Arteta mi piace molto.
0: È fortissimo.
11: No, proprio l'aura, a livello di carisma, a livello di, mi piace veramente.
0: Sì.
11: Effettivamente in questo momento è molto meglio Odegaard di Odegaard.
0: Anche 2 anni fa, anche 3, anche 4, anche 5 anni fa, e anche tra 5 anni, anche domani.
11: Non ti sei firmato, caro ascoltatore, ma è la E.
0: Credo sia Henry.
11: Henry, allora è la E in più che fa la differenza, se vogliamo dirla tutti. Ultimo messaggio, poi mandiamo la pubblicità, e quindi probabilmente ti risponderemo dopo il blocco pubblicitario.
0: Chi è il migliore dei due norvegesi in difesa da prendere al fantacalcio? Ce lo scrivete voi, perché ci date anche la vostra. State con noi.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
12: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
18: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
16: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
18: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
16: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
18: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
19: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
20: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
19: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
21: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
22: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
23: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro. Per aziende

0: Negri tramite WhatsApp.
1: Credo che i suoi ospiti, i suoi co-conduttori, credo che ci siano Edo e il Bones che gli danno una mano. Beh, sì, a parlare di tutto quello che è il mondo di Fantamatte.
0: Può essere, può essere.
1: E allora c'era la domanda del nostro ascoltatore, no? Quindi chi è il migliore dei due norvegesi in difesa da prendere al Fantacalcio?
0: Ma questa parte, che questa poi è anche per Matt, però io vado su valore del giocatore. Per me Elland supera Eggem, cioè io non sono grande fan di Eggem, per me non è, cioè non è un difensore che apprezzo particolarmente. Riconosco che sicuramente ha delle qualità, ma Elland secondo me è il nostro titolare insieme a Teat.
1: Sai cosa? È che soprattutto nel contesto fantacalcio, secondo me, adesso suoneranno le campane della gufata, Eggem l'errore ce l'ha più in canna di Elland. Io ho quella sensazione lì, nel senso Elland lo vedo più applicato.
0: Sì. Sai cosa di Eggem che noto praticamente sempre? Che da un certo minuto in avanti
1: si perde.
0: Lui va totalmente in probabilmente perché esaurisce la benzina. Perché, cioè, se ci fai caso,
1: cioè, ha dei cali di
0: concentrazione. Da un momento della partita in avanti, inizia proprio a vedi che si trascina, cioè fa fatica.
1: Oh, si stanca come, cioè, bambini, sì, no, dopo un po', vabbè, cioè, dici, sì, oh, basta.
0: No, che proprio si vede che esaurisce proprio la batteria. Poi magari non è così ed è solo una sensazione che ho io, ma mi dà proprio questa sensazione.
1: Quello,
0: quindi,
1: è il momento di cambiarlo.
0: Quindi, sicuramente questa cosa qua lo porta a fare degli errori, lo espone più a degli errori.
1: Dopo, me l'hai fatto venire in mente adesso, ho un'altra considerazione da fare per il secondo tempo contro il Naples.
0: Adesso leggiamo le risposte degli amici. Elland di gran lunga, Bergamo il migliore, ma Tedesco inspiegabilmente mette Eggem, lento e distratto. Sig, aggiunge Marco da Bologna. Ma Marco, in realtà poi Elland aveva avuto un problema.
1: Ma si è capito
0: partita.
1: Che problema aveva avuto?
0: No. Sinceramente non si è capito, però effettivamente aveva un problema. Ragazzi, diciamo una cosa, oggettivamente Elland, a me ne parlano sempre ne hanno sempre parlato di un giocatore super applicato, super professionista, che si allena tantissimo e benissimo, quindi quando ti alleni così in maniera importante, forte, c'è solamente il discorso tecnico, cioè viene valutato il discorso tecnico dal mister per schierarti titolare o meno. Oggettivamente tra i due metti più Elland di Eggem o no? Cioè, secondo me
1: sì, anche se,
0: cioè, se non c'è un piccolo problema,
1: cioè, quindi tu dici che non è stata una scelta tecnica, ma una scelta
0: dovuta,
1: obbligata.
0: Sì. Cioè, obbligata o precauzionale.
1: Precauzionale.
0: Magari non aveva niente di grave o di importante, ma quella cosa lì gli ha fatto prendere la decisione di non metterlo dall'inizio, perché credo che il mister comunque abbia valutato in questo mese e mezzo di ritiro e allenamenti prestagione i due giocatori, e si sono visti anche in campo questi due giocatori nelle prime due partite. Elland secondo me ha fatto qualcosa in più rispetto a Eggem.
1: No, con la Lazio io gli ho visto fare su Zaccagni un paio di quegli interventi belli, decisi, che secondo me fanno capire che hai di fronte che è una brutta giornata. Poi che lui abbia oggettivamente, un po' per l'età, un po' perché comunque questa è la prima stagione, no, dove si gioca la titolarità, perché noi l'anno scorso l'abbiamo visto a spizzichi e bocconi, quasi mai, di conseguenza ci sta, secondo me, no, che qualche errore e che qualche leggerezza la commetta. Ad oggi si è dimostrato, nei minuti in cui è stato impiegato, di essere oggettivamente molto affidabile. Guarda che bello questo messaggio di Massimo da San Giorgio, dice: dai che domenica facciamo esonerare Allegri.
0: Ecco, questa è probabilmente, anche guardando il Napoli di ieri, è la mia paura più grande. Cioè, domenica la mia paura più grande è il fatto che loro abbiano perso tre volte di fila. Cioè, non riesco a non pensare al fatto che la vedo difficile che possano.
1: Chi è che arbitra domenica? Chi ci manda?
0: Bonaccina.

0: E chi è? Ma Bonaccina non giocava nell'Atalanta?
1: No, è anche un arbitro. Quindi arbitra lui. Al quarto uomo Mariani, mi pare, il VAR non me lo ricordo, però non parlerei di arbitri, guarda.
2: Tutti i signori dell'alta borghesia.
1: Guarda, io non parlerei di arbitri, non cadrei in questo tranello, anche perché no, sennò possiamo...
0: mi informavo, perché se dicevi certo, hanno reintegrato Abisso, viene lui, ti dicevo già, ragazzi, no, spegnete la televisione,
1: no, io
0: andate
1: mi dissocio,
0: al mare.
1: Mi dissocio fermamente, in ogni caso arbitro. Tra Bonaccina.
0: Bonaccina,
1: che posso dirti non è proprio un arbitro che mi piace troppo, eh?
0: Ma è meglio Bona o Cina?
1: Cina.
0: Cina? Cina sì. Però vabbè, io lo scambio tra Odegaard e Odegaard lo farei, tanto sul referto non se ne accorge nessuno. Grandissimo Nicola. Beh, potrebbe essere un'idea questa, in effetti.
1: Sì, mi sa che invece qualcuno se ne può accorgere, quindi anch'io lo farei, ovviamente. Però vabbè, vogliamo bene anche a Odegaard comunque, non vogliamo mancargli di rispetto.
0: No, e vogliamo bene anche a Eggem, sia chiaro, Pensa alla Fiorentina che perde a Venezia, dice Andre.
1: Ah, non lo so. La prima di Vanoli, cioè la nuova prima di Vanoli, diciamo
0: grosso
1: così.
0: Grosso guaio a Firenze.
1: E sicuramente è già una partita abbastanza importante. Comunque mi sembra sia domani sera. No, è la prima gara. Penso sia la prima, sì, penso sia la prima gara della quarta giornata. Quindi vedremo subito. Già domani sera vediamo,
0: e
1: vediamo
0: giocano,
1: chi vince.
0: E giocano a Venezia.
1: Giocano a Venezia, sì. Oh. Al Penso.
0: Andre, ti penso anzi.
1: Bravo.
0: Anzi.
1: Quindi sì, vediamo. Secondo me vincono. Ti dico.
0: Dici?
1: Sì, secondo me vincono.
0: Io sto con Andre. Ragazzi, peccato che il nostro mister non voglia giocare col 5-3-2 con Holm, Elland, Eggen, Teat e Miranda.
1: Ah, questa è una delle mie più grandi battaglie. Cioè, io, per me sta squadra è perfetta da giocare 3-5-2, o comunque con la difesa 3, dato che lui l'ha messa a 5. Per me sarebbe perfetta da giocare così. Quindi io...
0: Cioè, tu giocheresti con la difesa...
1: No, io giocherei a 3.
0: Ho capito, lui qua mi sta parlando di 5-3-2.
1: Sì, lui ha messo 5, ma comunque più o meno 3-5-2, 5-3-2, più o meno, dai, siamo lì. Cioè...
0: Giocare con 5 difensori, cioè, ho capito, cioè 5...
1: No, lui dice con 3 difensori centrali e i due esterni a
0: sì,
1: tutto campo.
0: Sì, però Paolo, per un allenatore, cioè tu hai detto, peccato che è il nostro allenatore, ma è la sua forza, nel senso che comunque Tedesco ha un modo di giocare che è molto aggressivo. Noi non l'abbiamo ancora visto, secondo me, il vero Tedesco, perché non ha i giocatori atleticamente pronti, ok? Cioè lui non ha ancora, vedi, poi ha corretto 3-5-2, ok, quindi cioè lui diceva con gli esterni alti, sì. Guarda, io, tornando a quello che ti volevo dire prima, nel secondo tempo, a prescindere da come andrà la partita, visto che comunque siamo un cantiere aperto e visto che abbiamo già visto qualche minuto, no, del secondo tempo di domenica, il Bologna giocare con due attaccanti, con due punte centrali sostanzialmente, che erano Dobvik e Piccoli, e partendo dal presupposto che domenica partirà di nuovo Piccoli, secondo me, perché Dobvik ancora non ha la
1: credo
0: forza
1: anch'io
0: per tenere da solo sull'attacco, se tu parti come gioca lui, no? Con i due esterni alti, con un trequartista e diciamo una punta centrale, a un certo punto potresti anche pensare di rivedere il Bologna a due, dove togliendo Piccoli e inserendo Dovbik togli uno dei due esterni e butti dentro
1: Enem. Ah, magari sarei anche curioso di vederlo, Enem.
0: Perché siamo curiosi di vederlo, ma anche perché deve essere bello capire se questo esperimento, tra virgolette, che secondo me è nato un po' anche dall'emotività del momento, di giocare con due attaccanti veri a riempire l'area, è una roba ripetibile. perché secondo me sarebbe una roba, una soluzione da tenere in considerazione.
1: Per quello che ti dico, 3-5-2 secondo me è uno sviluppo che il Bologna ha tranquillamente nelle corde, cioè proprio per caratteristiche dei giocatori che abbiamo, cioè sono giocatori per me perfetti per giocare a tre difensori, perché hai quello centrale che è Elland e hai quello di sinistra che è Teat e hai quello di destra che sai chi è Vitic, che in carriera ha giocato praticamente solo in quella posizione lì, tra l'altro anche per sfruttare 11 milioni di investimento, dato che comunque il Bologna l'anno scorso l'ha pagato 11 milioni più 4 di bonus. A centrocampo secondo me, vabbè, poi è leggermente diverso, però comunque hai i due giocatori che possono essere Ferguson e Moro, per esempio, e Libra come altro giocatore, io andrei con loro.
0: Hai anche Amondarain, te lo ricordo.
1: C'è anche Amondarain, e poi sugli esterni, per me ancora meglio, cioè Miranda da esterno tutto campo, Holm esterno tutto campo, io sto ancora meglio, sto ancora più tranquillo, e tra l'altro Zortea ne può trarre solo che beneficio nel giocare a tutta fascia, rispetto che giocare
0: quinto, sì, sì. Sono d'accordo su questo, ecco, su questa cosa qua sono d'accordo con te.
1: E davanti, comunque davanti la tua forza principale in attacco, siamo d'accordo che sono gli attaccanti, o almeno diciamo così, dovrebbero essere gli attaccanti centrali,
0: i lombriconi, ne hai due,
1: con un altro tra l'altro che quindi può aggiungersi alle rotazioni con più facilità.
0: Io non l'ho ancora visto, io ti giuro.
1: Però sai, nel momento in cui rimane è un giocatore che è a disposizione, quindi hai un altro attaccante.
0: Sì, ok, però non so che caratteristiche abbia. È perché Mbangula, per esempio,
1: fa tutto. Cioè, viene incontro e sa andare in profondità.
0: Ragazzi, Frank Loretti si è sbilanciato, fa tutto. Ah, quando Frank dice tutto, è veramente tutto.
1: No, ti sto dicendo, dai. È uno che sa venire incontro, ma sa anche andare in profondità. Principalmente è un giocatore che lavora molto bene con il pallone tra i piedi.
0: È mancino destro?
1: È destro.
0: Ecco, che ne abbiamo anche bisogno magari noi di un destro che calci in porta.
1: Deve un po' migliorare su quella cosa lì, cioè sul tiro in porta e sul colpo di testa deve migliorare, soprattutto sul colpo di testa, quello con la palla che ti arriva.
0: Capito, amico
1: che
0: mio. Però non mi stai
1: alta.
0: Dando delle buone notizie, perché per una punta centrale sono due robe che... Vabbè, comunque...
1: Tiro da fuori comunque, prevalentemente tiro da fuori deve migliorarlo un po', ma è un giocatore che con il pallone tra i piedi è capace, cioè bravo, è 1,94, è una tecnica di base importante.
0: Quanto ci sta mancando Odgaard quando calcia da fuori?
1: Molto,
0: perché noi, a parte Berna che ogni tanto ci prova, Orso se riesce a prendere la sua mattonella, però io un centrocampista o un attaccante che dritto per dritto centrale si sposta la palla e lascia partire un siluro, non, ragazzi, non me lo ricordo, cioè è una roba che secondo me invece, cioè, perché poi lo scopo di questo sport, di questo gioco, è mettere il pallone dentro i pali, quelli bisogna tirare, se non tiri se non tiri finisce sempre 0-0, no? Ciao ragazzi, piuttosto che Eggem è meglio pure Vitic tutta la vita. Francesco da Bologna. Adesso non mettiamo in croce il povero Eggem.
1: No, infatti non lo vogliamo fare, cioè io non voglio assolutamente mettere in croce i giocatori del Bologna, però ecco, diciamo che dopo quei tre mesi veramente importanti che aveva giocato con noi, perché quando arriva Eggem fa delle prestazioni di alto livello, sinceramente è andato molto in calando, cioè il giocatore io l'ho visto molto in difficoltà nel girone di ritorno, molto in difficoltà, il suo mondiale le ho viste tutte, non mi è piaciuto, cioè ha fatto sì un buon mondiale, io l'ho visto giocare, l'ho visto in difficoltà più volte, a scapito comunque, cioè comunque a differenza dei risultati della Norvegia, comunque sono quarti di finale, sfiorata la semifinale mi sembra di andare a memoria contro l'Inghilterra, sono andati supplementari con l'Inghilterra, quindi per me è un giocatore che qua ha fatto bene i primi tre mesi, poi dopo qualche buona prestazione, qualche prestazione molto molto insomma faticosa, insufficiente, non è un giocatore che mi dà tante garanzie, ecco. Ci sta, cioè comunque è una valutazione personale, quindi non è, non è verità assoluta.
0: No, diciamo che poi ha fatto un mondiale di tutto rispetto, no?
1: Sì, a me non è piaciuto così tanto, non l'ho visto molto sicuro, cioè l'ho visto fare diversi errori.
0: Non ti trasmette sicurezza.
1: L'ho visto fare diversi errori, cioè comunque non è un giocatore che mi piace particolarmente, però
0: Ma poi ognuno ha i propri, no? Cioè, dei gusti.
1: Sì, sì, tra l'altro l'anno scorso dopo i primi due mesi ho detto: "Ma ragazzi, ma che giocatore, cioè un giocatore, sembrava un giocatore pazzesco, cioè le prime partite di Eggen con il Bologna sono
0: infatti è per quello che bisogna essere misurati e aspettare le prime 5, 6, 7 partite prima di esprimere giudizi, perché
1: No, quello non c'è
0: perché,
1: dubbio.
0: Perché no, sembrava fosse amore, invece era un calesse. Pubblicità?
1: Vai.
3: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: Scialla, scialla, scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, minipale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
15: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
14: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
16: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
17: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino.
7: autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Ma mi aggancio al vostro discorso del modulo 352-532, mi piacerebbe anche a me. Difesa 3, soprattutto gli esterni Holm, Miranda, Zortea, che si troverebbero secondo me a loro agio, però secondo me dobbiamo fare il 3-4-3, non 3-5-2. Col 3-5-2 butti nel cestino Cambiaghi, Orsolini, Bernardeschi e compagnia bella. Secondo me di base deve essere un 3-4-3 e poi in determinate situazioni, tipo sei in svantaggio oppure partite che si mettono in una certa maniera, diventa un 3-4-1-2 con i due filuconi là davanti. Vi ascolto in radio, ciao Mario da Bologna.
1: I due filuconi è sempre bello, anche se in realtà non sono proprio due filuconi, sono due bei, cioè sono tosti fisicamente, sia piccoli
0: sono estasiato, lo sai che tutte le volte, però Mario non ha fatto un discorso,
1: ha ragione Mario, anche perché non è l'unico a mettere in piedi questa discussione legata al fatto che comunque le ali, se giochiamo 3-5-2, vengono limitate molto. Devo dirti, Cambiaghi secondo me l'esterno tutto campo lo può fare pure bene, forse anzi posso dirti che è un ruolo che gli si addice di più rispetto che l'esterno offensivo.
0: Posso dirti, sempre tornando alla chiacchiera che ho fatto prima col mio amico, secondo me Cambiaghi potrebbe anche essere impiegato come seconda punta, perché Empoli lo faceva e quell'anno lì ti faccio una confidenza, lui è arrivato al Bologna ma è stato accolto dal Milan, e Cambiaghi ha un problema solo, che è italiano, perché se Cambiaghi si chiamava Cambiaghigno, hai capito? Secondo me lo valutavano diversamente, perché a te non piace, ma lui è un giocatore che ha un gran primo passo, è un giocatore che ha corsa ed è un giocatore che quando è lucido, perché il problema di Cambiaghi quando non prende in porta è che non è... Cioè, hai fatto caso che tante volte lui ha fatto gol quando è entrato?
1: Stai raccontando il prototipo perfetto di un esterno a tutta fascia.
0: Si stanca però fa quella roba lì. Se tu vuoi che faccia anche dei gol, ti dico, lo metti anche come seconda punta. E a me piacerebbe vedere Piccoli e Cambiaghi là davanti, esattamente come abbiamo visto con gli altri due.
1: Per me quello perfetto a fare la seconda punta sarebbe stato Jonathan Rowe. Però...
0: Chi?
1: Lui.
0: Ma chi
1: lui?
0: È?
1: Il giocatore che è andato all'Atalanta,
0: quello che adesso parla ancora.
1: Ti dico che mi piacerebbe di più lì che da esterno d'attacco. Seconda punta per me no, ma sono sempre opinioni.
0: Capito, però anche la fisicità è un'altra. Poi vabbè, io sono innamorato di quei giocatori lì, a me piacciono quelli che quando partono, no? Lasciano.
1: Per me è abbastanza, non dico monocorde, perché comunque ha più soluzioni rispetto a Orsolini, per esempio, perché Orso ha una soluzione che gli viene spesso molto bene, che è quella di, negli ultimi 20 metri di campo, di trovare il pertugio per andare a calciare, liberare il tiro, oltre a leggere bene la palla dove può andare per inserirsi e fare gol. Però Cambiaghi lo vedo molto con la giocata di andare sul fondo, andare dentro il campo, comunque non lo so, cioè io non ce lo vedo tanto. È un giocatore che comunque ha senso, perché io riconosco che sia un bravo giocatore, ma non è un giocatore secondo me che ti può risolvere le partite se non negli ultimi 20 minuti.
0: Guarda, io, visto che hanno fatto e domenica ci giochiamo contro un fenomeno Politano, ti dico che io Cambiaghi con Politano non lo scambio neanche a pari età, ma neanche se me lo regali.
1: Beh sì, ci sta.
0: Ho capito, però per il calcio italiano Politano doveva giocare il nazionale al posto di Ronaldo.
1: Ma devi lasciar perdere il calcio italiano.
0: Ho capito io, però quello
1: comunque è un giocatore Politano rispetto a Orsolini, per esempio, che in fase difensiva ti dà una bella mano. Fase difensiva, allora,
0: Orso si sta applicando tanto. E poi ti dirò, io quest'anno l'ho visto fare già dalla fine dello scorso campionato, oltre a quello che dicevi tu, no, che è un po' la sua mattonella, la sua giocata, no, quella di portarsi il pallone all'interno e calciare in porta. Sta imparando a usare intanto molto di più il piede destro, e tante volte riesce a arrivare sul fondo a buttare in mezzo la palla, esattamente come fa Cambiaghi da quell'altra parte. Si sta applicando a fare quella cosa lì,
1: ma che si applica
0: per essere meno, per essere meno prevedibile,
1: certo, che è la base secondo me di ogni calciatore, deve essere la base di ogni calciatore.
0: Lui deve star bene fisicamente, cosa che in questo momento, infortuni a parte, secondo me
1: non ci sta tanto, e direi che no, siamo abbastanza d'accordo, anche perché vedendolo contro la Lazio si è visto un giocatore un po' indietro, cioè direi che
0: un pochettino più statico, sì, no? Sì, rispetto a quello che è il suo standard. Sì, ha bisogno di trovare la forma fisica migliore.
1: Lui deve essere più esplosivo, deve essere più impattante nel momento in cui riceve palla, riesce a spostarsela per andare a calciare, o come dicevi tu, anche per metterla in mezzo. Ecco, aspetta, ce n'è uno su, quindi Orso, Berna, Cambiaghi e Mbangula, dove stanno, immagino, dove li mettiamo, scrive Marco. Sì, ma infatti sono tutte ipotesi comunque, cioè per me il Bologna col 3-5-2 va liscio come l'olio, te lo dico, per me va liscio come l'olio, però oltre a quello, chi vedrei magari più seconda punta di Cambiaghi è Mbangula, cioè per me Mbangula è un giocatore più adatto a fare quello che dicevi tu rispetto a Cambiaghi, però sono tutte personali.
0: No, è che io anche lui, vale il discorso di Enem, non avendolo ancora visto e vissuto, è come il primo Ndoye. Il primo Ndoye, ragazzi, correva, si applicava, ma non faceva mai gol.
1: Beh, perché faceva altre cose in campo.
0: Ok,
1: perché c'era un altro allenatore.
0: I primi mesi, la prima parte del campionato di Ndoye,
1: per me è benissimo.
0: Appena arrivato,
1: sì,
0: subito ti è piaciuto?
1: Subito.
0: Io all'inizio facevo fatica a capire, e dentro di me ho detto magari è come Skovolsen, cioè nel senso facevo fatica a leggerlo bene. Poi ho imparato ad apprezzarlo, e secondo me quando ha imparato ha avuto più fiducia nei suoi mezzi, cioè ragazzi, nell'uno contro uno io penso che sia uno dei giocatori più devastanti che c'è, perché tutte le volte l'uomo lo saltava.
1: Ah, che sia arrivato a Bologna non c'è dubbio, c'è il giocatore più forte nell'uno contro uno che ho mai visto con la maglia del Bologna.
0: Ho capito, però io subito francamente non me ne ero reso conto.
1: Io ho visto un giocatore anche quando è arrivato, lasciando perdere che lo conoscevo e conoscevo i suoi limiti di finalizzazione, comunque di scusatemi, di lettura anche della situazione, proprio per come mettersi col corpo per andare a calciare, queste cose qua che poi magari con il tempo si imparano anche, non lo metto in dubbio, però io ho visto subito un giocatore che uno contro uno ti lasciava lì sempre. Velocità mostruosa, resistenza mostruosa e grande applicazione anche in fase difensiva. Cioè è un giocatore che da quando è arrivato, quando veniva puntato, non l'hanno mai saltato una volta, mai.
0: Che peccato se è andato in una squadra come il Nottingham. Bello il 3-5-2, ma o se gli altri esterni dove li mettiamo? Forse meglio il 3-4-3, Max. L'argomento tirato fuori prima dall'altro ascoltatore, da Mario, dico bene, sì, e che il messaggio che hai appena letto.
1: Poi siamo d'accordo, cioè io sono abbastanza d'accordo con questa cosa qua. Diciamo che puoi avere la capacità, se passi a giocare a tre, anche se poi è diverso giocare con due punte rispetto che con un tridente, è molto diverso, però ecco, la cosa che so è che il Bologna si concentra non tantissimo sul modulo quanto sulle posizioni che occupa all'interno del campo, a prescindere dal modulo, che possiamo parlare di 3-5-2, 8-7-1, 5-1000, quello che volete,
0: 5-5-5,
1: esatto, cioè il Bologna mi dà l'idea di essere una squadra che cerca gli spazi e che legge la partita e va a occupare determinate zone in base alla partita. Quindi questa cosa qua mi piace molto.
0: Ma meno male, cioè è sintomo di intelligenza tattica, perché
1: dipende dal mister, ovviamente.
0: Ma sì, ma in generale, comunque, adesso noi abbiamo fatto 2-3 moduli, si è parlato, però poi quello che dici tu è la Bibbia. Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione. Ringrazio Frank.
1: Grazie.
0: Grazie. Una domanda, ma Viti che è già scomparso oppure ha qualche problema? Cioè, non è che l'alternativa è scomparso o ha qualche problema? Un saluto e un abbraccio a Antonio da Bologna. No dai, domenica si stava anche scaldando.
1: Sì, è un po' fuori dai radar. In questo momento è il quarto difensore centrale della squadra. Vabbè,
0: però secondo me anche lui quest'anno in qualche modo, se comincia ad entrare nelle rotazioni, dirà la sua. Perché come hai detto prima, l'hai pagato 11 milioni, e quindi voglio dire, questo qui questo l'abbiamo altro, sì, già letto.
1: Anche qua, sì, sì, sono insorti tutti sul discorso degli esterni col 3-5-2.
0: Beppe, ok, ciao grande Frank, ti ringrazio, solo Frank, no, ma va bene, fai così, no? Cioè, mica poi non ti fermi, hai paura di me.
1: Questo lo conosco, io lo conosco, è Lele da Pepe.
0: Dai, vedi, il cugino di Frank che scrive. Ciao grande Frank, al di là della posizione finale, per te questa squadra ha la qualità per arrivare a 55 punti? Oh, bella domanda.
1: Guarda, il Bologna l'anno scorso, se non mi sbaglio, fa 56. Ok.
0: L'obiettivo non era sempre quello di fare un punto in più?
1: L'obiettivo dovrebbe essere quello di migliorarsi sempre, anche se dalla stagione in cui siamo andati in Champions siamo andati in giù. Quindi 68, 62, 56. Quindi 6 punti tolti in meno, quindi prossimo anno, quest'anno 50 dovrebbe essere. No, a parte gli scherzi. Allora, secondo me la squadra ha decisamente, molta meno qualità rispetto all'anno scorso, però più qualità in panchina, perché secondo me Tedesco è più bravo di Italiano, quindi dato che sono sostenitore del pensiero che l'allenatore incide tantissimo sull'andamento di una squadra, e sono un ottimista e quindi voglio sperare che Tedesco trovi la formula giusta, ti dico che superiamo 56. Così.
0: Cugino di Frank.
1: Ma gli hai fatto perché, una domanda di... perché per grandi meriti del mister, la squadra per me non è da 56 punti. Neanche 55. Vai pure, Simo, scusa.
0: E quindi tu continui a pensare che ci siano almeno 7-8 squadre più forti del Bologna?
1: Sì, certo.
0: Ecco, vedi, la differenza è questa. Tu sei peggio di me, perché per me più forti del Bologna ce ne sono 5. Il resto è lotteria. Quindi Eggem ha giocato
1: adesso
0: no.
1: Non vai avanti. Tu adesso mi dici le 5, mi dici chi è lotteria.
0: Allora, la strisciata di Torino.
1: Ok, quindi Juventus.
0: Le due strisciate
1: Milan
0: sotto la Madonnina.
1: Inter.
0: Il Naples.
1: Napoli.
0: La Roma.
1: Roma 5.
0: Tutto il resto è lotteria.
1: Quindi Atalanta, Como,
0: Fiorentina, Lazio, è tutta lotteria. È il campo che giudica. Quando arriviamo in fondo, tu mi dirai: oh, o ne sai che queste qua col Bologna se la devono tutte sudare. Oh, io la vedo così. Sono un ottimista.
1: Uno è libero di vederla come vuole.
0: Fatte, se non sono libero di vederla come voglia, 52 berrette, è un problema. Quindi Eggem ha giocato titolare ai mondiali, ma è più tristo. Pensa che ho preso Elland per sbaglio al fantacalcio, perché li ho confusi.
1: Vedi?
0: Allora sto così. Hai fatto la cosa giusta. Questi sono i segni, ragazzi.
1: Sì.
0: Dovete tenervele ste robe qua. Poi dopo ne parlate con Fantamatte, dopo di noi, insieme ai suoi ospiti. Aspetta, perché io voglio leggere questi messaggi qua. Piccola differenza che Politano la porta la vede, mentre invece Cambiaghi manco la vede. Gianluca da Minerbio. È quello che si è detto prima. Politano effettivamente tante volte in fase realizzativa è stato importante. Cambiaghi, Cambiaghi a Bologna magari non ha segnato con la continuità che ha avuto a Empoli. Però io...
1: Empoli Simo comunque... Allora lui a Empoli, ricordo la stagione in cui fa 6 gol nel girone di ritorno e la stagione dopo ne fa 1 in tutta la stagione con l'Empoli.
0: Solo? Pensavo sì. ne avesse fatti di più.
1: Sì, allora, mi sembra uno e notizie... poi arriva al Bologna e va bene, facciamo, fa quello che fa. Sicuramente il gol non è la sua caratteristica principale.
0: Guarda Marco che mi vuole bene. Buonasera, vi dico due nomi che sono super valutati perché stranieri ma non hanno nulla di più rispetto a Cambiaghi. Per me, va bene, Wesley della Roma e Diego Moreira del Milan. Marco, io sono d'accordo. Frank sicuramente no, ma
1: non lo sono, lontanissimo. Ma per me lontanissimo. Wesley è, a parte che è un ruolo completamente, è un ruolo diverso. Cioè Wesley fa all'esterno a tutto campo.
0: Ma Wesley Snipes?
1: No.
0: Oh sì,
1: Diego Moreira è un fuoriclasse. Vai. Sì,
0: Snipes? Ah, nel suo ruolo era un fenomeno. Oh Simo, mi hai ricordato Scovolsen. Bam bam ragazzi, rubassa. Sempre un piacere ascoltarvi ragazzi. Forza Bologna, Daniele. Meno male che vedi.
1: Ciao,
0: Dani.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao, allora, ciao. Preferite una fascia con Teat e Miranda o Teat e Cambiaghi, Andrea?
1: Cioè?
0: Cioè lui dice Teat che fa il terzino e Miranda che fa il quinto, cioè che fa quell'esterno alto, eh? O Teat con esterno alto Cambiaghi.
1: Ve lo diciamo domani perché dobbiamo chiudere.
0: Oh, ci potrebbe essere anche Miranda con Cambiaghi. Ciao ragazzi, sono i 18.58.
1: Esatto, state bene, ci vediamo domani alle 6 come sempre. Lui è peggio di me, finisce qua, adesso Fantamatte con Mattenegri e Davide Gerosa. Ciao! Dai,
3: Nettuno Bologna 1. Ione e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
2: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno you can eat nostrano?
21: Sì, mi devi credere.
2: Lunedì?
21: All you can eat di Crescentine.
2: Ah, bene. Martedì?
21: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
2: Tutto illimitato?
21: Sì.
2: Mercoledì?
21: All you can eat di carne alla griglia.
2: Giovedì?
21: Tomahawk.
2: Illimitato?
21: Sì.
2: Prenotare subito.
21: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 19.
28: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
29: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
30: Scialla, c'è Skoda.
29: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
30: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
29: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
31: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
32: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
33: Oh, ma siamo impazziti!
34: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
32: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
35: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Ma Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
5: Da tre generazioni Ma Stellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Trovati a tutti qui su Nettuno Bologna 1 per Fantamatte del giovedì. Qui con me c'è Davide Gerosa e TV Rete 7, che è, oltretutto è fresco di conduzione di Sport Day di ieri. E al telefono abbiamo anche Edo Frati. Ciao a tutti.
1: Eccoci qua, ciao Edo. E ciao Matte, ovviamente.
0: Ciao a tutti, aspetta che apro Edo magari, perché sennò poi dopo diventa difficile parlare. Edo, ci
2: peccato
0: sei?
2: Peccato perché avevo appena detto una grande verità.
0: Cioè?
2: No, ho detto ciao Matte, ciao Davide.
0: Una grandissima verità. Molto bene.
1: Anche se i risultati al Fanta non sono stati ottimali, però avremo modo di rifarci.
0: Più che altro se
2: ti... Dimmi. Te l'ho inviato il mio screen della mia prima giornata di campionato al Fanta, cos'è successo?
1: No, dici che hai perso anche te 4-3 come Matte.
0: Io ho perso 4-3 facendo 77,5. Vedo. No, magari no, perché non sai cos'è venuto giù martedì. 77,5, ok. Oltretutto con la beffa finale della ammonizione tolta a Piccoli, perché io ho Piccoli in campo, sì. Quindi avevo fatto 77, è andata 77,5.
1: Sì. È ancora peggio, cioè
0: avrei preferito che non mi avessero cavata. Comunque, raccontaci la tua beffa.
2: Posso dirvi, no, adesso intanto la mando, poi dopo ne parliamo. Intanto, però, vi anticipo che non avete capito. Cioè,
1: bene, lasciamo un po' di suspense. Ci sta,
0: sì, ma aspetta, che dobbiamo chiamare anche il Bonto. Ha scritto che c'è adesso, incredibile.
1: Quando vuoi,
0: oggi è incredibile. Cioè, 6-8.
1: In che senso?
0: Come hai fatto a perdere 6-8?
1: Ma le fasce da 2?
0: Spiegami com'è possibile.
2: Ah, si va dalla partita intera. No, cioè, a me ha segnato tutti, a lui tutti più 2.
1: Incredibile.
0: Cioè, beh, sei a 97,5, mica male, il tuo avversario.
2: Cioè,
1: sì, però se giochi con tutto il resto dell'Italia, non solo quelli della tua Lega, vinci, quindi fa ancora più...
0: Tanto volevo fare i complimenti a Serra Simone, Special Team 75, che è primo in classifica nel Fanta della radio,
1: bravo,
0: avendo schierato praticamente Martinez, Raimondo, Oilund, Pasta e Mandragora, mi ha fatto gol tutti. Ciao Bonz!
3: Oh,
0: come stai? Tutto bene?
1: Ciao Bonz!
2: Sempre radiofonico la presentazione, dire che ne ha fatta di comunicazione.
0: Ascoltami, ma Bonz, sai che Edo ha perso la prima giornata 6-8 al Fantacalcio?
3: Ah, stasera non mangio.
2: Grazie, notizie. Bonz, apprezzo.
0: Sono cose terribili, sono cose che ci sta.
3: Assolutamente.
0: Stasera deve essere
3: non la prima, ma la seconda, terza notizia dei telegiornali principali.
0: Assolutamente. 366-402-4022. Ragazzi, questa è la settimana, anche la scorsa, di Asti Fantacalcio. Scriveteci, diteci qualcosa, parliamo un po' di calcio bailado e calcio giocato. Ma intanto leggo questo messaggio. Buonasera, devo assolutamente sapere che figata di musica è quella della sigla di Fantamatte. È quella di Febbre da Cavallo, amico mio, del film, della Mandracata. Volevo chiedervi una roba, avete sentito, vado con ordine, parto dal Bonz perché è arrivato per ultimo, la risposta di Ro alle parole di Fenucci, non vi ricordava un po' Joelle Dix quando imitava Tomba. Alberto Tomba, chi mi conosce lo sa. non sono più carabiniere, ma ha detto, chi mi conosce lo sa com'è andata. Vai Bonz.
3: Non ho capito niente, sai?
0: Perfetto. Bellissima. Questa trasmissione ogni giorno è sempre più bella. Grazie, Bonz. Ti ho detto, cosa ne pensi delle parole di Ro di risposta a Fenucci dicendo chi mi conosce lo sa e sa realmente com'è andata? Non ti ricordava un po' l'imitazione di Tomba di Joelle Dix?
3: Sì. Poi sinceramente lo trovo un argomento un pochino meno interessante della sconfitta di Edo Frati 6-8.
0: Ok, già che non te ne frega una mazza, ma tu Edo cosa ne pensi?
2: E lo trovo anch'io molto meno interessante della sconfitta
0: 6-8. Mi rispondi uguale, chiudiamo la trasmissione qua.
1: No,
0: caso,
1: non chiudiamo la trasmissione. Riporto un po', dai la serietà. Devo dire che lascia molto intendere che possa essere la ragione quella di Fenucci che ha raccontato il vero, e magari anche indirizzato dall'ufficio stampa dell'Atalanta, Rowe ha dovuto dare delle dichiarazioni di circostanza dicendo: sono concentrato adesso sul presente, sul futuro, cioè stare all'Atalanta, e non voglio ritornare su quella questione
0: per un anno,
1: finché non litiga con magari altri giocatori o Sarri, ecco.
0: Ma invece vi chiedo, Grosso, parto da Davide stavolta, faccio girare.
1: No, Grosso è la dimostrazione che là si lavora molto bene, che là si fanno le cose sempre meglio che qua da noi a Bologna, che là si spendono io soldi, si spende bene, si lavora bene. Questa è la dimostrazione di come a Firenze si faccia tutto molto meglio che a Bologna.
0: Edo?
2: Posso dire che Davide cambia proprio tono ogni volta che si parla di Firenze di
1: intorno.
0: Si capisce.
2: Quella voce da bravo ragazzo educato, di quello che presenteresti volentieri a tuo figlio, e poi però prendi questa nota da
1: è quasi demoniaco. In un amen.
0: È quasi demoniaco. Esatto, presente, ve lo ricordate? Ken il guerriero, la seconda stagione, quella dove ci sono i demoni. Ecco, gli viene fuori l'aura demoniaca a lui quando si parla di Fiorentina. E te, Edo, cosa ne pensi?
2: Allora, come al mio solito, rispondo alla domanda con un'altra domanda.
0: Ecco, figurati.
2: Perché è chiaro quando, cioè, perché sono passate comunque 4 giornate di campionato, non 38. Certo. Diciamo che questo secondo me apre un tema su cui si può dibattere, cioè l'esonero possibilmente considerato prematuro degli allenatori dopo poche giornate, però con risultati agghiaccianti. Cioè, voi siete favorevoli perché se perdi 3-3 bisogna dare immediatamente una scossa alla squadra prima che la stagione diventi come per esempio quella dell'anno scorso della Fiorentina, o uno dice: beh, primo mese, la lascia lavorare, i risultati arrivano, sei sposato un piano, progetto, chiamiamolo come ci pare, devi dare assolutamente più tempo.
0: Ma io ti rispondo con un'altra domanda: che progettualità c'è aver mandato via un allenatore a giugno dicendo che non faceva più parte del progetto per riprenderlo a settembre dopo 3 giornate?
2: Ecco, allora
0: cioè, vuol dire che allora tu non hai progettualità.
1: È decisamente prematuro.
2: Allora, appunto, casti il bluff in questa maniera o...
0: Ma no, cioè, almeno arriva la sosta. Cioè, gli darai almeno un mese di lavoro. Cioè, un mese di pro si danno a tutti. Cioè, se tu vai a fare un lavoro nuovo ti fanno, solitamente sono 6 mesi di prova, ma nel primo mese comunque iniziano già a giudicarti. Un mese di prova lo dai a chiunque. Cioè, se tu inizi a fare un lavoro nuovo domani mattina,
1: si lavora bene.
0: Bonzo, tu cosa dici? Non è prematuro dopo 3 giornate?
1: No, assolutamente.
3: A parte il fatto che il culmine e quindi l'esonero penso sia insomma la risultante di un litigio abbastanza marcato tra l'allenatore e una parte di governance tecnica, diciamo così, sì. Anche perché converrete che è meglio che non faccia nomi e cognomi. Quindi
0: certo.
3: Diciamo che è una natura quasi, anche perché insomma si parla, si vocifera, ci sarà anche una causa nel tentativo di giustificare l'allontanamento con un licenziamento e non con una sollevazione di incarico. Ma al netto di tutto, sono le classiche situazioni dove fai fatica a commentare, perché tu hai una società che ha cambiato 12-13 giocatori, ha cambiato l'allenatore e poi cambia di nuovo l'allenatore dopo che ha cambiato 12-13 giocatori, rimettendo l'allenatore che però non era stato giudicato utile ad avere continuità in ottica ascendente. A parte che a me la parola progetto nel calcio fa sempre molto sorridere, ma al di là di cosa diverte me, è evidente che ci sia una poca linearità nella direzione, dai, cioè nel senso, questo mi viene da dire.
1: Ma sì, palese.
0: Certo. Vado con un po' di messaggi.
1: E anche poi esonerare l'allenatore, fai dopo 3 giornate, fai anche capire che hai sbagliato tu, cioè ci stai dando la zappa sui piedi a fare una scelta del genere dopo 3 giornate.
0: Dicevi, Edo?
2: No, dico per continuare la metafora.
0: Domanda.
2: per continuare la metafora che facevi prima, dice al lavoro a tutti si dà un mese di prova, però metti che anche l'ultimo dei tirocinanti nel primo mese, non so, metti che lo prendi a spostare un muletto e lunedì passa sopra il piede a uno, mercoledì gli cade il bancale, venerdì buca il muro. Te cosa fai?
0: Non lo faccio più guidare il muletto, magari in un'altra mansione in società.
2: Però lo tieni, confermi che lo tieni.
0: Sì, sì, gli do un'altra chance, magari dietro una scrivania, non lo so. Boh.
2: La progettualità è importante.
0: Sì, secondo me sì.
2: Vabbè, comunque. Domanda.
0: Grazie Bonzo per avermi fatto bettare Alcaraz vincente US Open. Ti scrivono da casa. Sei il numero uno. Se tu riesci a portare Yassa anche in altri sport, è incredibile.
2: È riuscito a far perdere il giocatore più forte della galassia.
0: Prima che parlasse lui penso avesse mai perso, se non si facesse male, vabbè. Grande Matte, sempre il top. Vorrei fare i complimenti al Bonz per il Carpi, stanno facendo un bel lavoro e si è sbloccato Dobbik, non ce n'è per nessuno, ci scrive Gabri. State facendo un bel lavoro.
3: Insomma, diciamo che il censimento pelvico è d'obbligo.
0: Stai cercando le chiavi, insomma, va bene. Però se tu hai il tetto agli ingaggi non elevatissimo, un po' te lo puoi aspettare. Le bozze dei giocatori più le biz sarà dei giocatori più forti. Non mi dite che va bene, ok. E te le puoi aspettare, cosa vuol dire? Quindi, cioè, quindi secondo te, amico mio, tutti i giocatori che sono a Bologna che hanno un tetto di ingaggi non elevato, tutti i giorni possono dare di matto. Te, no, se l'hai firmato anche te il contratto. Cioè, non è che Rolo l'anno scorso ha firmato 5 anni di ingaggio dicendo vabbè, ogni anno tanto me lo aumenteranno e chi si è visto si è visto.
1: Non ho fatto io le dichiarazioni poi inizio agosto.
0: Che voleva imparare Lucio Dalla.
3: In modo, scusate, cioè, è arrivato a titolo, diciamo, gratuito, sostanziale, no?
0: Chi?
3: Giusto?
1: Row?
0: No, ha pagato, no. È il giocatore più pagato della storia.
1: È arrivato in sconto perché
3: arrivato in sconto, perfetto. Sei andato sotto, sei andato sopra.
1: Sì, sì.
0: No, sei andato sopra. Cioè, come ha detto un mio amico, non c'è niente di più redditizio che in un anno ti raddoppi il valore di quello che è legalmente. Basta. Scusami, legalmente non c'è niente di redditizio come è stato Jonathan Rowe. In un anno ha raddoppiato il valore. Cioè, se parli di roba legale, non c'è niente.
2: Bonzo è contento.
1: E se l'avessero molto tenuto, non c'era la certezza di venderlo alla stessa cifra. Guarda, né in un senso né nell'altro.
3: Quando vedo la sporta piena sono sempre di buon umore.
0: Ci scrivono che Scamacca potrebbe essere uno di quelli che con Ro potrebbe trovare da dire. Non pesca benissimo lì Ro, perché Scamacca lo vedo abbastanza grossettino.
3: Ma io farei fatica a litigare anche con Kolasinac.
0: Ce n'è parecchi. Ciao grandissimi, nel mio centrocampo a tre accanto a Fratesi da Cugna, chi metto tra Moreira, Pasalic, Messias, Fini e Koulibaly? Ma in quanti l'avete fatto? In 40?
1: È un po' scelta corta a centrocampo.
0: Ma chi è Fini poi?
1: Fini è l'ala del Frosinone che però parte dietro, perché adesso torna anche probabilmente che Demis, c'è Kvernadze. Io metterei Pasalic, anche se c'è, cioè, alla fine un jolly che fa sempre comodo tra questi nomi. Moreira.
0: Ma gioca a due, gioca uno in meno che è meglio.
1: 4-2-3-1 mantra. Fallo diventare un mantra.
0: Fidati di me, amico mio, perché questo centrocampo qui è da inchiesta. Dove sei, Bonz? Dentro un trito a tutto.
1: Frattesi da Cugna, bene, però.
0: Veramente. Cioè, tu dove sei in questo preciso istante?
2: No, io sono a casa e Bonz è veramente in una fonderia.
0: Sì, secondo me è all'acciaieria.
2: Cioè, ho preso il carrello che è rigginito del XXI secolo e sta sfondando le orecchie.
0: Oppure sta buttando via del ferro dentro una campana, non lo so.
3: Quindi... ma lo devo arrotondare in qualche modo.
0: Ci sta, beh, non fa una piega. Ma l'esonero del mago Giampaolo, quello è incredibile, vince la partita di Coppa Italia, elimina la prima di Serie A e esonerato.
3: Non è esattamente quella, è la cronostoria. Diciamo che già non era partita benissimo tra lui e Cristian Botturi, perché comunque bene o male c'erano corso nuovo con idee non esattamente paritarie e paritetiche, e poi insomma la settimana prima era stato letteralmente tritato dal Modena in casa, quindi non è andata esattamente così.
0: Sì, del quale tu sei tifoso, ricordiamolo.
3: Come?
0: Squadra della quale tu sei tifoso.
3: No.
1: È stato il mio stesso no quando si parla di Fiorentina, stessa intonazione.
3: Siamo molto, sì, esatto, l'idea è quella.
0: Sì. Sei contento dell'arrivo del Gallo Belotti?
1: Il Gallo bollito.
3: Molto, sì, molto, molto.
0: Del Gallo Belotti. Molto. Bene, siamo arrivati alla pausa, ragazzi. Un attimino e torniamo. Riesci a restare ancora, Bonzo, o devi andare via te?
3: No, no, sono nel reparto surgelati.
0: Fa freddo, butta via il telefono. Metti giù te, grazie. Ciao.
1: Ciao, Bonzo.
0: Salutiamo Enrico Bonzanini, direttore generale del Carpi. Noi torniamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Fra poco.
4: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
7: Oh, ma siamo impazziti!
8: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
6: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
9: A 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
13: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Vuoi una nuova macchina da giardino?
17: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
16: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
17: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
16: Manferdini, la certezza dei professionisti.
17: Approfitta ora degli extra sconti.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Østergaard, Miranda, Mina e Bartesaghi, difesa, e Alassane
1: a coprire Miranda, sì.
0: Difesa che ci sta, Fratesi, da Cugna, Vlasic e Kellenkamp, Gonçalves, Calò, Bernardeschi, Coné del Sassuolo a uno che ritornerà a gennaio, ma ci sta averlo preso,
1: sì.
0: Duvicas, cioè fra un po' hai pagato, cioè, scusami, hai pagato meno Pellegrino, Piccoli e Adams del Venezia che Okoye. Com'è possibile?
1: Krstović e Okoye quasi lo stesso prezzo, 40 Krstović, 30 Okoye.
0: Però non è male, perché no. L'attacco è Duvicas, Krstović, Pellegrino, Piccoli, Adams del Venezia e Goebbels.
1: Eh sì, deve azzeccare le scelte giuste in attacco, però è una bella squadra.
0: Dai una punta per prendere un portiere un pochettino meglio e sei a posto.
1: È vero.
0: E poi il nostro amico di prima col centrocampo da Fanta a 12.000 mi fa sì, lo riconosco, l'asta mi è sfuggita di mano e il centrocampo un po' carente, spero di consolarmi con Lautaro, Berardi e Simeone, ma vuol dire che tu dopo che hanno chiamato Fattista qui hai dormito e ti sei preso gli altri a uno, amico mio, dov'eri? In bagno? Cosa è successo? Cioè, vabbè, comunque non ti, dai via una punta, dai via Simeone per prendere un centrocampista.
1: No, Koulibaly ne fa 38, però Messias se ne fa 38 fuori.
0: Come? Cioè, Koulibaly ne fa 38, ma bonus, boh, vabbè.
1: Bonus zero, però copertura ci serve sempre quel giocatore lì.
0: Edo.
2: Sì.
0: La tua punta di diamante al Fanta, cioè quella che hai pagato di più nel Fanta, che giovedì abbiamo fatto l'asta su tutti e tre.
1: Ah, ok.
0: Quindi voglio sapere da te, Edo, il giocatore che hai pagato di più all'asta di giovedì.
2: Højlund, 180 qualcosa.
0: Ok, e invece il giocatore che ti è sfuggito di mano, che non volevi e ti sei dovuto prendere perché stavi astando come un folle?
2: Ebbene, facciamo buste chiuse, quindi è più difficile ritrovarsi, perché fai il fenomeno a rialzo e poi te lo lasciano, cioè okay. Mentre hai messo di solito da noi a buste chiuse il rischio qual è? Che magari chi chiama, che quindi è costretto ad offrire, in realtà magari ha fatto una chiamata a bref e mette uno per cercare di far capire che magari il giocatore può andare via qualche credito, mette anche il bigliettino uno, vi ritrovate con 2-2-1, quindi poi 2-2-2-2-3 e se vi mettete d'accordo si alzano fino a 15-20 per dei ciospi incredibili.
0: Tu Davide?
1: Beh, quello che ho pagato di più, stavo riguardando ovviamente in attacco, ed è Thuram dell'Inter, che ho preso in entrambi i Fanta che faccio con i miei amici. E quello che è un po' arrivato, che magari non volevo, però è una cifra comunque bassa, perché 12 crediti su 500 è Modric, che comunque non mi interessava più di tanto, però comunque i buoni voti li prende sempre, forse davanti, perché mi serviva uno da accompagnare a Thuram, che è De Ketelaer, però 56 crediti mi sembra una cifra abbastanza onesta.
0: Sì, io invece nell'asta di giovedì quello che ho pagato di più è su 600 crediti, 187 il buon Lautaro, che è andato via come se addirittura terzo slot di attaccante.
1: Quindi
0: più pagato, perché primo Malen e secondo più pagato Ramos del Milan,
1: più o meno sono così.
0: E
2: Ramos è andato via,
0: è andato via 195 crediti e Lautaro 187. Sì, ci sono rimasto quasi male, sai.
1: Io Fanta 8 partecipanti, quest'anno volevo puntare su Thuram, però Malen è andato 240, io Thuram, al di là che potessi averlo messo tra gli obiettivi, l'ho pagato 150, quindi
0: sì,
1: anche
0: 90 crediti
1: come rapporto mi sembra aver fatto una buona presa. Poi invece, dopo il campo parlerà.
0: Il giocatore che invece non volevo, che invece mi è toccato prendere, è Barella, che a 22 mi sembrava troppo basso, ma ha detto tuo e ho Barella sul groppone, che vabbè, che te devo dire, ci sta. Il problema è che avendo che sono arrivato gli attaccanti, che ero uno di quelli con meno crediti per gli attaccanti, ho preso Lautaro per terzo,
1: sì.
0: Ok, sono rimasto tipo 40 minuti a vedere gli altri
1: l'asta,
0: è una rottura di belotas. Vi faccio una domanda: se arriviamo alla sosta con un punto, valutano l'esonero di Tedesco? Io non lo farei. PS, rispondo a prima: Como ed Atalanta valgono 20 e 15 punti più di noi. Domanda a Edo Frati, risposta: se arriviamo alla sosta con un punto, cioè 6 partite e un punto, valutano l'esonero di Tedesco secondo te? Quest'anno la sosta, ricordo che è 3 settimane, ragazzi.
1: Lunghissima.
0: La prima sosta 3 settimane, a parlare di niente, quindi, perché fatta calcio non c'è. Qualcosa troviamo, ragazzi, non vi preoccupate.
2: Qualcosa troveremo. Ecco, ricollegandoci al discorso che facevamo prima, se diciamo esonerare un allenatore presto comunque dimostra una mancanza di progettualità, perché vuol dire che avevi dubbi sin dall'inizio e magari eravate rimasti con un iniziamo e vediamo come va,

0: Allora te lo tieni anche dopo la sosta, e almeno non dico arrivi per forza a Natale. Se continui a perdere a una certa le strade si separano, però no, con un punto te lo tieni ancora.
1: Davide?
0: Se hai fatto quantomeno appunto progetto, diceva bene Bonza nel calcio, fa sempre ridere, parliamo di progettualità in generale.
2: Allora, io tenderei a essere un pochino più ottimista e sperare che arrivare alla sosta con un punto sia solo un'illusione, perché vorrebbe dire perdere sia col Napoli, che comunque oltre, vabbè, è una big del campionato ma è molto in difficoltà, e perdere anche col Torino in casa. E io faccio sempre l'esempio che il Bologna ci ha messo un girone intero per esonerare o interrompere comunque il rapporto con Inzaghi, che sì, insomma, non aveva fatto di certo bene. E Tedesco, io secondo me, come poi pensa secondo me anche la società, l'ha preso perché crede molto in questo allenatore, ha già fatto intravedere qualcosa in queste prime giornate. È chiaro che non ha questo grande materiale, sembrerebbe, sulla carta su cui lavorare, forse perché è stata molto indebolita la rosa, però io onestamente non lo esonerei mai, poi all'inizio quantomeno gli darei tempo, fiducia, e poi se chiaramente il matrimonio non va, dopo si faranno le dovute valutazioni, ma con del tempo, ecco.
1: Sono d'accordo con voi, sono pienamente d'accordo con voi. Como ed Atalanta valgono 20 e 15 punti più di noi, secondo voi, sulla carta?
2: L'Atalanta non così tanti, e il Como 20 in più di noi, perché se vado Como forse qualcuno in meno, ma comunque ovviamente vale più del Bologna.
1: Guarda, secondo me l'Atalanta ne vale non 10, non 15, ma neanche 10.
2: 7-8, sì.
1: Per me meno ancora. 6. Per me. E il Como 20 punti se non avesse le coppe. Sono d'accordo con te.
2: 15 per non saperne leggere né scrivere, gli darei.
1: Per me è già 12. Tanto se saranno 10. È già tanto. Per te, Edo? C'è così tanta differenza tra Como e Atalanta?
0: No, 20 punti no.
1: Beh, 20 punti, no. Più che altro sono curioso di vederli col doppio incontro, perché insomma oggi giocano, stasera giocano. E già domenica vanno, fammi vedere che non mi ricordo più, vanno in casa col Parma. Beh, questo doppio turno qua gli va anche abbastanza comodo, perché giocano tutte e due in casa, mi viene, quindi
2: giocano di lunedì, se non sbaglio.
1: Giocano di lunedì, sì. Quindi non lo so, ecco, voglio vederlo il Como col doppio impegno, perché voglio capire se Fabregas è uno da turnover folle alla italiano, per dirtene uno, o è più conservativo alla Conte, all'Allegri, cioè che fa fatica a cambiare l'11 titolare.
2: Sarri,
1: bravo. Quindi vorrei capire anche lui come si giostra. È vero anche che sulla carta ha una rosa veramente molto lunga,
2: sì,
1: perché ne ha più di due per ruolo, secondo me, soprattutto anche in mezzo al campo.
2: Anche quel Mia che hanno preso è davvero interessante, sì. Da Cugna e Perrone sono due giocatori di assoluto livello, e pensare che è arrivato uno che possa mettere in discussione il loro posto a centrocampo fa capire come il livello sia tanto alto.
1: Ciao, per continuare ad essere primo, secondo voi chi devo mettere tra di questi sei? Dovbyk, Ramos, Højlund, Lautaro, Pinamonti, Raimondo. Serra, il ragazzo che è primo da noi, Serra da Lausanne, è primo nel Fanta della radio.
2: Ah, però.
1: Allora andiamo a vedere contro chi giocano. Vabbè, Dovbyk è a Napoli contro il Napoli, poi hai Højlund.
2: Però forse Dovbyk, forse non sta benissimo.
1: Beh, infatti Dobby, che comunque non so se parte titolare. Comunque io ti direi Lautaro senza ombra di dubbio. Dobby
2: metteresti a Napoli.
1: Scusami, Højlund, perdonami, metterei io, okay. Metterei Højlund, Lautaro,
2: Ramos a Roma con la Lazio.
1: Come fai a lasciare Raimondo a Genova in panca?
2: Ah no, Raimondo, beh sì, no, stavo
1: sai che
2: l'ha scritto per ultimo e non c'avevo sotto ancora la lista.
1: Sai che io continuerei a cavalcare l'onda di Raimondo? Voi cosa ne pensate?
2: Sono d'accordo, anche perché aggiungendo Pinamonti alla disamina, è uscito malconcio dall'ultima partita contro l'Udinese per un problema alla caviglia. Io sono d'accordo, perché quando gli attaccanti hanno il loro periodo in cui vanno, bisogna cavalcare l'onda, assolutamente.
1: Edo, concordi?
0: Sì, beh, in realtà spero che Dovbyk, visto che ce l'ho anch'io, visto che ce l'ho anche l'anno scorso, quindi è due anni che ripongo grande fiducia in Dovbyk, ci sia, stia bene e che sia anche il suo periodo. Dai, il fatto che comunque già domenica scorsa. Intanto abbiamo bollato di mischia di gol sporco, sono quelli che voglio vedere dagli attaccanti, ancora più dei gol belli. Quindi fiducia anche in Dovbyk, però sì, per questa giornata forse visto che c'è proprio, siamo proprio a Napoli, Højlund, cos'è, Højlund, Lautaro e Gonzalo Ramos, ma un super attacco.
1: Sì, vabbè, anche Raimondo,
0: il nostro fantasy,
2: sì.
1: Intanto la Roma è in vantaggio in quel del Fenerbahce con gol di Cristante, 1-0 Roma. Difesa 4 accanto a Scalvini, Hermoso, il baffo Mangas, Oyono, Doecchi e Stupian Belgali. Anche in difesa, come io dormivi parecchio, mi viene da dire. Mamma mia,
2: io suggerirei Belgali, che è entrato bene la scorsa con
1: Roma.
2: Un assist per
1: Toro Roma
2: in un bel Fiorentina-Torino, ribaltata e rimonta. Belgali ci ha messo l'assist perché Adams.
1: Sì, ci può stare, sì.
0: Ragazzi, Belgari che l'ho lasciato giù, mi torna pentita, bel giocatore Belgari.
1: Bel giocatore, sì. Ragazzi, cosa ne pensate della mia rosa al Fanta 8 con modificatore difesa? Magnan, Terracciano, Palmisani, Bastoni, Pavlovic, Vaglia, Cholab, Doecchi, Gimenez, Kelly e Gallo. Mamma mia, difesa... soprattutto col modificatore non la vedo benissimo. Cialanoglu, Alaibegovic, D'Acuña, Conceição, Gaetano, Bangula, Anghissa, Barella. Il centrocampo non è male per niente. Voltemade, Turan, Pio Esposito, Yeboah, Cavenazze e Bowie. L'attacco mi piace.
0: Bade per il titolare, però
1: non ho capito.
0: L'attacco però non sono titolarissimissimi tutti,
1: È vero,
0: però c'è sia Turan che Pio.
1: Sì.
2: Per me c'è poca, cioè a me sono uno che piace diversificare molto tra le varie squadre per avere più possibilità di
1: troppa
2: bonus
1: Inter.
2: Quindi c'è Alaibegovic con Seisao e quindi magari devi fare una scelta.
1: Voltemade
2: più Esposito e poi anche Voltemade comunque nel ruolo diverso. Poi c'è Cialoba e Vaglia del Como,
1: Cialanoglu, Barella.
2: Sì, avrei un po' diversificato. Comunque magari con gli scambi puoi portare a casa magari uno della Roma, uno del centrocampo del Como.
1: Ecco, faccio una domanda secca. Dimmi.
0: Anche già una domanda secca. Faccio prima io.
1: Vai prima te.
0: Mia domanda è difficile. Previsione gol Voltemade a fine stagione.
1: Io dico 7.
0: Bene, ci stavo pensando anch'io, è esattamente il numero che avevo in testa. Bravissima.
1: Vedi.
2: Ah sì, possiamo essere allineati.
1: Sì, non credo che arrivi in doppia cifra. Però
0: che
1: per me è molto
0: non
1: forte.
0: Non vuol dire che giochi male, infatti che non vuol dire che giochi male, perché capisci anche che ne sbagli 27 davanti alla porta.
1: Che ho paura, che Spallettone si sia incaponito con Colo.
2: Però se... Se trova l'alternativa di farli giocare anche insieme, perché Voltemade magari è quello che ti lega al gioco e ti fa il lavoro sporco, magari con più minutaggio possono crescere anche i gol, come spalla di Colomoani, ecco. Però ci sta anche che Spalletti vada avanti con le sue idee con Colomoani.
1: Tu, Edo, l'ultima parte non ci sei, quindi ti faccio la domanda secca adesso e invece a Davide poi gli faccio rispondere per la pubblicità. Tu da Fanta sei da coppia? Cioè, Turan, Pio Esposito, Voltemade, Colomoani.
0: Sai che magari me lo dico prima dell'asta, poi alla fine non lo faccio mai.
1: Cioè, tu comunque saresti uno che dice sì.
0: Però, cioè, se prendo Turan, no, in realtà non mi spello per Pio Esposito.
2: Anche perché lo paghi.
0: Al costo, a parte quello, però diciamo al costo di essere obiettivamente più esposto, perché poi arriva la giornata che non gioca né l'uno né l'altro, perché vuol dire che per due squadre diverse. Però dai, al Fanta uno deve prendere i giocatori che obiettivamente gli gasano. E se ti gasa uno e poi la riserva non ti dice niente, pigliati l'altra, pigliati un altro titolare, ma del Venezia, cioè, cioè se gioca il big, gioca il big. Se devo sperare in Bonny, farmi prendere qualcun altro.
1: Sono d'accordo con te. Io non ci penso neanche all'inizio. Cioè, proprio io le coppie le odio, perché metti su uno fa gol l'altro, viceversa. Cioè, tipo la giornata dove Lautaro fece 4 gol che entrando dalla panca, era la prima del weekend, vedendo che non giocava, io ho messo il
2: Sanchez. Avevi messo magari,
1: avevo messo Sanchez, bravissimo. Avevo messo Sanchez, che l'avevo preso come backup. Mi sono tenuto in panca un 12 di Lautaro.
2: Certo.
1: Ok.
2: No, si fa 4.
1: Sì, 12 di bonus
2: più
1: 12
2: di bonus,
1: Sì, sì. Dicevi, scusami?
0: Cosa stava facendo 0-0 a Crotone?
2: A Salerno.
1: A Salerno.
2: Me la ricordo perché io invece Lautaro l'ho messo comunque perché... No, ma hai anticipato la mia risposta. Io sono anticoppie perché poi appunto c'è in attacco, metti la riserva e perché dici ha la possibilità da titolare, gioca, mettiamolo, poi alla fine sbagli, stecchi, oppure ti limitano appunto i voti e le coperture in panchina. Quindi è meglio sempre, secondo me, variare e avere più giocatori titolari, ecco.
1: Pausa prima che prendo i nomi. Edo, grazie, ci sentiamo giovedì.
0: A voi, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ringraziamo ciao. Edo Frati, noi torniamo fra pochissimo per l'ultima parte di Fantamatte.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore col...

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Emilia Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denis Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Eccoci tornati qui su Nettuno Bologna 1 con Fantamatte, ultima parte. Domenica ore 18 al Maradona c'è Napoli-Bologna e Davide adesso ci dà un'ultima ora su appunto i due infortunati di ieri del Napoli, che sono Meret e Alisson Santos.
13: Sì, è arrivata una decina di minuti fa la nota dal Napoli, perché Meret avrà uno stop più breve rispetto ad Alisson Santos. Meret tornerà dopo la sosta, quindi contro il Frosinone, settimane, mentre per Alison Santos, che starà ai box circa 5-6 settimane, però proverà a rientrare con la Roma il 24 ottobre, mentre è recuperato Anguissa, centrocampo, che oggi si è allenato in gruppo. E sì, perché oggi facevamo la formazione con Max Guerrieri, probabile del Napoli. Lui ha detto che non ha messo mai così poca gente in panchina, e il Napoli c'ha Lobotka, Gilmour, De Bruyne, adesso ha recuperato Anguissa e forse Vergara, che l'ha datato mezzala San Siro, certo, però è corto un bel po', quindi ci saranno in primavera.
12: McTominay comunque, che sposta parecchio, sì, cioè, sì, sì, gli infortunati, sì, vado a prendere la lista degli infortunati del Napoli, perché secondo me
13: sì, c'è...
12: è lunghetta, dove sono? Qua,
13: c'è, poi c'è
12: buongiorno, Marianucci, vabbè, non lo considero, McTominay, giovane, Anguissa che dovrebbe essere recuperato, Meret e Alison Santos, quindi ce n'è parecchi, ce n'è. Poi Lang ha fatto un po' le bizze ed era stato messo in disparte per la Champions, ma è recuperato.
13: In allenamento con Vergara pare che gli abbia fatto un passaggio fatto male lui, però giustamente messo fuori per la partita di ieri contro l'Arsenal.
12: Goebbels, mio quarto attaccante, quanti gol credete possa fare? PS, due anni fa preso da Ling e Castro, fu un mezzo disastro, metti uno e segna l'altro, ma è la verità. Goebbels, siccome io a Lecce gli voglio un sacco di bene, e devo essere sincero, io voglio un sacco di bene anche a Di Francesco allenatore, perché ha avuto un sacco di sfortuna dal punto di vista sportivo e che non se la merita, secondo me.
13: Sono d'accordo, per me
12: spero che Goebbels faccia 15 gol, così almeno Lecce si salva in tranquillità.
13: Oh, so, secondo me non so se ci arrivi in doppia cifra, però glielo auguro anch'io assolutamente.
12: La vedo difficile, però.
13: Cioè, non lo auguro ad averlo quando ce l'ho contro il Fanta, ovviamente, però.
12: Oppure quando gioca contro il Bologna, però esatto, auguro a Lecce di fare un campionato però tranquillo.
13: Posso fare tripletta ogni partita.
12: Vedendo, però, ho visto la Coppa Italia, il gol mangiato contro il Palermo.
13: È grave.
12: È gravissimo parecchio di Goebbels, mamma mia. Fanta 10, Truce Baldanzi, portieri, Carnesecchi, Sportiello Pompei, beh, in porta sei preso forse in questo momento il miglior portiere del campionato. Difensori Di Lorenzo, buono, Belgali, buono, Diego Carlos, che secondo me alla fine andrà a giocare tranquillamente, Gallo, Camarà, bene, Leisena 1 potrebbe essere la bombetta di questo fantacalcio, Miranda e Pavlovic, Pavlovic a 3 è un regalo,
13: regalo.
12: E Bernardeschi, Mora a centrocampo con Seisao, Cacciamani, Ilic, Ellerson, Salemakers e Nigé. E, non è malvagio, si poteva fare meglio sull'attacco, amico mio Federico.
13: Male, male.
12: C'è Adams, Davis, Dybala, Ngonge, Simeone, Sulé. Troppe coppie, parlando appunto adesso delle coppie al fantacalcio.
13: Poi Adams gioca sempre, metti Davis, Dybala, Simeone, Adams gioca sempre sulle pure, quindi non dovresti mai fare giocare in 10 in attacco, spero non avrete la tirata ovviamente. Però troppe coppie, bisogna diversificare un po' i bonus, secondo me.
12: Ciao a tutti, io vi chiederei come utilizzare lo switch a livello di strategie generali. Mi chiedo se utilizzare in un reparto piuttosto che un altro su due giocatori della stessa squadra. Guarda, amico mio, lo switch è pura fortuna. Cioè, secondo me non puoi avere una grossa strategia sullo switch. L'unica vera strategia che potresti avere sullo switch è sul primo e sul secondo portiere, potrebbe essere una strategia, cioè tu sai che è titolare, sparo nel Bologna, Skorupski dopo 3 minuti si fa male ed entra Pessina, come è successo contro il Napoli, con lo switch ti entra Pessina, no, neanche, perché non dovrebbe giocare, no, esatto,
13: titolare Skorupski, quindi
12: neanche, cioè, quindi ti dico, non c'è, come si dice, una strategia, cioè secondo me è davvero solo fortuna.
13: Sì, sensazione magari, sesto senso, però...
12: Ma il Fanta è tutto solo fortuna, ragazzi, cioè Edo ha perso 6-8 questa giornata qua, se giocava probabilmente contro qualsiasi altra persona della sua Lega avrebbe vinto 6 a qualcosa.
13: Come dicevo prima, d'Italia, non solo della sua Lega, sì, probabilmente, cioè, è in top 5 risultati d'Italia della giornata, cioè.
12: Quindi è per quello che dico che è davvero solo fortuna, ci puoi pensare finché vuoi, ma è realmente solo fortuna. In questi ultimi 10 minuti volevo andare a vedere le partite di questo weekend con te, Davide, e dare una sorta di schedina barra risultati barra chi schierare delle squadre del fantacalcio di questo weekend.
13: Si ma par- dobbiamo fare anche il Bologna, ovviamente.
12: Beh, certo,
13: sono abbastanza scaramanti.
12: Venezia Fiorentina di venerdì alle ore 20:45. Torna Vanoli in panca.
13: È un due grande come una casa questo.
12: Facile, facile. Da fantacalcio.
13: Complimenti alla Fiorentina. Beh, da fantacalcio
12: si sblocca Mastrantuono per me.
13: I fantallenatori lo aspettano. Bisogna vedere se Vanoli, che di solito è più attento alla difesa, più attento, riuscirà a far esprimere al meglio anche il talento del Real. A me piace tanto anche Gonçalves, che hanno preso dal Portogallo, ecco.
12: Potrebbe, a proposito di allenatori sulla graticola, quello del Venezia non lo vedo troppo bene, anche perché quest'anno
13: hanno speso tanto, hanno già perso due scontri diretti contro Lecce, la prima in casa e la scorsa col Frosinone. Siamo all'inizio, ma gli scontri diretti pesano e valgono doppio.
12: Sabato alle 3 c'è uno spumeggiante Genoa Frosinone. E il Genoa non lo vedo benissimo,
13: È abbastanza in difficoltà e ha perso tanto dal mercato.
12: Anche secondo me non si è proprio rinforzato. Non vedo benissimo neanche il buon Daniele De Rossi, che a me comunque piace tanto, quindi continuerei a dar fiducia.
13: Sì.
12: E se devo scegliere un giocatore per squadra, io vi dico Raimondo per il Frosinone e Baldanzi per il Genoa.
13: Io sono più per Colombo, che l'ho visto molto bene la scorsa muoversi, e in generale da quando è arrivato De Rossi lo vedo molto bene l'attaccante del Genoa, e cavalcherei, come abbiamo detto prima, l'onda Raimondo.
12: Lazio-Milan di sabato alle 18, una bella partita perché la Lazio ha punteggio pieno, vorrei ricordarlo. Il Milan viene da due vittorie e un pareggio. E da fantacalcio sai che potrebbe essere la partita dei portieri. Non vedo una partita da
13: tanti
12: gol.
13: Perché in uno dei due io ho Maignan, quindi no. Spero che anche l'altra volta ha preso gol al 92esimo da Gatti.
12: Sì.
13: E quindi è stata un po' di sfortuna. E a proposito di quello che dicevamo prima legato al Fanta, se dovessi consigliare un giocatore, ovvio che Frattesi è, come dicevamo prima, in un magic moment come Raimondo, 3 gol in 3 partite, sembra che abbia una calamita lì dai piedi, che si faccia sempre trovare il posto giusto al momento giusto, come era Sassuolo, come è stato anche nelle poche apparizioni con l'Inter. Però chissà che non possa segnare altro centrocampista, Taylor, a sto giro.
12: Io ti butto Zaccagni.
13: Zaccagni è un altro nome che avevo pensato, e del Milan sta facendo tanto tanto bene Sissé, però non diamo sempre gli attaccanti, quindi Ramos, Chukwueze.
12: Stavo per dirti Chukwueze pure io, guarda, quindi
13: siamo allineati.
12: Atalanta-Cagliari di sabato alle 20:45, penso sia un uno grande come una casa, secondo me.
13: Sì.
12: Vedo bene Scamacca, ma se dovesse giocare vi consiglio anche Jonathan Rowe.
13: Urca, bella chiamata. Purtroppo bella sì. Chiamata. Per quanto io a livello personale mi auguro CDK, vedo qua un titolare che sì. E mi affascina. Ti però affascina. È tosta. Andrei sempre con gli attaccanti anche qui, e ovviamente vedo l'Atalanta strafavorita. Di là, se vogliamo scegliere un nome, mi piace tanto Romano, ma forse non per il fantacalcio. E mi piace anche Rodriguez, però vedo un Cagliari molto in difficoltà questa giornata.
12: Nel Cagliari per me è la partita di a dopo. Attenzione, Dex, perché per me è veramente forte, oltretutto. Quindi
13: c'è un bel motore.
12: Assolutamente.
13: Lecce-Monza,
12: bellissima partita delle domeniche alle 3.
13: Questa è la classica pennica dopo pranzo,
12: davvero. Potrebbe essere la partita di Foloruscio da una parte, che magari si potrebbe sbloccare in quel di Monza.
13: Parlano bene di questo Robinson che ha segnato la scorsa, giovane
12: Thiago Gabriel. Io metto
13: Thiago Gabriel dalla difesa.
12: Sì.
13: Più 3 come alla prima giornata col Venezia. Diciamo.
12: Number one. Napoli-Bologna.
13: Eccoci qua.
12: Partita spumeggiante per me.
13: Io faccio un po' fatica qui a parlare del Bologna, perché vedo un Napoli in estrema difficoltà, che perde da tre partite. E per quanto vorrei che perdesse anche la quarta,
12: vuoi mai dire che perda anche vuoi mai dire che perda anche questa giornata qua? Vuoi mai dire?
13: Lo vedo difficile, ovviamente me lo auguro con tutto il cuore.
12: Ma è impossibile.
13: È impossibile. È impossibile. Ovviamente vincerà la Fiorentina e noi perderemo, quindi...
12: Io vi dico, da fantacalcio, Bernardeschi e Neres.
13: Io Bernardeschi lo confermo. E di là, torni un attimo sul Napoli, scusa, io sono su De Bruyne.
12: Ci può stare. Oh, Sassuolo-Juve.
13: Lo scanso.
12: Un déjà vu per quanto riguarda Carnevali. Domenica alle 20:45 ritorna nella sua Sassuolo.
13: Sì.
12: Riabbraccia la sigla di NEC che ci accompagna di continuo. Ovviamente bisogna solo ed esclusivamente tifarli questa giornata, perché
13: certo.
12: Secondo me non fa una piega. Quando la troverò la metto. Oh, perfetto.
13: Hit.
12: Dovete avere pazienza perché è diventato più piccolo. Maledetti. Siamo forti, siamo noi. E Sassuolo-Juventus, bella partita che non guarderò perché mi basta vedere Napoli-Bologna alle 18, sarò già preso, e oltretutto sono a fare un'asta del fantacalcio
13: con il buon Tarozzi in panchina. Napoli-Bologna tra le altre cose.
12: Bravissimo.
13: Io per Sassuolo-Juve dico Berardi da una parte, e come dicevo in pubblicità a Matte, con Seisao, perché la Juve sviluppa tanto e chiude le azioni sulla destra. Con Seisao non fa mai gol, però per la legge dei grandi numeri prima o poi la porta la prenderà senza parare del portiere, quindi io sta giornata azzarderei un con Seisao.
12: Colomuani Laurienté, io invece dico Torino-Roma alle 18:30 di lunedì. Vabbè, dire Malen e Vlasic è abbastanza scontato, ma di sicuro non possiamo dire Fitzgim.
13: Wesley, che non è ancora, non si è Wesley ancora fatto vedere. E di là Vlasic, dai.
12: Perfetto. Como Parma, sempre lunedì alle 18:30. Direi di evitare molto il Parma e di mettere su tutto il Como immaginabile.
13: Giostra Como.
12: Giostra Como, esatto.
13: E come Giostra Inter.
12: Più o meno. E per finire Inter-Udinese, esatto. Potrei confermarti quello che ho appena detto del Como, perché...
13: Anche perché lì l'Udinese ha perso per due settimane sole, e quindi dietro potrebbe traballare un po'.
12: Non so neanche chi sia il 14, come si pronuncia, non so neanche da dove arriva e dove abbia mai giocato in vita sua, quindi alzo le mani. Quindi pensavo giocasse uno. Bertola, invece mettono titolare
13: a Banqua,
12: che non so chi sia, però ne parlano un gran bene, sì. Quindi va bene.
13: Finora ha giocato sempre lui come braccetto di destra.
12: Sì, no, infatti io ridevo per quello. Quindi...
13: Però blocco Inter e siamo sereni.
12: Blocco Inter e siamo abbastanza sereni. Davide, io ti ringrazio per essere stato con me anche questo giovedì.
13: Grazie
12: ci
13: a te.
12: Risentiamo giovedì prossimo. Ti chiedo volante, pronostico di Napoli-Bologna.
13: Da tifoso 1-2.
12: A questo punto dimmi anche i marcatori.
13: Marcatori Bernardeschi, Cambiaghi, così non succederà. E di là De Bruyne, visto che l'ho detto prima.
12: 1-1 Neres Bernardeschi, secondo me finisce.
13: E siamo perfetti.
12: E sarei quasi anche contento, guarda, ti dirò. Sarebbe un bel risultato probabilmente per entrambi. Sarebbe.
13: Poi dopo si analizza la partita come se dovesse essere come le prime giornate di campionato, in cui giochi bene ma non raccogli quanto dovuto, o se invece un pareggio guardato all'ultimo, come può essere alla fine quello col Sassuolo, dove hai fatto male ma il punto almeno l'hai portato a casa.
12: Assolutamente così. Ci risentiamo giovedì, vi lasciamo con la programmazione di Nettuno Bologna 1. Buona serata a tutti. Ciao.
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
15: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. mercoledì alle 20 in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
16: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
15: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 20.
22: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Sono le 20.
24: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Dopo il grande caldo, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sull'Italia. Rovesci e forti temporali nelle regioni settentrionali, soprattutto nel nord-est, dove una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopassaggio allagato in provincia di Udine. Colpito anche il centro, forti raffiche di vento e temporali hanno investito in particolare Marche, Toscana, Umbria e Lazio. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco a causa di allagamenti e caduta di alberi. Domani il fronte instabile si sposterà al sud, mentre al nord e su parte del centro arriveranno le prime schiarite. Walter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo le istanze della difesa, ha confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore, accusato il reo confesso di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti la sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Emerge intanto dall'indagine della Procura di Roma che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci, oggetto di ulteriori verifiche da parte dei carabinieri. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5.000 a tutti gli adulti americani. È un vero e proprio show quello di Donald Trump, andato in scena nel corso della convention dei repubblicani organizzata a Dallas in vista delle elezioni di midterm. Una tornata elettorale cruciale per il tycoon, che infatti non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli. 2 ore di discorso in cui Trump ha parlato di tutto, dall'invito ad andare a votare alla ricompensa economica in caso di vittoria, dalla guerra in Iran ai dazi. Non è mancato un attacco agli avversari: i democratici hanno messo le manette alla nostra polizia, noi invece le abbiamo messe ai criminali, ha detto Trump, rivendicando di aver messo a segno il più grande calo della criminalità violenta mai registrato. Il presidente tornerà sul palco nella notte di giovedì per chiudere anche la seconda e ultima serata della convention. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di innalzare di 25 punti base i 3 tassi di interesse di riferimento. Il conflitto in Medio Oriente continua a generare pressioni sull'inflazione, che dovrebbe mantenersi su livelli ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato, sostiene Francoforte. I tassi di interesse sui depositi presso la Banca Centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno innalzati rispettivamente al 2,50, al 2,65 e al 2,90, con effetto dal 16 settembre. Donne e mercato del lavoro al centro dell'analisi del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne.
0: Il ruolo delle donne nel mercato del lavoro è uno degli indicatori economici analizzati dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che in occasione dei suoi 40 anni di attività fa il quadro dei cambiamenti avvenuti.
2: 40 anni fa le donne rappresentavano un terzo circa dell'occupazione complessiva, una quota che nel 2025 ha raggiunto il 43%, con un tasso di occupazione femminile che nel frattempo è cresciuto di ben 19 punti percentuali, passando dal 35 al 54%, tuttavia rimanendo più basso rispetto al valore medio europeo, pari al 66,6%. Cambiano anche i settori di riferimento. Agli inizi degli anni 80 le donne rappresentavano il 48% circa dell'occupazione dipendente nella manifattura tessile e alimentare. Oggi vi è una forte concentrazione di lavoratrici dipendenti nei servizi, più della metà del totale, con un peso specifico che sta diventando sempre più importante in comparti ad elevata intensità di conoscenza, come nei servizi finanziari, le professioni tecniche e quelle scientifiche.
0: E per quanto riguarda le imprese femminili?
2: Le imprese femminili rappresentano oggi il 22% delle imprese totali e stanno diventando delle realtà sempre più strutturate, sempre più innovative, competitive. Questo perché nel corso del tempo è cambiata la figura stessa dell'imprenditrice, che ad esempio oggi ha un titolo di studio mediamente molto elevato. Ma soprattutto cambiano le motivazioni. Oggi le donne scelgono di intraprendere questo percorso con sempre maggiore consapevolezza, perché credono in un progetto che possa consentire loro di raggiungere una piena realizzazione e personale e professionale.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
5: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
26: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, sono le 12:15 e qui siamo. Io e Frank Loretti, oggi è giovedì e come al solito, come tutti i giovedì, facciamo anche un bel approfondimento sul settore giovanile e sul femminile. Frank.
27: Ciao.
26: Buongiorno. Allora, poi oggi avremo come ospiti, che abbiamo in scaletta, ricordamelo.
27: Edoardo Trifelli,
26: sì,
27: del Bologna Under 20 e Gianna Ferrario del Bologna Women.
26: Ok, la bomber.
27: Protagonisti entrambi, perché Gianna ha segnato contro il Genoa l'ultimo gol, quello del 4-0 nella prima vittoria del Bologna Women, mentre Trifelli è titolare fisso delle prime tre partite e tra l'altro sta giocando bene. Cioè secondo me uno dei migliori di questo avvio di campionato del Bologna Under 20.
26: Bene, ottima notizia. E per chiudere in bellezza alle 13:40, quando parliamo di giovani e quant'altro, chi chiamiamo? Giacomo Cipriani, che è stato il talento più vivo, più bello, probabilmente prodotto dal vivaio negli ultimi 40 anni, un giocatore che è stato litigato tra Moggi e Gazzoni, tra l'altro, quando ancora c'erano le comproprietà. Non sto tanto a dilungarmi, per i più giovani magari lo raccontiamo con lui, e poi invece parliamo dei giovani di oggi, insomma ci sta, visto che comunque Frank, vuoi o non vuoi, il futuro del Bologna, da quello che abbiamo capito, fatti concludenti ma anche abbastanza espliciti, passa attraverso i giovani quest'anno. Insomma, dai, abbiamo preso tra le note positive quella di Libra, no?
27: Beh, certo.
26: Bene, ci sarà sicuramente il debutto di Pessina, che non è un debutto in Serie A perché l'anno scorso ne ha già giocate. Quella col Napoli sicuramente è stata la prestazione migliore, ma lì davanti aveva una squadra in quel momento che sembrava imbattibile. Però anche quest'anno, insomma, è passato a secondo e quindi sicuramente troverà il suo spazio. Ieri. Com'è stata una bastonata del Napoli per te? Velocissimi, perché abbiamo un minuto. Bastonata
28: Napoli
26: o...
28: andata ai 20-21 in
26: Liscia. Sì?
28: Partiti a ritardo, sì.
26: Top, va bene.
27: Napoli secondo me è stato abbastanza bastonato ieri. cioè Allegri dice che ha subito poco e che a loro è servito un gol bellissimo, ma secondo me non è così, perché ieri il Napoli doveva andare in svantaggio almeno due volte nel primo tempo, non c'è andato perché hanno sbagliato due gol clamorosi, prima Merino, poi Saka, e poi nel secondo tempo lo spartito è stato più o meno lo stesso. Vedi il gol di Odegaard che ha fatto un gran gol, ha fatto una partita allucinante, un giocatore incredibile, però hanno avuto un sacco di occasioni. Ecco, non sempre bisogna prendere come unico dato gli expected goals. Ieri registra 4 l'Arsenal, 4 sono tanti, però, contro insomma, 0 e 70 del Napoli.
26: Però insomma, non c'è bisogno che lo dicesse Allegri, no? Hanno vinto la Premier, sono finalisti di Champions.
27: No, squadra, vabbè, giocavano contro una squadra veramente
26: squadra
27: forte,
26: irravanabile.
27: Sì.
26: Il Napoli non è neanche nel meglio delle sue condizioni, ha perso Meretta, ha perso Alisson, non aveva chissà.
27: Sì.
26: Dietro quanti gliene mancano?
27: Dietro gli manca Buongiorno, gli manca un altro esterno.
26: Vabbè, dopo ci guardiamo.
27: Ma comunque è una squadra che è sicuramente falcidiata dagli infortuni, ma devo dirti, soprattutto in fase difensiva, mostra grandi lacune, secondo me.
26: Sì, anche
27: c'è una squadra molto attaccabile.
26: Sì, sì, sia col Como, sia con l'Inter, sia con l'Arsenal, dove ieri forse, ma anche Allegri ha detto, abbiamo fatto forse la partita migliore difensivamente, secondo me ci sta in relazione all'avversario.
27: Sì, sì, sì.
26: A tratti, ovviamente, vabbè, comunque una squadra che incassa 3 sconfitte, però, con Inter, con Como e con l'Arsenal.
27: 2 in casa, però, eh.
26: Vabbè, però è arrivato Allegri, non hanno fatto mercato. Cioè, secondo me il Napoli è una di quelle squadre che può piacerti Allegri o no, per l'amore di, però la qualità ce l'ha, e per me a distanza, Allegri, non Allegri, chiunque, anche ci fosse stato italiano, arriveranno, dai, no?
27: Sì, sì.
26: Penso di
27: credo
26: sì.
27: Credo anch'io.
26: Ma hanno anche debuttato
27: qualità,
26: E va bene. Allora, quindi parleremo del Napoli sicuramente che ci attende. Andiamo a vedere un po' meglio come stanno, cosa fanno e perché. Del Bologna come arriva. Andiamo a vedere come stiamo, cosa facciamo e perché. Non avremo Tedesco, ma dovrebbe partire questo ricorso. Ieri ne ho parlato. Ti ha impressionato vedere Press parlare a muso duro con...
27: Sì.
26: Sì?
27: Sicuramente anche il mister. Io sono andato, quando arrivò sono andato a controllare il dato delle sue espulsioni. Io non ne ho viste quando sono andato a controllare, quindi potrebbe essere
26: la prima espulsione in carriera.
27: Potrebbe essere. Sicuramente uno che dalla partita si fa prendere, quindi ogni tanto protesta e si fa sentire. Però lo vedo molto, molto teso. Vedo un mister molto teso.
26: O magari deve imparare
27: presidente
26: ad essere...
27: anche un po'. Cioè, c'è comunque il presidente che si lascia andare a queste cose qua, cioè, io non l'ho mai visto.
26: Anch'io.
27: Cioè, quindi...
26: Vabbè, si sente un po' la pressione anche esterna,
27: sì,
26: un po'
27: certo,
26: tutto il discorso, no? Indotto ovviamente da dentro, perché è stato un mercato difficile, perché comunque si viene da un salto da Europa senza Europa, però. Forse deve imparare ad essere un po' più malizioso Tedesco in Italia?
27: Dici a livello comunicativo?
26: Beh, insomma, vedi Allegri. Allora, intanto Tedesco è appena arrivato in Italia, non è Allegri. Comunque dobbiamo andare in pausa, ne parliamo dopo.
27: Dai.
26: Facciamo un inciso sulle giovanili, poi dopo riprendiamo questo discorso che mi intriga. E arriva subito.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
7: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
7: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
8: se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it. Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna. Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
12: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
11: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
12: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
11: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
12: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
11: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
13: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
14: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
15: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
14: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
15: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
14: Lame Fest, 2 serate da cantare, ballare e vivere insieme.
15: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Di nuovo insieme, amici di Nettuno Bologna 1. Manfred tra pochissimo tornerà, tra poco siamo in attesa di Edoardo Trifelli, esterno del Bologna Under 20, ce l'abbiamo, quindi lo salutiamo. Ciao Edo, benvenuto, benvenuto a Nettuno Bologna 1.
16: Grazie, buongiorno.
27: Ti chiedo intanto, Edoardo, le tue prime impressioni da giocatore del Bologna, perché sei arrivato quest'estate, tra l'altro hai un percorso un po' diverso rispetto a tanti dei tuoi compagni di squadra, quindi ti chiedo com'è stato arrivare in un settore, cioè in un under 20, te che hai fatto la Serie D, ecco, nell'ultima stagione.
16: Beh, è stato sicuramente una grandissima emozione arrivare qua. Le prime impressioni, appunto, come ho detto già altre volte, sono state molto belle. Al primo impatto ho avuto subito un bel impatto anche con l'ambiente, con tutti quanti i direttori, e è stato molto emozionante comunque arrivare qua.
27: Sulle prime tre partite invece, insomma, sono state secondo me tre ottime prestazioni, quindi è stato un Bologna molto bello, divertente anche da vedere. L'ultima lascia un po' di amaro in bocca, perché il risultato è stato troppo pesante rispetto a quello che si è visto in campo. Ti chiedo come avete preso soprattutto l'ultima partita, perché le prime due le avete giocate benissimo con due belle vittorie, l'ultima invece c'è stato qualcosa che non è andato. Se ci puoi dire secondo te cos'è che non è andato nell'ultima gara contro l'Inter?
16: Beh, come abbiamo già parlato con il mister, l'impatto che abbiamo avuto dall'inizio alla gara è stato comunque un impatto importante. L'episodio del primo gol sicuramente ci ha un pochettino magari condizionato, però quando siamo rientrati comunque già nel secondo tempo abbiamo comunque cercato di rimettere subito le cose, il nostro calcio, le nostre cose. Il secondo gol però comunque ci ha un pochettino demoralizzato, comunque abbiamo cercato di non abbatterci troppo, però giustamente il calcio è, la palla è rotonda, non va sempre come, magari come vogliamo che vada, però magari è stata comunque un'esperienza per la prossima partita.
27: Titolare nelle prime tre, perché sei uno dei giocatori che è sempre stato schierato dall'inizio, tra l'altro hai giocato tanti minuti. Più nello specifico, mister Morrone, cos'è che ti chiede, su cosa si sta concentrando maggiormente, su di te, quello che fai, lavoro tattico ma anche tecnico, ecco, cosa ti chiede di fare in campo?
16: Il mister sicuramente richiede, non soltanto a me, chiede a tutti quanti i calciatori, massimo impegno e massima intensità durante la gara, ma come nella gara e negli allenamenti. A me magari chiede un pochettino più nello specifico di dare un pochettino più equilibrio nella fase difensiva e comunque per poi gestire al meglio le ripartenze e contropiedi magari anche avversari.
27: A livello difensivo invece come ti stai trovando? Perché tu insomma, so che puoi giocare sia da esterno a tutta fascia, come hai fatto in realtà in queste prime tre partite, ma anche un po' più basso. Dove ti trovi meglio? Cioè dov'è che secondo te le tue caratteristiche, le tue qualità si esprimono al meglio? Più se hai tutto il campo a disposizione o se invece devi fare più la doppia fase, ecco, da esterno puro a coprire tutta la fascia?
16: Beh, io mi trovo bene in tutti e due i ruoli, però se devo scegliere magari uno tra i due preferisco il quinto, perché magari arrivo magari un pochettino a mettere più cross e sono un pochettino più libero anche davanti a me. Quindi sì, se dovrei scegliere, dovessi scegliere, sceglierei il quinto, sceglierei.
27: Sulla prossima partita invece, perché dopodomani tra l'altro facciamo un appello a tutti i nostri amici a casa, perché il Bologna Under 20 sarà impegnato contro il Sassuolo fuori casa, noi ovviamente vi daremo la partita in diretta con la radio cronaca, quindi faccio ovviamente un invito a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. La prossima partita come la vedete? Perché il Sassuolo non ha iniziato benissimo questa stagione, quindi a differenza vostra che invece avete fatto tre buone prestazioni, le prime due ovviamente sopra l'ultima, però come vedete la squadra avversaria, cosa avete preparato? Ecco, se ci puoi fare un po' un focus sui vostri prossimi avversari, perché comunque storicamente Sassuolo è una squadra pericolosa che tira fuori tanti giovani talenti dal proprio settore giovanile.
16: Sì, sappiamo che comunque hanno ottimi giocatori, comunque anche se non hanno iniziato al meglio sappiamo che è un'ottima squadra. E stiamo cercando comunque in settimana con il mister, con lo staff e con i compagni di preparare al meglio questa gara.
27: Sui tuoi compagni invece con chi è che ti stai trovando meglio in campo? Viene abbastanza facile, direi, soprattutto quelli che giocano vicino a te, però chi è che ti sta, la riformulo, chi è che ti sta impressionando di più all'interno di queste partite? Comunque sono tre, non sono tantissime, ma un'idea generale magari noi da fuori ce la possiamo essere già un po' fatta.
16: Bene o male comunque tutti quanti mi hanno abbastanza impressionato, però magari come avete visto anche voi, quelli che risaltano un pochettino più all'occhio sono stati appunto Luca, lo Monaco, Negri, Simone e poi vabbè un pochettino tutti quanti, anche De Luca, Alessandro, tutti ottimi giocatori, non posso dire niente.
27: su questa te la devo fare per forza, perché la scorsa settimana, cioè la scorsa settimana, domenica scorsa, ha esordito Libra, che aveva giocato con voi tra l'altro un tempo nella partita di venerdì contro l'Inter, ha esordito in Serie A, ecco, come hai vissuto quel momento, insomma, che effetto ti ha fatto vedere un tuo compagno di squadra esordire in Serie A due giorni dopo che aveva giocato con te, e se effettivamente c'è cioè ne parlate proprio di questa cosa all'interno dello spogliatoio, perché effettivamente deve o comunque può essere l'obiettivo di tanti voi ragazzi che comunque date tutto in campo per l'Under 20, comunque per il settore giovanile del Bologna.
16: Beh, sicuramente dentro lo spogliatoio di questa cosa ne è parlata, abbiamo detto che comunque ha raggiunto un obiettivo veramente importante per la sua carriera, e quello che posso dire, io la partita l'ho vista,

0: ovviamente sotto tutti i punti di vista, però ecco, che obiettivo ti dai?
1: Beh, sicuramente fare meglio dell'anno scorso a livello di assist e magari raggiungere quel qualche gol, non lo so. Poi se devo parlare a livello di squadra, come già se ne ha parlato, sicuramente è quello di arrivare il più alto possibile, quello che magari già stiamo provando a fare e piano piano, giorno dopo giorno sul campo, e poi a fine anno vediamo dove siamo arrivati. Comunque l'obiettivo appunto nostro di squadra è quello di arrivare in fondo.
0: Su quello che fai extracampo invece, proprio per curiosità, come, cioè, che tipo di giocatore sei? Cioè, sei sempre concentrato, comunque pensi sempre al campo, comunque ti concentri anche su altro, comunque fai, penso, anche dell'altro in realtà, se ci puoi raccontare un po' la tua giornata tipo, ecco, oltre agli allenamenti con Mister Morrone, che immagino sia un allenatore che pretende tanto sul campo e vi stanchi abbastanza, cosa fai durante il giorno, ecco, per passare un po' la giornata?
1: Beh, durante il giorno extra campo, comunque vado a casa, magari mi rilasso un po', guardo un film, qualcosa, sto comunque tranquillo, sto, non faccio niente di particolare. Se pensassi comunque sì al calcio, certo, ci penso sempre, comunque quando anche sto a casa cerco sempre comunque di guardarmi qualcosa magari di Serie A, qualche partita di Serie A o qualche partita di Champions League, per comunque prendere degli spunti per magari da riportare in campo.
0: Certo. E sulla città invece la stai un po' vivendo, Bologna, c'eri già stato, l'avevi già visitata nelle tue esperienze?
1: No, visitata mai, ci ho giocato quando ero più piccolo, in Under 15, Under 16, però visitata mai. Adesso piano piano, magari durante l'anno, avrò anche occasione di girare un pochettino la città e di conoscerla meglio.
0: Sul tuo percorso invece ti volevo chiedere, perché questa è una cosa che non è troppo usuale, ecco, soprattutto per i tuoi coetanei, ovvero quello di andare a giocare in una Serie D, ecco, fare già un'esperienza diversa rispetto a un settore giovanile. Ti chiedo come mai hai avuto l'idea, comunque la voglia di andare a misurarti in un campionato che comunque ha determinate richieste sotto un certo punto di vista, e poi come ti sei trovato effettivamente, cioè che differenze vedi, anche se l'Under 20 comunque non hai tantissime partite, però che differenze vedi principalmente con il calcio di Serie D rispetto al calcio del settore giovanile? Comunque è la categoria più importante quella che stai giocando tu, quindi si gioca già a un livello abbastanza alto.
1: Sì, le prime impressioni che risaltano all'occhio, vabbè, comunque sono la differenza d'età, magari quelli che potrebbe magari influire sul percorso che ho fatto tra i grandi. Però se devo parlare a livello qualitativo e di intensità, sicuramente qui c'è molta più intensità, cioè. Infatti i primi giorni sono subito reso conto che era molto diverso rispetto alla Serie D, perché comunque trovi ragazzi molto più giovani, trovi ragazzi che comunque cercano di arrivare in alto, e comunque non è mai semplice, non è.
0: L'ultima cosa, Edoardo, prima di ringraziarti, te la faccio in merito all'ultima partita di Serie A del Bologna, ovvero Bologna-Sassuolo. Ti chiedo se tramite il lavoro più Future Stand, che è iniziativa che abbiamo anche promosso noi personalmente qui a Nettuno Bologna 1, sei andato a vedere la partita, o comunque se c'è qualche compagno che è andato a vedere la partita proprio in quei posti che sono destinati al settore giovanile del Bologna, non solo, ma anche al Bologna Women, comunque al settore giovanile più in generale. Sei andato a vederla la gara?
1: Io personalmente no, però so che alcuni compagni sono andati allo stadio, sono andati. Io personalmente non sono potuto andare, però sicuramente durante l'anno andrò a vedere qualche partita sicuramente.
0: Edoardo Trifelli, grazie mille del tuo tempo, della tua disponibilità, ovviamente in bocca al lupo per sabato. Parti dall'inizio?
1: Ancora non lo so, vediamo.
0: Ma ve lo dice all'ultimo secondo o ve lo dice un po' con un po' più di anticipo? Perché Italiano, per esempio, lo diceva sul pullman, sappiamo addirittura. Vincenzo Italiano diceva ai giocatori sul pullman la formazione. A voi la dice così tanto a ridosso della partita o ve la dice un po' prima?
1: A me ce la dice qualcosa, prova in settimana il mister sicuramente, ma quella ufficiale ce la dà quando facciamo una riunione tecnica prima di andare al campo.
0: Ah, vabbè, quindi abbastanza vicina alla partita. Perfetto, allora lo scopriremo sabato se giocherai contro il Sassuolo. Intanto ti ringrazio molto del tuo tempo.

0: Ovviamente in bocca al lupo per la stagione, Edoardo.
1: Viva Luca, grazie a voi.
0: Grazie Edoardo Trifelli, ovviamente ai ragazzi della comunicazione e del Bologna settore giovanile. Adesso dobbiamo andare assolutamente in pausa, ci sentiamo tra poco anche con Manfredi Campione.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Pini.

0: realizzata dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
2: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Le 12.43, allora, con lo spazio di Frank dedicato al settore giovanile, fra poco ne apriamo uno anche al femminile, poi dopo continuiamo, però io ritorno un attimo e grazie Frank, tra l'altro vi ricordo, Ocio, perché sabato ore 15
12: sì,
11: a Sassuolo stadio,
12: non me lo ricordo
11: neanche io.
12: Non me lo ricordo,
11: comunque,
12: scusate,
11: a Sassuolo, Sassuolo Bologna e ci sono i ragazzi dell'Under 20 che devono riscattare lo 0-3 in casa con l'Inter. Che partita è stata, scusa?
12: Ma è stata una partita, sì, perché comunque il Bologna ha creato, come ha fatto nelle prime due partite, quindi compresa la terza contro l'Inter, ha creato ma non è riuscito a fare gol, un po' di disattenzione in difesa, quindi con alcune squadre che comunque hanno qualità, perché l'Inter ha qualità davanti.
11: Stadio Ricci. Grazie, Ricci, ragazzi, ma io non so, sono tutti ronzulli qua.
12: E
11: ieri non mi ricordavo se se l'inibizione comprendeva anche, avevo detto, credo, se non ricordo male, può andare solo in tribuna, ma tutti lo sapevano già, io dovevo ricostruire, qui erano andati tutti a ruota. E Stefano, grazie mille Stefano.
12: Comunque, scusa, è stata una bella partita, cioè il Bologna ha sbagliato qualche cosa, qualche lettura in difesa che è costata il gol.
11: Attenzione, attenzione, lo stadio di Sassuolo è il Galli, non è il Ricci.
12: Allora, è Rizzo, Rizzo, il Galli. Il Galli è uno dei due.
11: Adesso
12: forse ce ne sono due.
11: Chiedi a mamma Ia. Ma in ogni caso, tra l'altro, Supercoppa vinta, partita
12: sì,
11: abbastanza rocambolesca, perché c'è stato prendi piglia 4-3 dall'Atalanta sul finale.
12: Sì.
11: Cioè, poi sul finale, proprio finale, no, ma negli ultimi 10 minuti si è poi chiusa la partita e poi ha accorciato al 90esimo la Fiorentina, che perde purtroppo la Supercoppa. E mi dispiace perché sono forti. C'erano state anche in bocca al lupo del presidente che si era andato lì a tutti quanti.
12: È andato a vedere la partita.
11: Non gli sta girando benissimo, ma adesso con Manoli cambiano tutto, vanno in Champions, questo è certo. Me lo sento. Ci ho detto, pensiamo al nostro, va là che è meglio. E torniamo al Napoli. Allora, guardiamo un attimo la lista degli indisponibili per il Napoli.
12: Sì.
11: Intanto ti dicevo, quindi...
12: Cioè, del Napoli.
11: Sì, per il Bologna una partita... Che partita è per il Bologna? Una partita terrificante, stimolante.
12: Allora, per me, a livello tecnico-tattico, è una bella partita per il Bologna.
11: Vai.
12: Secondo me.
11: Io
12: a livello di numeri,
11: ambiente,
12: e di contesto in questo momento, quindi quello che stai dicendo te, è una partita terribile. Perché io sinceramente vedere il Napoli che dopo tre sconfitte di fila, di cui due in casa, non riesce a vincere, insomma, la vedo difficile. Ecco, analizzandola da questo punto di vista, è una partita terrificante. Cioè, per me non ci poteva essere di peggio. A livello tattico, secondo me è una squadra che si sposa bene con il Bologna, cioè che può aiutare il Bologna da un certo punto di vista. Perché comunque loro ancora devono trovare un po' la loro identità, come probabilmente il Bologna. Ma credo che alcune cose il Bologna le faccia bene, e sono le cose dove il Napoli va più in difficoltà. Secondo me il Napoli ha la cosa che ho visto dove va più in difficoltà è quando riesce a mettere l'uomo su Lobotka, e Lobotka comunque è bravo anche a uscire fuori dalla marcatura uomo tutta la partita, ma non ha una seconda opzione. Cioè il Napoli ho visto che fa molta fatica ad uscire se la palla non passa da Lobotka, e questa è una cosa secondo me che Allegri dovrà curare molto, perché se sei il Napoli comunque hai un certo tipo di obiettivo in una stagione, se hai l'uscita palla solamente da Lobotka fai molta fatica. Ieri ho visto infatti che Allegri ha provato a fare qualcosa di diverso rispetto alle altre partite, poi magari l'ho notato di più in questa e non nelle partite precedenti. Ho visto che loro allargano molto, hanno allargato molto i due centrali, e i due esterni bassi, Di Lorenzo da una parte e Oliveira dall'altra, andavano molto centrali, quindi De Bruyne rimaneva a fare una sorta di vertice alto senza alzarsi troppo, creavano molto, molto corpo a centrocampo, perché l'esterno alto si abbassava ieri e arrivava quasi sulla linea del centrocampo e doveva chiudere l'1-2 con i due esterni bassi che si accentravano molto sulla zona di centrocampo. Cioè, loro hanno provato molto questa cosa qua in uscita ieri.
11: Un inciso, visto che lo chiedono, buongiorno, hanno sbloccato la trasferta Napoli a Vietata. Allora, guarda, l'osservatorio nazionale, no? Quello per le manifestazioni sportive, l'ha messa con bollino giallo, mettiamola così. Quindi adesso si deve pronunciare il comitato di analisi per la sicurezza. E sinceramente in questo momento io non ho aggiornamenti, quindi ancora mi sembra che sia tutto quanto fermo. Stavo leggendo l'ultimo aggiornamento a riguardo, che trovo io in rete ora, è di un paio d'ore fa, di Calcio Napoli 24, che dice che ancora la situazione è in attesa di una decisione, e per me mette i brividi. Fanno di tutto, per far sì che poi alla fine
12: salti,
11: meno vai meglio, insomma, per anche certo. tra l'anno scorso e quest'anno, mica solo a Bologna, un po' dappertutto.
12: Sì.
11: Hanno cominciato a bastonare e a bloccare diverse partite. Vabbè. E allora, devo dare spazio però al buon Barbut, che vi deve dire una cosa e mi ha detto di stare sul pezzo, e quindi sentiamo Barbut.
0: Hai sentito la novità? A Bologna è arrivata Brum Brum.

0: sconti fino a 5.000 euro. Approfittane subito. Nuova apertura Brum Brum a Bologna. Ti aspettiamo nello showroom di Borgo Panigale di fronte alla Ducati in via Cavalieri Ducati 5/A. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Eccoci qua, allora siamo ritornati in onda, com'è Frank Loreti? Vi dovevo intanto gli indisponibili
3: del Napoli.
2: Non sono pochi, perché ieri comunque è uscito Meret
3: e
2: per un problema muscolare
3: e Alisson Santos,
2: dove Allegri ieri ha detto: se lo rivediamo, lo rivediamo dopo la sosta. Cioè, lo rivediamo dopo la sosta, in poche parole, che si aggiungono a infortunio che si è fatto il menisco, come dicevi tu, e Marianucci, McTominay per purtroppo l'aritmia, che si sottopone ad intervento, Giovane, ernia inguinale, ne conosciamo due perché l'hanno fatta sia Odgar che Dallinga, e basta, sono questi. Però insomma sono belli tirati. Anguissà non viene messo nel conto, era già in dubbio ieri, secondo me Anguissà recupera.
3: Dici?
2: Spero di no. Però
3: è chiaro che soprattutto per la nostra situazione avere contro Anguissà può essere un problema.
2: Beh, è un bel mastino lì in mezzo da tenere.
3: Cioè, soprattutto
2: Lobotka, per me anche ieri. Gilmour, Lobotka per me ieri sono stati i più belli del Napoli.
3: Sì.
2: Sei d'accordo?
3: No. Lobotka ha giocato bene.
2: Beh, loro due mediana secondo me hanno fatto una bella.
3: Gilmour mi è piaciuto un po' meno.
2: Non ha giocato bene.
3: Sì. Sicuramente. Gilmour mi è piaciuto un po' meno.
2: Sì.
3: Oh. Non mi è piaciuto De Bruyne. Cioè De Bruyne
2: era però la prima partita.
3: Ne hanno parlato.
2: No? Non era la prima.
3: Da titolare?
2: Per me sì.
3: Da titolare può essere.
2: Oh.
3: Ne hanno parlato come se avesse fatto una partita allucinante. Per me è fermo. Me è fermo. Cioè, in una partita come ieri dove soffri, avere De Bruyne secondo me è un po'. Boh. Poi vabbè, lì sono anche discorsi che non hai uomini a centrocampo in questo momento, però forse avrei messo più Vergara che De Bruyne ieri dall'inizio, però Allegri allena in Champions League, io no.
2: Qua c'è la guerra dei podcast, io non so cosa dirvi. Vabbè, adesso ci vediamo e capiamo, perché sennò Barbuto mi devasta. Arriva qua, si sente solo la macchina sgommare nel parcheggio.
3: Brum brum.
2: Esatto. Brum brum. E là. E quindi adesso ci lavoriamo, promesso. Ok. E va bene. Allora, partiamo dal Bologna. Bologna caccia di questo centrocampo. Ieri un po' così pur parlé. Dicevo, se un pochino di ordine si è trovato davanti, per ora, perché sta bene questo, perché Orso non c'è, qui dice Berna, perché Piccoli sta meglio di Dobbik. Poi vediamo, perché
3: sì.
2: Bisogna vedere cosa decide di fare. Insomma, davanti si è trovato un attimo l'equilibrio. Magulà è appena arrivato, Rou ci ha salutato, quindi per Magulà immagino ci vorrà ancora un po' di tempo, no? Anche perché quando l'abbiamo visto, poverina, ha giocato 4 minuti, però ha steccato un pallone che sembrava
3: sì,
2: un reel del Rieti FC. Tu l'hai visto di quello che dice calcio d'angolo, movimento in mezzo?
3: No, non l'ho visto.
2: Il mister che calcia con due Adidas, scusate per la pubblicità, ma intanto penso che non ne abbia bisogno della nostra, calcia con due Adidas, gli parte pieno da appoggio, vada a vedere,
3: scivola
2: a sbragare. Sì. In ogni caso, insomma, ecco, quello lì sembrava un po' Mangulà, quindi per Mangulà diamogli un attimo di tempo, poi vediamo quant'è povero Mangulà. Io non ho mai visto una partita di Werder Bremen.
3: Mm-hmm.
2: Devo dire la verità, va bene, non ha alzato il pallone, con noi l'ha alzato il pallone.
3: No, con noi l'ha messo all'incrocio.
2: Quindi, adesso io non so che giocatore aspettarmi. Thiago gli aveva dato fiducia, ma Thiago ha dato fiducia a tutti. Quindi questo
3: però
2: me
3: è una cosa che mi fa stare un po' più tranquillo.
2: Sì, però l'ha data veramente a tutti. Pensa a quanti giocatori Thiago ha dato tanta fiducia e poi alla fine senza Thiago. Noi ne abbiamo uno che è l'esempio Urbanski. Oh, con Thiago era un giocatore lì in mezzo, magari non era, va bene, il nuovo Iniesta, siamo tutti d'accordo, però aveva trovato la sua posizione. Poi da lì piano piano l'aveva un po' smarrito, no?
3: Mm-hmm.
2: E sai, però è anche facile giocare in una squadra che va a memoria piuttosto che in una squadra che è un po' Mangulà. Io adesso vediamo quello che può dare. Secondo me è un giovane che non ci arrivi a una convocazione nel Belgio, poi fa zero. Però non ci arrivi lì, secondo me, se sei scarso. Cioè, in mezzo ce ne sono dei giocatori da convocare, no?
3: No, sicuramente. Poi, sai, devi contestualizza mettendoci il fatto che Tedesco è un allenatore di un certo tipo. Cioè che
2: ma io qui
3: dà più spazio, dà più spazio a determinate personalità, ovvero personalità magari che non ti aspetti, come Mbangula. Cioè lui preferisce convocare Mbangula perché è giocatore che gli piace a livello tecnico, tattico, e non gliene frega niente che sia un 2004. Quindi magari passa davanti rispetto anche ad altri competitor in quel ruolo lì. Io insomma, il fatto che l'abbia voluto lui mi fa stare un po' più tranquillo. Il fatto che Thiago Motta fosse un suo estimatore mi fa stare un po' più tranquillo. È chiaro che rispetto a Rowe è un altro livello, quantomeno certo. Ora è tutto un altro livello.
2: Certo. Guarda, Alex Santaviola, tra l'altro Santaviola è un pezzo di cuore, trasfertista professionista con l'occhiolino, scrive: molto arrabbiato. I divieti preventivi e generalizzati alle trasferte sono l'emblema dell'incapacità e dell'ottusità di chi non è in grado, o meglio, non vuole gestire l'ordine pubblico. Una vera e propria privazione della libertà individuale. Poi è chiaro che in questo caso, come in altri casi, riguarda 200-300 persone, quindi tutto passi quasi sotto traccia. Ma è una questione che a livello di principio è di una gravità assoluta, andrebbe enfatizzata. Io te la enfatizzo. E sono con te, perché anche io, prima di fare di passare di qua, ero un trasfertista divertito, non a livello di Monte,
3: di Andy e del Bomber,
2: tutti i ragazzi che sono clamorosamente, però anche i ragazzi, immagino, oggi non ho Monte qua, domani vediamo.
3: Beh, sai, quando tu fai tutte le trasferte e ti tolgono la possibilità di farne una,
2: anche perché è una delle cose più belle, secondo me, del... Non sto scherzando, cioè a volte a me piace più la partita in trasferta che in casa, perché mi piace tutto, il viaggio con gli amici, le cose varie. Quindi capisco che sia veramente una cosa che faccia abbastanza arrabbiare, e avete ragione, per me. Poi vedremo, e purtroppo la tendenza mi sembra che sia quella veramente di se ne fregano, cioè se è a rischio non si va e basta,
3: sì.
2: Basta, fine del discorso. Beh, insomma, così mi sembra un po' brutto. Comunque,
3: dici a centrocampo, quindi come si è messo?
2: No, allora io non so quanto oggi, a me sembra che dal mercato dopo le punte ci siamo incagliati, quindi io ho dato un voto molto basso al mercato. Poi Rowe ha un po' appesantito la cosa, quindi da lì trovo abbastanza naturale la percezione, che non vorrei fosse indotta da questo pensiero, che a centrocampo non abbiamo ancora trovato quella quadra che sta andando a cercare Tedesco.
3: Beh sì, non c'era, dai Manfred, cioè quella quadra lì non c'è ancora,
2: non sembra proprio, percezione, no. Tu l'hai avuta forse in qualche modo, sì, a Bergamo, con una squadra che però ti aspettava sotto. Sarri fa così, lo sai, quindi senza pressione. Però questa ricerca molto, molto dinamica, anche perché tanti movimenti, palleggio e fraseggio corto, fai girare la palla e quant'altro. Cioè, alla fine, il succo del discorso, il Bologna c'ha Dobbi che piccoli, pure Nem. Alla fine Bologna bisogna che butti dentro dei palloni. Secondo me l'abbiamo visto anche nel forcing. Non lo so. Cioè, cercherei forse di capire, ma magari il Tedesco ci sta pensando, di trovare un modo efficace per buttare dentro dei palloni, perché poi alla fine cosa conta? Far gol. Io non dico che Italiano aveva il modo giusto per far gol con le prime punte, bisogna trovare, allora forse bisognerebbe riuscire a ritrovare un attimo in un contesto che si è rotto, perché Berna, secondo me, in quel centrocampo, piaccia o non piaccia, continua a dire: ah, ma ragazzi, ma Tedesco cambia un bel po', eh. Cioè, se tu vuoi un giocatore, beh, se tu ti immagini fino a Ferragosto di avere un giocatore a centrocampo come Bernardeschi, è un conto. Perché ha quelle caratteristiche, ti sei immaginato tutto il tuo bel film, succede, però senza Bernardeschi, secondo me,
3: l'unico
2: adesso è un po' alla ricerca di metterci una pezza, o no?
3: L'unico che ha quel tipo di caratteristiche lì è Libra, cioè con caratteristiche che si avvicinano a Bernardeschi, un po' diverso, perché comunque
2: io lo butterei in campo tutte le partite se fossi nel Bologna.
3: Ah, fosse adesso. Per me, io domenica vado con Amondarain, Ferguson e Libra.
2: Amondarain?
3: Sì.
2: sono molto curioso di vederlo, non vedo l'ora di vederlo per poterlo giudicare. Sono in questo momento con un punto interrogativo, no, non saprei giudicarlo, però andiamo in pausa.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
1: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manferdini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
17: Quello famoso per gli abiti da sposa.
16: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
18: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
19: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
20: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
23: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
24: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
25: Oh!
3: Ma siamo impazziti!
6: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
8: Quasi, Composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Di nuovo insieme, questo mezzogiorno rosso-blu, avete sentito alle 12.20 Edoardo Trifelli, esterno a tutta fascia del Bologna Under 20. Tra pochissimo avremo a disposizione Gianna Ferrario, che è centrocampista del Bologna Women, andata in gol nel 4-0 contro il Genoa, partita che tra l'altro vi abbiamo fatto ascoltare su Nettuno Bologna 1, e direi che è andata molto bene la prima radiocronaca del Bologna Women contro il Genoa. Genoa che è scesa dalla Serie A, quindi con ovviamente obiettivi per tornare subito nella massima serie, Bologna e Genoa che sono in Serie B ovviamente femminile, e quindi direi che meglio di così è impossibile iniziare questo campionato.
2: Ci sta, ma
25: dai, un bel segnale, cioè fai un 4-0 a una diretta concorrente, perché il Genoa è una squadra che è una delle favorite per tornare in A. Cioè, iniziare con un 4-0 dai un bel segnale a tutte,
2: senza dubbio. Beh, vogliono andare su, quindi vediamo se hanno cambiato e stravolto tutto, quindi vediamo un po' come andrà.
25: Sì.
2: Edem giocherà? Secondo voi lo daranno in prestito a gennaio?
25: Io
2: sarebbe
25: spero
2: bello dargli
25: tanto
2: delle possibilità? Perché non ti piacciono i due?
25: No, non è che non mi piacciono. Mi piace il fatto che il Bologna abbia preso un ragazzo un po' più in prospettiva, e nel momento in cui rimane sarebbe bello farlo giocare.
2: Ok, spero anche di vedere a Mondarain. Un mio amico la chiama Sandra Mondain. E
25: adesso vediamo Gianna Ferrario, perché è collegata con noi.
2: Ok, allora recuperiamo questo dopo. Vai.
25: Ciao Gianna, per piacere averti qui in Nettuno Bologna 1.
26: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
25: Intanto vi faccio i complimenti per la bellissima vittoria di sabato, partita che è andata in onda su Nettuno Bologna 1, quindi esordio in campionato con un 4-0 in uno che possiamo dire, lo diciamo a bassa voce, può essere uno scontro diretto di questa stagione. Direi che non potevate cominciare con il piede migliore, Gianna.
26: Sì, grazie innanzitutto, e sì, diciamo che è stato l'inizio un po' che volevamo, che ci aspettavamo. E siamo molto contente di aver iniziato con il piede giusto per questo lungo cammino.
25: Sulla partita, se vuoi darci qualche linea tattica che vi ha dato il mister Leandri per interpretare la gara, ovviamente io sono molto curioso, e poi se ci vuoi descrivere il tuo gol, il gol finale, quello che ha definito il punteggio 4-0 netto, quindi ecco, se ci vuoi anche parlare un po' della tua rete all'esordio con la maglia del Bologna, perché sei una delle nuove arrivate di quest'estate, quindi ti lascio la parola per darci un po' di indicazioni, quello che vi ha chiesto il mister nella prima partita, perché comunque la prima è molto diversa da tutte le altre gare del campionato per forza di cose, quindi magari c'è un qualcosa su cui si è concentrato maggiormente, essendo appunto la prima uscita stagionale.
26: Sì, no, quando ci siamo trovate quest'estate, il primo giorno con mister Leandri, è stato chiaro fin dall'inizio degli aspetti che voleva portare, e si è visto come la squadra ha interpretato la prima partita, ma in questo mese di iniziale ci siamo unite, perché le idee che ci porta ci danno molto stimoli, siamo una squadra completa, ce ne rendiamo conto, e secondo me questa è anche la nostra forza. La partita di domenica è partita un po' con un po' di tensione, come giusto che sia,
25: certo.
26: Comunque si aprono le porte per un campionato dove comunque la società ci ha dato un obiettivo importante, e quindi tra emozioni e tutto, diciamo che siamo state brave a sbloccare una partita che non era facile, quindi ci siamo fatte trovare pronte nel momento giusto, quello che secondo me non è stato invece da parte del Genoa, e secondo me il risultato è dovuto veramente a questo mese di lavoro, dove ci hanno preparato, appunto perché il mister ci chiede questa aggressione uomo su uomo, sì. E dà fiducia perché abbiamo attaccanti validi, abbiamo una buona difesa. Anche il nostro direttore sportivo l'altro giorno ci ha fatto i complimenti e ci ha sottolineato una cosa importante: il fatto di non aver voglia di prendere gol. E quindi vabbè, i risultati fanno umore, siamo molto contente, ma il percorso è lungo e ormai la vittoria è già nel cassetto, pensiamo alle prossime. Io sono molto contenta di entrare con una nuova maglia, soprattutto io arrivo anche da un infortunio, diciamo che è stato bello, non potevo chiedere di più, quindi... Però adesso testa la prossima, che è difficile, sarà contro il Catania, andiamo giù da loro, una squadra neopromossa dove ha voglia di farsi valere in questo campionato, dove ci sono tante ragazze che vogliono mettersi in gioco, e quando si gioca contro squadre come la Società Bologna, tutte vorrebbero essere qua, quindi ci si mette sempre quel qualcosa in più e dovremo fare qualcosa in più.
25: Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza, perché sei passata quando eri piccola, dato che poi sei una delle ragazze più esperte all'interno della squadra, hai iniziato con il misto, poi sei passata a giocare in una squadra di club come l'Inter e sei tornata al futsal, poi sei di nuovo passata all'11, cioè hai tante esperienze. Se ci vuoi un po' raccontare tutti i tuoi passaggi, perché c'è tanta curiosità ovviamente anche da parte degli amici a casa che ci hanno già scritto e ti fanno i complimenti sulla partita di sabato, qualcuno tra l'altro, anzi molti erano a vedere la vostra partita, però ti lascio raccontarci un po' le tue esperienze e con anche delle promozioni conquistate, quindi sai come si fa ad arrivare in Serie A attraverso un campionato di Serie B.
26: Sì, allora io quello che racconto alle ragazze più giovani, perché non sanno quello che comunque quando eravamo piccole noi abbiamo passato per giocare a calcio, quindi è stato un'altalena di esperienze che mi hanno portato ad avere un bagaglio importante a 33 anni, tra pochi giorni, e diciamo che il calcio femminile una volta non era seguito come adesso ci sono le ragazze che partono già dai settori giovanili. Io ho giocato fino a 14 anni con i maschi all'oratorio del mio paese, quindi sì, c'erano le squadre femminili, però non si poteva puntare tutto sul calcio una volta, io ho dovuto lavorare e giocare, però mi ha riempito di valori importanti che voglio trasmettere, perché comunque il calcio femminile secondo me deve avere il proprio spazio e lo sta iniziando ad avere, appunto anche perché adesso ci sono le ragazze dell'Under 20 che stanno disputando un mondiale, le sto seguendo e sono veramente molto valide, quindi vedere alla loro età quanto vanno e pensare a quanto sta crescendo il calcio femminile, secondo me l'Italia si toglierà delle belle soddisfazioni. Per quanto riguarda la mia carriera, ho girato un po' tutta l'Italia, ho fatto anche 3 anni a Napoli, mi sono serviti per crescere, di avere l'esperienza, perché è stata per me la prima volta essere una professionista a 27 anni e dedicarmi solo al calcio, quindi io sono professionista da 6 anni rispetto a magari a ragazzine che ormai sono professioniste già nel settore giovanile praticamente. E quindi la cosa che mi piace trasmettere è il fatto che quando sei in quel campo ti devi divertire, non deve essere un'ossessione al risultato singolo, ma al risultato di squadra, perché senza squadra non si va da nessuna parte e le promozioni non le vinci. Quindi questi piccoli valori e la cosa bella è che io sto imparando tanto anche da queste giovani, che hanno già un atteggiamento da professioniste, cosa che magari noi non avevamo, perché magari finita l'allenamento, a parte che ci allenavamo alle 8 di sera, quindi però uscivi con gli amici, cioè adesso c'è proprio, le ragazze vogliono far questo, hanno la possibilità di farlo e vedo voglia. L'anno scorso a Parma poi io ho avuto anche la possibilità di fare la collaboratrice tecnica in Under 17 e ho visto proprio quanto è difficile stare anche dalla parte dell'allenatore. Sì, però quanto veramente quando gli dai quei 2 o 3 consigli e succedono quelle cose è bello. Quindi diciamo che questa è un po' la mia esperienza, spero in un futuro di poter continuare, ecco. Però ora c'è l'obiettivo di portare questa società ai massimi livelli, perché secondo me se lo merita.
25: Sì, anche perché poi la Bologna società proprio sta investendo tanto anche sul settore femminile, ecco, sul Bologna Women, quindi ovviamente è quello che ci auguriamo, anche perché noi faremo le partite come è stata la scorsa settimana, lo scorso sabato con il Genoa, ecco, per l'esordio casalingo. Sulle tue caratteristiche tecniche invece, che centrocampista sei? Perché io da quello che ho visto nei minuti in cui sei entrata, comunque hai un buon rapporto con il pallone, vai a giocare tra le linee, dimmi poi se sbaglio, correggimi se sbaglio, però dalle cose che ho visto leggi molto bene gli spazi, ecco, quando la squadra entra in possesso palla.
26: Sì, hai avuto un bel occhio, sì, con la verità. Sì, mi piace occupare quello spazio che tante volte ancora magari anche le ragazzine pensano che fare un movimento non serva. No, il movimento serve per creare uno spazio da dover occupare, perché il campo è grande e io sono dell'idea che deve essere sfruttato tutto. Diciamo che l'esperienza nel futsal mi ha dato la possibilità di avere un po' più di qualità tecnica, perché il campo era più piccolo, quindi è molta più palla e meno corsa. Diciamo che a 33 anni sono una giocatrice completa, magari fisicamente ora ci sono le giovani che appunto fanno palestra, da quel punto di vista è un'altra epoca. Però quando sai stare in mezzo al campo e trovare gli spazi giusti, alla fine per me è semplice il calcio, ecco.
25: Infatti, tra l'altro, la nostra passata intervista è stata Giulia Ferrandi, che anche lei viene dal futsal, quindi anche lei ha raccontato di questa capacità tecnica e di saper leggere gli spazi in un certo modo, probabilmente aiutata anche dalla sua esperienza con il calcio a 5. Ecco, il mister mi ha fatto molto specie che abbia parlato fuori dai denti ai nostri microfoni subito dopo la partita, dicendo senza nascondersi che l'obiettivo è arrivare in Serie A. Quindi senza scaramanzie, cosa che mi piace molto, tra l'altro, e uno degli aspetti più belli secondo me della gara di sabato è questa vostra intenzione di pressare in avanti anche quando eravate 3-0, 2-0, comunque con un largo vantaggio a vostra disposizione, siete andate sempre in avanti a cercare di riconquistare la palla. Ecco, questo è uno degli aspetti più belli che secondo me sono emersi nella partita di sabato, cosa di cui parlavi anche prima, però è una cosa che non vedi tanto spesso, una squadra che è sopra 3-0 che riesce comunque alla forza, alla voglia, l'intenzione di andare sempre a rubare il pallone alla squadra avversaria quando comincia l'azione.
26: Sì, sono d'accordo con te, appunto penso che siamo una squadra che con i principi che ha voluto imporci il mister ci dà fiducia, e quando vedi che ne hai fatto uno, ne hai fatto due e ci credi ancora di più, e secondo me ancora diventa più facile farne tre, perché ormai l'avversario è sotto un treno.
25: Esatto.
26: Però la cosa bella di questo gruppo è che non abbiamo mai voglia di fermarci. Durante la settimana ci portano all'estremo, finiamo tante volte con la lingua sotto i denti, ma se poi sono questi i risultati entri nel spogliatoio che fai festa, e quindi speriamo di continuare così anche nei momenti di difficoltà, perché ci saranno. Una squadra che magari il Genoa era atteso come una delle favorite, e adesso il Bologna ha dato un messaggio importante a questo campionato,
25: sì.
26: Le squadre diranno: allora il Bologna è la squadra che dobbiamo fermare.
25: Sicuramente.
26: Quindi, però è una grande caratteristica, ce la portano ogni giorno a tirar fuori, e siamo pronte nel aiutarci nei momenti di difficoltà. Quello che vedo io, siamo un bel gruppo, abbiamo fatto un bel ritiro che ci ha unite, tra staff e giocatrici si respira una bella aria, quindi questo è molto positivo.
25: a bruciapelo, poi ti devo salutare. Obiettivo personale, Gianna?
26: No, obiettivo personale, io in realtà sì, ne ho vinte in realtà non ho mai vinto un campionato. A Scolparma sono arrivata seconda, quindi per me l'obiettivo è salire in Serie A e vincere il campionato, dato che ne sale solo una. Sarebbe un bel traguardo, dai, comunque arrivo da un infortunio, una società come il Bologna, questo è il mio obiettivo.
25: Ti ringrazio molto, sei stata molto gentile e disponibile, ovviamente in bocca al lupo per la tua stagione, per la vostra stagione, che trasmetteremo
26: grazie
25: tra l'altro su Nettuno Bologna 1.
26: Ci vediamo presto.
25: Grazie, grazie davvero. Grazie. Grazie a Gianna Ferrario, centrocampista del Bologna Women. Corriamo in pausa perché tra poco ovviamente torniamo.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
1: Torna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it. Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
27: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
12: pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
13: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
12: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio tornare negli anni 90, live show.
13: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
12: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
13: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 13.25, mezzogiorno rosso blu. Allora, un pochino delle vostri messaggini. Da qua, Mafra, inizia la Champions, le inglese fanno subito bottino pieno, le italiane 0-2, il Napoli poi sembra di 3 categorie inferiore all'Arsenal. Vabbè, è quella sì, che è arrivata.
25: Sì, ma c'è molte squadre seconda. Sono arrivate in Champions?
2: No, no, seconda in Italia, Napoli secondo.
25: Ah, Napoli, sì.
2: È la seconda in italiana, in effetti, contro la prima della Premier. E c'è
25: seconda in Champions.
2: Un paio di categorie di differenza. Cioè, sì,
25: insomma. Anche forse più di un paio, cioè, ragazzi, certo, rispetto all'Arsenal molte sono inferiori.
2: Ma questa cosa che l'allenatore gli sembra piuttosto retro, per te è un Napoli che sta indietro e non gioca? Io non sono molto, non mi sembra così allegriano il Napoli di oggi.
25: No, non lo è. È un dato di fatto, non lo è.
2: Non è il Milan dell'anno scorso.
25: No, no.
2: Ha avuto
25: detto,
2: dei momenti.
25: Posso dirti però che il Milan dell'anno scorso comincia in un modo e dopo non tanto tempo
2: diventa risultatista.
25: Cioè, secondo me Allegri prova a fare qualcosa e nel momento in cui le cose non vanno tanto, forse torna un po' alla sua versione storica, ovvero di squadra che riparte e attacca gli spazi.
2: Probabilmente Vincenzo, ora idolo in Turchia, sarebbe stato molto meglio, peggio per loro. La minuzzaia della Champions, ciao. Si toglie due sassolini. Italiano sarebbe stato meglio per il Napoli, non è la controprova. Con gli esterni che ha, Politano, Alisson Santos, Neres, chi mi dimentico?
25: Giovane, volendo, può star lì.
2: Giovane, però è fuori.
25: Vergara.
2: Ah, beh, no, hanno coso. Dai, l'olandese.
25: Lang.
2: No, Lang che ha fatto il suo numero. E ti spieghi perché Noah Lang è rimasta a Napoli, non lo vuole nessuno.
25: È Carso numero due,
2: sì.
25: Posso dire?
2: Peccato perché è bellissimo. Cioè, in Olanda.
25: Entrambi sono vedere giocatori bellissimi da vedere. Peccato. Però è un po' troppo circo.
2: Mm-mm.
25: Cioè, detta non in senso dispregiativo, Cioè, detta proprio in senso che è spettacolo. Cioè, quel giocatore lì è spettacolo.
2: Ok, qua consigliano un acquisto dal Milan. Il mio centrocampo è Libra, Amorim e Ferguson. Va bene, chiediamo ad Amorim se si allaccia gli scarpini. Costa un po' di ingaggio. E so, ci hanno fatto bene dietro. Questo è per me. Poteva finire 0-5. In effetti, hai ragione. Cioè, l'ha anche detto. Quant'era expected goals? 4.0.
25: 4, passavano i 4.
2: Sì, meglio Meretto o Milinkovic e Savic contro?
25: Io, ragazzi, non ce la faccio. Noto sempre che a Milinkovic-Savic gli danno tutti molto addosso. È un portiere che
2: per me è fortissimo.
25: Non mi fa impazzire.
2: Per me è fortissimo.
25: Però per me è meglio di Meretta. Cioè, per me Meretta molti limiti caratteriali, nel senso che è uno di quelli che si deprime, quindi se fa un mezzo errore in una partita fa altre tre erroracci.
2: Io preferisco Milinkovic senza se e senza ma.
25: La potenza che ha Milinkovic con la palla è un qualcosa che comunque ti fa comodo spesso.
2: Comunque, cioè
25: il Napoli di Conte da quella situazione lì ha tirato fuori tantissimo,
2: E mi sembra che Conte non abbia mai messo in discussione questo.
25: Praticamente mai.
2: Oddio, non ha la verità in tasca neanche lui, però è un discreto feedback, no?
25: Sì.
2: Non ti nascondo che non sono così contento, però vabbè, è andata così. Magari, speriamo che sia un po' sottotono. Ecco, questo è quello che spero, visto che ha giocato poco. Ciao, buongiorno, ma Beukema gioca solo in nazionale? Che col Napoli non gioca mai.
25: Questa è una cosa che ho tirato fuori io l'altro giorno. Cioè, il motivo per cui lui non si sia riuscito a esprimere fuori dal Bologna come ha fatto con il Bologna. perché detto proprio sinceramente, per me è un giocatore, cioè io qua al Bologna ho visto un giocatore per 2 anni fuori di testa, eh. Cioè io di errori di Beuk me ne ricordo 2.
2: No, errori pochissimi. Uno in anticipo su una partita col Cagliari, mi ricordo che se sbaglio in anticipo Cagliari,
25: quello lì, prendiamo gol con Luvumbo.
2: Proprio per dire che mi ricordo gli errori di Beuk, perché ne credo ne abbia fatti 2 da quando
25: sì,
2: ho
25: veramente. Sì. Forse un altro a Empoli, mi sembra, nella partita che vinciamo, quella con gol di Fabian, quella che sancisce la nostra entrata in Champions League. Però c'è un giocatore così solido, sinceramente faccio fatica a capire perché al Napoli abbia avuto così tanti problemi.
2: Beh,
25: cioè, per me tecnicamente tra lui e Rafa Marin c'è, cioè,
2: la chimica con Lucumi era perfetta. Poi Lucumi magari è uno che quando gli giochi vicino ti migliora, cioè ti fa, cioè quando giochi vicino a Lucumi giochi meglio, può anche starci, anche se in quel
25: però
2: periodo
25: anche lui valeva la stessa cosa anche per Lucumi con Beuk, ma però cioè quindi reciprocamente
2: sì,
25: probabilmente
2: era una coppia perfetta. Era una coppia perfetta, c'è poco da dire, era una coppia perfetta,
25: forse limiti caratteriali. Tra l'altro cos'era?
2: Cioè, Lucumi e Beuk mettono in panchina Calafiori in diverse partite. Calafiori con Monta ha avuto i suoi periodini,
25: no, giocano le tutti e tre, tutti e tre giocano più o meno le stesse partite da titolare, circa 24-25 tutti
2: mi
25: e tre.
2: Mi ricordo i numeri, ma mi ricordo che c'era Ricky che era abbastanza,
25: diciamo che c'era una bella scelta.
2: Beh, era in trans, sì, c'era una bella scelta.
25: Tra l'altro,
2: quindi voleva giocarle tutte, giustamente, stava spaccando tutto.
25: Tra l'altro al mare, prima di venir via a cena fuori, nel tavolo dietro di me c'è suo padre.
2: Ah sì?
25: Insieme alla moglie.
2: Ah,
25: cioè di Beuk, ma
2: sì, ho capito. La serie non me lo ricordare, il suo papà che mi ha fatto arrabbiare abbastanza.
25: Beh,
2: però
25: sì, l'ho detto apposta.
2: L'ho perdonato. La Serie D è una bella palestra, probabilmente meglio anche che fare certe categorie di under. Ti scontri in piazze storiche contro adulti. Opinione mia, chiaramente, Ricky.
25: Per me sì. Cioè per me è un percorso che ci può stare. Cioè da un certo punto di vista posso dirti, impressione che ho avuto in queste prime 3 partite, per me è uno dei più pronti Trifelli, che ha fatto la Serie D l'anno scorso. Cioè per me è uno dei giocatori che mi dà l'idea proprio di essere un certo tipo di calciatore. Cioè che si è già misurato in un ambiente di un certo tipo, cioè con tanti giocatori di età differenti, giocatori più esperti, cioè comunque in Serie D becchi il classico bomber che ha 33 anni, che è lì comunque, è un giocatore che mi ha dato quelle vibrazioni lì, Trifelli, queste prime 3.
2: Allora, poi
25: oltre che a livello tecnico, perché mi è piaciuto molto, cioè interpreta bene quel ruolo lì.
2: Sono contento, dai, forza. Tra poco abbiamo anche Cippo, voglio parlare con lui anche delle sue esperienze con i giovani, un po' ne ha fatte diverse e voglio vedere. E tra l'altro, Riccio Galli.

0: successo a Motta dopo un po', quello che è successo a Italiano dopo 11 partite, perché è quello che comunque, cioè, è scappata un po' la frizione in questo periodo, quindi dopo se no diventa anche... quindi speriamo che trovi la quaglia, non la quadra. Non so se gioca Odgar, però si sostituisce sempre con Berna. Si scambiano di posizione in continuazione quando Berna viene giù. Secondo me gioca Odgar perché in questo momento lui la vede così. Poi mi dovranno spiegare per quale motivo allora non fa l'interno direttamente e sta lì, perché tante volte con Sassuolo proprio lo vedevo, cioè si scambiavano posizioni in continuazione.
1: Manfred,
0: però io non voglio neanche parlare di queste cose perché io non mi ci metto in questo. Dico che per me in questo momento lui ci crede in Odgar, quindi è probabile che esista. Non lo so, ha fatto un'ottima partita con l'Atalanta, Odgar a me è ottima, mi è piaciuto Odgar e ho detto, cioè, alla fine può giocare come interno, non l'avrei mai detto.
1: Beh no, però già stava più alto,
0: più faceva tre quarti infatti,
1: sì.
0: Sono d'accordo,
1: sì.
0: In una squadra però che non ti prendeva.
1: Come con la Lazio dove parte Odgar? Con la Lazio parte basso. Con la Lazio parte
0: era sempre a centrocampo.
1: Basso, e poi mi sembra che si alza. Cioè, alza la posizione nel secondo tempo, infatti va meglio. Cioè, secondo me Odgaard con la Lazio nel secondo tempo è uno dei migliori del Bologna. Però al primo tempo non vede palla, eh.
0: Qui c'è una chiave tattica, una previsione tattica di domenica. Domenica prevedo, questa è una cosa che secondo me con Italiano nella seconda metà del campionato ci poteva stare. Con Tedesco in effetti abbiamo visto che comunque lui va sui riferimenti, uomo su uomo. Poi ha delle uscite diverse, per esempio l'ha spiegato lui dicendo, sai, noi l'anno scorso vedevo che con Vincenzo usciva al centrale, in pressione sul play, al centrocampo, noi usciamo col terzino, quindi cambia un po'.
1: Preventive le facciamo un po' meglio quest'anno, eh?
0: Non lo so, però abbiamo preso delle belle infilate dal Sassuolo.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Lui cosa dice? Domenica prevede una partita in cui noi abbiamo più possesso, giriamo palla, prendiamo gol in contropiede, perché comunque non riusciremo a contenere Højlund, e una volta preso gol non riusciamo più a pareggiarla, anzi rischiamo di prenderne altri in contropiede. Quindi lui vede un po' lo specchio di Italiano, ma probabilmente perché in effetti abbiamo preso. Il Sassuolo ha fatto una partita molto ordinata, a volte ha anche dimostrato un buon fraseggio, però avendola sbloccata e poi ritornato subito in vantaggio dopo il pareggio, ha impostato una partita a corta dietro e contropiede.
1: Tanto
0: che attenzione, ed è qui che io insisto, il Sassuolo di grosso giocava così, molto ordinati dietro, ripartenze veloci, due ali molto forti, veloci. Avevano Volpato e Bernardeschi da una parte, Laurentier, non mi ricordo chi dall'altra. E Aquilani è stato bravo perché il cambiamento è meno sconvolgente di quello che ha portato poi Tedesco, perché che vuoi da noi gli esterni prestavano le linee, adesso gli chiede di star vicino alla punta centrale. Quindi
1: comunque molto si giocherà su quel duello lì, sulla punta.
0: E chi ci metti?
1: Che non ho dubbi. Cioè, se... no.
0: Ci metti Haaland,
1: certo.
0: Su Højlund,
1: sì.
0: Però in contropiede Højlund.
1: Ah beh, lì però devi essere bravo a leggere prima. Lì devi essere bravo a leggere prima, perché Højlund se no in contropiede ciao. Cioè non c'è nessuno che gli sta dietro, Nella nostra difesa non c'è nessuno che gli sta dietro.
0: Sei d'accordo che
1: cioè se Bowie spalla la porta, se Bowie ci ha distrutto i centrali, perché Bowie ha proprio sigaretta, caffè. Proprio non ha fatto vedere palla,
0: scomodo,
1: ai centrali, sì.
0: Perché è piccolino e veloce.
1: Beh, non è tanto piccolo.
0: Beh, però è veloce.
1: Sì, è rapido, sì, si muove bene. Se lui ci ha distrutto i centrali, Højlund è un per tre, eh. Cioè Højlund su questa cosa qua è uno dei migliori che c'è in campionato, secondo me.
0: Senza dubbio.
1: Sulla scoprire palla a spalla alla porta.
0: Senza dubbio, dobbiamo andare in pausa, sono curioso di vedere come l'affrontiamo. Per me ci mette Haaland e sono curioso di vedere, perché per me sarà così, se nell'idea di Tedesco nel suo 11 la coppia Haaland Teat, credo di sì. Andiamo in pausa, sei d'accordo?
1: Sì,
0: credo di sì. Andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale.

0: di rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
1: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Show!
6: Ah, così non ci riuscirai mai.
5: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
6: Con un po' di sale sulla coda?
5: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: 99, non è possibile.
11: Tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99,
11: pronto?
10: Puma.
11: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
13: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
14: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Il Bowie piccolino è il cantante, dice lui, in effetti sì. Quanto è alto Bowie? Non sarà, cosa sarà, un 80? Vai a vedere. Ascolta, ce l'ho già. Giacomo Cipriani, buongiorno, scusami, stavamo discutendo sui centimetri d'altezza di Bowie. Che non è un attaccante, ciao, proprio fisico, bene, come eri tu. Ciao Cippo, buongiorno, benvenuto.
19: Ciao, ma no, è piaciuto molto a me come attaccante. 1,90 anche sorpreso, quindi
18: so, è alto, un, è 1,90, ma in campo sembrava più piccolo, come non detto. E beh, lui ci ha fatto tribolare un bel po', perché ha caratteristiche che poi alla fine è veloce, tecnicamente non è male, certo magari non è un bomber, però è uno che fa giocare bene la squadra, o no?
19: Ha giocato molto bene, spalle alla porta, e non sono mai riusciti a anticiparlo, e quindi vuol dire che fa parte del suo repertorio questo tipo, questo modo di giocare, e poi agevola notevolmente gli inserimenti poi degli esterni che hanno messo un po' in difficoltà, insomma, la difesa del Bologna, ecco.
18: Senti, Cipo oggi hai fatto una bella intervista al Carlino, hai parlato di Dobbik, no? Ti chiedo anche di Piccoli insieme. Senti, che attaccanti sono? Tu eri un po' più simile a Piccoli?
19: Un po', eh? Fisicamente tu più a Dobbik, però come caratteristiche poi dopo nel giocare più a Piccoli.
18: Sulle palle alte te ci dai dentro abbastanza, no? Gioco aereo e tutto.
19: Sì. Sì, sì, adesso si gioca in maniera anche diversa, la palla aerea dalla difesa non è più quasi contemplata, però diciamo che Piccoli magari riempie meno l'area rispetto a Dobbik, ha meno gol forse nei piedi, spero di sbagliarmi, però è un giocatore molto, molto utile, molto, molto utile alla squadra, al gioco della squadra.
18: Ci sta. Senti, come li vedi tu loro due? Cioè, adesso mi hai già spiegato un po' le differenze, però Piccoli tutto sommato è un 2001, quindi ha 25 anni, deve fare i 26. Secondo te la piena maturazione di un attaccante come lui, che comunque ha fatto tanta esperienza in A, ha girato diverse squadre e quant'altro, può arrivare, cioè per un attaccante centrale arriva un po' più tardi, oppure secondo te cioè margini di miglioramento siamo più o meno lì, cioè il livello di Piccoli è standardizzato, ora sta a lui cominciare un po' a come dire, confermarsi e magari aumentare le sue statistiche.
19: Ma adesso non c'è un'età nel quale il giocatore si ritiene maturo. Piccoli, io me lo ricordo a Bergamo, e a Bergamo ha fatto un grande campionato, e poi dopo è andato alla Fiorentina in un'annata che sicuramente non è stata fortunata per quasi nessuno, è stato sicuramente difficile, non ha confermato quello che di buono aveva fatto vedere magari l'anno prima. Secondo me questo potrebbe essere l'anno giusto nel quale fa, insomma, conferma quello che di buono anche a livello numerico ha fatto all'Atalanta. È chiaro che non è facile, ha fatto bene a Cagliari anche, scusate, quindi insomma io mi aspetto tanto da Piccoli. È chiaro che da subito aspettarsi un giocatore dove fa bene entrambe le fasi, sia quella di finalizzazione sia quella di costruzione per la squadra, non è semplice, anche le idee sono nuove, il allenatore è nuovo, è un giocatore che appena arrivato quest'anno. Io per il momento sono soddisfatto, è chiaro che quando funzionerà tutta la squadra potremo anche fare le prime valutazioni anche sull'attaccante.
18: Guarda, ti mando questo messaggio di Marco: Cippo prima di subito all'interno del Bologna per far crescere i giovani, e io lo firmo adesso. Perché? Perché Cippo, tu dai, cioè di quello oggi tutti abbiamo negli occhi Libra, il suo debutto, poi ha fatto il salto praticamente dall'under 18 alla prima squadra, no? Perché lui ha giocato in under 20 sotto età. Però oggettivamente di tutto quello, cioè tu sei stato il ragazzo, dai, lo sappiamo, più talentuoso prodotto dal vivaio negli ultimi quanto? 30 anni? Eravate tu e Magni, poi ovvio c'era Gambero, Zaccardo, ce n'erano, perché ne tiravamo fuori. Però tu insomma avevi anche un ruolo e hai avuto un impatto con la Serie A che e sì, anche l'Europa.
19: Diciamo che il settore giovanile che ho vissuto io e gli anni nel quale insomma siamo venuti fuori come giocatori, quelli che hai citato, sono stati anni dal punto di vista del settore giovanile, diciamo, fortunati, dove sicuramente si è lavorato bene, e credo che il Bologna in questo momento stia lavorando molto bene, e quindi nei prossimi anni, secondo me, come Libra mi aspetto che ne vengano fuori altri, perché negli ultimi anni ha sempre lavorato bene, ma è chiaro che il settore giovanile i risultati li vedi un po' più a lungo termine, almeno sui 5 anni, e quindi vedremo, mi auguro di vedere dei nuovi Cipriani, Zaccardo, Gamberini, Megni, Della Rocca, Terzi, insomma, per citarne alcuni, quelli che mi vengono in mente prima di tutti, però è chiaro che l'ondata mi sembra quella giusta. Ho visto l'anno scorso giocare all'Under 18 di Gigi, mi è piaciuta molto, a giovani veramente interessanti che quest'anno fanno la primavera. Libra non è una sorpresa per gli addetti ai lavori, la qualità del ragazzo c'erano, erano molto conosciute. Adesso lui ha questa opportunità, è chiaro che l'intensità che va a trovare in Serie A è diversa, quindi si dovrà adattare, ma è il suo percorso e mi auguro che sia un giocatore utile al Bologna. Credo di sì, perché con le sue caratteristiche, non, forse in rosa non l'abbiamo, ecco.
18: Senti, ma tu tra l'altro hai fatto Imolese lavorando con i ragazzi, poi dopo, se non sbaglio, Spal, Modena con l'Under 17, adesso sei a Ravenna con l'Under 19?
19: No, sì, sto girando intorno a Bologna.
18: Sei sempre lì attorno, no, bravo. Esatto.
19: No, no, nel senso, devo essere anche sincero, l'anno che andai a Modena, il Bologna mi chiamò, Margotto mi chiamò, anche Marco Di Vaio, e mi volevano a Bologna. Però avevo intrapreso questo percorso con un mister che stavo, col quale collaboravo, e dalla Spalla a Modena, e chiaramente c'era un rapporto personale, e insomma ho sperato che ci fosse poi la possibilità in futuro.
18: Beh, magari questo mister fuse, adesso, no?
19: Questo mister, certo, mi auguro, questo mister adesso è la Juve con Spalletti, quindi insomma è sicuramente molto bravo. Spero che nei prossimi anni, adesso la mia esperienza è qua a Ravenna, sto molto bene, è una società che è emergente, che vuol fare bene. È chiaro che io, insomma, sono legato a Bologna in tutto e per tutto, quindi mi auguro che nel futuro ci possa essere la possibilità di lavorare all'interno del mondo rossoblu.
18: Hai incrociato Ronaldinho?
19: Sì, sì.
18: Sì. Merda. Pazzesca sta cosa.
19: È una bella operazione di massa, chiaramente l'obiettivo della squadra, della società è quello di salire di categoria, e quando sali di categoria tutto questo dopo è ancora più bello, no? Dopo è ovvio che è un grandissimo campione, se riuscirà a dare il suo contributo per lo spettacolo ancora meglio, ecco.
18: Senti, dimmi la verità, tu tra l'altro, nel tuo percorso hai dovuto necessariamente, no, lavorare tantissimo anche sul tuo fisico, perché poi quando ti eri fatto male inevitabilmente hai iniziato, no, a lavorare anche sulla massa e quant'altro. Per i ragazzi, cioè, per esempio, ti faccio un esempio, questo è un mio trip in realtà, nessuno lo richiede, nessuno sta pensando a questo, però per esempio, non so se lo conosci, Bologna ha questo ragazzo, lo Monaco, molto forte davanti, no? prima punta agile, tecnicamente bravissimo, secondo me vede anche cose importanti, cioè proprio qualitativamente fortissimo, gioca prima punta. In Italia secondo te c'è spazio per le prime punte non muscolari? O bisogna lavorare sui ragazzi e portarli ad essere... Dimmi.
19: No, lo conosco, lo Monaco è un ottimo giocatore, non nasce punta, lui nell'ultimo anno si è trasformato come attaccante, sì, vero, ha grande qualità, ovviamente deve intraprendere il suo percorso. È chiaro che negli ultimi anni c'è stata un'inversione di tendenza, cioè la classica prima punta era stata un po' abbandonata per avvantaggiare magari i giocatori con caratteristiche diverse. Ora si tende invece a tornare un po' al passato e a prediligere magari anche una prima punta, anzi gli allenatori la vogliono, anche lo stesso Pep Guardiola, no? Si è convertito, no? Quando il suo centravanti era lo spazio, ora invece ha preso, insomma, forse il centravanti per eccellenza, e quindi
18: direi ha chiesto il più forte al mondo, perché lui non si fa tanti problemi, però anche Spalletti quest'estate chiedeva la punta muscolare, no? Ti ricordi?
19: Certo, no, no, ma sono un po' le idee calcistiche che comunque si evolvono, e quando va bene una, chiaramente viene contrastata questa idea, si passa a un'altra idea successiva, e chiaramente le caratteristiche del giocatore si devono adattare a queste nuove idee, e a volte è più congeniale un certo tipo di attaccante piuttosto che un altro. È ovvio che il centravanti moderno è quello che sa fare tutto, però chiaramente non è così semplice, ce ne sono, ma forse nella serie di oggi forse meno, però abbiamo dei talenti, abbiamo dei giocatori sicuramente giovani, Bologna ne sta sfornando secondo me tanti interessanti, e alla domanda che mi facevi tu, secondo me c'è spazio per tutti con le proprie caratteristiche, non è che uno è precluso piuttosto che un altro perché non ha quel fisico di un certo tipo. È ovvio che se ha anche quel tipo di fisico e riesce a essere anche tecnico e veloce è ancora meglio. Cerchiamo di formare ragazzi più completi possibile da questo punto di vista.
18: Ma ti chiedo anche questo allora, allora facciamo così, non è facile rispondere, però a Bologna sai, si è aperto quest'estate dibattito, meglio Castro Dallinga per quello che hai visto fin qui o Dovbyk Piccoli, cioè nel cambio cambiano le caratteristiche, però quindi si fa fatica, quindi è una domanda un po' così, secondo te nel cambio com'è andata? Da attaccante, parlando di attaccanti,
19: è presto per rispondere. Chiaramente sulla carta all'inizio, cioè, oggi abbiamo due giocatori che con più presenza in Serie A, nel senso più esperti da questo punto di vista, oppure più esperti a livello internazionale anche, però è chiaro che Castro è sicuramente a Bologna ha fatto vedere di essere un giocatore di un certo livello, e non a caso è andato secondo me nella piazza anche giusta per fare un alto salto di qualità, e oggi hai invece dei profili diversi, hai un giocatore che magari sai perfettamente che è un giocatore di spessore, ma che ha avuto problemi fisici, viene da un anno e mezzo nel quale ha giocato poco, quindi da recuperare. Sono percorsi diversi di scommesse diverse da questo punto di vista. Dallinga qua purtroppo non ha fatto vedere magari il suo potenziale, magari da un'altra parte magari glielo auguro che lo possa fare, e poi c'è Piccoli che anche lui non viene da un anno felicissimo, ma comunque sappiamo che è ancora giovane e può dare secondo me confermarsi e magari fare quel salto di qualità che ancora magari non ha fatto.
18: Ci sta.
19: Io aspetterei prima di dare delle sentenze, ancora oggi non sono ancora in condizione nessuno delle due e prima di dare qualche giudizio e valutazione aspettiamo e diamogli un pochino di tempo. Per me già ad oggi qualcosa di buono si è visto, chiaro che Dobbyk ancora non è al 100%, Piccoli ancora magari deve integrarsi ancora meglio nel gioco della squadra, ma per me ha fatto comunque delle buone partite, ecco.
18: Ci sta, su Bologna quanta pazienza, cioè come la vedi tu? Vedendo la partita con Sassuolo c'è tanto lavoro?
19: Ma abbiamo fatto partite con l'Atalanta, è stata una partita molto diversa rispetto a quella col Sassuolo, anche per la condizione atletica avversaria, cioè l'Atalanta era una partita dove l'Atalanta era un po' sotto ritmo, un po' sulle gambe, e anche se ha eccellenti valori, mentre Sassuolo ti aspettavi una squadra con meno qualità, in realtà è venuta fuori una squadra che è già brillante, già con tanti concetti che magari non ha cambiato così tanto nonostante abbia cambiato l'allenatore sicuramente bravo, ha dei giocatori interessanti, è una squadra che secondo me non è banale e quindi ti ha messo anche un po' in difficoltà, anche perché a livello di condizione atletica era più avanti dell'Atalanta. Sì. Le linee di gioco che hai visto con l'Atalanta, belle, lineare, a volte un po' troppo magari non dico macchinose, però si vede che i concetti sono nuovi e quindi è anche normalissimo che sia così. Abbiamo visto un buon Bologna, magari con Sassuolo un po' meno, ma perché dall'altra parte avevi una squadra sicuramente più aggressiva e quindi ti dava molto meno spazio e tempo di fare quello che hai fatto con l'Atalanta, che invece ti ha concesso qualcosa di più. Poi è andata male con l'Atalanta, con Sassuolo comunque sei riuscito comunque a riprendere la partita, ecco.
18: Cipo, ti ringrazio, chiacchierata io ti riprenderei quando vuoi tu, non ti rompo perché devi lavorare, c'hai da fare dell'autostrada tutte le volte, però se ogni tanto in bermacchina tu vuoi farmi compagnia, dai, io con
19: sempre
18: con
19: volentieri,
18: ragazzi che il campo l'hanno Bologna, mangiato
19: sempre,
18: e ti mando questo saluto, evviva Cipriani, evviva mio figlio che dopo 4 anni nel settore giovanile a Bologna si appresta ad iniziare il secondo anno under 17 Ravenna da tifoso rossoblu Andre, quindi sarà uno che vedrai bazzicare nei campi, non è dei tuoi, però sì, avrai un bolognese lì che ti gira attorno.
19: Allora ci darò un occhio, ci darò, come si dice.
18: Bravo, ti do un bacio. Ti saluta anche Frank Loretti. E allora
19: salutamelo tanto.
18: Grazie a Giacomo, ciao. Cipriani, a prestissimo. Grazie a Francesca Bolognini per la fantastica regia, grazie a Frank Loretti per la meravigliosa compagnia. Vi ricordo, ci sentiamo domani con tutti gli appuntamenti, poi l'ultima giornata prima del weekend di partite. Ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
20: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
23: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna, prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
3: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Starray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
12: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.

0: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Bologna 1.
6: È mezzanotte.
7: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
13: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme.
15: Iniziata!
14: Al cinema dal 2 settembre.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
18: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
19: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: Ehi, non ti piace la pappa?
22: Forse vuole qualcosa di più.
21: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
22: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
21: Ok, ordiniamo subito.
22: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
23: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Fu educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, coming soon radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
6: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
1: È l'una e due minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 21, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 2:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.